0: La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio.

Buongiorno, buongiorno a tutti, buon giovedì 15 ottobre, siamo praticamente arrivati alla metà di questo mese, in realtà siamo così in bilico tra la metà, il 15 e il 16, visto che questo mese dura 31 giorni. Come state? Io sono Micaela Carrara, questo ovviamente è il nuovo giorno, un modo per stare insieme a voi, per augurarvi insomma un buongiorno, per trascorrere come sempre un'oretta spero piacevole. Oggi ho un sacco di cosucce da raccontare. E tante curiosità su questo 15 ottobre. Parto subito a raccontarvi che nel 1582 10 giorni furono cancellati, o meglio, chi andò a dormire il 4 ottobre si risvegliò il 15, però in realtà nessuno perse realmente 10 giorni di vita, fu una correzione necessaria per riallineare il calendario alle stagioni, per cui partiamo subito così con tante curiosità in questo giovedì 15 ottobre. Fortunatamente siamo nel 2026, non nel 1582, quindi possiamo ancora goderci questi giorni e speriamo che nessuno ci rubi nessun altro giorno. Dai che partiamo, la musica meravigliosa, e poi ancora qui ovviamente con me Micaela Carrara.

Ebbene sì, nel 1500 abbiamo detto 82, si persero ben 10 giorni del calendario, ma in realtà non sono le uniche novità, le uniche curiosità di questo giorno, perché il 15 ottobre del 1923 nasceva anche Italo Calvino, autore, lo sapete, del Barone Rampante e delle Città Invisibili. Un'occasione ovviamente per parlare di libri che abbiamo letto da ragazzi e che ricordiamo ancora oggi. Pensate, sono passati praticamente 103 anni, se la matematica non è così, non è un'opinione, come si dice. E poi voglio anche dirvi che il 15 ottobre si celebra la Giornata Internazionale delle Donne Rurali. Insomma, è un bel modo per ricordare le donne che hanno lavorato e lavorano nelle campagne, nelle aziende agricole, negli agriturismi, anche nel nostro territorio bergamasco. Poi ho altre cose da dirvi, è una curiosità che tutta bergamasca, che poi vi svelerò, e poi anche un'altra cosuccia carina, ma dovete aspettare ancora un po', ma ritorno ovviamente.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Questa è Radio Alta Nuovo Giorno.
2: Nuovo Giorno, Radio Alta.
3: Hai visto che il nostro sagrestano social Franco Crippa proprio gli giorni scorsi ci ha ricordato, no, del nostro Papa Giovanni XXIII, pensando insomma anche al Papa di oggi che non è stato bene, quindi insomma ci stringiamo ovviamente anche intorno a lui facendo una preghiera. Volevo ricordarvi una novità che riguarda il 2027, un calendario giovanneo. Gli oggetti del Papa raccontano la sua vita. Un itinerario originale accompagnerà il 2027. Ogni mese un oggetto illustra tutto quello che riguarda appunto Papa Giovanni XXIII: una radio, un paio di occhiali, una macchina da scrivere, un breviario, un cappello, oggetti semplici appartenuti appunto a Papa Giovanni, che nel nuovo calendario giovanneo 2027, fresco di stampa e curato dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII, diventano altrettanto porte d'accesso alla vita e alla spiritualità del nostro Papa buono. Sto parlando di Angelo Giuseppe Roncalli. Il calendario, come vi dicevo, accompagnerà il cammino del nuovo anno attraverso un itinerario davvero originale. Ogni mese presenta un oggetto appartenuto a Papa Giovanni e ne propone il significato umano e spirituale attraverso un breve testo tratto dagli scritti dello stesso Roncalli. Ne nasce così un racconto, pensate che cosa carina, nato e fatto di cose concrete, quotidiane, capaci però di dire molto di più di quanto possa suggerire il loro valore ovviamente materiale. Quegli oggetti, e qui viene il bello, ci raccontano uno stile di vita e custodiscono la memoria di una fede vissuta con semplicità, che era questo, no? Per quello che caratterizzava il nostro Papa Giovanni XXIII. Attraverso di essi affiora la spiritualità che ha animato l'intera esistenza di Roncalli, della quale la santità non è mai stata separata dalla vita di ogni giorno. E forse, aggiungo io, era proprio per questo così tanto questo Papa. Così anche le realtà più ordinarie possono diventare occasione di fedeltà al Vangelo e segno ovviamente di una vita interamente donata al Signore. Pensate che a dare ulteriore così lustro e valore a questa edizione è anche la copertina che riproduce, io l'ho sotto mano, è veramente molto bella, un prezioso capolavoro del maestro Donizetti, artista tra i più raffinati della pittura italiana contemporanea. E oltre, un'altra cosa sicuramente molto importante è che anche il nostro vescovo, insomma Francesco Beschi, accompagna il calendario con delle frasi, quindi insomma c'è veramente un insieme di cose meravigliose in questo calendario giovanneo, che fa diventare questo calendario qualcosa di più di una semplice successione di immagini. Quindi non so dove potrete trovarlo, ma adesso aspettate che vado a cercare di capire. Sì, stampato e curato dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII, se riuscite a trovarlo fatemi sapere, perché ne vorrei una copia assolutamente anche io, perché credo che sia molto bello unire così questa semplicità, che era anche la semplicità dell'animo del Papa, a delle immagini insieme ovviamente a delle frasi. Ecco qua, il calendario è disponibile grazie alla distribuzione curata dall'agenzia DIF SPA nelle edicole di Bergamo e provincia, quindi lo potete assolutamente trovare. Dai, spero che sia stata una bella novità e insomma è vero che presto siamo solo ad ottobre, ma possiamo cominciare a portarci avanti.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Giorgia con Parafulmini. Il nuovo singolo anticipa G più 1, l'edizione speciale dell'album G, con brani inediti e versioni live. Nato da una fase di sperimentazione artistica, il pezzo vede Giorgia coinvolta direttamente nella scrittura insieme a nuovi autori e produttori, segnando un'evoluzione del suo percorso musicale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Giorgia, Parafulmini.

0: con te.
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
2: Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Radio Alta. La musica grande.

E siccome la giornata di oggi è incentrata alla nostra puntata di oggi di Nuovo Giorno, io sono Micaela Carrara, mi piace sempre ricordarvelo ogni tanto, magari vi dimenticasse insomma chi è la conduttrice di questo programma insieme poi al nostro ovviamente insomma al codino di Franco Crippa, il nostro sagrestano social. E stiamo parlando di curiosità, no? Abbiamo detto insomma che nel 1582 vennero rubati 10 giorni al calendario per fare in modo che si allineasse con le stagioni. Vi volevo anche ricordare che a Bergamo il 15 ottobre nel 1872 nasce il Corpo degli Alpini, una data particolarmente significativa per Bergamo, che è una città, lo sappiamo, no? Profondamente legata alla tradizione delle penne nere. E un'altra curiosità, anche se non sono sicurissima, io la leggo, però ecco, se ci fosse qualcuno che vuole dire che forse ho sbagliato, non preoccupatevi, fatelo, che il 15 ottobre del 1912 viene indicato da una cronaca locale come il giorno dell'inaugurazione della funicolare di San Vigilio. Sapete che abbiamo due funicolari, no? Una che porta ovviamente da Città Bassa a Città Alta e una che poi ti porta insomma a visitare la meravigliosa San Vigilio. Quindi tantissime curiosità oggi, e vi ricordo anche che insomma potrete trovare, per arrivare insomma ai giorni nostri, i mercatanti in fiera che tornano poi sul sentierone, questi mercati internazionali con specialità gastronomiche prodotte da diversi paesi. L'apertura alle 9 e l'inaugurazione

ricordo ovviamente che questa mattina, fra poco, arriverà innanzitutto il nostro sagrestano social, e quindi che so che poi lui è molto molto affezionato anche al tema degli alpini, quindi poi magari chiederemo qualcosa anche a lui. E poi un'altra cosa che volevo dirvi è che a colazione con te o colazione con Radio Alta arriverà come ogni giovedì la Profe Rossi. Poi mi raccomando,

che la nostra sezione conta 279 gruppi e, secondo i dati del 2025, oltre 22.800 fra soci e amici. Una storia che a Bergamo comincia ufficialmente nel 1921 e che ha regalato alla città tre grandi adunate nazionali, nel 1962, nel 1986 e nel 2010. Io ricordo mio papà, così un ricordo, insomma, che era stato via per questa adunata. Insomma, sapete che poi la adunata è anche l'occasione, no, per fare festa, per divertirsi. Insomma, ricordo che era arrivato tardissimo, mia mamma si era arrabbiata, si era preoccupata. Penso che sia una cosa che sia successa in quei giorni davvero a tantissime mogli, però non possiamo non ricordare anche la adunata del 2010. Pensate, oltre 500.000 di presenze, 90.000 penne nere in sfilata, 13 ore di festa, tante emozioni, soprattutto tanto orgoglio. Ma la cosa che mi piace davvero degli alpini, e vi assicuro che io, girando tanto per i paesi con le nostre trasmissioni, insomma con gente paesi, con Bergamo TV, è che gli alpini non sono solo adunate, canti e tradizioni, ma sono soprattutto volontariato, protezione civile, solidarietà e quella straordinaria capacità di esserci quando qualcuno ha bisogno. Perché io direi di unirci in maniera assolutamente corale a questo grande saluto, a questo quasi inchinarsi, insomma, a questi alpini, a queste penne nere. Sicuramente, insomma, tanti di noi abbiamo in famiglia qualcuno che porta con grande orgoglio il cappello degli alpini, e io sono molto contenta di questo e sono molto onorata anche quando vado ad intervistare gli alpini, perché, come dicevamo, con gli alpini si parla di passato ma si parla anche di futuro, e quindi credo che questa sia proprio la cosa meravigliosa. Per cui auguri auguri auguri a tutti gli alpini, e non solo ovviamente quelli bergamaschi.

0: Ed eccomi come sempre in collegamento con il nostro Franco Crippa, sagrestano socia, so che ama anche lui tantissimo gli alpini, quindi un saluto anche a te Franco. Ciao, come stai? Tutto bene? Spero di sì.
1: Ciao Micaela, buongiorno, buongiorno a te, a tutti, grazie del saluto e del ricordo degli alpini. Io, come sapete, sono iscritto come amico degli alpini e sono contento dei miei alpini, dei miei, che facciamo tante cose insieme, tanti lavori, anche tante, ci divertiamo anche, diciamo, seduti al tavolo e a giocare a Marianne e tante cose, mi aiutano sempre tanto in chiesa, e quindi è proprio un bel gruppo gli alpini. E nel mese di ottobre si ricorda il beato Don Carlo Gnocchi, che è stato un alpino e così. Ma oggi voglio parlare invece di un altro santo che possiamo comunque trovare qualche appiglio, perché gli alpini sono soldati e sono stati in guerra, fatto la guerra, la ritirata di Russia e così, e vediamo perché, oltre a parlare degli alpini, parliamo anche delle orecchiette con le cime di rapa o con le cime di repa, come diceva il nostro Lino Banfi. Perché dove andiamo per mangiare le orecchiette? Andiamo in Puglia, precisamente a Canne della Battaglia, e quindi Canne della Battaglia si ricorda appunto la battaglia, le battaglie come quelle che hanno fatto i nostri alpini, che poi portano anche la pace, aiutano anche per la pace,
0: sì, infatti l'ho detto,
1: dei mercenari, assolutamente, però si ricordano anche per quello. E Canne è anche famosa, come sa la mia amica Micaela, per le versioni di Che Lingua Canne, ti ricordi quando parlavamo delle guerre puniche, delle guerre, le versioni di latino, perché c'era, certo, Canne, c'era sempre nelle versioni di latino Canne. Io che traducevo le versioni le lasciavo al bar e mi regalavano un Krafen, perché ero bravo in latino, non in altro, ma in latino sì, e mi ricordo Canne. E tra il 1060 e il 1070, quindi un bel po' di anni fa, nasce appunto Ruggero, cresce questo ragazzo con molta pietas, quindi la pietas di Enea, che vuol dire il sentire con le persone così, e bontà,
0: l'empatia.
1: E a 30 anni, come
0: l'empatia.
1: Brava Micaela, esatto. E a 30 anni questo Ruggero, ancora diacono, viene eletto successore del vescovo. Canne veniva da una dura lotta tra il conte Ermanno, appunto, di Canne, e questo che è un po' più famoso, ma lo si ricorda di più, Roberto il Guiscardo, che era duca di Puglia. Siamo nel secolo XI, ci sono queste lotte tra il potere civile e il potere papale per l'autonomia e per il controllo da parte dell'imperatore della libertà papale. Vede questo Ruggero, vede l'episcopato quindi come servizio e non come onore. Era, dicono gli scritti che lo ricordano, dicono che era pietoso e fervoroso per le anime, e il suo episcopio, il suo palazzo episcopale diventa un ospizio per tutti quelli che avevano bisogno di ricovero, perché poveri o perché pellegrini. Lui quindi mette a disposizione la casa del vescovo per i poveri e per i pellegrini, che abbiamo detto tante volte che una volta fare un pellegrinaggio era un'impresa, perché, certo, solo andare, così, immaginate voi con i mezzi di trasporto che c'erano allora. Morì il 30 dicembre 1129 a 60 anni circa, e già nel 1192, quindi qualcosa come 62-63 anni dopo la sua morte, c'era a Canne il Locus Sancti Rogeri, una piccola chiesetta dedicata appunto a lui. Nel 1636 gli amministratori civili lo invocarono contro un'epidemia. L'ufficio liturgico, quindi i testi per la sua festività, per la sua celebrazione, furono approvati nel 1942 e poi rivisti e risistemati dal punto di vista, diciamo, del linguaggio e anche della alcune annotazioni storiche nel 1990. Viene celebrato questo santo addirittura tre celebrazioni: il 30 dicembre, che è la data della sua morte, la seconda domenica di luglio con una festa popolare, e il 15 ottobre, come si dice, ab immemorabili, cioè da tempo lontanissimo, ma non ci sono legami che provano la sua festività con il 15 ottobre. Però, siccome su un calendario l'ho trovata, e allora anche senza legami l'abbiamo ricordato, e quindi auguri a tutti Ruggero.
0: Oh, che bello, scusami, vai.
1: No, volevo dire, mi permetto un piccolo appunto: in questi giorni stiamo sentendo appunto che il nostro Papa Leone è ricoverato in ospedale per l'operazione che è andata bene, però ha bisogno un pochino di cure, di rimettersi in sesto. E allora anche noi dai nostri microfoni di Nuovo Giorno, da Radio Alta, lo salutiamo, che magari questi giorni magari cerchiamo di fargli sapere, magari ci ascolta anche Papà Lone alla mattina.
0: Assolutamente, assolutamente, mi unisco, insomma l'ho già detto anche io, ma mi unisco, assolutamente sì. Grazie mille Franco, grazie per tutte queste belle cosucce che ci racconti. L'appuntamento ovviamente per domani mattina alle 6, minuto più minuto meno. Diamo la linea a Teo Mangione e poi ci ritroviamo domani per l'ultima giornata della settimana con un Nuovo Giorno. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao Franco.
1: Ciao Micaela, ciao a tutti.

fra pochi minuti Teo Mangione vi aspetta su Radio Alta in contemporanea televisiva su Bergamo TV con Colazione con Radio Alta dalle 7.

questa meravigliosa cosa, Wonderful Things Baby. Buongiorno a tutti, vi do il segnale orario così mettiamo a posto i nostri orologi. Sono le 7:00, 20 secondi fra poco, colazione con Radio Alta.

buona colazione con noi, con Radio Alta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Salutiamo Micaela e Franco che hanno appena terminato con il loro programma con Nuovo Giorno dalle 6 alle 7. Adesso noi proseguiamo il nostro viaggio quotidiano, quello del

0: del mattino, vi informo per quanto riguarda il traffico. Ho già guardato, come sapete a quest'ora è abbastanza tranquilla la situazione in varie zone della nostra provincia, a parte Valcavallina, autostrada, sempre un po' di rallentamento. Voglio anche ricordarvi che domani mi sono accertato con chi lavora in arriva, è previsto, insomma, confermato questo sciopero di 24 ore con arriva domani, quindi per chi deve utilizzare il mezzo di arriva, insomma, sappia che in provincia potrebbero esserci dei problemi. Almeno finora è stato confermato, poi è chiaro che magari nelle fasce orarie, quelle previste, di quelle protette, dovrebbero viaggiare i pullman, però insomma, qualche disguido di sicuro avverrà nella giornata di domani. Comunque ne parleremo. E poi cosa vi devo ricordare? Tante altre cose. La prossima settimana si è deciso, per quanto riguarda la sigla di colazione, si è deciso, poi lo saprete lunedì mattina. Oggi invece con la Profe Rossi, dato che è giovedì, con la Profe Rossi abbiamo pensato di parlare di quello che era stato quel comunicato, non so se ricordate qualche giorno fa, di quell'esecuzione di un condannato a morte in America, prevista in streaming live, che ovviamente ha destato indignazione per molti. Io ho cercato di capire effettivamente intanto come stanno andando le cose. Sembra confermata, allora l'esecuzione è confermata, sarà a dicembre. Non confermato invece il fatto di poterla vedere in streaming, quindi dal vivo. Certo è che ci si indigna, a parte insomma, il fatto di una condanna a morte poi fatta vedere in piazza, sembra di tornare indietro di parecchi secoli. Ne parleremo appunto con la Profe Rossi, anche per sapere cosa dice la nostra Costituzione su questo tema. E poi alle 8:20 invece, la prossima settimana ci sarà la settimana dedicata all'energia. Noi ne parliamo, sono andato a controllare nel nostro archivio storico di colazione con la Radio Alta, ne parliamo dal 2013 con Fartigianato. È incredibile perché tanti passi sono stati fatti in questi anni, molti bisogna ancora farne. Ne parleremo con il past president, consigliere di Confartigianato, che è Giacinto Giambellini, sarà con noi alle 8:20 per sapere quello che accadrà la prossima settimana per la nostra energia. E poi tanto altro. Poi ci sono ovviamente le notizie, ci sono i vostri messaggi, gli auguri, quello che sapete, insomma, di colazione con Radio Alta. Poi mi era venuta in mente un'altra cosa che poi vi dico. Allora, il numero è il 329, lo vedete scritto, almeno per chi ci sta seguendo attraverso il canale televisivo, sul canale 15 del digitale terrestre, il 329 1184 864, il numero di WhatsApp di Radio Alta. Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, sono le 7:04 minuti. Intanto che voi fate le vostre belle cosucce anche questa mattina, andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: E questa è la prima pagina di oggi giovedì 15 ottobre 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Il titolo: comune, tutti compatti, lavori RFI, tempi certi, via libera bipartisan per l'ordine del giorno che impegna il Ministero delle Infrastrutture per la IBRT, deciso un monitoraggio di 120 giorni. E poi andiamo a centropagina, c'è la cronaca, sentite questa notizia: coltello alla gola di un compagno 16enne denunciato a Grumello. Ha puntato un coltello alla gola di un compagno, un gesto che non ha causato ferite ma che è stato sufficiente a far intervenire i carabinieri alla ex Icaros di Grumello, un 16enne denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di arma da taglio. E di spalla al Zano Lombardo, ospedale, il futuro parte dalla nuova medicina, trasporto pubblico, non può esserci anarchia sugli orari scolastici. Uniacque e Cogeide, aumenti, c'è il sì della provincia, nuovo PGT, Dalmine punta a rigenerare, Festival Violoncello, il Piatti celebra 20 anni di talenti. Di taglio basso, la donazione, serre sequestrate dalla Guardia di Finanza regalate all'orto botanico, 7 tende serra con lampade lampade e sistemi di filtrazioni. La donazione è ricevuta dall'orto botanico, frutto di un sequestro della Guardia di Finanza. Villa di Serio, polo rinnovabili nella ex centrale termoelettrica. Musica è Replay, il nuovo album dei Pinguini. Uscirà il 4 dicembre il sesto album dei Pinguini Tattici Nucleari. Replay è una riflessione musicale sui momenti salienti della vita. E poi l'Atalanta. Stasera c'è la Conference League, debutta contro il Paphos, la prima giornata di Conference League. L'Atalanta sfida stasera alle ore 21 alla New Balance Arena i ciprioti del Paphos. L'obiettivo è la vittoria. E poi per chi è davanti al video avrà già visto questa foto, riconosciuto la statale 42 del Tonale in zona Fornaci a Trescore Balneario, perché si parla della variante di Trescore. L'appalto sarà nel 2027, la procedura di valutazione di impatto ambientale per la variante alla statale 42 tra Trescore ed Entratico si è chiusa positivamente. Il MASE ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'opera con un decreto che accelera l'iter finora parecchio rallentato per i 5 nuovi chilometri di strada, di cui uno in galleria, che permetteranno di bypassare completamente il centro di Trescore. Ora la conferenza dei servizi potrà approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera, per cui è stato aggiornato il cronoprogramma appalto a settembre 2027. Sotto la testata, dopo l'operazione il Papa sta bene, decorso secondo quanto previsto. La consulta, amoroso, la mia carriera iniziata qui, Palazzo Frizzoni, il Vescovo Beschi, cittadino onorario, un sì unanime. E poi c'è il gioco dell'Eco di Bergamo, domani per gli abbonati la cartella e l'adesivo numerato. Questa è la prima pagina del nostro giornale dell'Eco di Bergamo, oggi giovedì 15 ottobre 2026, Santa Teresa d'Avila. Auguri a tutte le Teresa che sono in ascolto con noi in questo momento a colazione con la Radio Alta. 7-8 minuti, situazione meteo, finalmente torna il vacanziere, cioè con Lino Pozzi. Lino, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ben trovato. Grazie. Salutiamo Manuel che ha fatto gli straordinari, ecco, in questi. Ma lui è appassionato, io vedevo che era tutto contento di essere con noi. Non ti siamo mancati un pochetto?
2: Un pochino sì, alla fine, quando dopo 12 anni che fai questi collegamenti e quant'altro, quando non ci sono un po'
0: ti mancano. La prossima volta pensaci prima di partire.
2: No, però è stato già.
0: Senti, no, ti ho fatto parlare perché credo ci sia poco ancora da raccontare sul meteo, almeno per oggi.
2: Esattamente. Comunque penso che Manuel abbia già riferito tutto, nel senso che l'alta pressione ci terrà compagnia sino a venerdì / sabato, dopodiché qualcosa potrebbe cambiare proprio nella giornata di domenica. Comunque almeno fino venerdì / sabato, giornate facsimile a ieri, ovvero con cieli sereni o poco nuvolosi, temperature minime giuste nella norma sui 10 gradi più o meno. Verso metà ottobre la temperatura dovrebbe essere così, diurne magari qualcosina in più, superiamo ancora i 20 gradi, comunque di giorno si sta ancora bene, per cui direi che per ora si procederà così. Poi settimana prossima ci sono in atto dei cambiamenti, ma se ne riparlerà. Okay. Già domenica probabilmente dovrebbe cominciare a piovere qualcosina, vediamo. Manuel, vedrai che ti confermerà nel meteo weekend. Poi vedremo, perché pian piano anche le temperature inizieranno a calare. Comunque è normale che sia così. Esatto.
0: Anche perché ormai siamo vicini a novembre, giusto che insomma, le temperature siano più basse. Io vedo ancora zanzare in giro. Ieri c'era una zanzara nello studio.
2: Sì, ci sono ancora di giorno. Sì, perché alla fine fa ancora caldo il giorno. Non solo le zanzare, ho visto in giro ancora le api, le mosche, c'è in giro di tutto. Giorno il sole picchia ancora bene, per cui alla fine è normale che loro sentano ancora il tepore e vadano.
0: Certo,
2: la sera, la notte
0: e pungono, la temperatura calano, in particolare pungono anche mi dispiaceva quasi ucciderla, perché io ho sempre lì, sta vivendo porella anche lei, però l'ho vista sulla mano, so, un colpo gliel'ho dato. Senti,
2: un colpo al cerchio, un colpo alla bocca.
0: Fortuna vita mea. Allora, senti, oggi non vestitevi troppo al mattino, siate leggeri, perché poi intorno a mezzogiorno, l'una, le due, dovete togliere la giacca, ve la portate appresso perché fa abbastanza caldo. Invito, ecco, invece gli autisti, domani c'è lo sciopero di Arriva, sembra che sia confermato. L'aria condizionata va bene fino a un certo punto, ma
2: sì, no, adesso direi che anche troppo.
0: No, il riscaldamento è da un po' fastidio, sinceramente ieri c'erano 40 gradi dentro un pugno.
2: Mamma mia.
0: C'era il riscaldamento, ecco, cerchiamo di darci una regolata anche su questo. Credo che ci sia stata una proroga per quanto riguarda invece l'accensione dei termosifoni qua a Bergamo al 22 di ottobre, quindi
2: sì, l'hanno rimandato di una settimana, proprio per quel tempo
0: fa anche abbastanza
2: sì,
0: caldo.
2: Effettivamente sì.
0: Senti, metto allora sole e nuvolette, la signora Maria qua già più autunnale, però vede il sole, sì. contenta
2: sì, va stanza. Bene, esatto, signora
0: bene.
2: Maria
0: Lino, senti, ti rimando ancora in vacanza e ci sentiamo lunedì perché è ora di tornare a lavorare, va bene Lino?
2: Va bene, perfetto.
0: Senti, ci saluti tua moglie, ok?
2: Va bene, d'accordo.
0: Tu sai perché. Ciao Lino, ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Nostro meteo man, il nostro Lino Pozzi. Vabbè, dopo ci penso sulle cose da chiedervi, anche perché di notizie importanti ce ne sono, come sempre. 329 11 84 864, quando ho sentito questa canzone ieri già ho detto caspita, mi sa che è ancora estremamente attuale nonostante sia stata scritta un po' di anni fa. In questo mondo di la

0: È in questo mondo di ladri con venditi che ad aprile 2027 sarà qua a Bergamo al Chorus Life. Non vorrei perderlo. Io ho visto un concerto di venditi, ne ho seguiti di concerti di venditi. Ho fatto anche una serata con Antonello Venditti, bellissima. E a parte questo, Venditti appunto sarà qui nella nostra città. L'avevo visto anche all'Arena di Verona, ma fu il suo concerto, detto da lui, il più brutto della sua vita, perché non funzionava nulla di elettrico, cioè non andava il gobbo dei testi delle sue canzoni. Molti artisti si fanno aiutare appunto dal gobbo per ricordare quello che devono cantare. Io mi sono sempre chiesto come fanno a sapere tutto a memoria, cioè leggono. Lì non andava, e quindi era il pubblico che lo aiutava a cantare effettivamente. All'Arena di Verona con Venditti, era il 40° di Sotto il segno dei pesci, bellissimo album storico, mitico per Antonello Venditti. Questo era in questo mondo di ladri, effettivamente, come ci dice il nostro ascoltatore Sergio, testi di canzoni sempre attuali in ogni epoca, purtroppo. Dopo vi parlo dell'intelligenza artificiale, perché c'è una notizia che lancia un allarme sull'AI, ne parliamo dopo, ma andiamo da Cinzia, che è in autostrada, credo. Cinzia, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Cinzia, avvicinati al telefono, così ti sentiamo, perché è sempre un po' basso il tuo audio. Mi sembra che la situazione sia tranquilla verso Bergamo. Ci sono dei rallentamenti all'altezza di Dalmine, confermi?
1: Adesso sto entrando in Trezzo, perché ho avuto un problema per entrare in autostrada.
0: Ok. Che,
1: e quindi sono ancora all'altezza di Trezzo, però sì, verso Milano il traffico è
0: più intenso. Allora sì. vi do anche questa notizia, perché questo rallentamento che vediamo a Dalmine in realtà è un incidente, c'è la motivazione, c'è un incidente verso Milano. Facciamo una cosa, Cinzia, quando passi verso Dalmine, se noti delle cose particolari, magari ci mandi anche un messaggio vocale, così sappiamo la situazione, cercheremo di dare l'informazione in tempo reale. Sei d'accordo?
1: Va bene.
0: Sì, verso Milano ovviamente c'è coda. Sì, grazie sì. Cinzia, ciao, buon lavoro. Poi andiamo a controllare anche la situazione dal sito di Autostrade per l'Italia, insomma, per capire effettivamente quello che accade. Poi magari gli diamo uno sguardo. Invece, prima di chiudere con la pubblicità, volevo leggervi questa notizia che riguarda l'AI, cioè l'intelligenza artificiale. Adesso, bene o male, la utilizziamo tutti, si è capito cosa fa l'intelligenza artificiale, però Anthropic lancia questo allarme: presto l'AI potrebbe infiltrarsi, ecco, questo è preoccupante, infiltrarsi autonomamente, pensate in che cosa, in forni e TV di casa, perché sapete che adesso attraverso le applicazioni siamo collegati con i nostri elettrodomestici. Io per esempio sono collegato al mio frigorifero, so quando il frigorifero è aperto, che temperatura ha il frigorifero, così, cioè, i nuovi elettrodomestici sono questo, e anche così la TV e tanto altro. Però tra pochi mesi gli agenti artificiali di piccole dimensioni saranno in grado di replicare su dispositivi domestici connessi a internet, e questa cosa qua, insomma, un pochino preoccupa tutti, perché prima o poi ci collegheremo con gli elettrodomestici di casa. Tra pochi mesi nuovi modelli dell'intelligenza artificiale di piccole dimensioni potrebbero essere in grado di replicarsi, e questa è la cosa che preoccupa, autonomamente negli elettrodomestici connessi al wifi di casa. A lanciare questo allarme è stata Anthropic, azienda americana nel settore, che ha pubblicato sul suo blog potenziali rischi legati a questa evoluzione tecnologica. E allora, vi preoccupa questo? Perché quando leggiamo Anthropic lancia l'allarme, presto l'AI potrebbe infiltrarsi, ecco, gli infiltrati, insomma, non ne vogliamo. Magari qualcuno decide: mi stacco, mi disconnetto e non ne voglio assolutamente più sapere. Se avete voglia, insomma, di esprimere il vostro pensiero, fatelo al 329 11 84 864, anche per gli auguri che avremo fra poco qui a colazione.
2: Spot, spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
5: Da Pellicceria Castelli trovi pellicce, capi su misura, montoni, imbottiti con pelo e con interno staccabile. Inoltre capi di campionario scontati del 40%, riparazioni, puliture, rimesse a modello, custodia estiva. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
6: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

0: bella questa canzone, la trasmettevamo in Keep on Rockin' un po' di tempo fa, quella che abbiamo appena sentito. Allora, qua mi chiedete, Teo, chiedi se effettivamente l'intelligenza artificiale è utilizzata. Sì, è un po' che ci penso anche di questa cosa, perché magari se ne parla, si ha anche timore di questa intelligenza artificiale. Poi leggiamo questo di Anthropic che vi dicevo prima, insomma, l'allarme perché si infiltra di qua, ma effettivamente la utilizzate? E se la utilizzate, cosa chiedete all'intelligenza artificiale? Noi poi si scherzava ieri con il ragionello detti vogliamo essere stupidi di nostro, no? Piuttosto che con l'intelligenza. Però è vero che esiste, c'è, gli espertoni dicono che non si potrà fermare, l'intelligenza artificiale andrà avanti, è vero, toglierà magari posti di lavoro, altri magari ne inventerà, però voi come la vivete, ecco, questo momento storico nostro sull'AI, ne parlano tutti. Poi non so se avete fatto caso, quando ci sono i fake, cioè quelle notizie false e anche le immagini false, è sempre più difficile riuscire a capire se sono vere o false, e quindi è lì forse un po' preoccupante, quindi la verifica. Anch'io stamattina sto parlando con la profe, dato che si parlerà di questa esecuzione in piazza di una persona, quanto c'è di vero su queste notizie, la verifica, sapere se effettivamente accadrà. Già la pena di morte è qualcosa di lontano da noi, o da molti quantomeno, farli in piazza ancora peggio, però sarà vero? È vero o non è vero? E poi quello che succederà, perché il 3 di dicembre ci sarà questa esecuzione, si vedrà quale esecuzione, sarà vera, sarà falsa, ecco, questo crea secondo me qui un pochino di confusione. Andiamo in strada, andiamo da Laura, eccoci, buongiorno Laura.
1: Buongiorno a tutti.
0: Non so se sono stato chiaro su questo tema, no, dell'intelligenza. Fa paura l'intelligenza artificiale?
1: No, non fa paura, perché la ritengo, come tutti gli strumenti, qualcosa che può essere utilizzato o nel bene o nel male, ma dipende sempre dall'intelligere nostro, cioè dal leggere dentro di noi e sapere come poterlo usare uno strumento. Personalmente lo utilizzo spesso, ieri l'ho utilizzata per redigere un regolamento abbastanza macchinoso, e quindi la ringrazio.
0: Quindi tu la utilizzi?
1: Mi ho dato lo spunto e lei mi ha semplicemente, semplicemente mi ha
0: aiutato.
1: Esatto, sì, però voglio dire, credo averla utilizzata con intelligenza, appunto. Quindi non, in questo caso non mi fa paura. Mi fa più paura l'uomo, cioè l'utilizzo che l'uomo fa degli strumenti che gli vengono messi a disposizione. Quindi temo di più l'uomo che
0: sì, dimostrazione di quello che sta accadendo nella politica mondiale è certamente non dovuto all'AI, all'intelligenza artificiale, ma alla stupidità umana, purtroppo.
1: Esatto.
0: Va bene, allora Laura, torniamo invece in strada, perché tu adesso hai cambiato orario come sentinella, quindi sì, dove sei?
1: Sono su per strada, sono entrata adesso alla Trucca.
0: Sì.
1: Io non so come si chiama questa superstrada.
0: Dovrebbe essere la 671. Sei sulla 671?
1: Sì. Sto procedendo a 5 all'ora.
0: La 671, guarda, è da sempre che è così, il traffico era rallentato. Dovrebbe esserci l'intelligenza artificiale, perché mi chiedo anche con Google Maps, a parte che adesso qualcosa fa Google Maps perché ti calcola gli orari, ti fa andare da una, però forse è più efficace, dovrebbe essere un po' più efficace, dire guarda, se tu fai questo percorso ci impieghi tot minuti, se fai quest'altro ce ne impieghi altri, non lo so, dovrebbe essere più interattiva. Nel frattempo ci pensiamo noi di colazione con la radio alta.
1: Esatto. Giusto? Ti dirò che il pericolo maggiore secondo me sulla 671, e sto procedendo verso Seriate,
0: sì?
1: Sono d'accordo le auto che stanno sulle proprie colonne, ma le moto sono pericolose davvero, cioè non si rendono conto molti ciclisti che ormai non esistono, cioè per loro non esistono più le due colonne, passano fra una colonna e l'altra e spesso si spuntano veloce, mentre magari qualcuno ha messo la freccia verso
0: Ci sono anche i sorpassi a destra, ci sono i sorpassi a destra
1: tantissimi sorpassi a destra.
0: Verissimo. Quindi massima prudenza quando si è in strada, per chi guida, cioè per chi è in macchina, ma anche ovviamente per chi è in moto. Laura, intanto grazie, auguri, perché poi li facciamo, sono arrivati i tuoi auguri per il tuo anniversario con Remo. con la Romeo. Ciao, ciao Laura. Grazie. Allora, vediamo se mi avete scritto qualcosa. Dunque, Teo, sulle mie relazioni metto AI free, non perché sono vecchio, ma perché quando hai a che fare con temi delicati, il controllo umano è indispensabile. Le uniche volte che abbiamo provato ad utilizzare l'AI erano più per gli errori, più gli errori che i valori aggiunti. La usiamo solo per progetti e modificare il colore delle facciate. Insomma, ognuno poi la utilizza come meglio crede. Io spesso dico, ma correggi magari se ci sono degli errori grammaticali, ecco, magari mandi un'email, cerchi di fare bella figura, ma non che ti stravolga completamente tutto il tuo concetto, il tuo pensiero. Però questo è, vi chiedo, siete preoccupati, non siete preoccupati, controllate, verificate, fatemi sapere. 329 11 84 864, andiamo a fare i vostri auguretti al 329 11 84 864, questo numero che ormai è entrato sulla mia pelle. Cos'è questa cosa? Tanti auguri al papà, marito, zio, nonno, amico. Tanti auguri a Battista, ancora pieno di energia, quella 88 anni, non sentirli, tanti auguri Battista, tanti auguri anche da parte nostra. Poi 88 è un bellissimo numero, è un doppio infinito, perché l'8, se tu lo metti orizzontale, è infinito, è il segno dell'infinito. 88 poi è rosso, fantastico. E poi lo vediamo con queste zucchine appese. Bravo il nostro nonno Battista. E poi buongiorno Teo, sentinelle belle, oggi è il nostro anniversario di matrimonio mio e di Remo, 22 anni d'amore puro, ringrazio l'uomo che mi accanto, di essere l'uomo che è, da parte di Laura. Remo o Romeo? È il suo Romeo, lo stiamo vedendo in questo momento. Ciao Laura. E poi questa foto che non è accompagnata da didascalia, ma sono andato a riprenderla. Buongiorno a tutti ed un oceano carico di auguroni di buon compleanno al mio morbidoso nipote Bruno, da nonna Lucy e i cuginetti Gioia, Alex e Soraya. Ciao barzellettiere, un abbraccio. Eccolo qua, perché festeggia il suo compleanno Bruno, e lo salutiamo. Bene, grazie a voi. Avete ancora qualche minuto se volete mandare i vostri auguri, anche scritti, al nostro numero che vedete sopra, non lo ripeto.

molto, molto tranquilla, molto dolce, anche il testo di questa canzone ti riporta un pochino a quell'autunno, no? Quell'inverno, le calde sere d'estate sono una cosa, e quelle calde invece invernali un'altra, in casa dove si canta con gli amici, non so se lo fate ancora, cantare una canzone, anche questa di Gianni Morandi. Un invito che faccio a lui, ecco, rivolgiti ancora ai grandi autori, non che non lo sia Jovanotti, ma ultimamente le canzoni di Jovanotti forse non sono in linea, a mio parere, con quello che è la storia musicale invece di Gianni Morandi. Questa era la canzone dedicata a voi per i vostri auguri, ma adesso facciamo il nostro viaggio nella storia. Andiamo indietro nel tempo con il giornale, con l'Eco di Bergamo. Vi porto nel 1994. L'Eco di Bergamo costava, quel 15 ottobre, era sabato, 1300 lire. Titolo: dopo lo sciopero si riapre il dialogo, la CGIL parla di 3 milioni in piazza, la CISL di 5, Berlusconi: niente può cambiare le cifre delle pensioni. I sindacati: la protesta non è stata generale ma totale di popolo, non accadeva da 20 anni.

questa è l'adesione massiccia, le manifestazioni in tutta Italia contro i tagli della finanziaria. Questo succedeva nel 94 ed è così ancora. Ancora adesso in 3.000 anche a Bergamo si scendeva in piazza. Poi di spalla nel giorno del Nobel assassinato da Hamas il soldato israeliano. Blitz contro i rapitori palestinesi. Poi le notizie nostre. Andiamo qua in cronaca, agitazione dei Cobas, treni a singhiozzo dalle 21 di stasera. Ricordo che domani ci sarà invece adesso, nel 2026, cioè il 16 di ottobre, lo sciopero di Arriva. Quindi c'era lo sciopero all'epoca, adesso c'è ancora appunto sui trasporti. Rapina, Gazzaniga, gioielliere e due figli in balia dei malviventi, muratore di Santo Mobono travolto da un pilastro in provincia di Como, pensionata investita. Uccisa sulle strisce a Brembate sopra. Insomma, queste alcune notizie che riguardano il nostro territorio. All'interno del giornale ne ho trovata una che è questa, che è quasi incredibile, perché la fontanella, siamo a Colognola, dopo frequenti atti vandalici è stata cancellata dalla storia del quartiere. La fontanella è sopravvissuta a due guerre mondiali, ma non ha resistito alla violenza di pochi teppisti. Quindi questo succedeva un po' di anni fa, teppisti che hanno distrutto questa fontanella nella zona di Colognola. Questo è quello che accadeva nel 1994. Andiamo a vedere invece nella musica cosa si ascoltava. Vi dico le prime tre posizioni. C'era il disco di Ice MC con It's Rainy Day al numero 3, poi Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam al numero 2, ma attenzione perché stiamo per sentire il disco numero 1 in quel periodo, una bellissima canzone che adesso questa mattina vi riproponiamo e sarà magica, sarà magia anche per voi, per chi in questo momento sta ascoltando attraverso la radio, attraverso la macchina. 7 Seconds, Yosu Du.

0: canzone, questo tappeto, Io Sudora con Nene Cherry, e questo disco che agli italiani piaceva, e infatti era il numero uno nella classifica di vendita in Italia il 15 ottobre 1994, quindi oltre 30 anni fa questo disco. Allora vedo che ci sono degli auguri, tanti auguri a Cecilia di Pontirolo per i suoi 7 anni, da Lorena ed Erika, e la salutiamo per arrivato questo augurio. Invece torno a fare il nostro mestiere di sentinella, confermato questo incidente in A4 che sta causando rallentamento direzione Milano, quindi sta andando verso Milano, cioè rallentamento dovuto a questo incidente in autostrada. State qui con me perché fra poco ospitiamo la nostra prof, la nostra Silvia Rossi, fra poco, via, colazione con la Radio Alta.
1: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il 4 Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. 4 Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale, vivi la festa.
1: Radio Alta.

0: Eccoci, torniamo in diretta con la colazione con Radio Alta. Allora, fra poco diamo il benvenuto alla nostra profe Rossi. Torno su quella notizia che è stata data qualche settimana fa. Ovviamente l'indignazione è stata anche forte, poi non se n'è più parlato. Allora, sto parlando in questo caso della condanna a morte in America di Nidal Hasan. Il 2 ottobre il presidente ha approvato, il presidente ovviamente stiamo parlando di Trump, ha approvato questa condanna a morte. Allora, abbiamo cercato di verificare la notizia è vera, purtroppo c'è questa condanna, verrà eseguita il 3 dicembre a Fort Hood. L'ha data tra l'altro anche il segretario alla guerra, non so se seguite queste notizie, Pete Hegseth, che ha detto l'esecuzione sarà in diretta streaming. Le due notizie vere sono che il condannato sarà ucciso, la data dovrebbe essere il 3 dicembre, che c'è il plotone di esecuzione, però sul live stream questo non è stato ancora confermato. Ma a prescindere da questa motivazione, noi abbiamo invitato la profe Rossi a parlare di questa situazione che si crea in America, la condanna a morte. Diciamo che noi non l'accettiamo questo caso. In più c'è stata anche la richiesta di una condanna a morte con il plotone di esecuzione in diretta, quindi come se fosse in piazza. E quindi la profe mi ha chiesto: ma insomma, parliamo di questa cosa, dato che non sta emergendo questa notizia ultimamente. Profe, intanto buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno. Dunque, la prima riflessione che viene è naturalmente sulla pena di morte in sé, che l'Italia non ha assolutamente ammesso quando è entrata in vigore la nostra Costituzione repubblicana nel 1948, l'ha proprio esclusa con l'articolo 27, che vorrei subito leggere perché così abbiamo ben chiaro cosa dice la nostra Costituzione. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. Direi chiarissimo, no? Qui ci sono davvero dei principi molto molto importanti. La responsabilità penale, che è personale, cioè ognuno di noi quando commette un reato, in particolare reati molto efferati, gravi, certo, ne risponde personalmente, non può addebitare ad altri la ragione o la colpa di questo comportamento. L'imputato però, fino a quando non si arriva alla condanna definitiva, che per noi è la condanna di Cassazione, perché noi abbiamo proprio questi tre gradi di giudizio, no? Primo grado, appello, Corte di Cassazione, solo con la condanna definitiva si può considerare questo colpevole davvero colpevole, e poi le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, perché non possono avere profili di che sarebbero considerati addirittura immorali, contrari al senso dell'umanità, ma devono ripristinare quell'educazione che evidentemente non aveva funzionato in questa persona, tanto che l'ha portata a commettere dei reati molto gravi. Quindi la rieducazione è un principio assolutamente fondamentale nella nostra Costituzione. Di conseguenza, come si potrebbe rieducare una persona che si uccide, alla quale viene praticata la pena di morte? Quindi la non ammissione della pena di morte è anche la logica conseguenza di questi principi che abbiamo detto fin qui. E fra l'altro ricordiamo che nella prima versione della Costituzione, cioè nel 1948 quando entrò in vigore, l'articolo prevedeva in realtà una parte finale che diceva: non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Cioè era forse memori di quello che era appena successo, la guerra era appena finita, era rimasta l'idea che però nei casi di guerra, durante le guerre, si potesse arrivare ad applicare la pena di morte. In realtà poi Questa disposizione è stata eliminata prima di tutto nel 1994 con la legge numero 589 che cancellò la pena di morte anche dal codice militare di guerra, quindi la eliminò già lì nel codice militare di guerra. E poi nel 2007 la legge costituzionale numero 2 cancellò completamente quella parte finale dell'articolo e quindi semplicemente oggi l'articolo si conclude con l'espressione non è ammessa, la pena di morte non è ammessa, quindi in nessunissimo caso.
0: Ecco, c'è da dire una cosa, prof, ovviamente questo in Italia, non in tutti gli stati americani, ecco, c'è la pena di morte. Quello che ha colpito un po' l'opinione pubblica è stato recentemente quello che è accaduto a quella donna che, a cui è stata inflitta appunto la puntura letale, ma non è poi deceduta. Adesso io mi sto chiedendo se poi sarà ancora giustizia, cioè, ma veramente parliamo di cose esecrabili per quanto ci riguarda. La notizia che ha un po' sconvolto l'opinione pubblica è il fatto che Pete Hegseth, questo ministro della guerra più che della difesa americana, abbia detto ma qua dobbiamo fare l'esecuzione, deve essere d'esempio per tutti, quindi un'esecuzione in piazza. Lì ci siamo indignati. È vero anche che poi tutta questa indignazione forse non è stata così forte, così grande in tutto il mondo, in particolare in America. Questo perché? Perché ci stiamo abituando a queste notizie, alle guerre, a quello che vediamo in televisione, immagini veramente terribili. Che sta succedendo in questa nostra società per non parlarne proprio in modo deciso, in modo contrario a quello che è una decisione istituzionale come quella americana e governativa?
1: Ma, la sensazione è che ci sia questo vento di, a me verrebbe da dire, di vendetta, veramente, di vendetta sociale, che invece è un concetto che sarebbe già stato superato dall'illuminismo. Già Cesare Beccaria, nella sua famosissima opera dei delitti e delle pene, Cesare Beccaria, ricordiamolo, il nonno di Manzoni, di Alessandro Manzoni, già lui sosteneva che la pena di morte non avesse nessun effetto in realtà di deterrenza, anzi addirittura riteneva che gli ergastolani o comunque coloro che avevano commesso dei delitti efferati addirittura preferissero la pena di morte piuttosto che l'ergastolo, perché l'ergastolo, naturalmente pensiamo a un ergastolo praticato in quell'epoca, fine Settecento, era una condanna considerata ben più grave in realtà della morte. Quindi il superamento dell'idea della pena di morte ci fu già nell'illuminismo a fine Settecento in Italia, ma naturalmente in tutta Europa. Poi sappiamo bene che la rivoluzione francese ha confermato molti di questi principi che già gli intellettuali avevano elaborato, quindi già l'idea della pena di morte era stata superata, e soprattutto l'idea, come dicevo prima, della pena come vendetta sociale. La pena, già per Beccaria, non è e non deve essere una vendetta sociale, ma deve essere invece una riparazione a un torto, a un danno, a un delitto commesso. Una riparazione che quindi poi nell'evoluzione storica, sociale, intellettuale doveva diventare anche rieducazione, perché solo rieducando una persona si può pensare di eliminare quelli che erano stati in lui gli spunti per commettere quei
0: lei sa, prof, che le scuole di pensiero si dividono in questo, perché magari nell'emozione iniziale, se uno commette un delitto efferato, umanamente dici questo forse non meriterebbe neanche di stare su questa terra, quindi è facile, insomma, poter agire in questo modo. Sto pensando, intanto che lei parlava, l'ergastolo, quando è l'ergastolo a vita, una vita veramente terribile per chi ha commesso il reato, ed è una pena veramente forte, insomma, quella che che stiamo dicendo. Quindi della rieducazione forse si parla meno, perché uno sta in galera per tutta la vita, anche se lo rieduchi, insomma, rimane sempre lì. Tema veramente molto, molto delicato. Certo è, ecco, quello che ci ha fatto quindi invitare a discutere di questo è l'appello fatto di un'esecuzione in piazza, un po' come succedeva secoli fa.
1: Ecco, esatto, cioè approfondiamo questo. Allora, possibile che si pensi di ritornare al Medioevo, o peggio ancora, perché nel Medioevo la pena veniva eseguita in una piazza, come aveva detto lei, in una piazza, ed era quindi circoscritta la folla che poteva assistere.
0: Qua è mondiale, diventa mondiale.
1: In una diretta streaming vuol dire mettere sul mondo, sul pianeta, in diretta, una cosa che è aberrante. Appunto, già diceva Cesare Beccaria che con la pena di morte lo Stato, per punire un delitto, commette a sua volta un delitto. E quindi anche lo Stato si pone in una posizione che nel concetto giuridico di pena non ci sta. Non ci sta.
0: È come dire,
1: l'idea di questa spettacolarizzazione, ecco, direi che questa idea della pena in streaming risponde a quella che è questa forsennata spettacolarizzazione che c'è ormai in tutti i campi, no? Dobbiamo vedere tutto in diretta.
0: È vero. È un po' come dire adesso che ci sono queste guerre, vis pace in parabellum, cioè per avere la pace devi fare la guerra. In realtà forse non è proprio così. Per non avere delitti efferati come questi, o omicidi, far vedere la violenza sulla violenza, io credo che non risolva ovviamente questa situazione sociale che stiamo vivendo.
1: Tra l'altro, non dimentichiamo che gli studi in psicologia, psichiatria, psicologia criminale, la criminologia, hanno ormai dimostrato che nelle menti criminali, se così possiamo dire, o in coloro che arrivano a delinquere in questo modo gravissimo, l'idea della morte non ha nessuna deterrenza, non ha nessuna, anzi, in alcuni casi potrebbe addirittura diventare una sfida.
0: Fomentare questo.
1: Quindi davvero non si vede oggi come oggi, nell'epoca in cui siamo, l'effetto concreto per la società e positivo per la società dell'applicazione di una pena.
0: E anche per
1: in queste modalità.
0: Benissimo, prof, anche per il rispetto della persona, diritti umani, uno ha sbagliato, è efferato, è un criminale, verrà ucciso, ecco, deve essere circoscritta questa cosa e non certo messo alla gogna in tutto il mondo con una diretta live. È questo che ci ha ovviamente indignato. Profe, intanto grazie, tema è veramente molto molto delicato questo, però lei me l'ha chiesto ieri, ne parliamo certamente con i nostri ascoltatori che così sono maturi per poter comprendere questo tema che è veramente molto molto molto difficile da affrontare. Profe,
1: posso dire solo un'altra cosa velocissima, anche perché dobbiamo pensare soprattutto all'effetto sui ragazzi. Allora, in un momento in cui vediamo ragazzi che sono in grado addirittura di prendere una macchinina e di investire le persone per gioco,
0: purtroppo,
1: possiamo pensare che qualunque pena sia deterrente per loro? Certamente l'idea che a fronte di un reato si debba pagare è fondamentale in una società, però bisogna prima di tutto lavorare nel profondo nell'educazione,
0: perché questo non accada, sembra per noia, sembra che l'abbiano fatto per noia. Grazie prof, magari ne parliamo la prossima settimana di questo. Grazie alla nostra Silvia Rossi, tutti in piedi, la nostra professoressa, ci sentiamo la prossima settimana, buona giornata, grazie. Allora, voi rimanete qui perché fra poco parleremo invece di energia, noi abbiamo bisogno di energia, perché la prossima settimana inizia la settimana per l'energia, lo faremo con Confartigianato e con il nostro Giambellini che sarà con noi.
2: Spot. Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Segnalo orario, sono le 8 e 7 minuti.

0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
1: E a proposito di violenza anche fra i più giovani, punta un coltello alla gola ad un compagno di classe, 16enne, è stato denunciato. L'episodio è accaduto mercoledì mattina all'ex Icaros a Grumello del Monte, intervenuti i carabinieri, nessun ferito, il direttore provvedimento disciplinare, vediamo che quello che è successo, ha afferrato per il collo da dietro un suo compagno di classe, gli ha puntato un coltello alla gola, un gesto durato una manciata di istanti e che non ha causato comunque ferite, né è stato accompagnato da minacce, ma che è stato sufficiente a far intervenire i carabinieri mercoledì mattina al polo formativo integrato insieme di via San Siro a Grumello del Monte. L'ex Icaros, i militari dell'arma hanno rintracciato lo studente, una sedicenne, che ha subito consegnato il coltello. Altre notizie, sempre in prima pagina, torniamo sull'esplosione in Via Longo, test sulla fuga di gas, due feriti ancora gravi. Giovedì, quindi oggi, la prova per ricostruire i tempi della fuoriuscita di metano. Le famiglie tornano negli appartamenti scortate dai vigili del fuoco per recuperare gli effetti personali. Uniacque e Cogeide, via libera agli aumenti, opere importanti per una famiglia di 4 persone, 100 euro in più in 7 anni. La società della Bassa si allinerà gradualmente al gestore. Ancora in prima si parla in questo caso del gioco dell'Eco di Bergamo per gli abbonati cartacei. Venerdì arriva la cartella e l'adesivo. Si parte lunedì 19 ottobre con il concorso a premi. Sull'adesivo colorato si troverà stampato il numero fortunato. E poi chiudiamo con l'Atalanta verso il Paphos. A Scamacca si candida ad una maglia da titolare. Il romano si gioca il posto con Krstović, reduce dai 2 gol al Venezia. Pasalic pronto a sostituire l'infortunato Chessy a centrocampo. La partita sarà questa sera alla New Balance Arena alle ore 21. Aggiorniamo la pagina del giornale, vediamo se ci sono altre informazioni questa mattina. Vediamo che non c'è altro se non dei mercatanti in fiera, ne abbiamo parlato anche noi qua a colazione. Tutto pronto, gli stand sul sentirone fino a domenica, infatti oggi inizia mercatanti. Andiamo a vedere la situazione, traffico, andiamo in A4, vediamo come si viaggia verso Milano. Questa mattina abbiamo segnalato un incidente all'altezza di Dalmi, adesso sembra che sia risolto questo incidente. Vediamo che la linea è verde fino a Trezzo, poi alcuni rallentamenti fino alla barriera di Milano. Direzione opposta si viaggia tranquillamente. 671, qui c'è sempre il solito traffico che noi sappiamo, insomma, dopo la galleria San Roberto fino a sottopasso di Colognola. Rallentamento anche sulla Villa Dalmine, Ramera Petosino, sull'asse Paltriniano Mugazzone, già dalla 470 anche prima del Rondò delle Valli. Traffico rallentato anche in galleria Montenegrone con linea rossa fino al 671, così in Val Cavallina situazione tranquilla se non rallentamento da vediamo da Spinone al Lago verso Casazza e poi a Trescorre Manneario. Rallentamento anche in tangenziale sud con linea arancione e anche in Vallimagna con qualche rallentamento linea rossa. Non ci sono incidenti segnalati al momento. Per il meteo, per le prossime ore, questo è da Trebi Meteo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima oggi sarà di 21 gradi. 8:11:50, aggiornamenti a mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
0: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

integro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Questa è la nuova canzone di Marco Mengoni, adesso lo vediamo che sta cadendo dallo spazio. Questo è il video che chi ci sta seguendo da Bergamo TV avrà visto, disco recente con questo nuovo disco Giornate Perse. Questa è la nuova canzone di Marco Mengoni, che è uno dei più amati. Vedo che ci sono dei messaggi riguardo il tema, come dicevo, sensibile, delicato, che riguarda la pena di morte. La prof Rossi parla veramente bene, lo dico con il cuore, però bisognerebbe chiedere alle famiglie che morto in famiglia, cioè uno che è stato ucciso, quello che sta succedendo adesso con coltelli, dicono siamo minorenni, non sono imputati. Questo è in riferimento a quello che è accaduto con i ragazzi. Io credo che basterebbe che, come dire, una condanna fosse confermata nel nostro paese e che uno pagasse per quello che commette, pena di morte a parte, cioè pena di morte, come abbiamo sentito dalla prof Rossi, sono gli psichiatri che parlano, non risolve assolutamente nulla, anzi quindi non è quello. Però se uno sbaglia deve esserci una punizione. Uno sbaglia nella società, sbaglia perché ruba, perché non paga le tasse, perché uno che non paga le tasse è un ladro e quindi deve essere punito, credo. Questi sono gli esempi che forse noi possiamo dare. Poi non dico che ci vuole la pena di morte, ci mancherebbe, però quello che vengono, però che vengano puniti anche se sono minorenni, cioè ci mancherebbe la pena di morte. Poi abbiamo visto per la noia questi ragazzi, no, commettono questi delitti. Volevo parlare anche di energia, perché lo faremo fra poco con Giacinto Giambellini. Vi dico solo questo: per le guerre, questa la vedo, questa notizia da TGcom, ma riportata anche da altri giornali, guerre, in 4 anni le tensioni sono costate 2.400 euro a famiglia. Quindi le guerre non servono assolutamente a nulla, non servendo a nulla fanno spendere migliaia di soldi un po' a tutti noi. Poi a prescindere questo da essere d'accordo con le guerre o non guerre, noi non siamo d'accordo, però costano le guerre, e quindi energia che si spreca, che si butta via. Andiamo da Umberto, eccoci. Umberto, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, eccovi qua.
0: Ecco, dall'osservatorio.
1: Dall'osservatorio qui su via Carducci,
0: sì.
1: Controllo l'ingresso e l'uscita dalla città sulla Piantea.
0: Com'è? Situazione?
1: Allora, in questo momento c'è il semaforo è rosso, e quindi l'uscita è un po' bloccata. Insomma, c'è una folla che entra in città abbastanza importante.
0: Quindi c'è traffico Briantea questa mattina. Vedo che ci sono tante linee rosse in città, quindi c'è movimento. Ricordo ancora domani lo sciopero di Arriva, sembra essere stato confermato di 24 ore, quindi ci saranno delle difficoltà per chi deve utilizzare il mezzo pubblico, in particolare quelli di Arriva. C'è altro, prof?
1: C'è altro? No, dico, il percorso di rieducazione di questi ragazzi, cioè più che punitivo è un percorso di rieducazione. La nostra Costituzione prevede la rieducazione piuttosto che la punizione. Spesso però non si tiene conto, quando magari un ragazzo ha commesso un omicidio, anche ferato, che deve uscire troppo presto, e non si pensa agli amici, ai parenti, alla famiglia delle vittime, che vedono dopo qualche anno uscire il ragazzo per un'uscita premio, per un'uscita lavoro. E c'è dolore e sofferenza per le famiglie che vedono assistenza.
0: Chiarissimo, sono drammi da entrambe le famiglie, insomma, da chi commette questo reato e chi lo riceve. Ovviamente non è così facile, però se si parla di rieducazione, soprattutto per un ragazzo che magari ha ucciso un'altra persona, si è appagato la sua pena, una volta pagata deve rientrare in società,
1: diciamo, una zona grigia dove i ragazzi non sono imputabili perché minori e la famiglia non paga perché il reato è stato commesso da un altro. Secondo me bisognerebbe vedere questo spazio, perché se uno è minore e il genitore è responsabile, ne risponde anche economicamente, perché quando tocchi il portafoglio degli italiani poi qualcosa si muove.
0: Sì, non la butterei solo in ambito economico, cioè non è solo per il vero valore del soldo, perché uno non debba mettere
1: il valore del soldo. certo. Ma l'italiano quando gli occhi sul portafoglio comincia ad aprire gli occhi e le orecchie.
0: Io dico solo che se uno sbaglia deve avere la giusta punizione, ma purtroppo come sappiamo in Italia fra delitti o altri reati poi uno non paga mai, soprattutto quelli che magari sono forti, sono potenti, pagano, anzi forse magari non pagano neanche. Va bene.
1: Quando puoi pagarti un buon avvocato, la vita cambia.
0: È chiaro. Grazie prof. Ciao Umberto.
1: Ciao, buona giornata.
0: Andiamo da Massimiliano, abbiamo pochissimo tempo. Massimiliano, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono a Borgo di Terzo, per ora non c'è traffico, ma mia moglie che è un po' più avanti mi diceva che ha tre scorrette, insomma, poi sull'extra 342. Insomma, troppi semafori sono rimasti a tre score, come dicevamo ieri, però sì. Ecco, la rotonda si lo fa, ecco, il suo lo fa. Stiamo lavorando per risolvere qualcos'altro. Oggi articolo dell'Eco, della prima pagina, come sapete, insomma, si parla di variante addirittura realizzata entro il 2030, dai, vedremo.
0: Sì, Massimiliano, ti ricorderai che noi della variante sulla 42 del Tonale, zona appunto Fornaci, Trescore Balneare, abbiamo parlato prima ancora che arrivassero le Olimpiadi, le Olimpiadi dovevano essere già pronte per le Olimpiadi. Adesso esatto. Aspettiamo ancora per questa variante. Grazie Massimiliano. Grazie. Allora state qui con me, leggo questo ultimo messaggio che è arrivato. Buongiorno, sia chiaro che nessuno vuole assolvere un criminale, ma trasformare un macrobo show, la soppressione di una vita umana, è insensibile, è immorale, è quello che insomma, abbiamo cercato di dire questa mattina. State qui con me perché fra poco energia, la settimana per l'energia che inizia la prossima, e lo faremo con Giacinto Giambellini.
3: Spot. Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il quarto Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. Quarto Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
7: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
8: Radio Alta, la musica grande.

0: Sono molto contento questa mattina perché qua torniamo a parlare di uno degli appuntamenti certamente più attesi dell'autunno bergamasco. Ho fatto il conto, dovrebbe essere la 18ª edizione della settimana per l'energia e la sostenibilità, che peraltro è nata qui a Bergamo, noi la seguiamo fin dalla sua nascita. Bene, dal 19 al 24 ottobre si parlerà di incentivi per l'efficienza energetica, competitività delle imprese, compliance aziendale, nucleare e sostenibilità. Insomma, poi ci sono tantissimi altri argomenti. Per farlo abbiamo invitato il past president, cioè il presidente che è stato di Confartigianato Bergamo, che è Giacinto Giambellini, che è qui con noi. Salutiamo Lorenzo Pinetti, l'attuale presidente di Confartigianato Bergamo. Però ecco, io ho invitato Giacinto per il semplice motivo che fin dall'inizio, no?
1: Da 18 anni
0: da
1: fa.
0: Da 18 anni, insomma, noi ne
1: abbiamo 19.
0: Sì,
1: infatti siamo diventati maggiorenni.
0: Insieme.
1: Sì, e quando si diventa maggiorenni, paradossalmente, è un passaggio che è un giorno, compi gli anni, poi però diventi responsabile di quello
0: chiaro,
1: che fai.
0: Chiaro.
1: Noi responsabili lo siamo sempre stati, che questa idea ce l'abbiamo da 18 anni. Adesso ce la sentiamo forte, in special modo gli eventi purtroppo ci hanno dato ragione. Parlare di energia 18 anni fa sembrava un qualcosa che quasi nessuno ci ascoltava. Adesso appena dici mi occupo di energia, sono un esperto di energia, o perlomeno ho analizzato molto di quello che in questo momento può accadere, e vieni ascoltato. E questa è una responsabilità molto forte.
0: Senti, Giacinto, voi farete questa settimana, però come vostra abitudine partite un po' prima,
1: sì,
0: cioè cercate di preparare il terreno su questo.
1: Sì, noi abbiamo fatto l'apertura giusto lunedì scorso con Schittino.
0: Che conosciamo molto bene.
1: Che conosciamo tutti molto bene. Sì. L'abbiamo anche coinvolto perché in questa partita noi abbiamo assoluta necessità di coinvolgere i giovani. E il giovane lo coinvolgi sorridendo, scherzando, e in effetti io ero al teatro lunedì sera e si vedono i ragazzi che sono coinvolti, sono certamente attenti, danno degli spunti. È molto bello questo concept che noi ci siamo presi, che non è unico perché ce lo usano in tanti, perché in effetti anche all'interno del lavoro del futuro,
0: certo,
1: chi si occuperà di questi argomenti avrà sempre lavoro e sarà sempre più ricercato.
0: Certo, ecco, stiamo vedendo Vincenzo Schettini, è nostro amico perché l'abbiamo già ospitato a colazione con Radio Alta, ogni tanto quando viene qua a Bergamo, insomma, ci si vede, quindi mi ha fatto molto piacere che ci sia. Poi lui preparatissimo,
1: sì.
0: E quello che dicevi tu, secondo me è importante, il fatto che ci sia un leader, cioè una persona,
1: sì, un faro.
0: Da seguire e che possa aprire la mente dei giovani, perché quando noi eravamo studenti certamente non pensavi alla fisica, invece ci sono tanti ragazzi che seguono questi prof, magari sono sui social, riescono a comunicare nel modo
1: è importante
0: perfetto.
1: Quello che vanno a dire, attenzione, poi noi abbiamo avuto anche altri ospiti, adesso il nome non me lo ricordo, un'attrice che arrivava da Roma ha portato uno spezzone di uno spettacolo che raccontava un po' di ciclo, e signori miei, è partito dalle scarpe del Papa. Perché le scarpe del Papa erano consumate, vecchie, però lui si teneva quelle e non continuava a comprare. Cioè,
0: quindi
1: questa,
0: non c'era consumismo.
1: Non c'era il famoso consumismo, che fra le altre cose è una delle caratteristiche che ci sta mettendo molto in difficoltà. Sì. A livello energetico.
0: Però muove anche l'economia.
1: Muove l'economia, quindi bisogna certamente trovare un punto di equilibrio. Cioè, non possiamo buttare via tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi, dobbiamo ripensare questo mondo sostenibile, in maniera sostenibile a livello energetico. Infatti la settimana si chiama Settimana per l'Energia e la Sostenibilità.
0: Senti, ti faccio la domanda che ti avevo fatto anche l'anno scorso, insomma, la domanda, perché ovviamente gli anni passano, loro sono stati i primi qui a Bergamo a parlare
1: a livello nazionale,
0: questo anche a livello nazionale, di energia, di sostenibilità, di risparmio, perché tu mi hai sempre insegnato che la prima fonte di energia è il risparmio, no? Di quello che noi abbiamo. Cosa è cambiato in questi anni?
1: Guarda,
0: e rispetto all'anno scorso c'è più consapevolezza, ma veramente reale?
1: Sempre più consapevolezza, dobbiamo iniziare comunque, e ne abbiamo parlato anche lunedì, altro argomento che abbiamo portato lunedì, Vi sono delle. Schittino ha portato ai ragazzi questa riflessione: il sole non è di tutti, l'aria è di tutti, l'acqua è di tutti. Quindi queste fonti sono fonti rinnovabili e certamente possono essere portate a valor comune. In maniera sotto un certo punto gratuita. Poi giustamente Schittino dice: poi prima o dopo ci tasseranno il sole o l'acqua o l'aria. Cioè, arriveremo lì. L'ha portato questo argomento sull'idrogeno, onestamente. E poi lì entreremo.
0: Qui se ne parlava 30 anni fa. Io ricordo ancora 30 anni fa.
1: Le macchine ad idrogeno.
0: Io ho fatto una trasmissione 30 anni fa, ero a Milano parlando di una macchina a idrogeno.
1: Sì, infatti c'era mia moglie con me. Ma scusa, spiegami un po' la macchina all'idrogeno. Produce acqua, virgolette, però ti porta in giro. A parte quello, adesso l'idrogeno è ancora troppo costoso. Ma veramente il sole, l'acqua. Ma dobbiamo sfatare ancora dei luoghi comuni. Do un esempio. Ieri parlavo con una persona di fotovoltaico e ancora mi è arrivata la domanda che arrivava 15 anni fa: ma poi quando saranno da smaltire? Allora, 15 anni fa. Allora, va bene, potrebbe anche essere un problema, fermo restando che un pannello solare è fatto di vetro, è fatto di silicio, è fatto di alluminio, cioè insomma tutti i materiali che possono essere riciclati. Certo. Ma certamente chi li ha montati 15 anni fa, che non ha ancora smaltito, ha certamente risparmiato. E in questo momento la bolletta della corrente, che è molto fluttuante.
0: Ecco. Purtroppo, guarda, io leggevo prima la notizia, le guerre
1: si
0: è contrari alla guerra. La guerra non fa la pace, pace non si fa con la guerra, ma costa tanto, oltre che vite umane, le famiglie italiane, notizie proprio di questi giorni, costa in media 2.400 euro in più. Quindi
1: noi costi adesso i miliardi non te li so dire, ma noi abbiamo fatto come confederazione, abbiamo un centro studi, abbiamo fatto uno studio di quanto sta costando. Alle famiglie va benissimo, perché giustamente ci sono le famiglie, ma ci sono anche le PMI che in questo momento stanno veramente soffrendo e non hanno una possibilità di centrare il prezzo anche del prodotto che producono, perché obiettivamente se tu fai il listino e il listino fa 100, perché di questo 130 è energia, se questo 30 diventa 70, il 100 il listino resta, ma viene eroso il tuo utile.
0: Giacinto, poi il tempo vola via inesorabile, lo sai. Voi aprirete il 19
1: lunedì sera
0: e parlate di incentivi.
1: Allora la riflessione è questa: noi abbiamo le nostre case comuni degli imprenditori, che sono le nostre imprese, le nostre aziende. Quando abbiamo iniziato a costruire i nostri capannoni negli anni 80, 70, 80, non li riscaldavamo, non li raffrescavamo, non facevamo nulla per mettere in condizione anche il nostro personale di lavorare in una maniera decente. Adesso il cambio climatico è diventato assurdo.
0: Chiaro.
1: Quindi abbiamo capannoni che in estate arrivano anche a 40 gradi o d'inverno addirittura così. Quindi, visto anche la possibilità di avere degli incentivi interessanti con la decurtazione fiscale e quant'altro, ci piacerebbe aprire una finestra agli imprenditori per poterli mettere in condizioni di fare un investimento su casa loro, perché alla fine un piccolo imprenditore sente il proprio capannone più di casa sua, paradossalmente. Sì. Ma anche in modo tale che poi questi luoghi diventino luoghi molto più accoglienti per il personale che poi andiamo a farlo operare. Quindi l'idea è questa. E lo faremo tecnicamente, perché io sarò
0: il coordinatore
1: di quella serata. Poi avremo secondo me sicuramente il martedì parleremo di quello che è il processo evolutivo all'interno di un'impresa. Un'impresa parte piccola, poi si deve certificare, deve fare tutto quello che serve per restare su un mercato che è sempre più globale, e noi faremo questo il martedì sera con i nostri funzionari, con anche dei relatori di spessore. Giovedì sera poi avremo Giorgio Gori che farà
0: da moderatore,
1: perché questo è un dibattito molto aperto, anzi un dibattito, cioè Schittino ad esempio ha sostenuto il nucleare. Io mi ricordo.
0: Voglio tenere questo sul nucleare nella seconda parte.
1: Va bene, perché è un tema. Seconda parte, e poi per tutta la cittadinanza, al Conca Verde, venerdì sera parleremo di costruire sostenibile. Considerate che abbiamo centrato talmente l'argomento che l'Ordine degli Architetti darà i crediti su quella serata. Quindi immagino che anche loro possano essere interessanti. Comunque è sufficiente andare sul www. Settimana dell'Energia, il programma è tutto lì.
0: Allora, rimanete ancora con noi. La location per seguire
1: questo artigianato. Sì.

0: consigliere di Confartigianato Bergamo, ma torniamo fra poco anche perché il tema è importante, insomma, sul nucleare. State qua.
1: Radio Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il quarto Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. Quarto Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
6: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
7: Radio Alta.

0: E ancora benvenuti i nostri ascoltatori, chi ci segue dalla macchina, chi è in viaggio, chi è a casa in questo momento è sintonizzato sui canali di Bergamo TV. Stiamo parlando della settimana per l'energia che inizierà da lunedì 19 fino al 24 di ottobre. Lo stiamo facendo con...
1: No, 23, il venerdì, scusami, avevo detto male io.
0: 23 fino al 23 di ottobre, comunque insomma tutta la settimana. Una precisazione da fare, perché l'appuntamento con quello che discuterete
1: sul nucleare ecco,
0: è giovedì in Camera di Commercio, quindi sì. Giovedì prossimo
1: alle 18:30 di giovedì 22.
0: Allora, con Giacinto Giambellini torniamo appunto sul nucleare, perché ne abbiamo già parlato in questi anni.
1: Sì.
0: Tempo fa magari c'era molta preoccupazione sul nucleare, adesso anche quelli che forse erano contrari al nucleare si stanno un pochino ricredendo. Adesso siamo con una nuova generazione di
1: sì.
0: Nucleare. Ecco, come ci si sta muovendo?
1: Allora, innanzitutto si sta arrivando ad avere un concetto di micronucleare, cioè non più le grandi centrali piazzate in vari punti, ma molto piccoli, molto... Parlavo con un grosso imprenditore bergamasco, mi sono fatto spiegare più o meno il nucleo più o meno grande come una lavatrice, cioè giusto per avere un'idea di scala.
0: Quindi mini centrali
1: che però possono arrivare a sostenere anche dei piccoli complessi industriali o addirittura dei partigianali, queste cose. La garanzia la danno tutto lo storico che abbiamo, considerate che le centrali nucleari nel mondo spesso e volentieri sono costruite dagli italiani, cioè noi siamo il massimo, andiamo a costruire le centrali agli altri
0: ma
1: perché
0: non lo facciamo
1: siamo i più bravi,
0: a casa nostra.
1: Ma non ce la facciamo a casa nostra. Io sono sempre stato pro nucleare anche quando

0: mi sparavano addosso, mettiamola così. Adesso il nucleare ci sta mettendo nella condizione, cioè l'idea nucleare ci sta mettendo nella condizione di doverci pensare seriamente.
1: Sì, la condizione, la condizione sì, economica che stiamo vivendo.
0: A proposito di economia di scala, questi microgeneratori nucleari, essendo costruiti in scala, perché sono come dei container, mettiamola così, possono anche entrare in un'ottica di economia di scala, costare molto meno. Okay, quindi l'investimento che si andrebbe fare, a parte poi le infrastrutture che poi ci devono andare intorno, possono essere tranquillamente sostenute.
1: Senti, ti faccio domanda da profano. Decidiamo, ok, per il nucleare.
0: Ma pare che comunque la strada sia già avviata, si sta per decidere per il nucleare.
1: Entro quando?
0: Allora, noi abbiamo fatto la nostra scuola di sistema dell'energia, perché Confartigianato Nazionale da diversi anni fa una scuola di sistema, noi la facciamo a Chia, dove quest'anno abbiamo avuto quasi 400, siamo tra imprenditori e i nostri funzionari di riferimento, perché noi parliamo di energia ormai da tanti anni. Quest'anno uno degli argomenti è stato quello, si parla intorno al 2031-2033, poi lì le date comunque non è lontano.
1: Quindi abbastanza
0: non è
1: vicino.
0: Lontano, siamo abbastanza vicini con i primi, diciamo, non prototipi, primi piazzati, collegati e funzionanti. Ovviamente con tutti i permessi del caso, perché poi lì sappiamo bene che l'opinione pubblica...
1: Quale può essere la preoccupazione? Cioè,
0: la preoccupazione è sempre quella, se esplode, perché noi abbiamo ancora... molti di noi se lo ricordano, anche se erano bambini, il famoso incidente. Il professore che ci ha parlato a Kia ci ha portato l'esempio invece di Fuji.
1: In Giappone,
0: pur essendo questo nucleo, diciamo, è stato interessato da un problema, non vi è stato nessun, virgolette, morto o quello che è per il nucleare.
1: Il rischio c'è, però
0: il rischio è come dire, a un certo punto non andiamo più in macchina perché ci sono gli incidenti. Allora ci fermiamo tutti.
1: Teniamo conto che le centrali nucleari, noi siamo, come dire, tutto
0: circondati,
1: attorno.
0: Cioè,
1: Francia e altre, tu sai che
0: mia moglie è Bruxelles, io frequento Bruxelles. Io sorrido sempre quando da Charleroi vado a Bruxelles e passo accanto alla centrale. Cioè, noi a Bruxelles, che è il cuore dell'Europa, abbiamo le centrali nucleari.
1: Senti, altra domanda che ti faccio. Ok, ci sono le centrali nucleari. Quanto si risparmia?
0: Anche questo è un argomento che Schittino ha portato ai ragazzi. Non dobbiamo concentrarci solo sul nucleare, ma il vero focus che dobbiamo avere è diversificare il più possibile, ma comunque non contenendoci legati come lo siamo ora alle fonti fossili. Il concetto di rinnovabile deve entrare proprio nella testa. È vero che in questo momento probabilmente utilizzare il petrolio, chiamiamolo così, costa meno l'energia, ma nel momento che noi riusciremo ad andare molto più in maniera importante verso il rinnovabile, attenzione che il nucleare si sta ragionando di farlo diventare un rinnovabile, anche concetto chiaro.
1: Quindi un riutilizzo, quindi meno scorie.
0: Bravissimo. Noi riusciremo a essere sostenibili, perché comunque il sole ci sarà sempre.
1: Certo. Senti, ti invito ancora, magari lo facciamo con Schettini, io saluto Vincenzo.
0: A me piacerebbe.
1: Saluto Vincenzo, perché noi siamo amici, io con Vincenzo. Vincenzo, quante volte lo abbiamo già ospitato, però lui è sempre impegnato.
0: Ma guarda, io avevo un'idea tanti anni fa, che l'idea era pillole di energia.
1: Allora, con Schettini?
0: Se lo facessimo con lui sarebbe il massimo. Però no, settimana di energia, purtroppo, virgolette, grazie che ci ospitate da 18 anni, ma una volta l'anno. Invece di energia, secondo me,
1: bisogna parlare
0: perché gli scenari cambiano.
1: Certo.
0: La tecnologia cambia.
1: Tu lo sai che lo faccio quasi tutti i giorni.
0: Lo so, ti seguo. Io ad esempio, probabilmente, anzi certamente, andrò a Francoforte a febbraio, mi sto già puntando, perché a Francoforte, che è la più grande fiera dell'idraulica e dell'energia che abbiamo mondiale, ogni due anni la fanno, portano sempre, virgolette, le novità. Per dare un esempio, io 15 anni fa vidi la prima caldaia di idrogeno, mi portarono a vedere da casa. Peccato che costava allora 110.000 euro.
1: adesso costa meno.
0: Adesso non lo, no, secondo me no, no, il problema dell'idrogeno in questo momento.
1: Allora facciamo una cosa, caro Giacinto, quando tu sarai, dov'è che devi andare? A Francoforte?
0: Sì, a febbraio.
1: A febbraio ci colleghiamo e facciamo,
0: si potrebbe
1: anche
0: fare.
1: Perché ne abbiamo fatti di collegamenti in questi anni.
0: Sì.
1: Senti, il tempo è andato via inesorabile, ma è sempre un piacere ospitarti. Salutiamo il presidente Lorenzo Pinetti di Confartigianato per questo.
0: Anche il direttore Stefano Maroni.
1: Ah, certo, Stefano Maroni. Sentiamoci ancora più spesso,
0: no? A disposizione.
1: Per parlare di energia. Volevo anche accennare qualcosa sull'AI, sull'intelligenza artificiale, ma non c'è tempo. Lo facciamo magari per la prossima volta. Voi potete seguire, perché voi siete anche in streaming, no?
0: Sì.
1: Ecco, andate sul portale confartigianatobergamo.it.
0: Settimana delle energie,
1: e potete seguire tutto. Poi viene tutto postato, poi ne parleremo ancora qui a colazione con Radio Alta. In bocca al lupo.
0: Grazie,
1: bocca al lupo
0: grazie.
1: Per tutto. Volevi aggiungere qualcosa?
0: No, no, no, ringraziamo.
1: Fiume in piena lui, eh?
0: No, non è questo, il fiume in piena. È che io non dormo di notte, quindi continuo a pensare.
1: Dillo a me. Giacinto Giambellini, evviva i nostri amici, tutti gli artigiani che fanno parte ovviamente di Confartigianato Bergamo. State qui con me, fra poco altri 10 minuti di energia con noi, con colazione con la Radio Alta, fra poco.
2: Spot.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Pellicce, montoni, imbottiti con pero e con interno staccabile. Alla Pellicceria Castelli a Zanica è tempo di saldi. Qualità e cortesia oggi ad un prezzo ancora più interessante. Venite a trovarci anche per capi su misura, puliture, riparazioni, rimesse a modello e custodie estive. Pellicceria Castelli si trova a Zanica alle porte di Bergamo. www.pellicceriacastelli.it.
5: Würstel, musica bavarese e boccali al cielo. Il 16 e 17 ottobre a Solza torna il quarto Oktoberfest del Baricentro. Tra cucina tipica, patatine croccanti, brezel caldi e tanta allegria, ti aspetta il rodeo di Toro Meccanico. Premi in palio da veri cowboy. Chi resta più lungo in sella vince un soggiorno a Marileva. Quarto Oktoberfest del Baricentro. Il 16 e 17 ottobre in via Rossini 21 a Solza. Sali in sella, alza il boccale. Vivi la festa!
6: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
10: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: Perché noi siamo anche cresciuti con la musica un po' dei Beatles, ma anche di John Lennon, di Paul McCartney, di Ringo Starr, di George Harrison. John Lennon, dopo insomma, che lasciò i Beatles, ebbe grande successo come solista, e uno dei primi suoi successi era questa canzone straordinaria, struggente, Mind Games, che abbiamo ascoltato questa mattina qui a colazione con la Radio Alta, quasi in chiusura del nostro appuntamento. Intanto vi ringrazio per i vostri messaggi, anche perché qui potevamo aprire anche sondaggio: nucleare sì, nucleare no, perché poi ci sono quelli che sono d'accordo, quelli che sono un po' meno d'accordo. Lo faremo magari con i nostri amici di Confartigianato Bergamo. Ma adesso andiamo in strada, perché ultimo collegamento della giornata, come sapete, per noi, prima di Alessandro Stefanoni, che sarà in vostra compagnia con Bergamo Città Aperta, e il nostro Lodetti, il nostro ragioniere. Buongiorno ragioniere, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buona giornata.
0: Dove ecco si trova qui, questa mattina? Dove si trova il ragioniere? Dov'è?
1: In questo momento sono a Lurano.
0: Lurano.
1: No, che... Pognano.
0: Se
1: Pognano.
0: Non lo sai, ma lei poteva dirmi anche Lurano. Chi lo sa?
1: Sul confine, sono sul confine.
0: Cosa c'è di bello lì? Dov'è? Pognano? Pognano?
1: A Pognano oggi mi hanno detto che di bello ci sono io.
0: Sì, ragione lo dico. Andiamo a vedere queste fotine, dai, che ci facciamo un pochino di non dico risate, ma
1: ho demolito la casa.
0: Ecco qua, guarda questa. Allora, c'è una gru.
1: È anche triste come foto.
0: Sì, un pochino sì, un po' malinconica. Allora, una casa. In demolizione hanno tolto la parte, cioè il tetto della casa, e c'era il lampadario ancora attaccato alla casa. E certo, questo è un po' triste, eh? Uno si vede la casa distruggere, però con il lampadario potevano staccarlo, lei dice, ragioniere?
1: Sì, oppure anche riciclarlo a qualcun altro che ne aveva bisogno, no? Perché buttarlo via.
0: Lo so, magari non lo buttano via, magari gli operai poi magari lo staccano e se lo portano a casa, non si sa. Va bene, altra foto. Questo cos'è?
1: Ecco, legga, dopo l'orario.
0: Dopo l'orario, è un cartello. Dopo l'orario, in caso di chiusura, cancello, premere il bottone fino alle
1: 22.15. Fino alle 22.15. Questo mette il dito.
0: Ho capito, ma questo qua è il bottone dell'allarme, cioè devi romperlo col martello, no?
1: Non lo so. Magari c'era sotto un altro bottone o di lato, però tu fino alle 22.15 devi premere il bottone, poi forse ti aprono.
0: Dopo l'orario di chiusura, però, alle 22.15. Poi, tappeto.
1: Beh, questo zerbino lo voglio comprare.
0: Allora, lo zerbino a terra, scritto: pulisciti su quello del vicino, così non sporchi il mio. Poi con WhatsApp messaggio: senti papà, io non ce la faccio più. Risposta: ti capisco, ma sii paziente, voglio la mia libertà, voglio divertirmi, con la mamma non posso fare niente, mi sento prigioniera. Cerca di stare tranquilla, amore di papà. No, ho deciso, me ne vado di casa e non provare a fermarmi, ormai ho preso la mia decisione. No, ma voglio chiederti una cosa, posso venire pure io? Quindi salutano la mamma, vogliono bene la mamma. Va bene ragioniere, ci sentiamo domani mattina, ciao caro, ciao
1: Beppe,
0: ci saluti Pognano. Va bene, allora abbiamo concluso il nostro appuntamento. Domani siamo a Suisio, non so, o Cusio, non mi ricordo. Abbiamo un sindaco domani qua in mattinata, poi alle 8.20. Ah, bene, domani ci sono i revolver qui con Marco Valli, insomma, e poi altri personaggi del gruppo faranno qualcosa di particolare. Vedi, i Beatles, abbiamo concluso con John Lennon, quindi si parla di Beatles. Tutto scritto. Grazie a voi, grazie ai nostri ospiti, alla Profe Rossi, Giacinto Giambellini, grazie al nostro Claudio Castelli. Fra poco c'è Alessandro Stefanoni, state con noi perché Bergamo Città è aperta. Con la Bergamo Città Aperta alle 9, ma anche alle 18. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domattina dopo Michele e Franco con Nuovo Giorno alle 7, e sarà ancora colazione con Radio Alta. A domani, ciao.
2: Radio Alta. Sono le 9. Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: La cronaca punta coltello alla gola ad un compagno di classe, sedicenne denunciato. L'episodio mercoledì mattina alla ex Icaros a Gruveno del Monte, intervenuti i carabinieri, nessun ferito, il direttore provvedimento disciplinare. Esplosione di Via Longo, test sulla fuga di gas, due ferite ancora gravi. Giovedì la prova per ricostruire i tempi della fuoriuscita di metano, quindi oggi le famiglie tornano negli appartamenti scortate dei vigili del fuoco per recuperare gli effetti personali. Uniacque e Cogeide, via libera agli aumenti, opere importanti per una famiglia di 4 persone, 100 euro in più in 7 anni. La società della Bassa si allineerà gradualmente al gestore. Aggiorniamo la pagina del nostro giornale, vediamo altre notizie. Qui ricordiamo Mercatanti, oggi è il giorno d'inizio, Mercatanti in fiera, tutto pronto, gli stand sul sentierone fino a domenica. Da giovedì, quindi da oggi, a domenica 18, Bergamo ospita la 24esima edizione, 105 banchi da 26 paesi tra gastronomia e artigianato. E poi c'è anche l'Atalanta, perché stasera si gioca Atalanta verso il Pafos. Scamacca si candida ad una maglia da titolare, il romano si gioca il posto con Kristovic, reduce da 2 gol a Venezia. Pasalic pronto a sostituire l'infortunato Kessi a centrocampo. Avrete la partita questa sera con i vari commenti su Bergamo TV a partire dalle ore 21, la partita dell'Atalanta con il Pavos. Andiamo a vedere la situazione per quanto riguarda il traffico. In A4 si viaggia abbastanza regolarmente fino a Trezzo. Capriate ci sono dei rallentamenti, non c'è segnalazione. Sì, c'è questa segnalazione in A4 di incidente appena dopo Trezzo sull'Adda, e sta causando diversi chilometri di coda in questo momento verso Milano. Regolare invece la situazione per quanto riguarda la direzione opposta, quindi verso Venezia. Brebemi si viaggia bene, anche sulla 671 ci sono dei rallentamenti, ma solo al sottopasso di Colognola. Meglio la situazione sulla Villa dal Meddalmine, anche in zona Ramera la linea è arancione. Andiamo a vedere in Galleria Montenegrone, verde fino alla 671 e anche alla 42 del Tonale. Andiamo in Valcavallina, parte il rallentamento che c'è in zona Fornaci, si viaggia abbastanza regolarmente. Qualche rallentamento invece in Tangenziale Sud e Valle Emaria. Quindi l'unico incidente segnalato in questo momento è proprio in A4, direzione Milano. La situazione meteo per le prossime ore, da 3B Meteo, situazione di cieli sereni, prevalenza sereni, poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima sarà di 21 gradi. 9, 3 minuti, 20 secondi, aggiornamenti più tardi a mezzogiorno in contemporanea televisiva, Bergamo TG ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it. Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
4: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
7: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
8: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

0: il territorio che raccoglie il suo presente, le idee che costruiscono il futuro. Informazione, università, sport, tempo libero, impegno civico. Con Alessandro Stefanori.
1: Bergamo città aperta.
2: Bergamo città aperta. Buongiorno, benvenuti. Buon giovedì 15 ottobre. Siamo già arrivati alla metà del mese di ottobre e io non me ne sono neanche accorto, così come non mi accorgo dei giorni che passano da 2 anni a questa parte. Perché? Perché 2 anni fa è nata mia figlia. Quindi, cioè, non proprio oggi, ma in questo periodo, insomma. E quindi, da allora, il tempo fugge. Ma, come dicono gli psicologi, l'importante non è avere tantissimo tempo, ma che il tempo sia di qualità. Quindi, trascorriamo un tempo di qualità anche tra di noi, in questa ora che passiamo insieme tutte le mattine tra le 9 e le 10. Io sono Alessandro Stefanoni, benvenuti. Vi accolgo in questo piccolo spazio, piccolo o grande spazio, a seconda appunto di come lo viviamo. E in questo spazio tra poco parleremo di territorio e in particolare vi chiederò se ieri anche ad alcuni di voi è arrivato quel messaggio IT Alert, che era in realtà un test, per fortuna, ma che piano piano sta diventando ufficialmente il sistema tramite il quale la Protezione Civile ci avvisa di eventuali calamità naturali. Tra poco ne parliamo, al 329 11 84 864 potete già far arrivare i vostri primi messaggi. Io vorrei iniziare però con un brano a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Siamo nell'81, se non vado errato. Loro sono i The Clash, anche se non sembrerebbe, eh? La canzone infatti ha un piglio molto particolare, si intitola Hitsville UK ed è il brano con il quale vi do il benvenuto oggi a Bergamo città

Allora pensate, magari qualcuno di voi lo ha anche vissuto sulla propria pelle nella giornata di ieri, se il vostro cellulare squillasse in maniera inattesa con una suoneria che non avete mai impostato voi e iniziasse a far lampeggiare un messaggio del tipo: attenzione, è in corso una simulazione del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Simulazione è scritto in stampatello, quindi diciamo che avvertono immediatamente che si tratti di un test. Però un po' di ansia, un po' la deve mettere, no? Magari a qualcuno di voi è successo davvero ieri, perché ieri proprio in provincia di Bergamo, nella zona dell'Alta Val Brembana, comuni di Valnegra e limitrofi, quindi Piazza Brembana, Camerata Cornello, si è sentito fino a Zogno, ho letto questo messaggio, cioè si è sentito, è arrivato ai cellulari che erano collegati fino, scusate, alla zona di Zogno. A che cosa è servito? È servito a testare appunto questo sistema che un annetto fa, se vi ricordate bene, è stato testato anche a livello regionale. In sostanza la Protezione Civile sta avviando questo sistema che si chiama appunto IT Alert, che tramite il vostro cellulare vi avvisa di un eventuale pericolo. È una cosa molto utile, a dire il vero, perché se ci pensate, il cellulare, il telefono portatile, il telefono mobile, il mobile, come lo chiamano in inglese, ecco, è ormai il mezzo più utilizzato, più diffuso per comunicare, quindi praticamente tutti hanno in tasca almeno un cellulare, no? Al giorno d'oggi, e quindi diventa anche molto sfruttabile per questo scopo, per andare eventualmente a inviare dei messaggi di allerta. Ma come funziona esattamente? Allora, non serve avere sottoscritto alcun abbonamento, non serve scaricare app, non serve essere iscritti a delle liste, perché fondamentalmente è un servizio previsto dalle reti di comunicazione cellulari. La Protezione Civile o eventuali altre autorità possono accedere direttamente alle celle, così si chiamano, le antenne dei vari operatori di telefonia mobile sul territorio italiano, andando a localizzarsi laddove è in corso un'emergenza. Questo fa sì che se la Protezione Civile decide di inviare un messaggio a un gruppo di antenne che si trovano, come nel caso di ieri, nella zona di Valnegra, Piazza Brembana, quindi Alta Valle Brembana, suoneranno i dispositivi, quindi i cellulari, solo di quella zona, e sui loro, sui rispettivi schermi, comparirà appunto il messaggio che magari qualcuno di voi ha ricevuto nella giornata di ieri. Mi dicono che ieri in particolare hanno squillato i telefoni dei residenti o di chi si trovava in quel momento in 8 comuni della Val Brembana. Il messaggio comunque era chiaro, nel senso si capiva che era un messaggio di test, e quindi spero che nessuno di voi si sia sentito impanicato dopo aver ricevuto questo messaggio, però sappiate che appunto, ecco, questo messaggio sonoro accompagnato da un messaggio di testo potrebbe arrivare davvero in caso ci fossero dei pericoli incombenti. È importante, diciamo, prenderci l'abitudine e capire che quando il cellulare inizia a comportarsi in maniera strana non è rotto, non è difettoso, ma potrebbe appunto aver ricevuto un messaggio IT alert che arriva direttamente dalle forze dell'ordine o appunto dalla Protezione Civile.

Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Ma che belli sono i brani Nuovi Suoni di Radio Alta. Questo in particolare era Welcome to Brownville di Will Brown, cantautore del Kansas, che in realtà vive a metà tra Los Angeles e Londra. È uno a cui piace viaggiare, evidentemente, ma soprattutto gli piacciono queste sonorità e sono quelle che piacciono anche a me, insomma, e penso anche a voi che tutti i giorni ascoltate Radio Alta anche per i brani Nuovi Suoni. Tra l'altro mi piace il titolo perché lui si chiama Will Brown e il titolo è Welcome to Brownville, che suona un po' come benvenuti nella mia città, è un gesto di accoglienza, diciamo, così come è un gesto di accoglienza anche chiedervi di scriverci un bel messaggio al 329 11 84 864. Qualcuno di voi ieri ha ricevuto davvero l'IT alert, qualcuno si è un po' anche preoccupato di quello che conteneva a proposito di quella simulazione. Ecco, magari fatecelo sapere con un bel messaggio WhatsApp. Tra qualche istante l'informazione nazionale e poi ancora mezz'ora per stare insieme qui su Radio Alta, musica grande.
1: Bergamo città.
2: Alle 18 è il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
1: Bergamo città aperta. Bergamo città.
3: Cinema, teatro, eventi con Alessandro Stefanoni.
2: Bergamo città aperta sera.
3: Da lunedì a venerdì su Radio Alta alle 18.
1: Bergamo città aperta. Bergamo città.
4: Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
6: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
5: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
6: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
5: Vinci con Conad.
6: Multipremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
7: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
8: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Valgandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
9: Radio Alta, il radiogiornale.
10: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto questa mattina la sala stampa vaticana. Il decorso post-operatorio è regolare, il pontefice ha ripreso a camminare, ha spiegato ieri sempre la sala stampa della Santa Sede dopo l'intervento il 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il Papa ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina ancora una notte di raid, almeno tre persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi sulla regione di Kirovrad nell'Ucraina centrale. Gli attacchi, durati circa 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali, riferiscono fonti locali. Dopo le notizie sulle limitazioni nell'uso da parte dei militari ucraini di Starlink, il miliardario Elon Musk ha chiesto le dimissioni del presidente ucraino. È giunto il momento che Zelensky se ne vada, scrive Musk su X. E il presidente ucraino afferma i raid sulle raffinerie russe riprenderanno. Attacchi ucraini hanno colpito questa notte la regione russa di Ryazan, incendiata una raffineria. Avvia oggi il Consiglio europeo, sul tavolo la guerra in Ucraina, l'energia e i temi economici. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump con Putin è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, ha detto ieri la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato prima del vertice europeo, durante le quali ha ribadito il pieno sostegno a Kiev. Le aggressioni con la minicara a Roma, denunciati due minorenni che hanno confessato: quella notte ci siamo divertiti.
11: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicara a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di due ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I due hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
10: È tutto, grazie per l'ascolto.
12: Spot, spot. Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.

Era il 1988 e questo era il quinto singolo estratto dall'album in studio Bad di Michael Jackson, ovviamente, album uscito un anno prima ma che ancora nel 1988 continuava a sfornare singoli di successo in grado veramente di scalare le classifiche sia americana, la famosa Billboard Hot 100, sia quelle europee, insomma. Uno dei tanti album di Michael Jackson ad aver inanellato una serie di successi incredibile. Dal 1988 passiamo invece adesso al 1988. Chissà dove credevate ad andare. Questa si intitola Save Up All Your Tears, Save Up All Your Tears, cioè conserva, salva, non sprecare le tue lacrime. Parafrasiamo che così è più semplice. Ed è un brano di Cher. Per quale motivo sprecare, versare lacrime se in questo momento siamo in una bella mattinata di ottobre, siamo in compagnia della buona musica di Radio Alta e, voglio dire, con un intro come quella che state ascoltando, chiaramente la giornata non può che prendere un'ottima piega. State con noi e fatevi sentire al 329 11 84 864.

0: Ho appena finito di dire la giornata non può prendere una brutta piega, non è vero? Che cosa può andare mai storto? Ecco, infatti adesso arriva la notizia che sto per darvi e che magari insomma non farà felici proprio tutti, anzi è una di quelle notizie che di solito ci scontentano un po', iniziano a farci sbuffare. Domani è previsto uno sciopero dei mezzi, uno sciopero del trasporto pubblico locale, in particolare contro messo in atto dai dipendenti di Arriva, che come ben sapete sono i pullman, quelli blu, i pullman blu che collegano Bergamo alle valli, alla pianura, insomma il trasporto pubblico locale viene gestito in gran parte proprio da questa società, la Arriva SPA. Domani sciopero dei bus a Bergamo, 16 ottobre, 24 ore di stop per i dipendenti appunto di questa società che lamentano turni gravosi di anche 13 ore al giorno. Insomma, a volte noi lo guardiamo solo dal nostro punto di vista, no? Da chi magari da pendolare deve continuamente prendere dei mezzi, a volte si trova in balia di scelte che non dipendono certo dalla propria volontà, no? Che però vanno comunque rispettate. D'altro canto il diritto di sciopero è sacrosanto e di conseguenza chi lo mette in atto e decide di incrociare le braccia, di non andare a lavorare, merita comunque rispetto. Ecco, nonostante altri potrebbero dire sì, ma proprio di venerdì dovevano andare a scioperare, ci sono risposte a tutte le domande. A noi non interessa fare polemiche in questo caso, chiaramente interessa solo informarvi che domani chi si recherà a Bergamo e chi di solito è abituato appunto a utilizzare uno di questi pullman, i famosi pullman blu della società Arriva, potrebbe avere qualche disservizio appunto a seguito di questo sciopero che domani 16 ottobre per 24 ore darà un po' filo da torcere agli spostamenti da e verso Bergamo. Era giusto informarvi, era giusto dare notizie anche di questo. Del resto Bergamo Città Aperta è anche informazione di servizio, è anche un programma che si occupa del territorio dal punto di vista di ciò che funziona, che è bello, che magari ci fa piacere ascoltare, vedere e magari confrontarci con, ma altre volte insomma vi dà atto anche di situazioni che andrebbero magari risolte e che ci portano a dei piccoli disagi. Non preoccupatevi, noi ci saremo anche domani, indipendentemente dal fatto che ci ascoltiate dal bus, dall'autobus, scusate, è la stessa cosa, insomma dal bus, dall'auto volevo dire, o anche da casa vostra. Questa è Bergamo Città Aperta, questa è Radio Alta.
1: Su Radio Alta, Bergamo Città Aperta Giorno.

0: capolavoro assoluto di Dire Straits, questa Private Investigation, 5 minuti e 26 di brano, sicuramente non il brano più lungo della loro storia, perché io mi ricordo per esempio la famosa Telegraph Road, quasi 15 minuti di canzone, occupava praticamente la metà di una facciata di un LP, ecco, 15 minuti di brano. Chi ha dimestichezza col vinile sa di che cosa stia parlando, ma non voglio scendere nel tecnico, non voglio parlarvi troppo e tediarvi troppo con le contaminazioni musicali dei Dire Straits. Se proprio dovessi parlare di contaminazioni, vorrei parlare di questa mostra che è organizzata nell'ambito di Bergamo Scienza, che si è conclusa qualche tempo fa, Bergamo Scienza, qualche giorno fa si è conclusa, ma la mostra continua e continuerà probabilmente fino al 18 di questo mese, forse anche oltre, ma poco importa, l'importante è andare a vedere, perché è una mostra che ha a che fare con la musica, mostra fotografica. Uno dice: ma come, la fotografia e la musica come si abbinano? Dovete andarla a vedere, perché mostra attraverso una serie di scatti lo sguardo attento e sensibile che poi ci porta a scoprire i momenti intensi delle performance dei grandi artisti, i gesti dei musicisti, la concentrazione che precede l'esecuzione, il dialogo con il pubblico. Ecco, le immagini documentano, ma diventano proprio frammenti visivi che vi danno quella sensazione di stare sul palco e vi fanno provare anche probabilmente quello che provano i musicisti nel esibirsi di fronte a un pubblico. Il tutto è presso l'ex chiesa della Maddalena e appunto è un connubio tra arte e scienza che vi consiglio di andare a vedere. Io sono arrivato al termine, ma torno questo pomeriggio, anzi questa sera, a partire dalle 18, con Bergamo Città Aperta Sera. Ciao!
1: Bergamo Città Aperta. Bergamo Città.
2: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.
3: Spot, spot.
4: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
6: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti. E non solo.
7: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
8: Radio A.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 10. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
6: Ufficio Cose Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Stiamo per ascoltare Ellie Goulding con For Your Entertainment, un brano pop dal forte impatto melodico, caratterizzato da una produzione moderna e da un crescendo coinvolgente. La cantautrice britannica racconta il lato più intenso e complicato dell'amore, tra desiderio di approvazione, vulnerabilità e rischio di perdere se stessi. Il singolo è tratto dal sesto album in studio, I Know Too Much. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ellie Goulding, For Your Entertainment.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
2: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
3: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto, in via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
4: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. Gli attacchi, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Zelensky afferma che i droni hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Lo stesso presidente aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Nuovi affondi di Trump e Musk contro il presidente ucraino. E ora che Zelensky si dimetta, scrive oggi il miliardario sul suo social X. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto stamani al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Nel Chietino, un giovane morto stamani a Serni, all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi gli incidenti, le dinamiche degli incidenti non sono ancora chiari. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Quasi 150 milioni si trovano in 19 paesi.
7: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno, per la prima volta, la carestia è stata confermata in 2 contesti, la striscia di Gaza e il Sudan. E nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
6: Tragedia in Pakistan. 28 persone, fra cui 27 bambini e un insegnante, sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Mi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta. La musica grande.
13: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Musica senza tempo.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti. E non solo.
0: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo. Il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: tra sonorità soul, atmosfere dolciamare e una storia d'amore che sembra finita, ma che in fondo non riesce a chiudersi davvero. Si intitola Luci e ombre, il nuovo singolo di Tormento, che per questa occasione riunisce Noemi, Guè e Shablo. Un incontro tra sensibilità diverse, nel segno della musica black degli anni 90. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tormento con Noemi, Guè e Shablo, Luci e ombre.
1: Eravamo un unico pensiero, ora siamo yin e yang.

0: Spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
9: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio
10: Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
11: Se vuoi chiamiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso.
12: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Ci sono sogni che nascono quando siamo ragazzi e che, anche con il passare degli anni, continuano ad accompagnarci. Si intitola Le ali, il nuovo singolo di Max Pezzali. Una canzone che ci riporta agli anni dell'adolescenza, tra amicizia, musica, insicurezze e grandi ambizioni, quando avevamo pochi mezzi ma tanta voglia di conquistare il mondo. Il brano fa parte della colonna sonora della seconda stagione della serie Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883, e anticipa il nuovo album Max Forever Volume 2. Per nuovi suoni su Radio Alta, Max Pezzali, Le ali.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
4: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
5: Ma dove vai con la valigia?
6: Non lo so ancora. Prima passo dall'ottico.
5: Dall'ottico?
7: Dal 15 ottobre al 30 dicembre partecipa al concorso di Oxo Bergamo. Puoi vincere una crociera per due, un viaggio in Europa e tanti altri premi. Vieni in un centro ottico Oxo Bergamo e tenta la fortuna.
6: Io intanto la valigia la tengo pronta.
7: Regolamento completo su oxobergamo.com.
0: Radio Alta. Il Radio Giornale.
8: Buongiorno da Antonella Mitola. Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione, lo rende noto questa mattina alla sala stampa vaticana. Nel bollettino di ieri si è parlato di regolare decorso post-operatorio per il pontefice dopo l'intervento del 13 ottobre per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nel pomeriggio di ieri il pontefice ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. In Ucraina almeno 3 persone sono rimaste uccise in seguito a un'ondata di attacchi russi condotti nella notte nella regione di Kirovrad. Gli attacchi, durati oltre 10 ore, hanno colpito attività commerciali ed edifici residenziali. Zelensky afferma che i droni hanno colpito una raffineria russa a Ryazan. Lo stesso presidente aveva annunciato la ripresa degli attacchi contro infrastrutture energetiche russe. Nuovi affondi di Trump e Musk contro il presidente ucraino. È ora che Zelensky si dimetta, scrive oggi il miliardario sul suo social X. Ancora morti sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto stamani al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Nel Chietino un giovane morto stamani a Serni all'interno di una cantina sociale durante le attività legate alla lavorazione del vino. In entrambi i casi gli incidenti, le dinamiche degli incidenti non sono ancora chiari. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Quasi 150 milioni si trovano in 19 paesi.
9: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del Niño, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo, curato dal CESVI, per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan. E nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
8: Tragedia in Pakistan. 28 persone, fra cui 27 bambini e un insegnante, sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot. Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
2: Che mi piace tanto, tanto, tanto, tanto, tanto.
3: Alta Play Yesterday.
1: Suona 2000.
3: Quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta.
1: La febbre del sabato sera.
2: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
3: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
4: Saturday Night Fever.
5: Cosa sono i Bee Gees?
2: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
5: Cos'è La febbre del sabato sera?
3: Solo

0: Spot Spot. La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
1: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
2: Corri ad assaggiarla, al posto giusto. La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
3: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Valgandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.

0: C'è un momento in cui tutti vorremmo tornare indietro, magari soltanto di un giorno, per cambiare qualcosa o dire una parola che non abbiamo detto. È da questa riflessione che nasce Il giorno prima, il nuovo singolo di Massimo Ranieri, una canzone intensa ed emozionante che parla del tempo che passa e delle occasioni perdute. La produzione musicale è firmata da Gino Vannelli. Per nuovi suoni su Radio Alta, Massimo Ranieri, Il giorno prima.
1: Se tutti i libri tornassero alberi, se la matita ritornasse intera, questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato la spugna, perché la vita ci insegna che potremmo fare

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

0: La Rivoltana, muore un 62enne e altri due feriti. L'incidente nella mattinata sul cavalcavia della ferrovia nel territorio di Caravaggio, coinvolte diverse vetture. Vano l'intervento dei soccorritori che hanno constatato il decesso dell'uomo. Ricoverati in ospedale altre due persone, ma non sarebbero in gravi condizioni. Molto movimento ma poca spesa, il paradosso dei consumi a Bergamo, l'analisi del settore tra negozi di vicinato e centri commerciali, contrazione al di sotto dell'1% in bergamasca, situazione più accentuata in altre province lombarde. Ora si attende la risposta dei consumatori negli ultimi tre mesi dell'anno, con diverse promozioni in vista dello shopping natalizio. Monsignor Francesco Beschi, cittadino onorario di Bergamo, la cerimonia ufficiale in Consiglio Comunale lunedì 19 ottobre, un riconoscimento unanime del suo impegno per la comunità nella promozione della solidarietà, della convivenza e del dialogo, un momento che sancirà il profondo legame tra Bergamo e il suo vescovo. Stasera la Conference League in campo Atalanta Pafos, allo stadio di Bergamo la prima giornata della fase campionato della Coppa Europea che vede l'Atalanta tra le favorite. I nerazzurri recuperano Bellanova ma saranno in emergenza in difesa, serve umiltà e non sottovalutare i ciprioti, ha detto l'allenatore Sarri in conferenza stampa a Zingonia. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale ancora una volta una notizia di cronaca di un mortale sulle strade del nostro territorio, drammatico incidente questa mattina lungo la strada provinciale Rivoltana nel territorio comunale di Caravaggio. Poco dopo le 8:20 sul cavalcavia sopra la linea ferroviaria Treviglio-Cremona si è verificato uno scontro tra più veicoli che è costato la vita ad un uomo di 62 anni. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Bergamo e dalla Polizia Locale di Caravaggio, la vittima alla guida di una Fiat Fiorino diretto verso Mozzanica avrebbe perso il controllo del furgoncino invadendo la corsia opposta. Il mezzo ha prima centrato frontalmente una Lancia Y guidata da un 64enne per poi finire contro una seconda Lancia Y condotta da una donna di 42 anni. Nella carambola sono rimaste coinvolte in un tamponamento anche altre due auto. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio, i mezzi del 112 e le forze dell'ordine. Nonostante i soccorsi per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare. I guidatori delle due Lancia sono stati trasportati in ospedale e dalle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Pesantissimi disagi alla circolazione, oltre alla Rivoltana, la paralisi della viabilità, completamente bloccato anche la statale 11 in direzione di Treviglio. Cambiamo argomento, parliamo dei consumi, perché se è vero che c'è più flusso di persone, più movimento nei negozi di vicinato e anche nei centri commerciali, cala invece però lo scontrino medio.
1: Tra le vetrine di Bergamo e della sua provincia si respira un'aria contrastante. La gente passeggia, osserva, affolla le vie dello shopping e i grandi centri commerciali come l'Orio Center, ma al momento di pagare la prudenza prende il sopravvento. L'attrattività del territorio resta ai vertici nazionali, ma il traffico di visitatori non si traduce più automaticamente in un aumento degli incassi. Si tratta di un paradosso del commercio che riguarda un po' tutta la regione. In questo scenario Bergamo riesce comunque a contenere le perdite meglio di altri contesti lombardi, registrando una contrazione della spesa inferiore all'1%. Un dato che evidenzia una relativa tenuta rispetto al capoluogo milanese e ad altre realtà provinciali che hanno segnato flessioni più accentuate. L'andamento altalenante dei consumi trova conferma anche nelle analisi delle diverse associazioni dei commercianti, che evidenziano comportamenti d'acquisto sul territorio tra luci e ombre. Se da un lato aumenta la quota di famiglie orientate agli acquisti durante i periodi promozionali, dall'altro la spesa media pro capite registra una contrazione, con stime complessive e lieve calo per il commercio di vicinato. Tengono gli acquisti legati ai flussi turistici e alla fascia ad alto budget, mentre la fascia media riduce le uscite mensili per far fronte all'aumento generale del costo della vita. Le speranze del settore sono ora concentrate sull'ultimo trimestre, per il quale si prevede una timida ripresa spinta dalle promozioni del Black Friday e dallo shopping per le festività natalizie, a tenere maggiormente la spesa dedicata alla casa, all'elettronica e alla cura della persona.
0: Uniacque comunica che è stato approvato dal Consiglio Provinciale l'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2026-2027, previsto un adeguamento del 5,59% per il 2026 e del 5,13% per il 2027. Sarà poi necessario un passaggio con l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. L'adeguamento, si legge in un comunicato, è calcolato sulla base degli investimenti realizzati da Uniacque nei due anni precedenti. La tariffa contribuisce a sostenere questi interventi necessari per mantenere e ammodernare un patrimonio infrastrutturale che comprende 7.415 km di rete acquedottistica e 5.307 km di rete fognaria, oltre a 73 impianti di depurazione. La tariffa di Uniacque è oggi pari a 1,80 euro al metro cubo contro i 2,40 della media nazionale. L'aggiornamento relativo al 2026, si legge nello stesso comunicato, sarà applicato retroattivamente con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso anno, già dalla prossima fatturazione. L'amministrazione di Bergamo conferirà al vescovo Monsignor Francesco Beschi la cittadinanza onoraria alla cerimonia lunedì 19 di ottobre a Palazzo Frizzoni.
2: Il vescovo Monsignor Francesco Beschi riceverà la cittadinanza onoraria di Bergamo. Un riconoscimento unanime, un consenso trasversale da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, con cui l'amministrazione del capoluogo riconosce il contributo offerto da Monsignor Beschi alla comunità bergamasca e il suo impegno nella promozione della solidarietà, della convivenza e del dialogo. Come detto dalla sindaco Elena Carnevali, ha costruito negli anni un rapporto profondo con la città e con il territorio. Tra le motivazioni della decisione figura il motto «Servire la vita dove la vita accade», diventato un principio guida pastorale e civile, con al centro del suo ministero la persona, le relazioni e la fiducia come fondamenti insostituibili della convivenza. Rilevante anche il sostegno offerto alla comunità durante la pandemia di Covid-19, con messaggi di speranza e con concreta vicinanza a chi era in difficoltà. Un riconoscimento con cui, inoltre, si intende dire grazie a Monsignor Francesco Beschi per il suo impegno per la dignità dei poveri e degli esclusi, per la sua attenzione alla prossimità sociale e per la promozione della pace. La cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Bergamo è in calendario lunedì 19 ottobre. Un momento che sancirà il profondo legame tra Bergamo e il suo vescovo, riconoscendone l'impegno umano, sociale e spirituale.
0: C'era una volta il medico condotto. Oggi i medici di medicina generale, i medici di famiglia devono sottostare a nuove regole più rigide.
1: C'era una volta la chiamata al mattino, bastava la voce rauca al telefono per veder comparire a casa il medico di famiglia per ottenere un certificato di malattia. Un'epoca nata con il vecchio medico condotto, quando i carichi burocratici erano ridotti, non esisteva la tracciabilità digitale e i volumi di assistiti permettevano uscite capillari. Quel modello appartiene al passato. Tra la carenza di camici bianchi che continua a farsi sentire e un quadro normativo sempre più rigoroso, l'approccio tra medico e assistito è cambiato del tutto. Oggi le regole non lasciano margini. Il codice deontologico e le normative della pubblica amministrazione impongono che ogni certificazione rilasciata all'INPS sia preceduta da un'obiettiva visita in presenza. Rilasciarla a distanza costituisce reato di falso ideologico per il medico che agisce da pubblico ufficiale. Inoltre l'accordo collettivo nazionale limita l'obbligo di visita a domicilio ai soli casi di intrasportabilità clinica, come pazienti allettati o gravi. La comune influenza con febbre non giustifica dunque l'uscita a casa. Per la ricetta e i giorni di riposo il cittadino deve recarsi di persona in ambulatorio, superando anche le prassi telefoniche che in passato favorivano improprie coperture lavorative. I riflessi organizzativi di questa svolta si fanno però sentire su tutto il territorio. L'obbligo di presenza affolla le sale d'attesa degli studi, aumentando il rischio di diffusione dei virus stagionali tra pazienti fragili e cronici. Il coronavirus avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Un assistito influenzato con 38 di febbre non dovrebbe stare a casa. Allo stesso tempo, le difficoltà di spostamento e le attese spingono molti a cercare risposte immediate nei pronto soccorso, intasando le strutture d'emergenza con codici minori per malesseri che un tempo si gestivano con una semplice telefonata tra le mura domestiche.
0: Ci colleghiamo con Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo. Ben ritrovato, buongiorno Marinoni.
3: Buongiorno a tutti.
0: Beh, insomma, chi ha la nostra età, mettiamola così, ma anche qualcosina in meno, si ricorderà che appunto almeno 10-15 anni fa il medico veniva spesso e volentieri in casa anche per, diciamo, visitare un paziente con un'influenza, e poi c'era la prassi della classica telefonata: non sto bene, ho 38 di febbre, ho tosse, e dolori vari, e quindi il medico tendenzialmente inviava la ricetta. E c'era la possibilità anche appunto di prendere già telefonicamente i classici giorni di malattia. Oggi non è più così. Spieghiamo perché a chi ci segue da casa.
3: Sì, intanto partiamo dai giorni di malattia, che poi non è da adesso che è così, ma è da almeno 15 anni, adesso io la data non la ricordo, ma è dalla famosa legge Brunetta, che venne fatta prima per il pubblico impiego e poi venne estesa anche ai lavoratori del settore privato. Lì, in questo caso, c'è la radiazione dall'albo in caso di accertata falsità del certificato, e per falsità si intende il certificato non rilasciato di presente. Non è discrezionale dell'ordine, non c'entra col codice deontologico, è proprio una norma di legge dello Stato. Poi si potrà arrivare alla telemedicina, ma in assenza di un regolamento questa cosa non è attualmente possibile. Poi, per quanto riguarda le visite domiciliari, a me viene da ricordare che quando ero giovane, negli anni 80, mi chiamavano a domicilio per il mal di denti. Poi però in ambulatorio c'era una folla, perché non c'erano ancora gli appuntamenti, c'erano addirittura le persone che venivano pagate per tenere il posto in ambulatorio. Quindi parliamo di un mondo lontano. Però rispetto a dieci anni fa i medici avevano 1400-1500 assistiti, anche meno. Oggi ne hanno 1700-1800. Il problema è che gli assistiti però non sono più gli stessi, nel senso che è aumentata enormemente la cronicità e quindi il carico di lavoro legato proprio agli assistiti cronici, che è carico di lavoro clinico, ma è anche carico di lavoro burocratico. Ci sono leggi, regolamenti per concedere determinati farmaci o per determinati esami implicano processi autorizzativi, e poi c'è tutta quella botta di lavoro legata al lavoro da remoto, i vari WhatsApp, mail, eccetera, che non semplificano le cose, anzi spesso inquinano il rapporto personale, generano contenziosi, ma sono in realtà un lavoro aggiuntivo e rischioso. E tutto questo è venuto poi col Covid, perché è da lì che si è cominciato a fare questa cosa.
0: E a proposito di Covid, appunto, che dice lei, con il Covid ci hanno detto tutti: state a casa se avete linee di febbre, se avete un sospetto, state a casa, non diffondete il virus. Ecco, oggi con l'influenza, che poi tra l'altro non sappiamo se è influenza o una forma di Covid, fortunatamente non in forma così grave come quello che abbiamo vissuto soprattutto noi in terra bergamasca, se si vuole restare a casa qualche giorno bisogna andare dal medico in ambulatorio per farsi prescrivere i giorni. E guardi, proprio qualche giorno fa io sono stato proprio in ambulatorio per richiedere semplicemente un RX ad un arto, e praticamente ero invasa da persone che tossivano, che chiaramente erano influenzate. Uno diceva: stamattina avevo 39 di febbre. Io chiaramente mi sono un pochettino spostata, però è chiaro che la situazione risulta un po' cerchiamo di far capire, c'è un buon senso, c'è un confine in cui la norma c'è, bisogna rispettarla, ma c'è un buon senso anche nell'elasticità nel caso?
3: Il rilascio del certificato per telefono proprio non consente nessuna elasticità, perché le sanzioni che ci sono, che a mio avviso sono assolutamente sproporzionate, ma quelle sono e non posso io cambiare le leggi, tocca al legislatore. Fra l'altro, oltre a prevedere la radiazione del medico, prevedono anche il licenziamento del lavoratore. Certo, bisogna arrivare alla fine di un processo penale, difficilmente questo avviene, perché poi le cose si sistemano tante volte diversamente, ma questo non si può fare.
0: Però facendo così si diffonde maggiormente il virus.
3: Sì. Sì, si diffonde maggiormente il virus, però...
0: Anche con i malati cronici che sono in ambulatorio per altre questioni.
3: Ma assolutamente sì, però questo è un problema insolubile. Io ricorderei sempre che le mascherine non dobbiamo dimenticarcele, servono e funzionano. Adesso non siamo in una situazione epidemiologica come quella della pandemia di Covid, quindi i rischi sono molto minori, però se uno deve andare in un ambulatorio e ha qualche linea di febbre, ha il raffreddore, ha la tosse, bisogna che si metta la mascherina. E non dobbiamo dimenticarci che questa è una situazione. Poi gli ambulatori organizzati su appuntamento dovrebbero, compatibilmente con i numeri che ci sono, evitare quantomeno un affollamento come si vedeva più spesso in passato. Però la mascherina rimane un presidio fondamentale.
0: Cioè non si può tornare indietro, insomma, quell'elasticità che c'era una volta del medico condotto non tornerà più.
3: Ma non tornerà più un po' per i numeri e carico di lavoro. Poi per quel problema lì dei certificati di malattia bisognerebbe cambiare una legge, non l'ha cambiata nessuno in una quindicina d'anni, non so se la cambieranno adesso. Il problema vero però delle visite a domicilio non è andare a vedere a domicilio chi ha un po' di influenza, è riuscire a vedere e seguire a domicilio i malati cronici, gli allettati, quelli che veramente non si possono spostare, magari con sistemi anche di integrazione di altre professionalità, infermieri eccetera, e rispetto a questa cosa veramente un carico di lavoro minore in termini di burocrazia, in termini di messaggistica, in termini di numero di assistiti dei medici di medicina generale, consentirebbe veramente un qualcosa in più.
0: Noi ce l'auguriamo che questa cosa possa avvenire, per quel qualcosa in più che potrebbe insomma ridurre anche un certo impatto che abbiamo visto negli ambulatori. Grazie Marinoni, altro tema sarebbe quello dei medici nella casa di comunità, ma avremo modo di parlarne, grazie. Ed ora parliamo del patto per il clima Bergamo la maglia rosa.
1: Un'adesione quasi totale che si trasforma in controlli concreti e continui. La provincia di Bergamo si attesta come la realtà più virtuosa della Lombardia nella lotta al cambiamento climatico. A tracciare il quadro è un recente studio curato dall'Università di Brescia e dall'Università di Torino, basato sull'analisi dei dati del Joint Research Center della Commissione Europea e sui risultati di centinaia di questionari rivolti ad amministratori e tecnici locali. Tra le province lombarde il territorio bergamasco conquista la maglia rosa. Ben 219 comuni su 243, pari al 90%, hanno sottoscritto il patto dei sindaci, lo strumento europeo nato 20 anni fa per contrastare il riscaldamento globale. Un dato che stacca nettamente Brescia, 85,4%, e doppia aree in forte affanno come Pavia, ferma poco più del 36%. L'elemento che distingue Bergamo dal resto della regione è la costanza nella verifica dei risultati. Ben 178 municipi bergamaschi, l'81,3% degli aderenti, hanno infatti presentato almeno un rapporto di monitoraggio per misurare l'efficacia delle azioni intraprese. Si tratta del valore più alto in Lombardia, dove la media si attesta ad un modesto 48,2%, e altre province vicine si fermano a quote molto più basse. A livello regionale emergono tuttavia luci e ombre. Se due comuni lombardi su tre hanno firmato il patto, appena il 6% è passato ai nuovi piani d'azione per affrontare anche l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, tra chi misura i risultati, circa un comune su tre registra perfino un aumento delle emissioni. Difficoltà diffuse che confermano quanto sia complicato per gli enti locali trasformare le buone intenzioni in risultati stabili, campo in cui Bergamo continua comunque a fare da apripista.
0: E a proposito di Bergamo apripista, il comune conquista il podio nella prima edizione della classifica delle Smart City Italiane, la nuova graduatoria nazionale presentata a Roma in occasione dell'evento annuale promosso dalla Community sulla rigenerazione urbana. Bergamo si classifica al terzo posto, al pari merito con Trento, su 110 capoluoghi di provincia italiane, posizionandosi alle spalle di Milano e Padova. I parametri valutati abbracciano l'intero spettro delle transizioni urbana, dal livello di digitalizzazione dei servizi al cittadino, alla gestione intelligente dei dati, dall'efficacia energetica del patrimonio e dell'efficienza energetica del patrimonio immobiliare alla mobilità integrata. L'attrattività è strettamente correlata allo sviluppo digitale, tanto per i residenti quanto per chi usufruisce dei servizi della città. A rappresentare l'amministrazione comunale e a ritirare il riconoscimento l'assessore all'innovazione del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni. Ed ora parliamo di Atalanta, serata importante di Conference League, e ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
4: Buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, è vigilia di Conference League per l'Atalanta, sono le ultime ore prima della prima giornata della fase campionato, che stasera alle 21 allo stadio di Bergamo porta i ciprioti del Paphos nel primo passo di questa avventura europea dell'Atalanta, nella terza competizione europea per club. Un esordio comunque quello dell'Atalanta, che sinora aveva sempre giocato in Champions e in Europa League, una manifestazione che adesso in questa fase campionato prevede 6 giornate per stabilire la classifica finale, che seguendo un po' quello che è il regolamento anche delle altre due coppe prevede 36 squadre partecipanti. Le prime 8 accedono direttamente al turno successivo, dalla nona alla 24esima andranno a fare il turno playoff, mentre dalla 25esima alla 36esima verranno eliminate al termine di queste 6 giornate. L'Atalanta è una delle teste di serie, quindi è una delle favorite per arrivare in fondo a questo cammino, anche se insomma ci sono squadre che in questo momento nei loro campionati stanno comunque andando molto bene, dal Friburgo al Brighton, al Getafe, insomma gli avversari al Monaco, per cui in questo momento comunque ci sono altre 4-5 squadre che possono essere allineate all'Atalanta, che vuole partire con il piede giusto stasera contro i ciprioti del Paphos, che sono reduci l'anno scorso comunque dalla Champions League, dove arrivarono anche al turno a disputare il turno playoff per accedere poi ai 16esimi di finale. Di conseguenza comunque una squadra composta con l'allenatore portoghese Sapinto, composta da diversi giocatori brasiliani e portoghesi, uno su tutti è David Luiz, 39 anni, che proprio con Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, giocò in Inghilterra in Premier League. L'appuntamento con la partita alle 21, ma su Bergamo TV si comincia molto prima, già alle 18.50, con i primi collegamenti in diretta dallo stadio di Bergamo, con Carlo Canavesi in studio, con tutti i suoi ospiti per il commento minuto per minuto della partita, poi fino a mezzanotte, poi con la diretta della conferenza stampa post partita dell'allenatore Maurizio Sarri e delle interviste ai calciatori dopo la gara in mix zone. Insomma, un'altra serata europea di un trittico che Bergamo TV dedica proprio come sempre agli appuntamenti europei dell'Atalanta, e si completerà poi domani con l'analisi a freddo di tutto Atalanta. Un passo per volta, stasera c'è la conference e l'appuntamento è alle 21 allo stadio di Bergamo per Atalanta Paphos. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
5: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Condizione anticiclonica, una tipica ottobrata anche questo venerdì 16 ottobre sulla Lombardia. Un venerdì con tempo asciutto ed assolato, escursione termica, poiché al mattino il clima sarà fresco ed anche umido. In giornata i valori diurni miti saranno anche prossimi ai 22-23 gradi. La giornata su Bergamo sarà dunque asciutta e ben assolata, sì, qualche nube di passaggio possibile, ma innocua. Le temperature diurne anche qui attorno ai 22-23 gradi. La giornata di sabato non avrà cambiamenti, il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio sì possibile, sulle prealpi anche compatta, ma in assenza di precipitazioni poche variazioni termiche. Un possibile cambiamento è atteso domenica, ombrelli a portata di mano, la nuvolosità sarà prevalente, locali precipitazioni seppur di debole intensità, condizioni di variabilità anche nella nuova settimana, per il resto poche le variazioni termiche, clima frizzante nella notte al mattino, un pochino più gradevole in giornata. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sulla nostra app Trevi Meteo.
6: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot. Scuola Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
8: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
9: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
10: Ufficio cosa smarrite?
11: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda.
12: Colazione con Radio Alta, in diretta da lunedì a venerdì con Teo Mangione, ogni mattina dalle 7 alle 9 su Radio Alta ed in contemporanea televisiva su Bergamo TV. Informazione locale, rubriche quotidiane e gli aggiornamenti sul traffico delle sentinelle di Radio Alta. Un appuntamento affidabile, chiaro e puntuale per iniziare la giornata insieme. Colazione con Radio Alta ti aspetta dalle 7.
7: Spot, spot.
13: Mi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Spot.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
5: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
6: La musica grande. Radio Alta.
7: Alta Play.
8: Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione

0: Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura del telegiornale ancora una volta una notizia di cronaca di un mortale sulle strade del nostro territorio, drammatico incidente questa mattina lungo la strada provinciale Rivoltana nel territorio comunale di Caravaggio. Poco dopo le 8:20 sul cavalcavia sopra la linea ferroviaria Treviglio-Cremona si è verificato uno scontro tra più veicoli che è costato la vita ad un uomo di 62 anni. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Bergamo e dalla Polizia Locale di Caravaggio, la vittima alla guida di una Fiat Fiorino diretto verso Mozzanica avrebbe perso il controllo del furgoncino invadendo la corsia opposta. Il mezzo ha prima centrato frontalmente una Lancia Y guidata da un 64enne per poi finire contro una seconda Lancia Y condotta da una donna di 42 anni. Nella carambola sono rimaste coinvolte in un tamponamento anche altre due auto. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio, i mezzi del 112 e le forze dell'ordine. Nonostante i soccorsi per il conducente del furgone, non c'è stato nulla da fare. I guidatori delle due Lancia sono stati trasportati in ospedale e dalle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Pesantissimi disagi alla circolazione, oltre alla Rivoltana, la paralisi della viabilità, completamente bloccato anche la statale 11 in direzione di Treviglio. Cambiamo argomento, parliamo dei consumi, perché se è vero che c'è più flusso di persone, più movimento nei negozi di vicinato e anche nei centri commerciali, cala invece però lo scontrino meteo.
2: Tra le vetrine di Bergamo e della sua provincia si respira un'aria contrastante. La gente passeggia, osserva, affolla le vie dello shopping e i grandi centri commerciali come l'Orio Center, ma al momento di pagare la prudenza prende sopravvento. L'attrattività del territorio resta ai vertici nazionali, ma il traffico di visitatori non si traduce più automaticamente in un aumento degli incassi. Si tratta di un paradosso del commercio che riguarda un po' tutta la regione. In questo scenario Bergamo riesce comunque a contenere le perdite meglio di altri contesti lombardi, registrando una contrazione della spesa inferiore all'1%. Un dato che evidenzia una relativa tenuta rispetto al capoluogo milanese e ad altre realtà provinciali che hanno segnato flessioni più accentuate. L'andamento altalenante dei consumi trova conferma anche nelle analisi delle diverse associazioni dei commercianti, che evidenziano comportamenti d'acquisto sul territorio, tra luci e ombre. Se da un lato aumenta la quota di famiglie orientate agli acquisti durante i periodi promozionali, dall'altro la spesa media pro capite registra una contrazione, con stime complessive e lieve calo per il commercio di vicinato. Tengono gli acquisti legati ai flussi turistici e alla fascia ad alto budget, mentre la fascia media riduce le uscite mensili per far fronte all'aumento generale del costo della vita. Le speranze del settore sono ora concentrate sull'ultimo trimestre, per il quale si prevede una timida ripresa spinta dalle promozioni del Black Friday e dallo shopping per le festività natalizie, a tenere in conto la spesa dedicata alla casa, all'elettronica e alla cura della persona.
1: Uniacque comunica che è stato approvato dal Consiglio Provinciale l'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2026-2027, previsto un adeguamento del 5,59% per il 2026 e del 5,13% per il 2027. Sarà poi necessario un passaggio con l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. L'adeguamento, si legge in un comunicato, è calcolato sulla base degli investimenti realizzati da Uniacque nei due anni precedenti. La tariffa contribuisce a sostenere questi interventi necessari per mantenere e ammodernare un patrimonio infrastrutturale che comprende 7.415 km di rete acquedottistica e 5.307 km di rete fognaria, oltre a 73 impianti di depurazione. La tariffa di Uniacque oggi pare a 1,80 euro al metro cubo contro i 2,40 della media nazionale. L'aggiornamento relativo al 2026, si legge nello stesso comunicato, sarà applicato retroattivamente con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso anno, già dalla prossima fatturazione. L'amministrazione di Bergamo conferirà al vescovo Monsignor Francesco Beschi la cittadinanza onoraria alla cerimonia lunedì 19 di ottobre a Palazzo Frizzoni.
3: Il vescovo Monsignor Francesco Beschi riceverà la cittadinanza onoraria di Bergamo. un riconoscimento unanime, un consenso trasversale da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, con cui l'amministrazione del capoluogo riconosce il contributo offerto da Monsignor Beschi alla comunità bergamasca e il suo impegno nella promozione della solidarietà, della convivenza e del dialogo. Come detto dalla sindaco Elena Carnevali, ha costruito negli anni un rapporto profondo con la città e con il territorio. Tra le motivazioni della decisione figura il motto «Servire la vita dove la vita accade», diventato un principio guida pastorale e civile, con al centro del suo ministero la persona, le relazioni e la fiducia come fondamenti insostituibili della convivenza. Rilevante anche il sostegno offerto alla comunità durante la pandemia di Covid-19, con messaggi di speranza e con concreta vicinanza a chi era in difficoltà. Un riconoscimento con cui, inoltre, si intende dire grazie a Monsignor Francesco Beschi per il suo impegno per la dignità dei poveri e degli esclusi, per la sua attenzione alla prossimità sociale e per la promozione della pace. La cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Bergamo è in calendario lunedì 19 ottobre. Un momento che sancirà il profondo legame tra Bergamo e il suo vescovo, riconoscendone l'impegno umano, sociale e spirituale.
1: C'era una volta il medico condotto, oggi i medici di medicina generale, i medici di famiglia devono sottostare a nuove regole più rigide.
2: C'era una volta la chiamata al mattino, bastava la voce rauca al telefono per veder comparire a casa il medico di famiglia per ottenere un certificato di malattia. Un'epoca nata con il vecchio medico condotto, quando i carichi burocratici erano ridotti, non esisteva la tracciabilità digitale e i volumi di assistiti permettevano uscite capillari. Quel modello appartiene al passato. Tra la carenza di camici bianchi che continua a farsi sentire e un quadro normativo sempre più rigoroso, l'approccio tra medico e assistito è cambiato del tutto. Oggi le regole non lasciano margini. Il codice deontologico e le normative della pubblica amministrazione impongono che ogni certificazione rilasciata all'INPS sia preceduta da un'obiettiva visita in presenza. Rilasciarla a distanza costituisce reato di falso ideologico per il medico che agisce da pubblico ufficiale. Inoltre l'accordo collettivo nazionale limita l'obbligo di visita a domicilio ai soli casi di intrasportabilità clinica, come pazienti allettati o gravi. La comune influenza con febbre non giustifica dunque l'uscita a casa. Per la ricetta e i giorni di riposo il cittadino deve recarsi di persona in ambulatorio, superando anche le prassi telefoniche che in passato favorivano improprie coperture lavorative. I riflessi organizzativi di questa svolta si fanno però sentire su tutto il territorio. L'obbligo di presenza affolla le sale d'attesa degli studi, aumentando il rischio di diffusione dei virus stagionali tra pazienti fragili e cronici. Il coronavirus avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Un assistito influenzato con 38 di febbre non dovrebbe stare a casa. Allo stesso tempo, le difficoltà di spostamento e le attese spingono molti a cercare risposte immediate nei pronto soccorso, intasando le strutture d'emergenza con codici minori per malessere. Il tempo si gestivano con una semplice telefonata tra le mura domestiche.
1: Ed ora parliamo del patto per il clima a Bergamo, la maglia rosa.
2: Un'adesione quasi totale che si trasforma in controlli concreti e continui. La provincia di Bergamo si attesta come la realtà più virtuosa della Lombardia nella lotta al cambiamento climatico. A tracciare il quadro è un recente studio curato dall'Università di Brescia e dall'Università di Torino, basato sull'analisi dei dati del Joint Research Center della Commissione Europea e sui risultati di centinaia di questionari rivolti ad amministratori e tecnici locali. Tra le province lombarde il territorio bergamasco conquista la maglia rosa. Ben 219 comuni su 243, pari al 90%, hanno sottoscritto il patto dei sindaci, lo strumento europeo nato 20 anni fa per contrastare il riscaldamento globale. Un dato che stacca nettamente Brescia 85,4% e doppia aree in forte affanno come Pavia ferma poco più del 36%. L'elemento che distingue Bergamo dal resto della regione è la costanza nella verifica dei risultati. Ben 178 municipi bergamaschi, l'81,3% degli aderenti, hanno infatti presentato almeno un rapporto di monitoraggio per misurare l'efficacia delle azioni intraprese. Si tratta del valore più alto in Lombardia, dove la media si attesta ad un modesto 48,2% e altre province vicine si fermano a quote molto più basse. A livello regionale emergono tuttavia luci e ombre. Se due comuni lombardi su tre hanno firmato il patto, appena il 6% è passato ai nuovi piani d'azione per affrontare anche l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, tra chi misura i risultati, circa un comune su tre registra perfino un aumento delle emissioni. Difficoltà diffuse che confermano quanto sia complicato per gli enti locali trasformare le buone intenzioni in risultati stabili, campo in cui Bergamo continua comunque a fare da apripista.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo.

0: Azione che ascolta il presente e guarda il futuro su Radio Alta.
1: Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
2: Questa mattina Lecca di Bergamo, nell'apertura delle tante pagine sportive, titola su il sipario: Paphos da battere, ma non è da sottovalutare. Questo è il titolo che trovate a pagina 52. Renato Pedretti e Claudio Castelli ve lo stanno proponendo. Sul sipario, caro Cesare Zapperi, benvenuto, ben ritrovato. Poi ti devo tirare le orecchie, però te lo dico in anticipo, preparati. Ciao Cesare, come stai innanzitutto?
3: Molto bene.
2: Ecco, su il sipario. Ieri Lecco di Bergamo ha dedicato uno speciale bellissimo che vi invito a leggere, dove c'è praticamente la storia di tutte le squadre che andremo ad affrontare, partendo da questa squadra greco-cipriota. Cesare, bene, cosa ti aspetti?
3: Io in geografia non sono bravissimo, comunque mi fido ciecamente di te.
2: Allora, vabbè, ho capito che...
3: Ma detto questo, il titolo fotografa perfettamente la situazione sul sipario, perché inizia questa nuova avventura europea che ha avuto un prologo con una qualificazione, ma diciamo che il torneo inizia stasera. E la squadra sulla carta è una illustre sconosciuta, anche se ha incontrato la Juventus l'anno scorso, correggimi se sbaglio, e quindi è una squadra che viene da, appunto, greco-cipriota, hai detto, e quindi ci tende a considerarlo un calcio minore, però attenzione, perché tante volte l'Atalanta, e non solo l'Atalanta, dal calcio minore ha ricevuto sgradite sorprese, quindi teniamo molto alta la guardia, anche perché l'Atalanta che abbiamo visto pochi giorni fa ci è piaciuta per mezz'ora e dopodiché è un po' scomparsa dal campo, quindi occhio.
2: Sei stato anche categorico nel tuo commento post partita che abbiamo proposto a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. C'è una storia di questo Paphos, tra l'altro ieri abbiamo mandato in onda, Cesare, 9 minuti di intervista al nostro comandante Maurizio Sarri, il quale ha detto: ma calma e gesso, come dicono.
3: Sono collegato con voi, ma devo essere arrivato tardi perché ho visto solo quella Carnesecchi, non quella.
2: Ma hai visto un Carnesecchi in splendida forma, un vero leader.
3: L'ho visto, sì. Però quello che ha detto Sarri l'ho letto stamattina sul giornale.
2: Bravo.
3: Sono preparato.
2: Allora, sport e business, la nuova frontiera del calcio cipriota con i soldi russi. Chi l'ha scritto? Niente po' di meno che il vice caporedattore Dino Nippali. Ed è veramente molto, molto affascinante, Cesare, entrare nei meandri di questo calcio globale, dove...
3: Sì, è un po' che ci siamo immersi in questa dimensione che non è più quella di una volta. D'altra parte, anche in Italia, quante sono le squadre che non appartengono a proprietari italiani? Quindi è un fenomeno ovviamente che è figlio della globalizzazione, dei grandi interessi economici che il calcio si porta dietro, dei diritti televisivi soprattutto, che muovono milioni a centinaia, e quindi anche calcio, anche paesi apparentemente meno rilevanti possono diventare occasioni di investimento per grandi potentati economici e costruire delle storie di successo. Il Paphos non è a questi livelli, ma si sta muovendo a ruola giocatori brasiliani e portoghesi, quindi va a pescare in giro per il mondo, vuol dire che hanno delle idee chiare e che hanno dei progetti di crescita. Poi naturalmente il loro bacino d'utenza non è quello italiano, non è quello inglese, non è quello spagnolo, però possono giocare la loro parte, quindi anche nella prospettiva della partita di stasera stiamoci attenti, perché questi giocolieri portoghesi brasiliani sono capaci di darti delle belle fregature, attenzione.
2: Ecco, poi abbiamo scoperto, io lo seguivo anche l'anno scorso, che un vecchio bucaniere, ti piace il termine, un vecchio bucaniere?
3: Sì, proprio... è una roba da preistoria, però va bene.
2: Vabbè, Renato, cancelliamo tutto, perché non è possibile questa accusa in diretta. Mi farò difendere dal nostro caro amico Baco, quando lo vedo al bar stadio gli dico...
3: Una roba neanche da medioevo, proprio da preistoria, bucaniere, non la sentivo da 40 anni.
2: Però, Cesare, io lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, questo vecchio bucaniere, lo ripeto così impari, che si chiama Davide Luiz, ha 39 anni. Lecco di Bergamo gli dedica ben 2 foto, una con la Coppa, l'Europa League vinta nel 2019. Chi c'era in panchina? Niente po' di meno che Maurizio Sarri. Cioè, hai capito? Hai capito? Eccola qua la foto.
3: È un altro pezzo di Non Iqbali come quello precedente, ed è un profondo conoscitore del calcio straniero e di quello italiano. Fa un bel racconto, consiglio di leggerlo, io l'ho letto, è gustoso, gradevole, e svela un po' anche il modo di Sarri di proporsi con i calciatori, e lui racconta come è un malato di calcio Sarri, che lo costringeva ogni giorno a incontri di 2-3 ore nel suo ufficio parlando di calcio, fumando una sigaretta dietro l'altra e lui risultava più fumatore di Sarri per il fumo indiretto che quello gli riversava addosso.
2: Una bellissima storia che vi invito a leggere a pagina 56 dell'Eco di Bergamo. Guardate che foto veramente storica, Davide Luiz che dice una persona fantastica. Grazie come sempre per il prezioso supporto alla regia. Abbiamo parlato di Maurizio Sarri, però non abbiamo parlato, Cesare, dell'attualità, perché Scalvini non ci sarà per alcune settimane, tra l'altro. E poi la notizia che è rimbalzata da Zingonia proprio in tarda serata, che non ci sarà neanche il presidente Franchi che sì, e Sarri che avverte, è stato categorico, perché poi c'è stato Giacomo Maier che l'ha provocato, lo salutiamo Giacomo, che gli ha chiesto lei guarda alla differenza reti, cioè stava quasi sbroccando, gli ha detto qui dobbiamo vincere, altro che differenza reti. Atalanta umile, no alla superficialità, vedo che annuisci.
3: No, si conferma che Sarri è, come dire, una persona concreta, lo abbiamo detto la settimana scorsa, molto diretta, molto schietta, che non vende fumo, e questa è una qualità. E quando dice che di rimanere umili, di non sottovalutare l'avversario, sa bene quello che dice, perché essendo oltre che un profondo conoscitore di calcio, all'età che ha, e quindi ne ha viste tante. Dopodiché c'è sempre anche l'altro lato della medaglia, e naturalmente Sarri si deve chiamare all'umiltà, ma è anche chiamato a mostrare ai bergamaschi che l'Atalanta dura più di mezz'ora, ecco, perché prima magari non durava neanche mezz'ora, adesso abbiamo visto che la mezz'ora con il Venezia, stasera deve essere un altro passo in avanti, perché poi subito dietro l'angolo c'è il Milan, quindi non è che bisogna scherzare, bisogna crescere, andare avanti. Certo, le assenze in difesa, caro Fabrizio, denotano che anche il mercato di quest'anno, un po' frettolosamente esaltato, magari ha delle pecche non lievi, perché viene a mancare un difensore. È stato detto e ripetutamente che serviva un difensore in più, si è detto che andava bene così, e adesso vediamo che non va bene così. Speriamo che non costi caro, ma ho qualche dubbio su questo.
2: Ecco, il nostro amico juventino, lo conosci, un collega tra l'altro.
3: Sì, sì, ma ne conosco tanti di juventini, ce ne sono tanti in Bergamo.
2: Non è Andrea Benigni, eh? Non è Andrea
3: Benigni, no,
2: è un altro Andrea. Andrea, è un altro Andrea, sì. Tanto per essere
3: sono
2: chiaro.
3: Tutti amici tuoi quelli lì, tutti amici.
2: Vabbè, un amico che stimo profondamente ha detto questa sera non so cosa fare, cosa guardo, la Juventus col Celta Vigo o guardo l'Atalanta. Gli ho detto: Andrea, mi raccomando, non sbagliare, guarda i colori nero azzurri.
3: Uno juventino cosa deve guardare? Dai, non facciamo le cose contro natura. All'Atalanta guardiamo noi che siamo un po' masochisti, però anche lui guardando la Juventus avrà da soffrire.
2: Avrà i suoi bei problemi, credo.
3: Forse anche peggio dell'Atalanta.
2: Ecco, Mario Pasalic.
3: Il nervosismo di Spalletti dell'ultima partita.
2: Bravissimo. No? Allora, Mario Pasalic, un tema scottante che è stato dibattuto anche nei social, forse quasi finito nel dimenticatoio. Questa sera, Cesare, due nomi ti faccio. Non so cosa ne pensi tu, però lo chiedo anche ai nostri radiotelespettatori. Obrić, perché poi in Italia uno ha 21 anni, 20, 19 e vengono considerati immaturi. Cioè in Spagna li fanno giocare, o in Germania, in Inghilterra, a 15 anni. Vabbè, questa è una mia valutazione. Però Pasalic potrebbe essere utile alla causa questa sera, visto che non c'è, allora, che sì.
3: sono due discorsi ovviamente molto diversi. Pašalić è un giocatore che noi straconosciamo, sappiamo quanto è bravo, quanto è esperto, quanto è utile a questa squadra, quanto lo è stato utile, diciamo, in questa squadra di Sarri. Non sta trovando spazio perché Sarri, lo abbiamo detto e ripetuto, ha le sue idee, e abbiamo visto anche con altri giocatori che se ne sono andati o sono stati fatti in modo che se ne andassero. Insomma, evidentemente Sarri non lo vede come tra i suoi titolari, e questo vabbè, ne risponderà lui sulla base dei risultati che riuscirà a raccogliere, perché quando i risultati non arrivano poi le scelte ti vengono critiche. Io sono felice di vedere Pašalić in campo. Quanto riguarda Obrić invece, caro Fabrizio, adesso viene chiamato in causa perché non c'è più nessuno da mettere in campo, però anche qui, se al 15 di ottobre questo ragazzo non ha giocato un solo minuto né nell'Under 23 né nell'Atalanta titolare, mi viene da chiedermi: ma ci credono in questo giocatore? Pensano che sia utile? E perché non ha mai avuto occasione, anche solo 5 minuti nel finale di partita, di essere messo in campo per vedere, se non altro, anche la tenuta psicologica, no? Essendo un giovane devi anche vedere come regge le emozioni, le tensioni di una partita. Non ha mai giocato un minuto, poi improvvisamente adesso diventa utile e va quasi schierato titolare. Non credo stasera, ma potrebbe venire utile presto, perché comunque gli infortuni capitano. Ecco, questa è un'altra delle cose su cui i tifosi stanno riflettendo a proposito di come è andato il mercato, perché forse serviva avere un'alternativa un pochino più esperta di questo ragazzo, che io non giudico perché non ho mai visto, credo che nessun tifoso bergamasco abbia mai visto. Se è cresciuto ed è arrivato fin lì, sicuramente è un ragazzo di qualità. Dopodiché però giocare in prima squadra, giocare in Europa, è un altro paio di maniche, e lo abbiamo visto.
2: Ecco, tra l'altro hai parlato dell'Under 23 che ha giocato ieri, è stata sconfitta 2-0 in quel di Latina con un'espulsione di Pounga a fine primo tempo, il tecnico Beati, giornata storta. Lavoriamo di più. Oh, Cesare, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora 3 minuti. Perché ti devo tirare le orecchie? Perché io ti seguo sulla tua seguitissima, non è un gioco di parole. Io ti seguo sulla tua seguitissima pagina Facebook, pagina social, dove, non lo so, la regia sono meravigliosi perché vanno a recuperare Cale il Sol sul Mal e Placido. Quando tramonta il sole.
3: Ti alternano cose serie ad amenità, vita vissuta.
2: Ecco,
3: no?
2: Allora, quando tramonta il sole a Sesi Levante, mi ricordano i Los Marcellos Ferial, questi non li ricordavi neanche tu.
3: No, ma è roba da bucanieri, insomma.
2: È roba da bucanieri, bravissimo. Poi guardo, parli ovviamente della Premier, per lavoro, Corriere della Sera, e di Sarri dell'Atalanta ne hai parlato.
3: Sì, ma abbiamo parlato la settimana scorsa, è un po' datato questo.
2: Appunto, ma perché non hai più parlato, scusami? Non hai commentato neanche la vittoria contro il Venezia, caro Cesare, non hai commentato neanche la strepitosa vittoria contro il Venezia.
3: No, guarda, strepitosa no, tra l'altro lasciami dire che ho anche visto, ho letto le pagelle dei giornali, così non mi sono riconosciuto in quello che ho visto, perché ho visto dei voti molto positivi all'Atalanta. Secondo me le partite non durano 30 minuti, durano 90, 95, quello che è, e l'Atalanta non può, il giocatore dell'Atalanta, a parte al paio, a parte il suo Bellanova rispetto alla partita col Venezia, non possono meritare 7, l'allenatore non può meritare 7 in una partita così. È come la partita di ieri sera della Roma, la partita finisce quando l'arbitro fischia, avrebbe detto Bosco. È chiaro che quando stai vincendo 3-1 sei bravissimo, ma se perdi 4-3 perché in pochi minuti prendi 3 gol su calcio d'angolo, non puoi, insomma, il giudizio un po' cambia. Dopodiché lasciami dire l'ultima cosa: ho letto molti tifosi anche dell'Atalanta essere felici perché la Roma ha preso quella legnata negli ultimi minuti e ha preso la fregatura. Non mi pare che ci sia nulla da godere. Se guardiamo l'Atalanta è meglio che non guardiamo le partite della Roma, che un calcio spettacolo così.
2: Ecco,
3: forse
2: poi scusami se ti interrompo, io ti ringrazio visto che 15 minuti sono volati, si è scatenata subito la discussione. Marte De Rona, lo facciamo martire, eroe, e gli diamo le chiavi della città, gli dedichiamo una via, una piazza, un vicolo. cosa facciamo, perché se n'è andato, dovevamo tenerlo, dobbiamo giocare in 14, De Rol il simbolo è un traditore, è un bandito, no, decidete voi, fate voi come volete.
3: No, buttiamole via tutte quelle parole lì, è un calciatore professionista, ha fatto le sue scelte, possono non piacere, anch'io non mi è piaciuto il modo più che la scelta, però adesso è un giocatore della Roma, beata la Roma che ce l'ha, visto che è ancora in perfetta efficienza. Noi pensiamo all'Atalanta che qualche problemino grosso ce l'ha e speriamo che stasera dimostri di averlo superato.
2: 15 minuti volati, Cesare, Ingrid, proprio zona Cesarini.
3: Come con il Venezia, Fabrizio, l'Atalanta deve vincere, come è relativamente importante, deve vincere. Basta,
2: hai detto tutto, ti saluto. E ci sentiamo domenica sera, mi raccomando, ci gioca alle 18 al Meazza. Ciao Cesare. Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere. Questa sera l'appuntamento tradizionale con Carlo Canavesi, con Matteo De Santis, con Elisa Cucchi, le nostre interviste in esclusiva. Grazie a Renato Pedretti, grazie a Claudio Castelli, come sempre. Grazie a voi, buona giornata e forza Atalanta.
1: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.

0: A volte l'allegria non è qualcosa che arriva da sola, ma una scelta, un modo per affrontare anche i momenti più difficili. Si intitola Senza Allegria, il nuovo singolo di Gaia. Un brano che intreccia malinconia e speranza, con le radici brasiliane dell'artista, richiami alla spiritualità del candomblé e il mare come simbolo di desideri e nuovi inizi. Tra le firme del pezzo ci sono la stessa Gaia, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Paga, che ne cura la produzione insieme a Mad Fingers. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gaia, Senza Allegria.
1: Ballo senza

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Tra poco su Radio Alta Rock Style. Rock Style. Il rock come piace a te.
0: Spot, spot.
2: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
3: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
5: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
6: Ma dove vai con la valigia?
7: Non lo so ancora. Prima passo dall'ottico.
6: Dall'ottico?
8: Dal 15 ottobre al 30 dicembre partecipa al concorso di Oxo Bergamo. Puoi vincere una crociera per due, un viaggio in Europa e tanti altri premi. Vieni in un centro ottico Oxo Bergamo e tenta la fortuna.
7: Io intanto la valigia la tengo pronta.
8: Regolamento completo su oxobergamo.com.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035 734979. Sabato, orario continuato.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: A volte ci sono sentimenti che, invece di sparire, restano dentro di noi e si consumano lentamente, proprio come il metallo che arrugginisce. Si intitola Ruggine, il nuovo singolo di Levante, cantautrice siciliana che torna a raccontare le contraddizioni dell'amore, la paura di ferire e la difficoltà di affrontare una relazione. Il brano fa parte del nuovo album Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, uscito nel mese di ottobre per Warner Records. Per nuovi suoni su Radio Alta, Levante.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri. Specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
5: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza, siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.

0: Spot. Spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
5: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Baciate. Spot, spot. C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
1: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
3: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
4: La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Taylor Swift con Patient Zero. Il brano è il singolo di lancio di The Life of a Showgirl, The Encore, edizione espansa del 12° album della cantante americana con 4 nuovi inediti. Scritto e prodotto da Taylor Swift insieme a Max Martin e Shellback, conferma il sodalizio creativo che ha segnato molte delle sue produzioni più fortunate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Taylor Swift, Patient Zero.

0: Radio Alta. Sono le 15 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È ancora una volta una notizia di cronaca di un mortale sulle strade del nostro territorio. Drammatico incidente questa mattina lungo la strada provinciale Rivoltana nel territorio comunale di Caravaggio. Poco dopo le 8:20 sul cavalcavia sopra la linea ferroviaria Treviglio-Cremona si è verificato uno scontro tra più veicoli che è costato la vita ad un uomo di 62 anni. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Bergamo e dalla Polizia Locale di Caravaggio, la vittima alla guida di una Fiat Fiorino diretto verso Mozzanica avrebbe perso il controllo del furgoncino invadendo la corsia opposta. Il mezzo ha prima centrato frontalmente una Lancia Y guidata da un 64enne per poi finire contro una seconda Lancia Y condotta da una donna di 42 anni. Nella carambola sono rimaste coinvolte in un tamponamento anche altre due auto. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio, i mezzi del 112 e le forze dell'ordine. Nonostante i soccorsi per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare. I guidatori delle due Lancia sono stati trasportati in ospedale e dalle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Pesantissimi disagi alla circolazione, oltre alla Rivoltana, la paralisi della viabilità, completamente bloccato anche la statale 11 in direzione di Treviglio. Parliamo dei consumi, perché se è vero che c'è più flusso di persone, più movimento nei negozi di vicinato e anche nei centri commerciali, cala invece però lo scontrino medio.
2: Tra le vetrine di Bergamo e della sua provincia si respira un'aria contrastante. La gente passeggia, osserva, affolla le vie dello shopping e i grandi centri commerciali come l'Orio Center, ma al momento di pagare la prudenza prende sopravvento. L'attrattività del territorio resta ai vertici nazionali, ma il traffico di visitatori non si traduce più automaticamente in un aumento degli incassi. Si tratta di un paradosso del commercio che riguarda un po' tutta la regione. In questo scenario Bergamo riesce comunque a contenere le perdite meglio di altri contesti lombardi, registrando una contrazione della spesa inferiore all'1%. Un dato che evidenzia una relativa tenuta rispetto al capoluogo milanese e ad altre realtà provinciali che hanno segnato flessioni più accentuate. L'andamento altalenante dei consumi trova conferma anche nelle analisi delle diverse associazioni dei commercianti, che evidenziano comportamenti d'acquisto sul territorio tra luci e ombre. Se da un lato aumenta la quota di famiglie orientate agli acquisti durante i periodi promozionali, dall'altro la spesa media pro capite registra una contrazione, con stime complessive e lieve calo per il commercio di vicinato. Tengono gli acquisti legati ai flussi turistici e alla fascia ad alto budget, mentre la fascia media riduce le uscite mensili per far fronte all'aumento generale del costo della vita. Le speranze del settore sono ora concentrate sull'ultimo trimestre, per il quale si prevede una timida ripresa spinta dalle promozioni del Black Friday e dallo shopping per le festività natalizie, a tenere in conto la spesa dedicata alla casa, all'elettronica e alla cura della persona.
1: Uniacque comunica che è stato approvato dal Consiglio Provinciale l'aggiornamento delle tariffe del servizio idrico integrato per il biennio 2026-2027. Previsto un adeguamento del 5,59% per il 2026 e del 5,13% per il 2027. Sarà poi necessario un passaggio con l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. L'adeguamento, si legge in un comunicato, è calcolato sulla base degli investimenti realizzati da Uniacque nei due anni precedenti. La tariffa contribuisce a sostenere questi interventi necessari per mantenere e ammodernare un patrimonio infrastrutturale che comprende 7.415 km di rete acquedottistica e 5.307 km di rete fognaria, oltre a 73 impianti di depurazione. La tariffa di Uniacque è oggi pari a 1,80 euro al metro cubo contro i 2,40 della media nazionale. L'aggiornamento relativo al 2026, si legge nello stesso comunicato, sarà applicato retroattivamente con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso anno, già dalla prossima fatturazione.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
4: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
5: Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
6: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
7: Ma dove vai con la valigia?
8: Non lo so ancora. Prima passo dall'ottico.
7: Dall'ottico?
9: Dal 15 ottobre al 30 dicembre partecipa al concorso di Oxo Bergamo. Puoi vincere una crociera per due, un viaggio in Europa e tanti altri premi. Vieni in un centro ottico Oxo Bergamo e tenta la fortuna.
8: Io intanto la valigia la tengo pronta.
9: Regolamento completo su oxobergamo.com.
10: Musica, sport, cinema, arte. Il mondo cambia, le passioni si raccontano.

0: Generation.
1: L'informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta, dalle 15.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Kingfisher con How Lonely. Il trio irlandese torna con un singolo intenso che racconta un amore non corrisposto. Pubblicato per Be Unique Records e Atlantic Records, il brano è stato prodotto da David Curley e Max Wolfgang, collaboratori abituali della band. Una ballata folk contemporanea che conferma la rapida ascesa dei Kingfisher sulla scena internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kingfisher, How Long?

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde. La natura in ogni contesto.
2: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
3: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
2: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
3: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
2: Vinci con Conad.
3: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
4: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
5: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza, siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
6: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
7: Ufficio cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
10: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone ha ripreso oggi l'attività lavorativa e questa mattina ha concelebrato la messa al decimo piano del Policlinico Gemelli in una sala appositamente allestita per il rito eucaristico. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede a proposito del terzo giorno di degenza ospedaliera del Papa per l'operazione subita al polmone destro. A quanto si apprende da fonti vaticane, fino ad ora Papa Leone non ha ricevuto visite, ancora non ci sono indicazioni precise sulla recita dell'Angelus di domenica prossima. Torna ad alzarsi la tensione nell'area del Golfo Persico e in tutto il Medio Oriente. Il movimento Hezbollah avrebbe ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12, citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. E proprio per queste tensioni è stato rinviato il secondo vertice tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, originariamente previsto per il 24 ottobre di quest'anno a Riyadh, in Arabia Saudita. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito. Il partenariato tra le due organizzazioni sovranazionali riveste una grande importanza strategica per entrambe le regioni del mondo e l'Unione Europea rimane impegnata, si legge in una nota diffusa oggi dal Consiglio europeo, ad approfondire questo partenariato. In estate più vacanze brevi e last minute, ma un italiano su quattro non ha fatto ferie quest'anno, è quanto emerge dal convegno organizzato da Confturismo sui nuovi modelli di viaggio tenuto oggi a Rimini. L'Italia si conferma la destinazione più amata dagli italiani. Il 65% dei connazionali ha trascorso le vacanze estive esclusivamente nel nostro paese, il 23% ha alternato mete italiane ed estere, il 18% si è recato soltanto all'estero. all'estero e in particolare il 70% dei viaggiatori ha fatto almeno una vacanza al mare, il 30% in montagna. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo.
11: Il turismo sta cambiando, si viaggia più spesso anche fuori stagione e si cercano esperienze sempre più su misura, come il turismo sostenibile e quello in bicicletta. Per l'Italia è una grande opportunità, ma anche una sfida per le nostre imprese del settore. Il nostro compito è aiutarle e affrontare questi cambiamenti puntando sulla qualità e distribuendo meglio le presenze turistiche durante tutto l'anno.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Ad ottobre, Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Tiera Automobile Group.
13: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
14: Mi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Sport, cinema, arte. Il mondo cambia. Le

0: Station. L'informazione che ascolta il presente e guarda il futuro. Su Radio Alta, dalle 15.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
3: Alta Play Yesterday.

0: Spot.
1: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
2: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
3: Eikos, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? Eikos si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
5: La musica grande.
6: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
7: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 16:01. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: L'amministrazione di Bergamo conferirà al vescovo Monsignor Francesco Beschi la cittadinanza onoraria alla cerimonia lunedì 19 di ottobre a Palazzo Frizzoni.
2: Il vescovo Monsignor Francesco Beschi riceverà la cittadinanza onoraria di Bergamo. Un riconoscimento unanime, un consenso trasversale da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, con cui l'amministrazione del capoluogo riconosce il contributo offerto da Monsignor Beschi alla comunità bergamasca e il suo impegno nella promozione della solidarietà, della convivenza e del dialogo. Come detto dalla sindaco Elena Carnevali, ha costruito negli anni un rapporto profondo con la città e con il territorio. Tra le motivazioni della decisione figura il motto «Servire la vita dove la vita accade», diventato un principio guida pastorale e civile, con al centro del suo ministero la persona, le relazioni e la fiducia come fondamenti insostituibili della convivenza. Rilevante anche il sostegno offerto alla comunità durante la pandemia di Covid-19, con messaggi di speranza e con concreta vicinanza a chi era in difficoltà. Un riconoscimento con cui, inoltre, si intende dire grazie a Monsignor Francesco Beschi per il suo impegno per la dignità dei poveri e degli esclusi, per la sua attenzione alla prossimità sociale e per la promozione della pace. La cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Bergamo è in calendario lunedì 19 ottobre. Un momento che sancirà il profondo legame tra Bergamo e il suo vescovo, riconoscendone l'impegno umano, sociale e spirituale.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
4: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
7: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
8: Ma dove vai con la valigia?
9: Non lo so ancora. Prima passo dall'ottico.
8: Dall'ottico?
10: Dal 15 ottobre al 30 dicembre partecipa al concorso di Oxo Bergamo. Puoi vincere una crociera per due, un viaggio in Europa e tanti altri premi. Vieni in un centro ottico Oxo Bergamo e tenta la fortuna.
9: Io intanto la valigia la tengo pronta.
10: Regolamento completo su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Discovery Funk.
1: L'ultima puntata della settimana di Discovery Funk coincide anche con la quarta e ultima traccia contenuta nell'EP celebrativo per i 50 anni dell'album Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. E poi chiuderemo con la traccia Logout, con una canzone estratta ancora da quell'immenso capolavoro. Sì, parte!
0: Discovery Funk.
2: Fantastic voyage to the land of funk.
1: Questi quattro inediti ci hanno veramente riportato nella magica atmosfera in quello studio di registrazione 50 anni fa, quando la magia nacque. Songs in the Key of Life EP, questo è il quarto inedito a Discovery Funk, I'm into living.

sappiamo per certo che uscirà un nuovo album inedito di Stevie Wonder nel 2027, non abbiamo ancora una data precisa, però insomma bisogna attendere pazientemente. Per ingannare l'attesa abbiamo un catalogo sterminato che ci concede veramente di sognare, di godere di profonde emozioni. Abbiamo chiuso il giro delle quattro tracce inedite contenute in questo EP, quattro canzoni rimaste fuori da quel doppio capolavoro che uscì 50 anni fa, Songs in the Key of Life. Come sapete, chiuderemo la puntata con una canzone estratta da quel disco leggendario. Era Stevie Wonder, la Discovery Funk, ora un disco nuovo.

tanti. Io mi rendo conto che forse sto esagerando, riportatemi all'ordine se lo ritenete opportuno. La chat della Radio Alto Community è sempre a disposizione, è sempre molto attiva.

Questo è un disco che ha sempre messo in difficoltà i DJ radiofonici, anche con la versione originale. Non c'era mai uno spazio per dire la propria, perché questi rappano sempre. Versione originale 1980, Sugar Hill Gang. Questa invece è la nuova visione per mano del grande Dave Lee. Versione che contiene anche degli elementi estratti dall'originale. Era Rhapsody Light, versione 2026. Ora un altro vero

Nelle due date italiane Bruno Mars ha radunato 120.000 spettatori e un DJ d'eccezione ad aprire la serata, il DJ Pee-wee, che è l'alter ego di Anderson .Paak, suo amico e partner al 50% nel progetto Silk Sonic. Questa è la sua nuova canzone.

ha aperto i concerti di Bruno Mars sotto lo pseudonimo di DJ Pee-wee, perché lui è anche DJ oltre che uno straordinario musicista, produttore. Oltretutto la canzone che abbiamo ascoltato, che è insieme a Alicia Benvenisti, una bassista di origini svizzere, è nella colonna sonora del film K-pop, nel quale Anderson .Paak è produttore e regista. Tante cose, tanta roba. Siamo alla fine della puntata, domani saremo sulla pista da ballo universale, siamo lunghissimi e dobbiamo celebrare ancora una volta i 50 anni del grande capolavoro Songs in the Key of Life.

0: Free Funk.
1: Alle 18 è il momento di pensare la serata. Cosa accade a Bergamo?
2: Bergamo città.
3: Cinema, teatro, eventi. Con Alessandro Stefanoni.
1: Bergamo città aperta sera.
3: Da lunedì a venerdì su Radio Alta alle 18.
2: Bergamo città aperta. Bergamo città.
4: Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
7: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
6: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
7: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
6: Vinci con Conad.
7: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
8: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
12: Radio Alta, il radiogiornale.
13: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli da martedì scorso per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, ha ripreso oggi la sua ordinaria attività lavorativa, concelebrando anche messa al decimo piano dell'ospedale Gemelli, come già aveva fatto anche ieri mattina. L'ultimo bollettino diffuso dai medici curanti del pontefice Luigi Carbone e Stefano Margaritora offre il quadro di un paziente in progressiva e costante ripresa. Nel mondo un bambino su quattro sotto i 5 anni d'età vive in condizioni di grave povertà alimentare. Quasi la metà dei decessi in questa fascia d'età infantile è causata infatti in primo luogo dalla malnutrizione. Sconcertanti i dati su questa emergenza planetaria forniti dalla ONG Save the Children.
14: Sono 43 milioni i minori sotto i 5 anni che soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni soffrono di malnutrizione grave, mentre le risorse stanziate per affrontare le emergenze nutrizionali sono meno di un terzo del necessario. Rilanciando questi dati in vista della giornata dell'alimentazione che si celebra domani, Save the Children lancia fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame e invita la comunità internazionale ad affrontare le cause dell'insicurezza alimentare acuta, costruendo sistemi resilienti di protezione sociale, sanitarie e nutrizionali. Conflitti e crisi climatica sono i killer silenziosi dell'infanzia. Tra le situazioni più critiche a livello planetario, quelle di Gaza, Sudan, Afghanistan, Yemen. Ad aggravare ulteriormente il quadro, Italia gli aiuti umanitari che sono oggi ai minimi degli ultimi 10 anni. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
13: Violenze, abusi e i danni di alcune persone anziane in una residenza assistita in Lombardia. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di un RSA nel milanese, appunto, quando ogni giorno giorno venivano messe a letto o vestite. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa anche di intercettazioni audio e video. Montagna è stata inaugurata oggi a 3.830 metri di quota la nuova capanna Carrel lungo la Cresta del Leone sulla via normale italiana di salita al Cervino, al rifugio destinato a diventare un indispensabile punto d'appoggio per gli alpinisti diretti alla vetta. È stato realizzato circa 50 metri più in basso rispetto al precedente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
15: Incredibile, ma Evo!
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: Mi toccare la luna, ancora stasera.
18: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
19: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
20: Radio Alta.
12: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta classi. Musica senza tempo.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
0: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviso.
0: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta, la musica grande.

Thieves con A Different Kind of Happiness, il nuovo singolo che anticipa Stray Dogs, il quinto album della band inglese. Un brano che parla di passato, futuro e della ricerca di una felicità diversa, tra momenti più intimi e improvvise esplosioni rock. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness.

0: Radio Alta. Sono le 17 e un minuto. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal! Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
0: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
4: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere. Lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
2: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
3: Ma dove vai con la valigia?
4: Non lo so ancora. Prima passo dall'ottico.
3: Dall'ottico?
5: Dal 15 ottobre al 30 dicembre partecipa al concorso di Oxo Bergamo. Puoi vincere una crociera per due, un viaggio in Europa e tanti altri premi. Vieni in un centro ottico Oxo Bergamo e tenta la fortuna.
4: Io intanto la valigia la tengo pronta.
5: Regolamento completo su oxobergamo.com.

Mario Biondi, Cocktail Blue. Il brano anticipa Two Entities, il nuovo album di inediti, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti per celebrare 20 anni da Handful of Soul. Cocktail Blue porta la firma di Mario Biondi, realizzato con il producer Riccardo Piparo, e richiama le atmosfere house dance più eleganti e nostalgiche. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mario Biondi, Cocktail Blue.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni: benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Mi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Mondo Flex una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
2: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
1: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
2: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
1: Vinci con Conad.
2: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
3: Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti e non solo.
4: Acqua, luce, il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.

0: Ciro Mancino e Simona Molinari con Nuvole, Bossa in Blu. Una nuova veste, elegante e raffinata, per uno dei brani più apprezzati dell'album Quando meno me lo aspetto, 14° lavoro in studio dei Ciro Mancino. Firmata da Federico Zampaglione e Leo Pari, questa versione unisce il fascino della bossa nova alla voce intensa di Simona Molinari, per una canzone romantica e sospesa nel tempo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ciro Mancino e Simona Molinari. Nuvole, Bossa in Blu.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: È ancora una volta una notizia di cronaca di un mortale sulle strade del nostro territorio. Drammatico incidente questa mattina lungo la strada provinciale Rivoltana nel territorio comunale di Caravaggio. Poco dopo le 8:20 sul cavalcavia sopra la linea ferroviaria Treviglio-Cremona si è verificato uno scontro tra più veicoli che è costato la vita ad un uomo di 62 anni. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Bergamo e dalla Polizia Locale di Caravaggio, la vittima alla guida di una Fiat Fiorino diretto verso Mozzanica avrebbe perso il controllo del furgoncino invadendo la corsia opposta. Il mezzo ha prima centrato frontalmente una Lancia Y guidata da un 64enne per poi finire contro una seconda Lancia Y condotta da una donna di 42 anni. Nella carambola sono rimaste coinvolte in un tamponamento anche altre due auto. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio, i mezzi del 112 e le forze dell'ordine. Nonostante i soccorsi per il conducente del furgone non c'è stato nulla da fare. I guidatori delle due Lancia sono stati trasportati in ospedale, dalle prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita. Pesantissimi disagi alla circolazione, oltre alla Rivoltana, la paralisi della viabilità, completamente bloccato anche la statale 11 in direzione di Treviglio. Parliamo dei consumi, perché se è vero che c'è più flusso di persone, più movimento nei negozi di vicinato e anche nei centri commerciali, cala invece però lo scontrino meteo.
2: Tra le vetrine di Bergamo e della sua provincia si respira un'aria contrastante. La gente passeggia, osserva, affolla le vie dello shopping e i grandi centri commerciali come l'Orio Center, ma al momento di pagare la prudenza prende sopravvento. L'attrattività del territorio resta ai vertici nazionali, ma il traffico di visitatori non si traduce più automaticamente in un aumento degli incassi. Si tratta di un paradosso del commercio che riguarda un po' tutta la regione. In questo scenario Bergamo riesce comunque a contenere le perdite meglio di altri contesti lombardi, registrando una contrazione della spesa inferiore all'1%. Un dato che evidenzia una relativa tenuta rispetto al capoluogo milanese e ad altre realtà provinciali che hanno segnato flessioni più accentuate. L'andamento altalenante dei consumi trova conferma anche nelle analisi delle diverse associazioni dei commercianti, che evidenziano comportamenti d'acquisto sul territorio tra luci e ombre. Se da un lato aumenta la quota di famiglie orientate agli acquisti durante i periodi promozionali, dall'altro la spesa media pro capite registra una contrazione, con stime complessive e lieve calo per il commercio di vicinato. Tengono gli acquisti legati ai flussi turistici e alla fascia ad alto budget, mentre la fascia media riduce le uscite mensili per far fronte all'aumento generale del costo della vita. Le speranze del settore sono ora concentrate sull'ultimo trimestre, per il quale si prevede una timida ripresa spinta dalle promozioni del Black Friday e dallo shopping per le festività natalizie, a tenere la spesa dedicata alla casa, all'elettronica e alla cura della persona.
1: Ed ora parliamo di Atalanta, serata importante di Conference League, e ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis.
3: Sì, è vigilia di Conference League per l'Atalanta, sono le ultime ore prima della prima giornata della fase campionato, che stasera alle 21 allo stadio di Bergamo porta i ciprioti del Paphos nel primo passo di questa avventura europea dell'Atalanta nella terza competizione europea per club. Un esordio comunque quello dell'Atalanta, che sinora aveva sempre giocato in Champions e in Europa League, una manifestazione che adesso in questa fase campionato prevede 6 giornate per stabilire la classifica finale, che seguendo un po' quello che è il regolamento anche delle altre due coppe prevede 36 squadre partecipanti. Le prime 8 accedono direttamente al turno successivo, dalla nona alla 24esima andranno a fare il turno playoff, mentre dalla 25esima alla 36esima verranno eliminate al termine di queste 6 giornate. L'Atalanta è una delle teste di serie, quindi è una delle favorite per arrivare in fondo a questo cammino, anche se insomma ci sono squadre che in questo momento nei loro campionati stanno comunque andando molto bene, dal Friburgo al Brighton, al Getafe, insomma gli avversari al Monaco, per cui in questo momento comunque ci sono altre 4-5 squadre che possono essere allineate all'Atalanta, che vuole partire con il piede giusto stasera contro i ciprioti del Paphos, che sono reduci l'anno scorso comunque dalla Champions League, dove arrivarono anche al turno a disputare il turno playoff per accedere poi ai sedicesimi di finale. Di conseguenza comunque una squadra composta con l'allenatore portoghese Sapinto, composta da diversi giocatori brasiliani e portoghesi, uno su tutti è David Luiz, 39 anni, che proprio con Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, giocò in Inghilterra in Premier League. L'appuntamento con la partita alle 21, ma su Bergamo TV si comincia molto prima, già alle 18:50, con i primi collegamenti in diretta dallo stadio di Bergamo, con Carlo Canavesi in studio, con tutti i suoi ospiti per il commento minuto per minuto della partita, poi fino a mezzanotte, poi con la diretta della conferenza stampa post partita dell'allenatore Maurizio Sarri e delle interviste ai calciatori dopo la gara in Mixed Zone. Insomma, un'altra serata europea di un trittico che Bergamo TV dedica proprio come sempre agli appuntamenti europei dell'Atalanta, e si completerà poi domani con l'analisi a freddo di tutto Atalanta. Un passo per volta, stasera c'è la conference e l'appuntamento è alle 21 allo stadio di Bergamo per Atalanta Tapos. Per il momento è tutto.
2: Ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo. Condizione anticiclonica, una tipica ottobrata anche questo venerdì 16 ottobre sulla Lombardia. Un venerdì con tempo asciutto ed assolato, escursione termica, poiché al mattino il clima sarà fresco ed anche umido. In giornata i valori diurni miti saranno anche prossimi ai 22-23 gradi. La giornata su Bergamo sarà dunque asciutta e ben assolata, sì. Qualche nube di passaggio possibile, ma innocua. Le temperature diurne anche qui attorno ai 22-23 gradi. La giornata di sabato non avrà cambiamenti, il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio sì possibile, sulle prealpi anche compatta, ma in assenza di precipitazioni poche variazioni termiche. Un possibile cambiamento è atteso domenica, ombrelli a portata di mano, la nuvolosità sarà prevalente, locali precipitazioni seppur di debole intensità, condizioni di variabilità anche nella nuova settimana, per il resto poche le variazioni termiche, clima frizzante nella notte al mattino, un pochino più gradevole in giornata. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
6: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Col Diretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10:30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
7: EICOS, un'azienda di materassi che realizza prodotti naturali e certificati su misura, ma acquistabili a prezzi di fabbrica. Non solo, se vieni in azienda avrai a disposizione un esperto che saprà guidarti nella scelta giusta per le tue necessità. Materasso in memory da 250 euro, materasso in lattice da 300 euro. Che aspetti? EICOS si trova sulla provinciale per la Val Gandino, proprio al bivio con Cazzano Sant'Andrea. 035-734979. Sabato, orario continuato.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta. Bergamo città aperta sera. Indicazioni e suggerimenti per il dopo cena. Spettacoli, cinema, teatro. Con Alessandro Stefanoni. Questa è Bergamo città aperta sera.
1: Bergamo città aperta. Bergamo città.
2: E allora buonasera e ben ritrovati a Bergamo città aperta edizione sera. Ormai da qualche giorno percorriamo insieme quei chilometri che ci separano dal lavoro a casa, ma anche, voglio dire, quei chilometri che ci separano dalla cucina alla sala da pranzo, perché noi pensiamo sempre di essere in ascolto, di essere ascoltati più che altro da chi magari è in macchina, no? E quindi dal lavoro torna a casa, ma ci sono anche tante persone che fanno smart working, per esempio, o persone che lavorano costantemente da casa e di conseguenza sono lì. I chilometri li stanno macinando tra una stanza e l'altra di casa propria, magari con la musica di Radio Alta in sottofondo. Tutto può essere, perché la magia della radio è anche questo: mai sapere, mai dare per scontato chi ti stia ascoltando dall'altra parte della radio. Tra qualche istante abbiamo un ospite, è con noi il professor Brunelli dell'Università degli Studi di Bergamo, scuola di alta formazione, con cui parleremo di un master e poi andremo avanti a percorrere anche musicalmente parlando il nostro percorso con Bergamo città aperta edizione sera. Benvenuti su Radio Alta da Alessandro Stefanoni.

0: Abbiamo il piacere di ospitare in diretta qui su Radio Alta il professor Michele Brunelli della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Bergamo, e con lui parleremo di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione, al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale, che è anche il titolo del suo master. Benvenuto, professor Brunelli.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Un titolo molto lungo che però fa capire subito che si tratta di qualcosa di molto interessante, perché il tema è un tema scottante, un tema che è sulla bocca di tutti i giornalisti, perché torna spesso ad essere purtroppo un tema di cronaca. Professor Brunelli, ci spieghi esattamente di che cosa si tratta?
1: Esattamente, è un titolo lungo, complesso, che ha come ambizione di cercare di prevenire e di contrastare la radicalizzazione e il terrorismo. Radicalizzazione non esclusivamente di matrice confessionale, o meglio, il master, nel momento in cui venne ideato, concepito e poi concretamente messo a frutto dall'Università degli Studi di Bergamo, si occupava di integralismo e di radicalizzazione di matrice islamica, ma era appunto il 2016, quindi il periodo era quello dello Stato Islamico. Oggi come oggi, occuparsi di prevenzione alla radicalizzazione e al terrorismo vuol dire confrontarsi con una minaccia concreta, non esclusivamente da un punto di vista confessionale, sicuramente ideologico, ma anche con una certa attenzione verso l'estremismo politico violento, le ideologie suprematiste neonaziste e alcune forme di estremismo anarco-insurrezionalista.
0: È un tema delicato ed è anche un tema caldo, come abbiamo già detto, ma a questo punto mi viene da chiederle a chi sia rivolto questo master.
1: Alle forze dell'ordine, alle forze di polizia, ma non esclusivamente. Uno degli obiettivi principali del master non è quello ovviamente della repressione, ma, come dice il titolo stesso, della prevenzione. E la prevenzione la deve fare e la fa anche la società civile in prima battuta. Ma soprattutto il master si rivolge in particolare verso i dirigenti scolastici, per esempio gli insegnanti, gli educatori, i formatori, gli operatori per esempio del settore sanitario, gli assistenti sociali o anche i mediatori culturali, cioè tutte quelle persone che anche nel mondo civile sono a contatto con determinate realtà che possono essere intaccate dall'estremismo violento. Al settore giuridico, verso per esempio i frequentanti di corsi di formazione o di specializzazione degli ordini professionali, come quello appunto degli avvocati, dei magistrati, o più in generale per esempio degli operatori che si occupano del settore della protezione dei minori, e in ultimo appunto del settore istituzionale, quindi funzionari pubblici, polizia di Stato, carabinieri, guardie di finanza, polizia penitenziaria, proprio perché la radicalizzazione oggi avviene prevalentemente in carcere.
0: Ecco, quando si parla di radicalizzazione si pensa chiaramente a il processo di avvicinamento di un individuo ad ambienti legati appunto al terrorismo di diversa matrice, chiaramente. Come poter capire meglio che cosa sta dietro a questo processo di radicalizzazione? Io so che nel suo master in particolare c'è un personaggio che è stato legato a delle associazioni terroristiche e che in questo momento può appunto offrire una testimonianza in prima persona per spiegare esattamente come avviene questa radicalizzazione, corretto?
1: Sì, esattamente così. All'interno del master abbiamo questo nostro collaboratore, che è un ex membro di Al-Qaeda di origini pakistane, che ha fatto un lungo percorso prima di radicalizzazione, ovviamente adesso di deradicalizzazione, è completamente uscito da questo mondo, collabora con il governo britannico in questo momento. Però è molto interessante perché ci offre una vera e propria testimonianza diretta su cosa sia effettivamente, dal suo punto personale, secondo la sua esperienza personale, essere reclutati, essere radicalizzati, essere completamente inseriti e calati in un mondo di estrema violenza e soprattutto di falsa interpretazione di alcune linee religiose. Ed è interessante sentire la sua testimonianza sia per il suo ingresso in questo appunto vortice del terrore, ma anche molto interessante riuscire a comprendere dalle sue parole come è uscito, perché appunto si riesce a uscire.
0: È una testimonianza incredibile che sicuramente rende il suo master ancora più interessante. Ricordiamo peraltro che il master è da 380 ore e porta a ottenere 60 CFU, 60 crediti formativi universitari. Avete un tempo limitato per iscrivervi, perché le iscrizioni sono fino al 26 di ottobre. Il sito della Scuola di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Bergamo è sdm.unibg.it. Troverete ovviamente anche il corso del professor Michele Brunelli, prevenzione e contrasto alla radicalizzazione e al terrorismo e per le politiche di integrazione e sicurezza internazionale. Grazie professor Brunelli.
1: Grazie ancora e a risentirci a presto.

0: suoni.
1: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: End of Beginning AMH era il brano Nuovi Suoni di Radio Alta all'interno del nostro appuntamento serale con Bergamo Città Aperta. Io sono arrivato praticamente al termine dell'appuntamento di oggi, quindi domani sarò ancora con voi dopo Teo Mangione, dopo l'appuntamento con Colazione con Radio Alta. Ci risentiremo con Bergamo Città Aperta, avremo altri ospiti, avremo altra buona musica e ci occuperemo sempre di realtà del territorio. Vi invito anche a segnalare le vostre iniziative, i vostri eventi, quello che suggerite, anche magari di vedere la sera in TV, oppure un motivo in più per uscire e farci una passeggiata in centro. Anche questo potrebbe essere un tema di cui parlare. Mandateci un bel messaggio magari al 329 11 84 864 e potreste diventare anche voi autori di questa trasmissione. Io vi ringrazio in anticipo da questo punto di vista. Da parte mia, di Alessandro Stefanoni, è tutto. Domani alle 9, sì, ma devo alzarmi così presto, sto scherzando, c'è chi si alza molto prima di me. Domani alle 9 saremo ancora insieme con Bergamo Città Aperta, edizione giorno. Da Alessandro è tutto, ciao, buona serata.
1: Bergamo Città Aperta. Bergamo Città.
2: Spot, spot.
3: Grandi affari da Iperal. Dal 14 al 27 ottobre tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Biscotti Bucaneve Doria, confezione da 400 grammi a solo 1 euro. Offerte valide dal 14 al 27 ottobre.
4: La natura richiede competenza, cura, visione. Affidati a Giardini Veri, specialisti nella progettazione di giardini e terrazze in 3D, manutenzione, irrigazione ed idraulica, interventi in tree climbing, smaltimento degli sfasci e consegna legna a domicilio. Giardini Veri, nel cuore di Città Alta, Bergamo, e su giardiniveri.com. Seguici sui social. Giardini Veri, progettazione e manutenzione del verde, la natura in ogni contesto.
5: Fame? Voglia di una pizza carica di gusto e super leggera?
6: Corri ad assaggiarla, al posto giusto! La pizza dei campioni mondiali ed europei Salvatore e Valentina. La pluripremiata pizzeria, acclamata anche da Restaurant Guru e con uno spicchio del gambero rosso. Chi ama la pizza siede al posto giusto. In via dei 1117 a Castelli Calepio. Scoprici su alpostogiusto.net. I campioni della pizza.
7: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
8: Su Radio Alta arriva.

0: spot.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Questa mattina Lecca di Bergamo, nell'apertura delle tante pagine sportive, titola su il sipario, Paphos da battere, ma non è da sottovalutare. Questo è il titolo che trovate a pagina 52. Renato Pedretti e Claudio Castelli ve lo stanno proponendo. Sul sipario, caro Cesare Zapperi, benvenuto, ben ritrovato. Poi ti devo tirare le orecchie, però te lo dico in anticipo, preparati. Ciao Cesare, come stai innanzitutto?
4: Molto bene.
3: Ecco, su il sipario. Ieri l'Eco di Bergamo ha dedicato uno speciale bellissimo che vi invito a leggere, dove c'è praticamente la storia di tutte le squadre che andremo ad affrontare, partendo da questa squadra greco-cipriota. Cesare, bene, cosa ti aspetti?
4: Io in geografia non sono bravissimo, comunque mi fido ciecamente di te.
3: Allora, vabbè, ho capito che...
4: Ma detto questo, il titolo fotografa perfettamente la situazione sul sipario, perché inizia questa nuova avventura europea che ha avuto un prologo con la qualificazione, ma diciamo che il torneo inizia stasera. E la squadra sulla carta è una illustre sconosciuta, anche se ha incontrato la Juventus l'anno scorso, correggimi se sbaglio, e quindi è una squadra che viene da, appunto, greco-cipriota, hai detto, e quindi ci tende a considerarlo un calcio minore, però attenzione, perché tante volte l'Atalanta, e non solo l'Atalanta, dal calcio minore ha ricevuto sgradite sorprese, quindi teniamo molto alta la guardia, anche perché l'Atalanta che abbiamo visto pochi giorni fa ci è piaciuta per mezz'ora e dopodiché è un po' scomparsa dal campo, quindi occhio.
3: Sei stato anche categorico nel tuo commento post partita che abbiamo proposto a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. C'è una storia di questo Paphos, tra l'altro ieri abbiamo mandato in onda, Cesare, 9 minuti di intervista al nostro comandante Maurizio Sarri, il quale ha detto ma calma e gesso, come dicono.
4: Sono collegato con voi, ma devo essere arrivato tardi perché ho visto solo quella carne secchi e non quella.
3: Ma hai visto un carne secchi in splendida forma, un vero leader.
4: L'ho visto, sì. Però quello che ha detto Sarri l'ho letto stamattina sul giornale.
3: Bravo.
4: Sono preparato.
3: Allora, sport e business, la nuova frontiera del calcio cipriota con i soldi russi. Chi l'ha scritto? Niente po' di meno che il vice caporedattore Dino Nippali. Ed è veramente molto, molto affascinante, Cesare, entrare nei meandri di questo calcio globale. Dove...
4: Sì, è un po' che ci siamo immersi in questa dimensione che non è più quella di una volta. D'altra parte, anche in Italia, quante sono le squadre che non appartengono a proprietari italiani? Quindi è un fenomeno ovviamente che è figlio della globalizzazione, dei grandi interessi economici che il calcio si porta dietro, dei diritti televisivi soprattutto che muovono milioni a centinaia, e quindi anche calcio, anche paesi apparentemente meno rilevanti possono diventare occasioni di investimento per grandi potentati economici e costruire delle storie di successo. Il Paphos non è a questi livelli, ma si sta muovendo a ruolo a giocatori brasiliani e portoghesi, quindi va a pescare in giro per il mondo, vuol dire che hanno delle idee chiare e che hanno dei progetti di crescita. Poi naturalmente il loro bacino d'utenza non è quello italiano, non è quello inglese, non è quello spagnolo, però possono giocare la loro parte, quindi anche nella prospettiva della partita di stasera stiamoci attenti, perché questi giocolieri portoghesi brasiliani sono capaci di darti delle belle fregature, attenzione.
3: Ecco, poi abbiamo scoperto, io lo seguivo anche l'anno l'anno scorso che un vecchio bucaniere, ti piace il termine un vecchio bucaniere?
4: Sì, proprio... è una roba da preistoria, però va bene.
3: Vabbè, Renato, cancelliamo tutto perché non è possibile questa accusa in diretta. Mi farò difendere dal nostro caro amico Baco quando lo vedo al Bastadio, gli dico
4: una roba neanche da medioevo, proprio da preistoria, non la sentivo da 40 anni.
3: Però Cesare, io lo dico anche a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, questo vecchio bucaniere, lo ripeto così impari, che si chiama Davide Luiz, ha 39 anni. L'Eco di Bergamo gli dedica ben due foto, una con la Coppa, l'Europa League vinta nel 2019. Chi c'era in panchina? Niente po' di meno che Maurizio Sarri. Cioè, hai capito? Hai capito? Eccola qua la foto.
4: È un altro pezzo di Non Iqbali come quello precedente, ed è profondo conoscitore del calcio straniero e di quello italiano. Fa un bel racconto, consiglio di leggerlo, io l'ho letto, è gustoso, gradevole, e svela un po' anche il modo di Sarri di proporsi con i calciatori, e lui racconta come è un malato di calcio Sarri, che lo costringeva ogni giorno a incontri di 2-3 ore nel suo ufficio parlando di calcio, fumando una sigaretta dietro l'altra. E lui risultava più fumatore di Sarri per il fumo indiretto che quello gli riversava addosso.
3: Una bellissima storia che vi invito a leggere a pagina 56 dell'Eco di Bergamo. Guardate che foto veramente storica, Davide Luiz che dice una persona fantastica. Grazie come sempre per il prezioso supporto alla regia. Abbiamo parlato di Maurizio Sarri, però non abbiamo parlato, Cesare, dell'attualità, perché Scalvini non ci sarà per alcune settimane, tra l'altro. E poi la notizia che è rimbalzata da Zingonia proprio in tarda serata, che non ci sarà neanche il presidente Franchi che sì, e Sarri che avverte, è stato categorico, perché poi c'è stato Giacomo Maier che l'ha provocato, lo salutiamo Giacomo, che gli ha chiesto lei guarda alla differenza reti, cioè stava quasi sbroccando, gli ha detto qui dobbiamo vincere, altro che differenza reti. Atalanta umile, no alla superficialità, vedo che annuisci.
4: No, si conferma che Sarri è, come dire, una persona concreta, lo abbiamo detto la settimana scorsa, molto diretta, molto schietta, che non vende fumo, e questa è una qualità. E quando dice che di rimanere umili, di non sottovalutare l'avversario, sa bene quello che dice, perché essendo oltre che un profondo conoscitore di calcio,

0: le pecche non lievi, perché viene a mancare un difensore. È stato detto e ripetutamente che serviva un difensore in più, si è detto che andava bene così e adesso vediamo che non va bene così. Speriamo che non costi caro, ma ho qualche dubbio su questo.
1: Ecco, il nostro amico juventino lo conosci, un collega tra l'altro.
0: Sì, sì, ma ne conosco tanti di juventini, ce ne sono tanti in Bergamo.
1: Non è Andrea Benigni, eh? Non è Andrea
0: Benigni. No,
1: è un altro Andrea. Andrea, è un altro Andrea, tanto per essere
0: sono
1: chiaro.
0: Tutti amici tuoi quelli lì, sono tutti amici.
1: E Iannotta, vabbè, un amico che stimo profondamente, ha detto questa sera non so cosa fare, cosa guardo, la Juventus col Celta Vigo o guardo l'Atalanta. Io ho detto: Andrea, mi raccomando, non sbagliare, guarda i colori nero azzurri.
0: Uno juventino cosa deve guardare? Dai, non facciamo le cose contro natura. All'Atalanta guardiamo noi che siamo un po' masochisti, però anche lui guardando la Juventus avrà da soffrire.
1: Avrà i suoi bei problemi, credo.
0: Forse anche peggio dell'Atalanta.
1: Ecco, Mario Pasalic.
0: Visto il nervosismo di Spalletti dell'ultima partita.
1: Bravissimo. No? Allora, Mario Pasalic, un tema scottante che è stato dibattuto anche nei social, forse quasi finito nel dimenticatoio. Questa oggi sera, Cesare, due nomi ti faccio. Non so cosa ne pensi tu, però lo chiedo anche ai nostri radiotelespettatori. Obrić, perché poi in Italia uno ha 21 anni, 20, 19 e vengono considerati immaturi. Cioè in Spagna li fanno giocare, o in Germania, in Inghilterra, a 15 anni. Vabbè, questa è una mia valutazione. Però Pasalic potrebbe essere utile alla causa questa sera, visto che non c'è che sì.
0: Sono due discorsi ovviamente molto diversi. Pasalic è un giocatore che noi straconosciamo, sappiamo quanto è bravo, quanto è esperto, quanto è utile a questa squadra, quanto lo è stato utile, diciamo, in questa squadra di Sarri. Non sta trovando spazio, perché Sarri, lo abbiamo detto e ripetuto, ha le sue idee, e abbiamo visto anche con altri giocatori che se ne sono andati o sono stati fatti in modo che se ne andassero. Insomma, evidentemente Sarri non lo vede come tra i suoi titolari, e questo vabbè, ne risponderà lui sulla base dei risultati che riuscirà a raccogliere, perché quando i risultati non arrivano poi le scelte ti vengono critiche. Io sono felice di vedere Pasalic in campo. Quanto riguarda Obrić invece, caro Fabrizio, adesso viene chiamato in causa perché non c'è più nessuno da mettere in campo, però anche qui se al 15 di ottobre questo ragazzo non ha giocato un solo minuto né nell'Under 23 né nella Atalanta titolare, mi viene da chiedermi: ma ci credono in questo giocatore? Pensano che sia utile? E perché non ha mai avuto occasione, anche solo 5 minuti nel finale di partita, di essere messo in campo per vedere, se non altro, anche la tenuta psicologica, no? Essendo un giovane devi anche vedere come regge le emozioni, le tensioni di una partita. Non ha mai giocato un minuto, poi improvvisamente adesso diventa utile e va quasi schierato titolare. Non credo stasera, ma potrebbe venire utile presto, perché comunque gli infortuni capitano. Ecco, questa è un'altra delle cose su cui i tifosi stanno riflettendo a proposito di come è andato il mercato, perché forse serviva avere un'alternativa un pochino più esperta di questo ragazzo, che io non giudico perché non ho mai visto, credo che nessun tifoso bergamasco abbia mai visto. Se è cresciuto ed è arrivato fin lì, sicuramente è un ragazzo di qualità. Dopodiché però giocare in prima squadra, giocare in Europa è un altro paio di maniche, e lo abbiamo
1: visto. Ecco, tra l'altro hai parlato dell'Under 23 che ha giocato ieri, è stata sconfitta 2-0 in quel di Latina con un'espulsione di Pounga a fine tempo, fine primo tempo, il tecnico Beati, giornata storta. Lavoriamo di più. Oh, Cesare, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora 3 minuti. Perché ti devo tirare le orecchie? Perché io ti seguo sulla tua seguitissima, non è un gioco di parole. Io ti seguo sulla tua seguitissima pagina Facebook, pagina social, dove, non lo so, la regia sono meravigliosi, perché vanno a recuperare Cale il Sol sul Mal e Placido. Ecco, quando tramonta il sole.
0: Ti alternano cose serie ad amenità, vita vissuta.
1: Ecco,
0: no?
1: Allora, quando tramonta il sole a Sesti Levante, mi ricordano i Los Marcellos Ferial. Questi non li ricordavi neanche tu.
0: No, ma è roba da bucanieri, insomma.
1: È proprio da bucanieri, bravissimo. Poi guardo, parli ovviamente della Premier, per lavoro, Corriere della Sera,

0: E di Sarri dall'Atalanta ne hai parlato.
1: Sì, ma abbiamo parlato la settimana scorsa, è un po' datato questo.
0: Appunto, ma perché non hai più parlato? Scusami. Non hai commentato neanche la vittoria contro il Venezia, caro Cesare. Non hai commentato neanche la strepitosa vittoria contro il Venezia.
1: No, guarda, strepitosa no. Tra l'altro, lasciami dire che ho anche visto, ho letto le pagelle dei giornali, così non mi sono riconosciuto in quello che ho visto, perché ho visto dei voti molto positivi all'Atalanta. Secondo me le partite non durano 30 minuti, durano 90, 95, quello che è, e l'Atalanta non può, il giocatore dell'Atalanta, a parte un paio, a parte Bellanova rispetto alla partita con Venezia, non possono meritare 7, l'allenatore non può meritare 7 in una partita così. È come la partita di ieri sera della Roma, la partita finisce quando l'arbitro fischia, avrebbe detto Bosco. È chiaro che quando stai vincendo 3-1 sei bravissimo, ma se perdi 4-3 perché in pochi minuti prendi 3 gol su calcio d'angolo, non puoi, insomma, il giudizio un po' cambia. Dopodiché, lasciami dire l'ultima cosa, ho letto molti tifosi anche dell'Atalanta essere felici perché la Roma ha preso quella legnata negli ultimi minuti e ha preso la fregatura. Non mi pare che ci sia nulla da godere. Se guardiamo l'Atalanta è meglio che non guardiamo le partite della Roma, che un calcio spettacolo così.
0: Ecco, poi scusami se ti interrompo, io ti ringrazio visto che 15 minuti sono volati, si è scatenata subito la discussione. Martin De Rona, lo facciamo martire, eroe, e gli diamo le chiavi della città, gli dedichiamo una via, una piazza, un vicolo. Cosa facciamo? Perché se n'è andato? Dovevamo tenerlo? Dobbiamo giocare in 14? De Rona è il simbolo, è un traditore, è un bandito. No, decidete voi, fate voi come volete.
1: No, buttiamole via tutte quelle parole lì. È un calciatore professionista, ha fatto le sue scelte, possono piacere, possono non piacere. Anch'io non mi è piaciuto il modo più che la scelta, però adesso è un giocatore della Roma, beata la Roma che ce l'ha, visto che è ancora in perfetta efficienza. E noi pensiamo all'Atalanta che qualche problemino grosso ce l'ha e speriamo che stasera dimostri di averlo superato.
0: 15 minuti volati, Cesare, Ingrid, proprio zona Cesarini.
1: Come con il Venezia, Fabrizio, l'Atalanta deve vincere, come è relativamente importante, deve vincere. Basta,
0: hai detto tutto, ti saluto. E ci sentiamo domenica sera, mi raccomando, ci gioca alle 18 al Meazza. Ciao Cesare. Grazie mille a Cesare Zapperi del Corriere. Questa sera l'appuntamento tradizionale con Carlo Canavesi, con Matteo De Santis, con Elisa Cucchi, le nostre interviste in esclusiva. Grazie a Renato Pedretti, grazie a Claudio Castelli, come sempre. Grazie a voi, buona giornata e forza Atalanta.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
3: Ogni mattina un cliente Conad si sveglia e sa che potrà vincere fantastici premi.
4: Come? Partecipando dal 7 ottobre al 4 novembre al grande concorso Spesa e Vinci.
3: In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati. Buoni spesa, iPhone, Apple Watch, TV Samsung 65 pollici, cene gourmet e tanti altri.
4: Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
3: Vinci con Conad.
4: Montepremi totale 596.570,33 euro, IVA esclusa. Riservato ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
5: C'è chi non si accontenta di conoscere un mestiere, lo fa vivere ogni giorno. Chi investe, chi rischia, chi crea lavoro. Per loro CNA c'è. Un'associazione a Bergamo che sostiene, che connette, che accompagna. Qui incontri altri imprenditori, nascono connessioni, si fa squadra. Qui trovi il supporto per gestire l'impresa oggi e il coraggio per innovare domani. CNA Bergamo, qui sei a casa.
6: Lavanderia Lavabel è la vera lavanderia d'eccellenza. Specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua, garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabel, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabel.it.
7: Yeah. Stand artigianali, divertimenti, sapori da ogni parte del mondo. Torna a Mercatanti in Fiera, dal 15 al 18 ottobre sul Sentierone. Non perdere la 24esima edizione della rassegna dei prodotti tipici europei. Fiori olandesi, dolci fiamminghi, paella spagnola, würstel tedeschi, birre artigianali e altrettanti sapori internazionali. Una delizia per gli occhi ed il palato. Da un'idea di Confesercenti Bergamo, Mercatanti in Fiera. Avrete pane per i vostri denti. E non solo.
8: Ma dove vai con la valigia?
7: Non lo so ancora. Prima passo dall'ottico.
8: Dall'ottico?
9: Dal 15 ottobre al 30 dicembre partecipa al concorso di Oxo Bergamo. Puoi vincere una crociera per due, un viaggio in Europa e tanti altri premi. Vieni in un centro ottico Oxo Bergamo e tenta la fortuna.
7: Io intanto la valigia la tengo pronta.
9: Regolamento completo su oxobergamo.com.
10: Radio Alta.
11: Radio Alta.
2: Alta Play Today. La musica.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka

0: Radio Alta. Sono le 19. Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
1: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondoflex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk.
2: Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: Discovery Funk.
1: L'ultima puntata della settimana di Discovery Funk coincide anche con la quarta e ultima traccia contenuta nell'EP celebrativo per i 50 anni dell'album Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. E poi chiuderemo con la traccia Logout, con una canzone estratta ancora da quell'immenso capolavoro. Si parte!
0: Discovery Funk.
2: Fantastic voyage to the land of funk.
1: Questi quattro inediti ci hanno veramente riportato nella magica atmosfera in quello studio di registrazione 50 anni fa, quando la magia nacque. Songs in the Key of Life EP, questo è il quarto inedito a Discovery Funk, I'm into living.

sappiamo per certo che uscirà un nuovo album inedito di Stevie Wonder nel 2027, non abbiamo ancora una data precisa, però insomma bisogna attendere pazientemente. Per ingannare l'attesa abbiamo un catalogo sterminato che ci concede veramente di sognare, di godere di profonde emozioni. Abbiamo chiuso il giro delle quattro tracce inedite contenute in questo EP, quattro canzoni rimaste fuori da quel doppio capolavoro che uscì 50 anni fa, Songs in the Key of Life. Come sapete, chiuderemo la puntata con una canzone estratta da quel disco leggendario. Era Stevie Wonder, la Discovery Funk, ora un disco nuovo.

tanti. Io mi rendo conto che forse sto esagerando, riportatemi all'ordine se lo ritenete opportuno. La chat della Radio Alto Community è sempre a disposizione, è sempre molto attiva al

questo è un disco che ha sempre messo in difficoltà i DJ radiofonici, anche con la versione originale. Non c'era mai uno spazio per dire la propria, perché questi rappano sempre. Versione originale 1980, Sugar Hill Gang. Questa invece è la nuova visione per mano del grande Dave Lee. Versione che contiene anche degli elementi estratti dall'originale. Era Rhapsody Light, versione 2026. Ora un altro vero fenomeno.

Nelle due date italiane Bruno Mars ha radunato 120.000 spettatori e un DJ d'eccezione ad aprire la serata, il DJ Pee-wee, che è l'alter ego di Anderson .Paak, suo amico e partner al 50% nel progetto Silk Sonic. Questa è la

ha aperto i concerti di Bruno Mars sotto lo pseudonimo di DJ Pee-wee, perché lui è anche DJ oltre che uno straordinario musicista, produttore. Oltretutto la canzone che abbiamo ascoltato, che è insieme a Alicia Benvenisti, una bassista di origini svizzere, è nella colonna sonora del film K-pop, nel quale Anderson .Paak è produttore e regista. Tante cose, tanta roba. Siamo alla fine della puntata, domani saremo sulla pista da ballo universale, siamo lunghissimi e dobbiamo celebrare ancora una volta i 50 anni del grande capolavoro Songs in the Key of Life.

0: Schianto tra auto sulla Rivoltana, muore un 62enne, altri due feriti. L'incidente nella mattinata sul cavalcavia della ferrovia nel territorio di Caravaggio, coinvolte diverse vetture, ricoverate in ospedale altre due persone che non sarebbero però in gravi condizioni. Monsignor Francesco Beschi, cittadino onorario di Bergamo, la cerimonia ufficiale in consiglio comunale lunedì prossimo 19 ottobre, un riconoscimento unanime dell'impegno del Vescovo per la comunità nella promozione della solidarietà, della convivenza e del dialogo. Molto movimento ma poca spesa, il paradosso dei consumi a Bergamo, l'analisi del settore tra negozi di vicinato e centri commerciali, contrazione al di sotto dell'1% in bergamasca, situazione più accentuata in altre province lombarde. Ora si attende la risposta dei consumatori negli ultimi tre mesi dell'anno con diverse promozioni in vista e lo shopping natalizio. Torna Mercatanti in fiera, 100 proposte tra cucina e arte. L'appuntamento da oggi a domenica sul sentierone Piazza Dante, riempita di tulipani. Tante le proposte, soprattutto gastronomiche. Per la prima volta arriva la grigliata serba. Giovedì 15 ottobre 2026, benvenute e benvenuti all'edizione serale di Bergamo TG, che dobbiamo aprire purtroppo con l'ennesima notizia di una vittima della strada. Un drammatico incidente che si è verificato nella prima mattinata lungo la provinciale Rivoltana nel territorio comunale di Caravaggio. Poco dopo le 8:20 sul cavalcavia sopra la linea ferroviaria Treviglio-Cremona si è verificato uno scontro tra più veicoli che è costato la vita a un uomo di 62 anni, Silvano Blini di Calvenzano. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Stradale di Bergamo e dalla Polizia Locale di Caravaggio, la vittima, alla guida di un Fiorino diretto verso Mozzanica, avrebbe perso il controllo del furgoncino invadendo la corsia opposta. Il mezzo ha prima centrato frontalmente una Lancia Y guidata da un 64enne per poi finire contro una seconda Y condotta da una donna di 42 anni. Nella carambola sono rimaste coinvolte in un tamponamento anche altre due auto. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco di Treviglio, del 112 e le forze dell'ordine. Nonostante i soccorsi per il conducente del furgone, non c'è stato nulla da fare. I guidatori delle due Lancia sono stati trasportati in ospedale. Dalle prime informazioni non sarebbero comunque in condizioni gravi. Pesantissimi i disagi alla circolazione. Oltre alla Rivoltana, la paralisi della viabilità ha completamente bloccato anche la statale 11 in direzione Treviglio. L'amministrazione comunale di Bergamo conferirà al Vescovo Monsignor Francesco Beschi la cittadinanza onoraria alla cerimonia lunedì prossimo, 19 ottobre, a Palazzo Frizzoni. Sentiamo Massimo Sonzoni.
1: Il Vescovo Monsignor Francesco Beschi riceverà la cittadinanza onoraria di Bergamo. Un riconoscimento unanime, un consenso trasversale da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, con cui l'amministrazione del capoluogo riconosce il contributo offerto da Monsignor Beschi alla comunità bergamasca e il suo impegno nella promozione della solidarietà, della convivenza e del dialogo. Come detto dalla sindaco Elena Carnevali, ha costruito negli anni un rapporto profondo con la città e con il territorio. Tra le motivazioni della decisione figura il motto «Servire la vita dove la vita accade», diventato un principio guida pastorale e civile, con al centro del suo ministero la persona, le relazioni e la fiducia come fondamenti insostituibili della convivenza. Rilevante anche il sostegno offerto alla comunità durante la pandemia di Covid-19, con messaggi di speranza e con concreta vicinanza a chi era in difficoltà. Un riconoscimento con cui, inoltre, si intende dire grazie a Monsignor Francesco Beschi per il suo impegno per la dignità dei poveri e degli esclusi, per la sua attenzione alla prossimità sociale e per la promozione della pace. La cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Bergamo è in calendario lunedì 19 ottobre. Un momento che sancirà il profondo legame tra Bergamo e il suo vescovo, riconoscendone l'impegno umano, sociale e spirituale.
0: Il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso ha tenuto questa mattina una lectio magistralis all'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. Il professor Amoroso è in città in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università, la cui cerimonia ufficiale si terrà domattina alle 11 nell'Aula Magna di Sant'Agostino. Lavoro e Costituzione, il tema al centro dell'intervento del presidente, che ha toccato i principi della protezione del lavoro, il diritto a una retribuzione proporzionata, quantitativa dignità e qualità del lavoro, in ogni caso sufficiente ad assicurare alla famiglia una vita libera e dignitosa. Il professor Amoroso ha anche gettato uno sguardo verso il futuro. L'intelligenza artificiale è un fenomeno travolgente, ha affermato. La materia lavoristica, insieme alla giustizia, è quella forse più esposta ai rischi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale stessa. C'è indubbiamente un'esigenza di protezione. E ora parliamo di sport e di Atalanta. Notte europea allo stadio di Bergamo con Atalanta Paphos per la prima giornata di Conference League. Mi collego con Carlo Canavesi nello studio di Diretta Stadio. Buonasera Carlo.
2: Buonasera Max, siamo pronti per l'esordio stagionale dell'Atalanta in Conference League alle 21 contro il Paphos allo stadio di Bergamo, la prima di 6 giornate della fase campionato. Per le ultimissime siamo pronti a collegarci con la New Balance Arena, dove per noi c'è Matteo De Sanctis. State la linea, Matteo.
3: Sì, buonasera Carlo, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Mi dai la linea quando proprio un paio di minuti fa è arrivato qui alla New Balance Arena di Bergamo il pullman che trasportava i calciatori dell'Atalanta per quello che è il debutto nella fase campionato di Conference League, la prima delle 6 giornate in programma, con un meccanismo regolamentare del tutto simile a quello delle 2 competizioni superiori, quindi esattamente questa maxi classifica di 36 squadre come avviene per la Champions e per l'Europa League. Clima allo stadio, come vedi anche alle mie spalle, decisamente tranquillo, anche perché fino a 2 minuti fa ovviamente c'erano tutti i tifosi in attesa del passaggio del pullman della squadra, che si erano assiepati e poi in questi 2 minuti sono andati subito ai cancelli per entrare all'interno dello stadio. Fischio d'inizio alle ore 21. Per quel che riguarda le formazioni non sono ancora ufficiali, ma possiamo dire che a livello di convocati ci sono delle sorprese, perché non sono stati inseriti nei giocatori che andranno in distinta, né che sì, che ha accusato un sovraccarico al polpaccio dopo la partita contro il Venezia, né Bellanova, che ieri si era allenato regolarmente nella rifinitura di Zingonia, ma che viene risparmiato a titolo precauzionale, considerato anche il fatto delle 3 partite in una settimana, visto che domenica sera alle 18 si gioca a San Siro contro il Milan in campionato. Quindi le assenze sono quelle in definitiva di Kessié, Bellanova, Ien, Cossonou, Scalvini, Sulemana, il terzo portiere Pompei. Insomma, la lista purtroppo è lunga per l'Atalanta. Questo ovviamente costringerà l'allenatore Sarri a scelte obbligate in difesa, dove sono in 3 per 2 maglie come centrali Christensen, Kolasinac e Obric, che potrebbe fare il suo esordio con la maglia dell'Atalanta, giocatore cresciuto nell'Under 23 ma ormai da un anno stabilmente in prima squadra ad allenarsi. E ovviamente ci sarà anche un po' di turnover, viste come detto le 3 partite in una settimana. Ci aspettiamo una squadra un po' diversa rispetto a quella che abbiamo visto in campo contro il Venezia. Clima tranquillo, sereno, fuori dallo stadio, circa 300 dovrebbero essere i tifosi da Cipro per il Paphos, squadra che l'anno scorso ha giocato la Champions League. È vero che il campionato cipriota non sarà di altissimo livello, ma è una squadra che l'anno scorso ha fatto la Champions, ha già affrontato la Juventus, tanto per intenderci, quindi è comunque una squadra di cui qualcosa si sa. Il suo capitano è David Luiz, che ha giocato per un decennio praticamente in Inghilterra, tra l'altro allenato anche da Maurizio Sarri quando era il Chelsea, con cui ha vinto l'Europa League. Il suo direttore sportivo è l'italiano Giarretta. Queste sono le ultimissime dallo stadio di Bergamo. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
2: Grazie a Matteo De Sanctis, che ritroveremo chiaramente dalle 20 per il nostro prepartita. Una lunga serata di calcio fino a mezzanotte, ma ora la linea torna al telegiornale.
0: Grazie a Carlo Canavesi. Torniamo alla cronaca. Si è spacciato per un ispettore di polizia e, inventando un'indagine, ha convinto la vittima a trasferire oltre 48.000 euro con un bonifico istantaneo. L'intervento del commissariato di Treviglio ha però permesso di bloccare l'intera somma, poi sequestrata dall'autorità giudiziaria in vista della restituzione. Il raggiro ha preso di mira una persona conosciuta in zona per il suo impegno nel volontariato. Il falso ispettore le ha imposto di non parlare con nessuno, suggerendole anche una giustificazione da fornire alla banca. Il denaro sarebbe servito ad acquistare un'auto per la nipote. Telefonate e messaggi apparivano provenire da istituti bancari e dalla questura di Treviso, grazie allo spoofing, tecnica che falsifica il numero visualizzato sul telefono. Dopo il versamento, un messaggio annunciava il presunto blocco dell'operazione e fissava un appuntamento davanti al commissariato di Treviglio. La vittima, recatasi alle poste per verificare il conto, è stata invece invitata dal personale a rivolgersi alla polizia. Gli agenti hanno attivato le procedure antifrode, fermando il denaro prima di ulteriori trasferimenti. Gli accertamenti bancari e telefonici hanno consentito di individuare una donna ritenuta coinvolta nella truffa, per la quale vale la presunzione di non colpevolezza fino a un'eventuale condanna definitiva. La polizia ricorda, e ribadiamo questo invito, nessun agente chiede bonifici per indagini o per proteggere i risparmi. In caso di richieste simili, interrompere la chiamata e contattare immediatamente le forze dell'ordine attraverso i canali ufficiali. E veniamo alla notizia di un altro incidente, uno scontro tra un'auto e una moto nella tarda mattinata a Fino del Monte. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.15 lungo la statale 671 all'altezza del bivio con la provinciale 56. Ad avere la peggio è stato il motociclista trasportato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La Volvo V40 condotta da una donna residente a Cerete stava percorrendo la statale in direzione Clusone. Giunta all'intersezione con la provinciale 56, la conducente ha svoltato a sinistra senza accorgersi dell'arrivo dalla direzione opposta di una motocicletta guidata da un uomo residente a Castione della Presolana. L'impatto ha provocato il ferimento del motociclista, soccorso e trasferito all'ospedale Papa Giovanni in codice giallo. La conducente dell'auto è rimasta illesa ed è risultata negativa al pretest alcolemico. E ora parliamo di sanità, andiamo sul sito web dell'Eco di Bergamo che riporta notizie di novità relative alla sanità. Per l'appunto è stato approvato il piano regionale 26-28, più prestazioni dove le attese sono maggiori, nuove regole per i ricoveri e maggiore collaborazione tra ospedali. Dicevamo delle prestazioni che saranno aggiunte dove le attese sono maggiori, regole comuni per i ricoveri e liste aggiornate attraverso nuovi strumenti digitali. Il piano prevede un monitoraggio delle prestazioni più critiche, tra cui prime visite specialistiche, endoscopie, ecografie, risonanze magnetiche e TAC. Accanto all'attività ordinaria, le strutture potranno attivare prestazioni aggiuntive durante l'anno in base alle necessità rilevate. Previsti anche maggiori controlli sull'appropriatezza delle prescrizioni per garantire priorità alle effettive esigenze cliniche. Per i ricoveri programmati saranno introdotti criteri uniformi per l'inserimento nelle liste, le classi di priorità e il calcolo dei tempi d'attesa. Dal 1 novembre l'indirizzo email del paziente diventerà inoltre obbligatorio per le nuove registrazioni e gli aggiornamenti nel sistema regionale, anche per facilitare le comunicazioni con i cittadini. Questo è quello che ci aspetta nell'immediato futuro, ma facciamo un passo indietro. C'era una volta il medico condotto, oggi il medico di medicina generale ha più pazienti e deve sottostare a normative rigide che non permettono elasticità. Sentiamo Paola Abrate.
4: C'era una volta la chiamata al mattino, bastava la voce rauca al telefono per veder comparire a casa il medico di famiglia per ottenere un certificato di malattia. Un'epoca

0: ufficiale. Inoltre l'accordo collettivo nazionale limita l'obbligo di visita a domicilio ai soli casi di intrasportabilità clinica, come pazienti allettati o gravi. La comune influenza con febbre non giustifica dunque l'uscita a casa. Per la ricetta e i giorni di riposo il cittadino deve recarsi di persona in ambulatorio, superando anche le prassi telefoniche che in passato favorivano improprie coperture lavorative.
1: A me viene da ricordare che quando ero giovane, negli anni Ottanta, mi chiamavano a domicilio per il mal di denti. Poi però in ambulatorio c'era una folla, perché non c'erano ancora gli appuntamenti, c'erano addirittura le persone che venivano pagate per tenere il posto in ambulatorio. Quindi parliamo di un mondo lontano. Però rispetto a 10 anni fa, i medici avevano 10 anni fa 1.400, 1.500 assistiti, anche meno. Oggi ne hanno 1.700, 1.800. Il problema è che gli assistiti però non sono più gli stessi, nel senso che è aumentata enormemente la cronicità e quindi il carico di lavoro legato proprio agli assistiti cronici, che è carico di lavoro clinico ma è anche carico di lavoro burocratico.
0: I riflessi organizzativi di questa svolta si fanno però sentire su tutto il territorio. L'obbligo di presenza affolla le sale d'attesa degli studi, aumentando il rischio di diffusione dei virus stagionali tra pazienti fragili e cronici. Il coronavirus avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Un assistito influenzato con 38 di febbre non dovrebbe stare a casa. Allo stesso tempo, le difficoltà di spostamento e le attese spingono molti a cercare risposte immediate nei pronto soccorso, intasando le strutture d'emergenza con codici minori per malesseri che un tempo si gestivano con una semplice telefonata tra le mura domestiche.
2: E parliamo di consumi, cresce il flusso, quindi il numero degli stessi, ma cala lo scontrino medio. Sentiamo perché.
0: Tra le vetrine di Bergamo e della sua provincia si respira un'aria contrastante. La gente passeggia, osserva, affolla le vie dello shopping e i grandi centri commerciali come l'Orio Center, ma al momento di pagare la prudenza prende il sopravvento. L'attrattività del territorio resta ai vertici nazionali, ma il traffico di visitatori non si traduce più automaticamente in un aumento degli incassi. Si tratta di un paradosso del commercio che riguarda un po' tutta la regione. In questo scenario Bergamo riesce comunque a contenere le perdite meglio di altri contesti lombardi, registrando una contrazione della spesa inferiore all'1%. Un dato che evidenzia una relativa tenuta rispetto al capoluogo milanese e ad altre realtà provinciali che hanno segnato flessioni più accentuate. L'andamento altalenante dei consumi trova conferma anche nelle analisi delle diverse associazioni dei commercianti, che evidenziano comportamenti d'acquisto sul territorio tra luci e ombre. Se da un lato aumenta la quota di famiglie orientate agli acquisti durante i periodi promozionali, dall'altro la spesa media pro capite registra una contrazione, con stime complessive e lieve calo per il commercio di vicinato. Tengono gli acquisti legati ai flussi turistici e alla fascia ad alto budget, mentre la fascia media riduce le uscite mensili per far fronte all'aumento generale del costo della vita. Le speranze del settore sono ora concentrate sull'ultimo trimestre, per il quale si prevede una timida ripresa spinta dalle promozioni del Black Friday e dallo shopping per le festività natalizie, a tenere maggiormente la spesa dedicata alla casa, all'elettronica e alla cura della persona.
3: Questa è la fase più importante dell'anno. L'anno scorso lo eravamo molto di più perché avevamo avuto la stagione dei rinnovi contrattuali, si andava incontro anche una legge di bilancio che di fatto allargava il ceto medio con l'abbassamento dell'aliquota IRPEF. Quest'anno non sappiamo ancora quale sarà la portata della legge fiscale, ma soprattutto temiamo la crisi energetica. Noi auspichiamo veramente che quello che sta succedendo in Medio Oriente e in generale nel mondo possa terminare, per dare una boccata d'ossigeno a tutti, alle famiglie e anche alle imprese.
2: Un nuovo spazio gratuito di incontro e socializzazione dedicato alle persone anziane, ma non solo, è il caffè sociale inaugurato a Gandino. Sentiamo Matteo Mosconi.
4: A Gandino nasce il caffè sociale, aperto nelle sale civiche di Piazza Duca d'Aosta a Barzizza, un nuovo spazio gratuito di incontro e socializzazione creato pensando alle situazioni di solitudine, sperimentate spesso dalle persone anziane, certo, ma ideato per favorire relazioni, dialogo e momenti di condivisione all'interno di tutta la comunità, anche fra generazioni diverse. Mente del progetto, l'assessorato ai servizi sociali del comune di Gandino, in collaborazione con le consulte delle frazioni Barzizza e Cirano.
5: Questa idea nasce un po' da alcune riflessioni che sono state fatte sul territorio, oltre Gandino, Cirano e Barzizza, sulle un po' le situazioni di emarginazione, chiamiamo così.

0: di persone che sono sempre in casa, che difficilmente escono se non per motivi, diciamo, impelletti. E allora si sta cercando di creare un'alternativa per cercare di coinvolgerli un po' anche nella vita sociale, capire quali sono le loro esigenze.
1: Lo spazio apre le sue porte ogni mercoledì mattina dalle 9.30 alle 11.30. A gestirlo la cooperativa sociale Generazioni Fa. Le attività di socializzazione saranno costruite insieme ai partecipanti.
2: Potrebbe essere una tombola se alle persone che partecipano è un'attività che può essere interessante, ma anche attività, giochi di stimolazione cognitiva, gite. Siamo già al quinto caffè sociale come Generazioni Fa. Collaboriamo con il caffè sociale di Scanzo Rosciate, Selvino, Gazzaniga, Ranica. Oggi inauguriamo anche quello di Gandino, siamo molto contenti.
3: E ora parliamo del patto per il clima a Bergamo, la maglia rosa.
4: Un'adesione quasi totale che si trasforma in controlli concreti e continui. La provincia di Bergamo si attesta come la realtà più virtuosa della Lombardia nella lotta al cambiamento climatico. A tracciare il quadro è un recente studio curato dall'Università di Brescia e dall'Università di Torino, basato sull'analisi dei dati del Joint Research Center della Commissione Europea e sui risultati di centinaia di questionari rivolti ad amministratori e tecnici locali. Tra le province lombarde il territorio bergamasco conquista la maglia rosa. Ben 219 comuni su 243, pari al 90%, hanno sottoscritto il patto dei sindaci, lo strumento europeo nato 20 anni fa per contrastare il riscaldamento globale. Un dato che stacca nettamente Brescia, 85,4%, e doppia aree in forte affanno come Pavia, ferma poco più del 36%. L'elemento che distingue Bergamo dal resto della regione è la costanza nella verifica dei risultati. Ben 178 municipi bergamaschi, l'81,3% degli aderenti, hanno infatti presentato almeno un rapporto di monitoraggio per misurare l'efficacia delle azioni intraprese. Si tratta del valore più alto in Lombardia, dove la media si attesta ad un modesto 48,2%, e altre province vicine si fermano a quote molto più basse. A livello regionale emergono tuttavia luci e ombre. Se due comuni lombardi su tre hanno firmato il patto, appena il 6% è passato ai nuovi piani d'azione per affrontare anche l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, tra chi misura i risultati, circa un comune su tre registra perfino un aumento delle emissioni. Difficoltà diffuse che confermano quanto sia complicato per gli enti locali trasformare le buone intenzioni in risultati stabili, campo in cui Bergamo continua comunque a fare da apripista.
3: Rimaniamo in centro, cui si riferivano le immagini di poco fa, perché torna proprio nel cuore di Bergamo Mercatanti in Fiera. Luigi Residori.
5: Da giovedì a domenica il sentierone Piazza Dante si trasforma in un vivace palcoscenico all'aperto, accogliendo oltre 100 espositori provenienti da tutta Europa e da diversi paesi extraeuropei. Per 4 giorni il cuore della città si anima con un mercato colorato e ricco di profumi, dove poter assaporare le migliori specialità gastronomiche dello street food, sia italiane che internazionali, e scoprire prodotti artigianali di alta qualità. L'edizione 2026 ospita complessivamente 105 banchi e vede la partecipazione di 26 nazioni, con un nuovo ingresso della Serbia che propone un'area dedicata alla griglia tradizionale. Accanto a queste nuove proposte si ritrovano l'artigianato in sughero portoghese, le spezie della Francia, l'artigianato egiziano, i ravioli cinesi, i prodotti tipici della Val d'Aosta o ancora i dolci tipici pugliesi. Non mancano le conferme più attese tra dolce e salato, le mini crepe olandesi, il fritto misto di pesce della Liguria, i biscotti bretoni o i brezer austriaci o ancora il tipico cannolo ungherese e la birra ceca. Accanto alle proposte gastronomiche tornano anche le ceramiche inglesi, lituane e le tovaglie e i sapori della Provenza. Nella giornata di sabato 17 e domenica 18, inoltre, la Confesercenti Bergamo sarà presente con un punto di raccolta firme a sostegno della proposta di legge per la rigenerazione urbana e commerciale.
3: La sala manzoniana, presente all'interno della biblioteca Angelo Mai, è stata intitolata al senatore bergamasco Giuseppe Belotti. Sentiamo Lucia Cappelluzzo.
6: La sala manzoniana della Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo porta da oggi il nome di Giuseppe Belotti, padre costituente, senatore della Repubblica e protagonista della Resistenza. Un omaggio che racconta anche una storia personale, quella del legame tra Belotti e Alessandro Manzoni. Durante la lotta partigiana, rifugiato a Casa San Marco, trovò nello zaino una copia dei Promessi Sposi. In quelle pagine scoprì un sostegno morale prezioso da condividere con i compagni di lotta. Nato a Trescore Balneario nel 1908, Belotti contribuì alla nascita della Sala Manzoniana nel 1980, donando alla biblioteca oltre 1000 volumi e documenti dedicati allo scrittore. L'intitolazione si inserisce nel programma 80 Democrazia, promosso dal Comune di Bergamo per celebrare gli 80 anni dal referendum del 2 giugno 1946 e dalla nascita della Repubblica.
7: Sì, l'amministrazione si è molto spesa per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, della nascita della Repubblica, che ha segnato non solo il voto a favore della Repubblica nella nostra città, in sede referendaria, l'elezione della Costituente, ma anche l'elezione del primo Consiglio Comunale qualche mese prima. E in questo quadro si inserisce volutamente l'intitolazione della Sala Manzoniana, un rappresentante illustre del movimento del cattolicesimo sociale e soprattutto uno dei quattro padri costituenti che la nostra città ha portato a Roma in quella circostanza con un contributo importante alla redazione della Carta.
8: Visti anche un'anima perché ospita il contributo di mio padre e il fatto che Bergamo a questo punto come titolare appunto di questa raccolta importante possa anche fare riferimento alla passione e all'opera di nostro padre è per noi motivo di conforto.
3: È arrivato a Bergamo e ci proiettiamo a un futuro che però forse è già presente, un umanoide in grado di muoversi come un essere umano.
5: Per un attimo sembra di essere entrati in un film di fantascienza. Da un mese è presente a Bergamo un robot speciale, si chiama Argo ed è in grado di fare tutti o quasi i movimenti umani. La macchina umanoide può operare nella logistica di un grande magazzino con compiti ripetitivi di carico, scarico e trasferimento pezzi. È stato acquistato da un'azienda cinese dal consorzio di meccatronica Intelimec.
9: Prima dobbiamo capire qua in laboratorio le potenzialità e poi cominciare a far provare le aziende per poter le varie applicazioni. Questo è un robot cinese che abbiamo preso, ma stiamo anche collaborando con costruttori italiani su questo e quindi l'obiettivo è proprio riuscire a cominciare a testare, perché tutti se ne parlano, ma dobbiamo vedere proprio anche le potenzialità e poter fare come applicarlo, ma forse anche modificarlo in funzione delle nostre abitudini e delle varie aziende.
5: Argo, 1,80 m di altezza e 70 kg di peso, è a disposizione di tutti gli 83 soci del consorzio. È costato 100.000 euro con l'obiettivo di studio e sperimentazione, aprendo anche a diverse prospettive legate alla micromeccanica presente per il 75% nel robot e su cui Bergamo è un'eccellenza.
3: Noi ci fermiamo per una breve pausa, tra poco uno sguardo alle previsioni del tempo.
10: Spot, spot!
11: Alla Mondo Flex, una nuova stagione all'insegna di novità. Venite a scoprire Active, una struttura tecnologica in memory, grafene e carbonio. Riduce dolori e indolenzimenti ed è una barriera naturale contro l'inquinamento elettromagnetico. Active è in promozione con lo sconto del 40%. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
12: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami, a Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
13: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro. E il sabato, un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco. Acqua, luce.
14: luce. Il tuo nuovo bagno non nasce per caso. Negli showroom Barcella ti guidiamo nella scelta della soluzione più adatta al tuo stile e ai tuoi spazi. Vieni a trovarci nei nuovi showroom di Albano Sant'Alessandro e Colle Beato. Barcella, dominiamo l'acqua e la luce. Per voi, scopri tutti gli showroom su barcella.it.
12: Radio Alta.

0: Ed ora gli esperti di 3B Meteo per le previsioni del tempo.
1: Bentrovati da Emma Parigi di Trevi Meteo, condizioni anticicloniche, una tipica ottobrata anche questo venerdì 16 ottobre sulla Lombardia. Un venerdì con tempo asciutto ed assolato, escursione termica, poiché al mattino il clima sarà fresco ed anche umido. In giornata i valori diurni miti saranno anche prossimi ai 22-23 gradi. La giornata su Bergamo sarà dunque asciutta e ben assolata, sì, qualche nube di passaggio possibile, ma innocua. Le temperature diurne anche qui attorno ai 22-23 gradi. La giornata di sabato non avrà cambiamenti, il sole sarà prevalente, qualche nube di passaggio sì possibile, sulle prealpi anche compatta, ma in assenza di precipitazioni poche variazioni termiche. Un possibile cambiamento è atteso domenica, ombrelli a portata di mano, la nuvolosità sarà prevalente, locali precipitazioni seppur di debole intensità, condizioni di variabilità anche nella nuova settimana, per il resto poche le variazioni termiche, clima frizzante nella notte al mattino, un pochino più gradevole in giornata. Ulteriori dettagli vi attendono come sempre sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Si chiude questa edizione del nostro giornale, potete contattarci, gli indirizzi li vedete in sovraimpressione, il telegiornale torna in diretta domani alle 12 quando saremo in compagnia di Paola Abrate. Grazie ancora, buon proseguimento di serata e a domani.
2: Per te che cerchi il meglio per le persone che ami. A Corus Life Bergamo, in via Serassi 26, nasce il primo mercato agricolo coperto Campagna Amica Coldiretti. Eccellenze locali e prodotti freschi. Sabato 17 ottobre alle 10.30 ti aspettiamo all'inaugurazione. Incontra gli agricoltori e porta in tavola la vera genuinità. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale dal 2023 al 2027.
3: Lavanderia Lavabelle è la vera lavanderia d'eccellenza, specializzati nel lavaggio professionale a secco e ad acqua. Garantiamo la massima cura per ogni capo del tuo guardaroba. Grazie a macchinari moderni e tecnologia all'avanguardia, trattiamo in sicurezza anche i tessuti più delicati, pelli e tappeti. Scegli l'esperienza trentennale e l'alto rapporto qualità-prezzo. Lavanderia Lavabelle, la qualità italiana per i tuoi capi. Venite a trovarci in via San Bernardino 99 Bergamo. Visita il sito lavabelle.it.
4: Lunedì 19 ottobre torna il grande concorso dell'Eco di Bergamo, il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini e controlla se il tuo numero è tra quelli vincenti. Attenzione! Il numero da verificare e da non perdere si trova sull'adesivo giallo pubblicato lunedì 19 ottobre in prima pagina sul giornale. Ogni giorno, da lunedì al venerdì, in palio 5 buoni spesa da 200 euro e il sabato un soggiorno benessere e relax di 2 giorni per 2 persone all'albergo ristorante Bigio. E non perdere il gran premio finale, una nuovissima Peugeot 208 Hybrid di Auto Vinzani Bergamo Cittadella dell'Auto. Ricorda, domenica 18 con la cartella e lunedì 19 ottobre con il numero fortunato torna il gioco dell'Eco. Raccogli i bollini, gioca e vinci! L'Eco di Bergamo, cuore bergamasco.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Scopri la gamma Pro Ace da Sarco, anche domenica 18 e 25 ottobre, a Curno, Seriate e Treviglio.

0: Buonasera amici di Bergamo TV, bentrovati a Tutto Atalanta diretta Conference League per l'esordio stagionale dell'Atalanta nella terza competizione europea, la prima giornata della fase campionato. Atalanta Pafos, ciprioti del Pafos, con fischio d'inizio alle 21 allo stadio di Bergamo dopo i playoff del mese di agosto. Si fa sul serio con questa prima giornata in cui l'Atalanta va a caccia di punti, perché è importante farne subito. Sono solo 6 le partite di fase campionato e le prime 8 della maxi classifica si qualificano direttamente agli ottavi senza passare dai playoff, dal turno dei sedicesimi, e quindi è importante per l'Atalanta riuscire a giocare queste due partite in meno e, partendo testa, come testa di serie in questa competizione, riuscire a fare subito i punti che servono per qualificarsi. Si ricompone il nostro tavolo delle coppe europee, ben trovato mister Claudio Foscarini.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Al fianco di Cesare Malnati.
2: Buonasera.
0: Ciao Cesare, ben trovato Nado Bonaldi.
3: Grazie dell'invito.
0: E a Domenico,
3: Forza Atalanta.
0: E a Domenico Moro.
1: Grazie, Domenico. Buonasera a tutti.
0: Stavo per tagliare il Forza Atalanta di Nado Bonaldi, insomma faccio subito mea culpa. Ci sono già le formazioni ufficiali di Atalanta Pafos, e allora noi siamo pronti ad andare all'esterno della New Balance Arena, dove c'è per noi Matteo De Sanctis per le formazioni, per le ultimissime. Ben trovato in Conference League, Matteo.
4: Sì, buonasera Carlo, buonasera a te, a tutti i telespettatori, ai tuoi ospiti in studio. Sì, debutto della fase campionato di Conference League con mister Maurizio Sarri che schiera Carnesecchi tra i pali, linea difensiva a 4 con Bernasconi a sinistra e Zappacosta a destra. I due centrali sono Kolasinac e Christensen. In mezzo al campo giocano, dovrebbe essere un 4-2-3-1, Pasalic e Gaetano. I tre dietro alla punta sono Elmas, Raspadori e Zaleski. La punta scelta stasera è Scamacca, che è il centravanti della squadra. Questo dovrebbe essere la distinzione della UEFA, ce la propone con un 4-2-3-1. Evidentemente poi, per avere la conferma o meno, dovremo aspettare il via della partita, soprattutto le posizioni di Elmas e Zaleski, che all'occorrenza potrebbero giocare anche nel 4-3-3 e quindi a centrocampo. Però per il momento 4-2-3-1, questa è la versione ufficiale. In panchina ci sono i due portieri Sportiello e il terzo portiere Sonzogni, poi Samardzic, Rowe, Ederson, De Ketelare, Krstovic, Obric e un altro under 23, Idele. Sono 20 giocatori convocati da Maurizio Sarri. Perché? Perché tra i convocati non ci sono, oltre al già previsto Scalvini, anche Kessié, che ieri non si è allenato perché ha un sovraccarico al polpaccio e dunque non è nella partita, ma non c'è nemmeno Bellanova, che invece ieri al centro Bortolotti di Zingonia si era allenato, è recuperato, ma per motivi precauzionali si è scelto di non portarlo in panchina questa sera, ma di tenerlo per la partita di domenica contro il Milan a San Siro in campionato, in considerazione delle tre partite settimanali. Evidentemente cambia parecchio ovviamente la formazione di questa sera rispetto a quella che abbiamo visto contro il Venezia. Non cambia almeno sulla carta il modulo, che dovrebbe essere ancora 4-2-3-1. Per quel che riguarda i centrali, alla fine si è andate sui due centrali più di esperienza della squadra, Christensen e Kolasinac, che, tenuto conto che viste le assenze ce n'è soltanto un altro a disposizione, che è Obric, che va in panchina e che deve ancora fare il suo esordio con l'Atalanta ufficiale. Per la lunga lista degli assenti, ricordo, comprende Scalvini, Kessié, Bellanova, Ian, Cossonou, Sulemana e il terzo portiere Pompei. Lista molto lunga, scelte quasi obbligate soprattutto in fase difensiva, invece c'è più scelta dal centrocampo in su, quindi dalla cintola in su. Come puoi vedere alle mie spalle, direi che non c'è il pubblico delle grandissime occasioni, c'è, ma non vedo, diciamo, come in altre occasioni, magari il tutto esaurito questa sera. Magari speriamo arriveranno all'ultimo secondo. La temperatura è buona, ma il clima è frizzantino, siamo intorno ai 15 gradi, forse qualcosa in meno. 300 circa i tifosi del Pafos nel settore ospiti, e per il resto insomma aria tranquilla. È il debutto dell'Atalanta in Conference League, c'è già stato con il preliminare, ma in questa fase campionato questa è la prima delle 6 giornate in programma. Questo è un po' il riassunto iniziale. Carlo, se vuoi ti do la cosa più complicata per me, ma mi piace complicarmi la vita.
0: La formazione del Paphos che schiera Majecki tra i pali, poi linea difensiva a 4, un 4-3-3 secondo la UEFA, con Bruno, Smai, David Luiz e Ioannou, poi Pepe, Sunic, Kina, in avanti Dragomir, Lele e Biel. Questa è la formazione ufficiale del Paphos. Il capitano, quindi centrale difensivo, David Luiz, è il giocatore più conosciuto, 39 anni, ha costruito la sua carriera in Inghilterra in Premier League, tra l'altro è stato allenato anche da Maurizio Sarri nel Chelsea quando vinse l'Europa League. Ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa proprio di questo aspetto, insomma sono ancora molto legati David Luiz, che è il capitano del Paphos, con il buon Sarri. Ti segnalo un altro paio di cose prima di restituirti la linea, che è arrivato il presidente Antonio Percassi in macchina, macchina guidata dal figlio Matteo, da uno dei suoi figli Matteo, e è stato fermato da un tifoso che voleva a tutti i costi l'autografo sulla maglia, il presidente ha abbassato il finestrino, gli ha fatto l'autografo sulla maglia e lui gli ha detto in bergamasco un Vens mia, e il presidente gli ha risposto bisogna vincere, è stato netto e assoluto, senza tentennamenti, bisogna vincere, così lo ha salutato. Mentre per quel che riguarda il Paphos, oggi c'è stata un'iniziativa importante. Al Chorus Life hanno tenuto un incontro con una parte di società bergamasche per raccontargli sostanzialmente la loro realtà, un'iniziativa che è stata molto, molto apprezzata ed è abbastanza particolare, però ecco, anche in la conference anche questo il Paphos si è aperto e ha raccontato un po' quella che è la sua realtà a livello impianti, strutture, obiettivi, finalità, insomma approfittando del fatto che il suo direttore sportivo è l'italiano Giarretta, che ha lavorato in Italia anche con la Pro Sesto, il Novara, l'Udinese in Serie A, e quindi approfittando di questa cosa insomma ha raccontato anche la sua realtà. Queste sono un po' le ultimissime, Carlo, qui dallo stadio di Bergamo. Intriganti storie di Conference League, c'è per te Cesare Malnati, Matteo.
2: Matteo, ti volevo chiedere se sai se il giocatore di Cipro, Pepe, è di piede destro o di piede sinistro?
4: Lo scopriremo, anche questo lo scopriremo quando le squadre scenderanno in campo al momento del fischio inizio, però noi ci scherziamo sopra, ma ricordo che l'anno scorso il Paphos ha giocato in Champions, ha giocato anche contro la Juventus,
2: però mi sembri un po'...
4: è finita 2-0 e tutto sommato non era...
2: Mi sembri un po'.
4: Non era niente male.
2: Mi sembri un po' sprovvisto sui giocatori.
0: Ma
2: del Paphos.
0: Tu invece immagino sarai il più esperto.
2: Io pensavo che ne sapessi un po' di più, scusa,
4: No, ma guarda che sono una squadra soprattutto di calciatori brasiliani, ma anche portoghesi, come il loro allenatore Sapinto, e devo dire che sono presentati come una squadra di palleggiatori, anche se l'inizio di campionato è stato buono ma non buonissimo, perché sono quarti in classifica nel campionato cipriota. Non è la prima volta che, ripeto, l'Atalanta affronta una squadra di Cipro, perché aveva già giocato contro l'Apoel di Limassol in quel di Nicosia. Questo è quello che posso dirti come presentazione.
2: Sì, ma scherzavo, ma non è che pretendevo che tu sapessi una cosa che non probabilmente...
4: No, ma anche io.
0: Sì, ma infatti adesso noi qui interroghiamo Cesare Malnati, sul Paphos, che so che ha studiato ed è molto...
2: Prendete sempre molto... tutto sul serio, non riuscite mai a scherzare un po'. È uno scherzo questo qui, una domanda scherzosa che ho fatto.
3: Comunque, è un destro.
1: Secondo me è un Pepe che si chiama così, un ambidestro.
3: È un destro, però non si chiama Pepe, quei nomi che gli ha fatto, Rodriguez.
2: Addirittura.
3: Certo.
4: Comunque
3: è cresciuto nel Benfica.
4: Pepe.
2: Allora è
4: però
2: Pepe.
4: Non credo che all'accento Pepe, sì, però sì. Non credo che picchi come quel difensore che ha oltre 40 anni. Portoghese.
0: No. Esatto. Speriamo che almeno sul piano delle scarpate in mezzo al campo sia più pulito, diciamo, come giocatore. Da una parte all'altra dello stadio andiamo da Elisa Cucchi per sentire Marino Lazzarini. A te la linea, Elisa.
5: Eh sì, buonasera Carlo, buonasera a tutti i tuoi ospiti e chiaramente i telespettatori. Rieccoci qui dalla New Balance Arena di Bergamo. Io mi trovo esattamente davanti alla nostra tribuna autorità, in chiaramente in compagnia di Marino Lazzarini, presidente del centro di coordinamento dei club amici della Taranta. Allora, prima di tutto devo dire a Cesare Malnati che ho cercato e Google dice che Pepe è di piede destro, quindi insomma, se ti può rimanere e stare tranquillo, Cesare utilizza il piede destro, almeno dovrebbe. Detto questo, io con Marino Lazzarini invece parlo di quello che sono un po' i sentimenti. Prima Antonio Percassi si è fermato con un tifoso e ha detto dobbiamo vincere, è un po' il grido che arriva da tutti.
6: Beh, direi che date le premesse è ovvio che dobbiamo vincere, però dal dire al fare speriamo, perché sorprese ne abbiamo sempre avute. Non voglio essere portatore di iella, però è chiaro che è una partita che va presa con le solite, con l'attenzione di partita, che non esistono partite facili secondo me. Poi chiaramente lo sviluppo può avere esiti positivi, però è chiaro che bisogna prendere l'impegno e cercare di sfatare un po' quello che nelle ultime partite c'era un po' di malumore in funzione della tenuta o perlomeno dei moduli che si cambiano abbastanza repentinamente. Perciò è chiaro che dobbiamo trovare un equilibrio, se lo troviamo questa sera ben venga, perché ci aspetta un risultato, e speriamo positivo, ma ci aspetta una partita domenica che è nettamente importante per tutto, per il passato e per la classifica.
5: Testa alla Conference League, ma chiaramente, come dice Marino, testa anche al campionato, a Milan-Atalanta che si giocherà domenica alle 18. Questa sera Sarri sceglie un ampio turnover come al centrocampo schiera Pasalic e Gaetano, insomma un centrocampo nuovo. Poi bisognerà capire anche la posizione di Elmas, se si giocherà più avanzato.
6: Bene, novità ne abbiamo avute sempre, perché penso che le stesse formazioni non l'abbiamo mai ripetuta partita per partita. Chiaro che abbiamo una rosa abbastanza ampia, però abbastanza falcidiata da infortuni, che ogni giorno ne troviamo uno. Perciò è chiaro che quando c'hai un Kessi che poteva essere uno sulla rampa di lancio in Europa, è chiaro che per me manca. Naturalmente penso che chi sostituisce un Kessi sia in grado di poter superare, specialmente vediamo anche gli avversari come sono messi, perché ripeto, di facile non c'è niente.
5: È fiducioso?
6: Sempre.
5: Questo mi piace. Grazie a Marino Lazzarini, presidente del centro di coordinamento dei club amici d'Atalanta. Lo lasciamo entrare allo stadio a godersi questa partita. Nel frattempo, Carlo, ti segnalo che Bellanova e Scalvini sono arrivati, sono saliti proprio dalla scala che vedi alle mie spalle, dove c'è il parcheggio sotterraneo, e si sono accomodati in tribuna, quindi saranno qui ad assistere a questa partita di Conference League.
0: Grazie Elisa, li abbiamo visti anche nelle immagini come due amici arrivare insieme allo stadio, Scalvini e Bellanova. Cosa ne pensate della formazione dell'Atalanta? Modulo che vince non si cambia?
7: No, non penso. Penso innanzitutto che magari possa dare continuità a quello che è stato fatto domenica scorsa, per cui credo la passata partita, per cui magari ci può stare che magari ritenti e riporti questo 4-2-3-1, anche perché così sistema secondo me anche qualche giocatore che tra virgolette tipo Raspadori, ma anche in funzione del campionato, che potrebbe essere collocato proprio dietro una punta, e secondo me è abbastanza equilibrato, anche se dobbiamo pensare che, per dire, soprattutto a centrocampo, io Kessi e Ederson, i due giocatori, i due mediani, li vedo molto bene assortiti, e forse magari è il miglior centrocampo tra virgolette. Ma credo che poi sia una partita giusta, che magari ci sia un po' di turnover anche in funzione della partita di domenica, ed è giusto anche rivedere i Pasalic, i Zielinski, ecco, credo che sia anche giusto così, tenendo presente che l'avversario forse magari non è di prima fascia.
1: Penso che la struttura che ha impostato la squadra, insomma, sia quella più idonea rispetto alle caratteristiche dei giocatori, perché stavi dicendo, Claudio, lo stesso Raspadori non è tanto un esterno, ma è uno che gioca dietro la punta. Elmas lo vedo bene partendo proprio dall'esterno, come anche Zielinski. Quindi il 4-2-3-1 diventa quasi automatico proprio per le caratteristiche dei giocatori. Poi lo sappiamo bene che Sarri il 4-3-3 lo stravede, però in questo momento è la struttura migliore.
0: Nado, pensavo a Gaetano in particolare, ma prima vedo che c'è, scusami Nado, prego. Fabrizio Carcano, pronto al microfono di Matteo De Sanctis all'esterno dello stadio, e allora te la linea, Matteo.
4: Eccoci qua Carlo, di nuovo dall'esterno dello stadio, dove sta per entrare anche Fabrizio Carcano del Giorno, che ringrazio per essersi fermato ai nostri microfoni.
8: E sto per entrare la notizia.
4: Da una notizia a casa, così sono più tranquilli, insomma, in attesa. Abbiamo visto le informazioni insieme. Sei contento? Ci saremo Malnati in studio?
8: Beh, sarà contento Malnati che gioca a Pasari, ci ho visto la sua giusta polemica su Facebook. Devo dire la verità, io avrei aspettato ancora qualche giorno perché mi aspettavo che Pasari giocasse stasera a San Siro, quindi immaginavo sarebbe stato il turnover.
4: Che cosa ti colpisce della formazione in particolare? A me, se sarà confermato il modulo con Gaetano mediano, perché è una cosa onestamente che avevamo un po' escluso, tendevamo a escludere Gaetano da mediano, pensavamo più a un Gaetano nel centrocampo a tre solo e soltanto nella versione da regista.
8: Beh, evidentemente lui ha provato in questo ruolo in queste settimane, capendo che probabilmente l'idea di fargli fare il regista nel triangolo alto, diciamo, nel punto alto del triangolo, non sta più funzionando, e quindi avrà visto che il giocatore era pronto anche per questo ruolo. Ovviamente il livello basso del Paphos, che è una squadra imbottita di portoghesi e brasiliani, però per esempio David Luiz ha quasi 40 anni, quindi quello consente di fare qualche esperimento. In più, ricordiamo la formula del girone, devi qualificarti, ma non per forza vincere a punteggio pieno, anche perché non sono soldi in ballo stasera. Quindi credo che consenta qualche esperimento. L'altra sera in sala stampa Sarri aveva già fatto capire che aveva fatto un turnover per gestire l'energia in queste 9 partite, quindi mi aspettavo un rilancio di Gaetano, mi aspettavo un rilancio di Pasalic, e giustamente mi aspettavo Elmas perché è squalificato domenica, e quindi tanto vale farlo giocare.
4: È arrivato allo stadio, mi sembra, anche il ciclista Fausto Masnada, se non ho visto male, questo per gli amanti della bicicletta e delle due ruote. Fabrizio, e quindi tanti cambi anche obbligati dalle assenze, perché comunque la notizia di giornata è quella che non soltanto che si è stato risparmiato, ma anche Bellanova che ieri pure si era allenato.
8: Beh, ma anche questo rientra nella logica di turnover, secondo me. Bellanova ha un piccolo problema al gluteo, tanto vale risparmiarlo stasera avendo un'alternativa come Zappacosta pronta e tenerlo per il Milan e per l'Ajax, che sono le prossime partite. Poi anche quelle successive, ripeto, sono 9 partite e sono tutte importanti, quindi era normale che facesse un turnover anche in ottica di preservare chi ha qualche acciacco. Scalvini chiaramente non è disponibile e quindi non si poteva fare diversamente. Hai adattato Colasi una città centrale per sfruttare la sua esperienza, magari poteva essere la serata di provare Obric per la prima volta, però è l'esordio, giusto mettere Pasalic, avere esperienza e provare stasera a portare a casa un risultato, uso il termine rotondo, non solo la vittoria, per mettere già un primo mattoncino, perché poi è chiaro che se vinci le prime partite, poi quelle quando c'è anche più freddo le puoi anche gestire in maniera diversa. Ripeto, non sei obbligato a fare 18 punti in questo girone.
4: Ma Pepe del Paphos, è di piede destro o no?
8: Allora, intanto abbiamo scoperto
4: che sono Malnati prima.
8: Abbiamo scoperto che ho scoperto
4: che si sveglia che scende col mancino ma gioca col destro, giusto?
8: Ma allora guarda, in realtà ieri scopro che non gioca Goldar e ho impiegato mezz'ora a capire che giocava Me.
4: Sì, con cognome più complicato di un difensore centrale, prendete nota, accanto a David Luiz.
8: Esatto, quindi già ho fatto fatica di quello ieri. Diamo qualche dato, non rispondo a Malnati perché non sono così tecnico. Diamo qualche dato. Una squadra questa che ha solo 12 anni di storia, che è una cosa incredibile nel nostro calcio, e che ha vinto lo scudetto, non si chiama scudetto a Cipro, ha vinto il titolo nazionale un anno e mezzo fa, quindi è una squadra che non ha una tradizione, non so che tifosi ci siano dentro, non l'ho ancora guardato.
4: 300 circa.
8: Ecco, però, ripeto, una squadra che ha 12 anni di storia, immaginatevi un po' in Italia come sia possibile una cosa del genere, e che rappresenta anche una città di medie dimensioni, ha però dietro un grande gruppo imprenditoriale, ho letto. È anche il simbolo di un calcio nuovo, cioè pensare che una squadra che ha solo 12 anni di storia abbia già giocato la Champions e arrivi qua con dei giocatori che hanno giocato una finale mondiale fino a 10 anni fa, vuol dire che il calcio sta veramente cambiando. Dopodiché in questa coppa il primo turno il livello è molto basso, al di là che l'Ajax ha un grande nome che si porta dietro, sono partite, Sarri giustamente ricorda che sono partite tutte difficili, ma l'abbiamo visto anche con l'Apple, sono squadre con un livello tecnico abbastanza basso. E quindi le scopriremo un po' sul campo, ma non mi aspetto grandi sorprese da queste squadre. Lo scorso anno il Paphos ha battuto il Villarreal, lo Sparta Praga o lo Slavia Praga, non mi ricordo quale delle due, però ha fatto 9 punti nel girone, non è che ha fatto chissà che cosa, abbiamo fatto più punti nel Napoli, però insomma il livello è basso, giusto stasera fare qualche esperimento, un po' di turnover. C'è Zaleski che non gioca da tanto al di là dei finali di gara e quindi è un'occasione anche per lui. Mi aspetto una partita comunque la Tante la mettere in discesa fin da subito, un po' come col Venezia.
4: Grazie Fabrizio Carcano del Giorno per essersi fermato con noi. Buona partita, ti restituisco la linea, Carlo.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, grazie a Fabrizio Carcano. Nado, ci sono entrati a gamba tesa un po' alla Christensen. Ti volevo chiedere anche io proprio di Gaetano. Come diceva Matteo, non ci aspettavamo di poterlo vedere in un centrocampo a due, è una bella prova per lui.
3: Allora, per come l'aveva provato fino adesso, la sua era di fargli fare il centrale, il regista proprio di tutto il discorso. Adesso probabilmente serve qualcosa di più a livello di incontrista dietro. Con oggi fa giocare Pasalic, che è un tuttocampista, lo puoi mettere dove vuole, se la cava dappertutto, e prova questa soluzione qua anche per dare la possibilità a Raspadori di giocare nel suo ruolo. Poi vedremo, perché questo vuol giocare lì dietro la punta. De Ketelaere vuol giocare lì dietro la punta o quasi. Mi pare che ci sia un assembramento in quel ruolo lì, e invece sulle fasce per puntare gli uno contro uno non vedo questa grande voglia di provare dei giocatori, perché insomma il numero 11 Rowe lì è uno che dovrebbe essere facilitato a giocare in quel ruolo lì, ma ho visto che anche lui rientra, viene in mezzo, viene...
7: Scusa Nato, sarà un'indicazione del mister,
3: cioè, io credo,
7: cioè, hai ragione, che
3: sto proprio dicendo questo, che siccome avete sottolineato e avete fatto bene a dire che si sta adattando un momentino anche alle qualità dei giocatori, direi che bisogna anche adattarsi a quei giocatori che non stanno giocando nel loro posto, come è questo qua. Rowe lo devi mettere per cercare di fare l'uno contro uno, di puntare, di andare, se no cosa fare? A fare il centrocampista anche lui, che rientra, tutti rientrano in quella squadra lì, poi alla fine.
2: Ma dunque, intanto vorrei dire che Adelio Moro mi ha scritto per confermare che Pepe è di piede destro, sia lui che Lelè. Quindi la mia domanda non era così fuori
0: posto. Centravanti Lelè, già 5 gol in questa stagione. Ci fermiamo adesso per un attimo di pubblicità, ma torniamo subito nell'avvicinamento ad Atalanta Pafos, a tra poco. Radio Alto.

0: Bentrovati a Diretta Conference League nel nostro prepartita di Atalanta Pafos, la prima di sei giornate della fase campionato. Ripartiamo dalle scelte di formazione di Sarri, che ha confermato il 4-2-3-1 visto già lunedì sera nella vittoria 3-1 contro il Venezia. Gioca Carnesecchi tra i pali, Zappacosta sulla destra, Bernasconi sulla sinistra, Christensen e Kolasinac sono i due difensori centrali, Gaetano e Pajalic in mezzo al campo, Elmas sulla destra, Raspadori al centro con Zaleski sulla sinistra, alle spalle di Scamacca che è l'unica punta. Si riparte, Cesare, anche cercando di allargare un po' la rosa, quello che ha detto Sarri dopo il Venezia, prima del Pafos, insomma.
1: Ma a me sembra che questa sia anche una scelta un po' di secondo piano, cioè se è vero che Bellanova, che sì, sono rimasti a casa per motivi precauzionali, questo significa che la scelta è stata di considerare molto più importante la partita di domenica prossima col Milan, quindi questi sono i giocatori secondo me sui quali lui conta meno. Non poteva del resto non schierare Pajalic, questi giocatori
2: sono occasioni, come sempre.
1: in generale sono, abbiamo visto in tutte le squadre che queste scelte spesso poi sono appunto scelte di secondo piano. Comunque la formazione è questa, l'avversario, che non è secondo me così sprovveduto come ha detto il simpatico collega di prima, però naturalmente dovrebbe essere di caratura inferiore, quindi si presta anche a esperimenti di questo tipo. Poi è la prima partita, è un torneo in cui, come diceva prima Carcano, non devi fare 18 punti, quindi direi che è anche una partita in preparazione, in vista della partita di domenica, che sicuramente è considerata più importante.
0: Matteo, ieri alla conferenza stampa di Sarri, che ha parlato di umiltà in particolare, no? Di affrontare questo torneo con umiltà, senza sentirsi le vittorie già in tasca. Anche da casa ci bacchettano un po', dicendo attenzione che vi sentite un po' già i tre punti in tasca. Come te lo aspetti questo cammino in conference? Perché l'Atalanta, non so che ne pensi, ogni tanto in passato è un po' incappata nell'errore di sottovalutare un pochino certi avversari. Credo non ci senta in questo momento Matteo De Sanctis, importante non sottovalutare, non ad alla fine.
3: Sembra
0: si parla
3: che una
0: di...
3: volta che abbiamo sottovalutato, che ne abbiamo presi 4, poi abbiamo vinto, è stato quell'anno lì che abbiamo vinto la Coppa.
0: Sì, esatto, anche, aspetta che c'è Gigi Pizzaballa con Elisa Cucchi. Elisa, te la linea.
4: Eh sì, Carlo, non poteva mancare qui allo stadio per questa prima di Conference League, chiaramente anche Pierluigi Pizzaballa. Quali sono le sensazioni di fronte a questa partita, dopo queste anche prime giornate di campionato?
5: Ma le sensazioni sono sempre quelle, stiamo sempre aspettando che questo Atalanta trovi quel giusto cammino. Noi speravo, qui col Venezia ho visto una buona mezz'ora di calcio, ho detto finalmente ci siamo. Un secondo tempo un po' delusi, perciò è un Atalanta ancora indecifrabile per me personalmente.
4: Non è un problema fisico?
5: Ma neanche, perché mi sembra strano riuscire a fare certi livelli di calcio per mezz'ora o tre quarti d'ora poi avere questi crolli. Credo che sia proprio una forma mentale di pensare di gestire la partita in un modo di rallentamento calcistico, cosa che oggi non te lo permettono più nessuna squadra. Speriamo che si arrivi al passo giusto, di poter concretizzare un po', di dire questa è la nostra Atalanta. Per il momento siamo lì, un'altalena sì, no, no, sì. Questo qui deve finire.
4: Questa sera la preoccupa per questo cammino in Champions, questo atteggiamento? Cioè, insomma, questo atteggiamento può influire in questo nuovo cammino europeo?
5: Può influire, dovrebbe influire per il meglio, per avere una preparazione di gioco in campo come Sarri vorrebbe. Più partite si fa e più si potrebbe entrare nella logica calcistica di Sarri, speriamo. Però mi preoccupa no, perché se dovessimo preoccuparci di queste partite è finito il discorso.
4: Beh, mi piace. Un'ultima battuta invece, Pizzaballa gliela faccio fare su Marco Carnesecchi. Chiaramente ieri ha parlato lui, ha presentato lui questa partita a fianco a Maurizio Sarri, sempre più leader non solo in campo ma anche fuori, dicendo insomma, ogni tanto bisogna anche arretrare, coprirsi e gestire quello che è il risultato.
5: Beh, visto lui come portiere dietro, sicuramente vede meglio l'azione, vede un po' tutto. Se dice ha fatto questo discorso, vuol dire che si sente la preoccupazione. E direi qui si dice quando il portiere è impegnato che bravo, non è bello, perché vuol dire che la squadra è debole. Perciò speriamo che cambi un po' la situazione. Carnesecchi sta facendo quello che doveva fare e spero che finisca di completarsi un po' nelle uscite e che giochi anche in nazionale.
4: Eh beh, sì.
5: Questa è una logica. Sì, io capisco che c'è Donnarumma, però certe partite potrebbe anche rischiare di far giocare anche a chi dietro per dargli una valutazione giusta.
4: Anche perché io non sono stata un ex giocatrice, ma credo che sia il miglior portiere attualmente in attività che gioca in Serie A.
5: Beh, portiere italiano sicuramente. Poi non sono molti fra l'altro i portieri italiani, avevano 5 o 6 perché gli altri sono tutti stranieri. E il nostro aveva la fortuna di avere un buon portiere. Speriamo, comunque è lì. Prima o dopo capita.
4: prima o dopo. Grazie a Pierluigi Pizzaballa, buona partita. Io entro con la sua fiducia questa sera.
5: Tranquilli.
4: Se lo dice Pierluigi Pizzaballa, dobbiamo stare tranquilli. A te la linea, Carlo.
0: E lo siamo assolutamente per questo Atalanta Pafos, non troppo tranquilli. E su questo stavamo coinvolgendo anche Matteo De Sanctis dallo stadio di Bergamo. Tra pochissimo lo dobbiamo lasciare entrare, anche perché manca sempre meno al fischio d'inizio di questo Atalanta Pafos. Matteo, prima di salutarti, umiltà, la parola chiave usata da Sarri ieri in conferenza stampa per un Atalanta che ogni tanto in passato, io pensavo al Saint-Gillois per esempio l'anno scorso, ha un po' sottovalutato certi avversari.
2: Sì, anche perché comunque l'Atalanta, Carlo, ha ancora l'alibi di non essere ancora l'Atalanta di Sarri fino in fondo, ma non è ancora al 100%, la lista degli infortuni è lunga, quindi comunque non sarà la migliore Atalanta possibile. Però ovviamente ormai dopo 6, 7, 8 partite ci aspettiamo sempre dei passi avanti, quindi di ripartire dal primo tempo della partita col Venezia e quindi di vedere sempre un Atalanta migliore, soprattutto dal punto di vista del gioco. Come dicevi tu, umiltà ha predicato Sarri senza dare nulla per scontato, quindi stoppando anche la domanda sul fatto che bisognasse cercare una vittoria con largo punteggio per la differenza reti, perché dice se pensiamo alla differenza reti vuol dire che non siamo umili e pensiamo di averla già vinta, invece vanno tutte guadagnate e sudate sul campo. Ma userei anche le parole che ha usato Carnesecchi, quindi coraggio e spavalderia. L'Atalanta deve mettere in pratica quello che ha imparato fino adesso da questo Sarri Ball, dal sarrismo, quello che ha imparato lo deve mettere in campo anche a costo di sbagliare, e quindi mi aspetto a questo punto di vista più coraggio anche nelle scelte personali, soprattutto in fase offensiva. Secondo me la fase offensiva non è mancata col Venezia, è piuttosto quella difensiva che ci ha creato un po' di tante apprensioni nel secondo tempo. Prima di salutarti, Carlo, ti lascio con un paio di cosine, di chicche. Questa è del tutto inaspettata, ce l'ho tra le mani, spero che sia un portafortuna per la partita di stasera. Te la faccio vedere così, ma è infinitesimale, minuscola. Questa è una spilla dell'Atalanta, Atalanta BC, c'è scritto col vecchio logo, del 1963, che mi ha appena consegnato qui allo stadio Carsten Nielsen, che è figlio di Flemming Nielsen, che è stato compagno di squadra di Gigi Pizzaballa nella squadra che ha vinto la Coppa Italia del 1963. Mi ha detto che ne ha due a casa, me ne ha regalata una, per un po' come se la regalasse a tutti i tifosi dell'Atalanta. È una spilla del 1963 dell'Atalanta, è una cosa molto carina, a suo modo è un ricordo che mi ha consegnato, insomma, un po' così da condividere un po' con tutti i tifosi. Quindi spero che porti fortuna per questo Atalanta Pafos e per questa Conference League in generale. E l'ultima cosa che volevo dirti, Carlo, non so poi se abbiamo anche Elisa o meno in collegamento, non so se tu sei per caso, volevo chiederti da studio, voi per caso siete andati a cercare su internet e quindi attraverso le fonti moderne digitali com'è l'inno del Paphos, l'inno musicale del Paphos?
0: No, io mi cogli veramente, veramente impreparato.
2: No, Matteo, è una domanda che volevo farla a Cesare Malnati, perché oltre al piede destro di Pepe anche su queste cose bisogna informarsi.
1: Sarà una tarantella.
0: No, però dimmi di più, sono curiosissimo.
2: No, perché è qualcosa che secondo noi ha una melodia molto molto italiana.

0: Adesso chiederei a Matteo se ci fa la traduzione del testo di questo inno splendido.
1: Oh, oh, a Cesare, anche Cesare.
0: Anche Cesare, so
2: che come lì. Ho come l'impressione che ricordi Carlo un po' sarà Perché ti amo dei ricchi e poveri.
0: Vagamente.
2: Così a naso, però potrei sbagliarmi, però l'inno è del 2023 e quindi non lo so, qualche dubbio ce l'ha lasciato, volevamo lasciarvi così col sorriso in questo prepartita di Atalanta Pavos, poi decidete voi che se assomiglia a qualche canzone italiana o no in particolare. Noi speriamo che l'Atalanta suoni la musica giusta questa sera contro i ciprioti del Paphos, non ci faccia stare in pensiero, insomma ci faccia sorridere al termine della partita, un po' grazie all'inno del Paphos, ma anche grazie a questa spillina storica dell'Atalanta che mi tengo ben stretta. Buona partita a tutti e forza Atalanta, a te la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, grazie a Elisa Cucchi. Questo sottofondo adesso io lo terrei quasi fino a mezzanotte, tutta la serata con la musichetta dell'inno del Paphos in sottofondo. Grazie a Matteo anche della storia della spilla, perché ho sentito anche un po' di emozione nella tua voce. È bellissimo come il figlio di Nielsen sia ancora così legato a Bergamo e all'Atalanta nel ricordo chiaramente del papà. Grazie Elisa Cucchi, grazie a Matteo De Sanctis, buon Atalanta Paphos, buona partita, noi ci vediamo all'intervallo chiaramente poi per il commento, chiaramente poi al fischio finale per il post partita. Adesso un attimo di pubblicità, torniamo subito e tra un quarto d'ora si va in campo. A tra poco. Radio

0: Diretta conference a meno di un quarto d'ora dal fischio d'inizio di Atalanta-Pafos, è la prima partita della fase campionato della Conference League in cui l'Atalanta ha l'obiettivo, insomma, di fare fin da subito più punti possibili per entrare tra le prime otto della maxi classifica e quindi qualificarsi poi direttamente agli ottavi di finale. Questo è il quadro dei risultati delle partite che si sono giocate alle 18:45, sono tutte finite tranne Hajduk Spalato Ajax, sta vincendo 2-1 l'Hajduk Spalato, sono al 12° minuto di recupero con la partita che è stata sospesa durante appunto durante la partita per problemi di ordine pubblico. Poi evidentemente la situazione è tornata alla normalità perché si sta andando verso il triplice fischio con una prima sorpresa, e quindi torno sulle parole di Sarri di ieri: guai a sottovalutare poi queste squadre per cui la Conference è l'obiettivo più importante della stagione, no? Mister, le motivazioni poi fanno anche la differenza. Per il Pafos è anche una vetrina importante giocare contro una squadra di Serie A.
1: Assolutamente, credo che valga per un po' tutte le squadre più titolate di centrare, anche perché sai, stasera c'è un doppio obiettivo, penso anche per l'allenatore stesso, di fare risultato, di una prestazione convincente, ma anche di vedere un po' la squadra che fa un passettino in avanti, anche in prospettiva magari della partita di domenica, una partita importante. Quindi di pensare, insomma, che magari qualche concetto che magari sia stato fatto, analizzato anche della vittoria di domenica, cioè indipendentemente, la partita ti serve anche come test per vedere a che punto c'è la squadra reagisce a certi concetti che finora, ha detto bene Pizzaballa, un po' ci sono state anche molti chiaro oscuri finora nel percorso di questa squadra, e magari una partita tra virgolette più abbordabile come stasera magari aiuta anche a fornire una prestazione che ti dia convinzione e sicurezza su certe
2: situazioni. E anche se sono tanti gli assenti fondamentali della squadra, perché manca Rowe, che è stato un giocatore acquistato con uno scopo ben preciso, manca Kessié, che dovrebbe essere un po' l'anima del centrocampo, manca Scalvini, che è uno dei giocatori di maggiore carisma dietro.
1: Ma in proporzione, Cesare, agli avversari magari ci sta anche questa squadra. No, ecco, io volevo solo dire, dal lato tattico, però noi diamo per scontato che magari si gioca un 4-2-3-1, però questa squadra

0: Esatto, è messa a una caratura, cioè a una struttura che può anche in qualsiasi momento passare anche un 4-3-3.
1: Sono curioso di vedere che anche posizione assumerà
0: Elmas,
1: Gaetano.
0: Esatto, e Zelensky possono rientrare al centrocampo.
1: La posizione di Gaetano mi sembra quella che dovrebbe poi determinare tutto lo schieramento.
2: E anche Raspadori, no? Perché poi Sarri Raspadori di poterlo far giocare dove ha fatto, lo ha detto anche quando è stato ospite qui all'Eco di Bergamo.
1: Quasi certamente giocherà direttamente alle spalle di Scamacca, penso che sia quello. Ma invece la posizione di Gaetano mi incuriosisce, perché vorrei capire se lo conferma come play davanti alla difesa oppure se lo affianca a Pasalic come doppio mediano. Questa è una cosa che potrebbe
3: vedremo
1: essere.
3: Vedremo già dai primi giocando minuti. Così saranno il doppio mediano, se giocano così, quindi non può fare il play.
1: Però a meno che Elmas non faccia la mezzala come Samardzic, allora in questo caso potrebbe giocare.
3: Però è una partita comunque delicata,
4: è una squadra non sono sprovveduti esperta, perché l'età media rasenta i 29 anni, è una squadra esperta, sono abituati a giocare assieme.
1: Poi è una partita delicata anche perché non è che l'Atalanta si può permettere un flop.
4: Il problema è che noi siamo ancora sperimentali. Poi, in campo.
3: È una partita
4: invece questi
3: dove
4: qua sono compatti.
1: Sì, appunto,
3: è una partita dove ci sono due o tre situazioni importanti. La prima, appunto, dei giocatori, che è una prova praticamente che gli sta dando il mister, perché comunque vuole vedere anche questi giocatori, okay, che hanno giocato meno. La seconda sicuramente perché i tre punti sono fondamentali e li devi vincere la partita. La terza perché anche l'aspetto economico, se vinci sono 400.000 euro che va in cassa alla società, ogni vittoria sapete che prende 400.000 euro.
5: Quindi ci sono
3: motivazioni importanti per il gruppo sia societario sia dei giocatori. Insomma.
5: Non gioca questa sera, in tanti ce lo stanno sottolineando da casa e lo chiedono precisamente a Nado Bonaldi il perché non sei in campo anche questa sera. Obrić dell'Under 23 era un po' una grande occasione per lui, no? Con fuori Scalvini.
4: Che durante la partita debutta perché dovrebbe essere l'indicato numero uno, visto che magari Kolasinac difficilmente finisce la partita e poi come difensori non ce ne sono altri.
1: Poi è l'unico mancino, quindi perché anche però, per questo potrebbe essere...
4: Io dico che è un ragazzo che ci verrà buono. È ovvio che si torna a un discorso vecchio quando si diceva che all'Atalanta mancava un centrale.
1: Certo.
4: Perché non riuscivi bene a quantificare l'infortunio di Ian quando terminasse, perché adesso sono più chiari, ma praticamente il girone d'andata se ne va.
3: Comunque un centrale difensivo.
4: Centrale difensivo. Vuole,
1: perché Ian non rientra
3: uno prima
1: del girone, tutto giro, sta fuori tutto il girone d'andata.
4: Scusa, ci sono ancora 8 partite.
1: Solo 8 partite ancora ci sono il girone d'andata?
4: No. Adesso da fare queste 8 partite ti giochi tanto e ti giochi anche questa.
1: Sì.
4: Se sta fuori anche 8 partite, sono presso poco in un mese e mezzo, no?
1: Sì, circa.
4: Ecco. Se sta fuori ancora questo periodo qua, entri come se fosse stato fuori tutto il Genoa d'andata, perché se sommi le due partite di campionato e di coppa salta fuori quel dato lì. E chi prevedeva che questo qua stava fuori così tante partite?
5: Si parlava di un rientro a metà ottobre, poi all'inizio.
4: Si è aggiunto Kosunu, che aveva cominciato a fare benino, si è fatto male anche lui. Scalvini, non so, è il terzo infortunio, quarto, non lo so.
5: Anche Christensen aveva avuto qualche problema.
4: Christensen ha avuto anche lui.
1: Lui dice che era arrivato addirittura non proprio a posto da Udine.
4: Siamo stati bersagliati degli infortuni, in particolare in quel reparto lì che già era carente.
5: E dove bisogna lavorare molto di più per la costruzione di questo nuovo ciclo, no? Perché è la difesa che poi da cui
4: perciò,
5: parte.
4: Quale migliore occasione per vedere un giovane, quantomeno. Ecco, poi ovviamente non farà fuoco e fiamme le prime partite, però le caratteristiche ci sono, è un buon giocatore.
3: Sono sempre del parere che comunque la difesa nostra ha bisogno di un centrale di personalità che guida la difesa.
4: Capitano della difesa. Perché,
3: sì.
1: Però non ce n'è.
3: No,
4: adesso
3: per
4: Sassuolo
3: che
4: sta prendendo Acerbi.
1: Appunto, infatti Acerbi che ha giocato con Sarri alla Lazio prima di Romagnoli.
4: Si è fatto male il centrale a loro. E...
1: quello che ha Acerbi che ha 38 anni, quanti anni c'ha?
3: Comunque Scalvini bisogna centellinarlo anche lui. Lui ha fatto diverse partite, comprese la nazionale, e quando fa troppe partite lui è delicato.
4: Per quello che bisogna avere qualche ricambio sì. all'altezza.
3: Perché ha giocato bene, tra l'altro, anche con la nazionale ha fatto un...
1: Vediamo la partita della Juventus.
3: Buone prestazioni.
1: Perché vedo che...
5: Non vediamo assolutamente la partita della Juventus contro il Celta Vigo. Ci godiamo Atalanta-Pafos tra 5 minuti, quindi adesso un attimo di pubblicità, così poi torniamo prontissimi per il fischio d'inizio. Tra poco.
6: Radio Alto.

0: Bentrovati a diretta conference, doppia coreografia allo stadio di Bergamo per Atalanta Paphos con David Luiz che guida i giocatori della formazione cipriota di cui è il capitano. Lungo abbraccio con Zappacosta, insieme agli ordini di Sarri hanno vinto un Europa League, quindi insomma intreccio di calcio europeo anche in questo Atalanta Paphos, tipica storia da Conference League. Noi rivediamo le formazioni a partire chiaramente dalla formazione dell'Atalanta con il 4-2-3-1 scelto da Sarri con Carnesecchi tra i pali, Zappacosta a destra, Bernasconi a sinistra, Kolasinac e Christensen i due difensori centrali, Gaetano e Pajalic in mezzo al campo con Elmas sulla destra, Zaleski sulla sinistra, Raspadori alle spalle di Scamacca. Dimmi Cesare.
1: No, io quello che vorrei dire è che l'unica cosa non avrei sacrificato, cioè Rowell l'avrei fatto giocare ancora titolare, perché è un giocatore che deve crescere, deve entrare sempre di più nei meccanismi, è un giocatore molto importante per la squadra, per la fase offensiva, perché è l'unico che è deputato a fare l'uno contro uno. L'avrei visto molto bene.
2: Ma è giusto anche far giocare gli altri, dai, in questa partita. Vabbè,
1: d'accordo, però se badiamo quindi, il risultato
2: c'è anche una partita,
3: possiamo dire fuori dai
2: giorni. Fra tre giorni c'è anche una partita importante. Questo giocatore sta giocando con una certa continuità, le sta giocando tutte, per cui è anche giusto così. Io sono curioso di vedere anche Kolasinac, perché penso che sia la prima volta che gioca in questo, in una difesa a quattro.
3: L'ha fatto
2: centrale.
3: Nel finale col Venezia.
2: Esatto, sì. Però l'abbiamo sempre visto terzino sinistro. E secondo me, io l'ho detto anche qua, potrebbe essere veramente un giocatore che, per le caratteristiche, il carisma che ha, potrebbe giocare
4: come
2: anche
4: comandante ci sta
2: esatto. Potrebbe soffrire un attimino anche nel gioco aereo, però ci sta in questo ruolo.
0: Sì, parlano i giocatori dell'Atalanta sul campo, ho visto Scamacca e Gaetano caricarsi a vicenda, e Mario Pajalic il capitano, chiaramente in assenza di Ederson che è stato scelto come capitano della stagione dell'Atalanta. Si parlano molto Scamacca e Raspadori, che forse dopo 7-8 mesi giocano nado come giocarono in quella stagione con la maglia del Sassuolo, con Raspadori alle spalle di Scamacca, e tutti i riflettori andarono su questi due, ai tempi, giovanissimi attaccanti italiani?
4: In quelle posizioni lì hanno fatto bene tutti e due. Poi cambiano gli altri compagni di squadra, non è che devono giocare solo loro due. Pertanto è tutto ancora un cantiere.
0: È iniziata intanto,
4: cambiano le aspettative.
2: Possiamo dire Nado anche che magari giocare col Sassuolo è un attimino anche più facile per
4: tutti. Sì, sicuramente.
2: E quindi quando sale poi le aspettative, giochi con una squadra adesso, con l'Atalanta adesso, devi avere un qualcosa in più, soprattutto carattere e personalità.
0: Direi che è confermato intanto il modulo. Abbiamo visto Zaleski largo sulla sinistra, Elmas largo sulla destra come contro il Venezia, appunto Raspadori lì tra le linee, che dove ci è piaciuto tantissimo tra l'altro in nazionale in quella partita contro la Turchia prima di farsi male. Eccolo Raspadori sulla destra per Scamacca, il velo per Elmas, 47 secondi e l'Atalanta è avanti con il primo gol di Elif Elmas con la maglia nerazzurra. Aveva lasciato il campo lunedì dopo l'espulsione negli ultimi minuti, entra adesso al primo pallone toccato, segna subito, tra l'altro sull'asse Scamacca-Raspadori, nel senso
1: Raspadori, Scamacca fa il velo e Cosus fa gol.
0: Esatto, perché Raspadori ha libertà di svariare, si è allargato sulla destra, l'assist per Scamacca che ha fatto il velo per l'inserimento di Elmas. Diamante Elmas mette la palla nell'angolino, tutto facile per l'Atalanta, ma
3: gol.
0: È stata una bella azione comunque, sì, al di là della difesa del Paphos.
5: Tra l'altro recupero palla proprio di Elmas a metà campo e poi è andato, si è infilato.
4: È un giocatore che è venuto a ricevere la palla sicuramente per fare molto bene, perché anche domenica, a parte lì l'incidente di percorso finale, ha fatto una bella partita, forse è stato quello che ha dato più continuità.
5: Io ripeto, l'ho detto anche prima, Elmas lo vedo molto bene lì in fascia, piuttosto che come centrale, uno dei tre centrocampisti giocando un 4-3-3, no? Perché lui spinge bene e vede la porta, quindi bene, dai,
4: speriamo che sia porti effetti positivi questo
2: comunque
4: gol.
2: Anche indipendentemente magari anche dall'errore di posizione di loro, abbiamo fatto costruire un'azione,
4: poi è stata veloce tutta di prima,
2: bellissima azione,
0: Ma diciamo che è un'azione che poi mette al centro l'alto tasso tecnico, no? Sì. di questa squadra, nel senso che certo. Se poi pensiamo Pasalic, Gaetano, Elmas, Zaleski, Raspadori, Scamacca, certo.
4: Quando devi acquisire, penso almeno, i movimenti che l'allenatore
0: tacco predilige. Di Scamacca per Raspadori, poi pallone scusanado liberato dal Paphos.
4: Se tu non li acquisisci, cioè non hai l'automatismo di sapere alla perfezione ancora prima che ti arrivi la palla cosa ne devi fare, la manovra diventa lenta. Infatti la squadra giocava in maniera lenta. Quando cominci ad acquisire questi automatismi è più rapida la testa, è più rapido il piede e questa è stata un'azione praticamente tutto di prima, che tutti sapevano cosa dovevano fare.
0: Sì. Ecco. Andando a occupare lo spazio che dovevano
5: comunque
0: occupare.
5: Comunque sai una cosa che ho visto e mi sto ricredendo un po', ma con tutte le squadre, che le azioni migliori vengono fatte non tanto da un'azione iniziata da dietro, ma soprattutto sulla riaggressione e la riconquista palla a metà campo.
0: Che gamba di Gaetano che è scappato sulla destra. Gaetano va sul fondo. Gaetano ha perso forse l'attimo per il cross, poi ci ha provato verso Scamacca. Pallone in fallo laterale, altra bella azione, però partita.
4: Ha sentito il compagno nell'area, o non l'ha visto? Sentito, perché di solito lì va a naso.
0: Un'azione però orchestrata bene anche qui dall'Atalanta. È vero quel che dici, Domenico?
5: Assolutamente, sto vedendo che ultimamente le squadre guardano più la riaggressione della palla a metà campo per poi formare naturalmente l'azione importante, che piuttosto iniziare dall'azione da dietro e giostrare con una certa velocità.
0: Squadra sicuramente convinta, l'Atalanta in campo anche questa sera con Christensen, che non si intende adesso con Scamacca, che poi però si impegna in pressing, va a cercare di riconquistare il pallone, alla fine viene messo direttamente in fallo laterale.
4: Il difensore.
0: Esatto.
4: Adesso anche il portiere deve essere raffinato, perciò col paragone non conta più, devono essere bravissimi anche loro.
0: È il calcio di oggi, Garonado, 5 minuti, 1-0 per l'Atalanta. Con Zaleski però attenzione che apre per Bernasconi, palla difficile chiusa dalla difesa del Paphos. Certo, Cesare, tra Venezia e
1: sì,
0: oggi
1: l'inizio è molto simile,
0: però il fatto che la squadra parta così è indice di convinzione,
1: sì,
0: no?
1: certamente due partite molto simili come approccio.
0: Speriamo duri di più questa sera l'Atalanta rispetto alla partita contro il Venezia. Elmas trova Scamacca sulla linea di centrocampo che svaria e subito cerca l'amico compagno di squadra Raspadori. E Atalanta che adesso va un po' più con calma nella gestione anche del possesso, sicuramente ha messo la partita.
1: Sto guardando
0: in discesa.
1: Dove Gaetano è quello che c'ha le scarpe arancioni.
0: È proprio lui con la maglia numero 70 in questo momento nel cerchio di centrocampo. E Atalanta che palleggia molto, ci stiamo abituando anche a questa differente gestione del gioco con Bernasconi che adesso trova Raspadori tra le linee, un possesso che sembra lungo e sterile ma in realtà serve poi a trovare il varco giusto, come in questo caso con Zaleski che si accentra al limite dell'area, va a terra Zaleski, si è lasciato andare forse troppo leggermente. Allora attenzione al tentativo di ripartenza del Paphos con Kina sulla destra, cerca il cross lungo, colpisce con la Ginaz, il pallone gli torna tra i piedi, poi palleggio della formazione cipriota sulla tre quarti e Atalanta che subito si abbassa e si va a chiudere un po' come raccontava Carnesecchi ieri in conferenza stampa di questo nuovo modo di difendere che ha l'Atalanta, in cui, come spiega Sarri, si guarda soprattutto il pallone, si guarda poco l'uomo.
2: Il riferimento è solo il pallone, cioè per la zona pura non c'è né avversario né movimento. Il pallone è solamente il riferimento.
1: Prego, prego.
0: No, ci mancherebbe.
1: No, volevo domandare quanti sono i tecnici della Serie A che hanno questa concezione sarriana. Chi è che è rimasto che guarda solo la palla?
2: Tutti a chi fa la zona pura, fino a qualche anno fa l'80% è il riferimento alla palla. È cambiato in questi ultimi anni, si è andati più su a uomo, anche per l'evoluzione del calcio di Gasperini.
1: Certo.
2: Però la zona, l'80% degli allenatori il riferimento è la palla, non, indipendentemente sì, ma... il movimento dell'avversario non gli interessa più.
1: Ma la domanda è chi è rimasto oggi che fa la zona?
5: Adesso è ritornato
1: la zona pura.
3: È vero che sta tornando di moda adesso.
1: Chi la fa oggi la zona pura?
3: Milan, la Juve.
1: Io domando, eh.
2: Anche Spalletti fa la zona.
3: Il Napoli di Allegri.
5: È solo Gasperini che continua col suo modo.
2: No, in questi anni tantissimi l'hanno
1: fatto. Magari Pisacane, sì, questi qua sono tutti della scuola di
5: Gasperini. Quest'anno, l'anno scorso, quest'anno sono ritornati più a un gioco a zona.
0: Sì, e poi ciclica la storia nel calcio, poi come diceva un grande allenatore è già stato inventato un po' tutto, quindi poi si tirano fuori
4: corsi e ricorsi,
0: esatto, come la difesa a 4 che adesso è
4: la poi guarda dal basso che ormai è calata dal 60.
5: Guarda che
0: occhio al Paphos perché va in verticale con un lancio lungo sulla fascia sinistra, Zappacosta va a chiudere attenzionato sulla fase difensiva, ha subito anche la tirata di orecchie di un tifoso da Zogno nel nostro prepartita, sì. Davide Zappacosta sulla sua fase difensiva ha chiuso molto bene però in questa situazione. Adesso Paphos che prova a palleggiare un po', Atalanta che aspetta all'indietro senza voler correre troppi rischi, anche perché una solida prestazione difensiva lancerebbe anche un po' un segnale di questa squadra che fa un po' fatica a tenere la porta inviolata. Infatti anche Zaleski e Elmas molto bassi in fase difensiva, ma anche lo stesso Scamacca a proteggere la tre quarti difensiva.
2: Comunque il fatto che sia, come dici te, troppo bassi secondo me è corretto, perché la squadra si sta muovendo come blocco, no? In 30 metri, prima erano tutti sopra la metà campo in 30 metri e adesso sono un blocco difensivo in 30 metri al limite della propria area. Però soprattutto in Champions, in campionato no, soprattutto in Champions, in campionati europei, quindi vedi le squadre che sono un unico blocco e giocano sempre in 25-30 metri. In campionato siamo molto più lunghi come distanze,
0: eh sì.
2: Campionato italiano.
0: E c'è chiaramente adesso la possibilità di utilizzare anche questa partita come test continuo sulle certezze, sugli automatismi di cui parlava poco fa anche Nado Bonaldi, insomma giocare, forse giocare, c'è di cui
5: esatto.
0: Bisogno.
5: Però sono d'accordo anche con quello che ha detto Carnesecchi, che coraggio e spavalderia anche delle volte, non solo capacità di fare la diagonale piuttosto che andare a aggredire, coprire. Ogni tanto anche metterci un po' di fantasia a loro.
0: E questo
5: coraggio.
0: Forse servono proprio anche delle vittorie, dei risultati per raggiungere anche un po' più di consapevolezza.
5: Esatto.
0: Nei propri mezzi. Arriva un cross intanto del Paphos e Scamacca di testa ad allontanarlo con i ciprioti che hanno preso un po' il pallino del gioco, ma è anche un po' l'Atalanta a volerglielo concedere, come spiegava mister Foscarini sullo stare compatti dietro, muovendosi come un unico blocco a difesa dell'area di rigore. E allora il Paphos in possesso adesso con il suo portiere, e Atalanta che avanza con 4, 5, 6 giocatori nella tre quarti offensive per pressare.
5: Coordinati bene in questo momento. Si chiamavano perché Scamacca è a destra e non sapeva chi andare a centrale, ad aggredire la centrale.
2: Una delle caratteristiche sempre che ho notato delle squadre di Sarri è sempre questa compattezza in due di fa, sia per il recupero palla, quindi è molto più facile andare a recuperare la palla se sei vicino, ma anche quando recuperi la palla, in possesso di palla, hai sempre la giocata vicina. Infatti soprattutto lui lavora tantissimo sul centrocampo, che non dà riferimenti e si muovono un attimino a compasso, no? Non danno mai riferimenti. Cosa che per dire non abbiamo visto tantissime volte l'Atalanta in questo modo. Magari è più facile farlo con il Paphos, penso, una squadra più morbida magari ti dà anche la sensazione che magari puoi provare anche certi concetti che provi in allenamento.
0: Ma quindi
4: attaccare coi laterali era una delle sue armi migliori, solo che lui non trova il centrocampista che si inserisce in mezzo ai due difensori che rimangono per dare la copertura. Per assurdo era una cosa che qualche volta faceva De Ron l'anno scorso.
0: Certo.
4: Ecco, non avendo quel giocatore lì, vedete che non partono via tutti e due sulle fasce laterali, se ne parte uno e rimangono lì
5: all'altro.
4: Almeno almeno in tre, perché la sua giocata era quella, se vi ricordate, sulle fasce laterali. Poi lui aveva anche dei giocatori sempre di elevato contenuto tecnico.
0: Occhio al calcio d'angolo del Pafos con Dragomir dalla bandierina, il pallone sul primo palo allontanato, ma non è finita la conclusione direttamente in curva.
4: Tipo Zaccagni, dove davi palla e lì scattava la fantasia anche dalla squadra, perché solitamente sulla destra e sulla sinistra, poi abbiamo Cesare che la conosce meglio di me, sulla destra e sulla sinistra aveva sempre giocatori in grado di avere lo spunto anche di saltare l'uomo, di andare da lì.
5: Comunque ho notato che anche Sarri ha modificato un po' l'atteggiamento, cioè anche del suo grande possesso palla lo fa meno che ai tempi, perché ora ti pressano
4: molto lento.
5: Esatto.
0: Palla di Kolasinac per Bernasconi, che corre come un treno sulla sinistra. Bernasconi arriva sul fondo, ha cercato l'assist per Raspadori, c'era Scamacca che si era staccato e si era fermato al limite dell'area pronto a calciare, non lo ha visto Bernasconi, ma l'Atalanta ha già riconquistato il pallone, può ripartire con Gaetano che scambia con Mario Pajalic, con Elmas tra le linee. Vedo che stanno anche molto vicini Zaleski ed Elmas quando serve, no? A Pasalic e Gaetano, creando questo poker di giocatori, anzi
2: pentagono. È sempre stata una caratteristica un po' questo di essere molto molto vicini. Ritornando al discorso di prima che dicevate, non so, Domenico diceva che palleggiano meno e magari, vero, nel centrocampo
5: vanno più in aggressione.
2: Esatto, però lì conta secondo me tantissimo anche della qualità dei giocatori.
5: Certo,
2: guarda che Sarri ha sempre avuto dei palleggiatori, dei giocatori tecnici alla Lazio.
5: Questo è il punto.
2: Alla Lazio, a Napoli, lui ha sempre voluto
5: tantissimi palleggiatori.
2: Bravissimo.
5: Lui l'ha capito.
2: Un centrocampo di palleggiatori. Forse magari l'Atalanta.
4: Però il problema ne aveva di base uno centrale,
2: quello è determinante,
4: ecco, che era quello che favoriva tutto quello che stava.
1: Ma infatti facendo. Il problema di Sarri è proprio questo, è per questo che lui credo avrebbe voluto prendere un Ricci all'inizio della stagione, perché questi sono giocatori che gli garantiscono certe cose.
2: Hanno puntato su Gaetano, quello del Ricci, no? Sì. Che magari dopo momento fa fatica.
1: Però l'altro
4: Gaetano però è una storia nuova,
1: è una storia nuova,
2: è una scommessa nuova in quel
4: dai
1: tempi di Empoli, perché Ricci è uno che dell'Empoli che lui conosce bene per quel motivo lì. Questo è, secondo me, il maggiore problema di Sarri è proprio questo.
0: Vabbè, ma forse meglio così. Alla fine ha portato Sarri a cambiare modulo, a giocare col trequartista dietro le punte.
5: Che cambia modulo, va a dire di più a metà
1: costretto,
5: campo.
1: È costretto.
0: E forse è meglio così.
5: Forse non tutti i mali vengono
0: anche perché lui d'accordo, stavo proprio pensando questo.
1: Anche perché lui ha tanti trequartisti molto bravi, che però vanno utilizzati tutti.
5: Infatti. Se rubi palla lì, sei subito vicino alla porta,
0: Eh già, tra Venezia e oggi, in quei sei ruoli sulla tre quarti, hanno già giocato cinque giocatori diversi. E questa è la miglior notizia.
1: È determinante e inevitabile.
5: Anche perché se non hai dei grandi palleggiatori, come in questo caso, loro si mettono dietro, è difficile trovare la soluzione.
1: Però vedi i palleggiatori poi.
0: Gaetano, gran palla per Raspadori in area di rigore. Raspadori sul fondo di un soffio. Gran verticalizzazione di Gaetano.
2: Gaetano, è bene anche il calcio.
4: È
0: stato deviato il tiro di Raspadori.
2: È buono. Allora, anche il
0: gran verticalizzazione da 20 metri di distanza praticamente di Gaetano per Raspadori, che
4: parata.
0: Si è girato e ha calciato col mancino la palla andata
1: quasi di gol, perché era gol.
0: Miracolo,
1: bravo il portiere.
2: Però Gaetano c'ha queste giocate, cioè lui lui verticalizza e lui è bravo a fare questi passaggi filtranti.
0: Gran visione di gioco, qui una palla veramente spettacolare per Raspadori, che lì tra le linee già ci sta facendo vedere qualcosa di interessante.
4: Sembra un altro giocatore.
0: Sono d'accordo, Nado, è proprio spaesato là sulla
4: sinistra. Siamo sicuri che Raspadori
0: credo sia quello che ha giocato in nazionale, questo che stiamo vedendo stasera. Il cross di Raspadori verso Christensen, che la schiaccia a terra, la palla va sopra la traversa.
4: È uno specialista.
1: Riprendendo il discorso di prima,
0: gigante
1: però,
0: danese,
1: la mancanza di palleggiatori ti penalizza un po' quando tu devi difendere, quando tu devi difendere un risultato.
5: Quando devi conservare un
1: po'. È questo, che è quello che è successo col Venezia.
2: Raspadori, bene, qua rivediamo. Però tornando al discorso di Raspadori, no? Chi è? Cioè, il fatto che un giocatore gioca nel proprio ruolo sente nel proprio ruolo, certo. Ti dà una percentuale.
0: Bella palla recuperata da Kolasinac a centrocampo. Zaleski punta verso l'area di rigore, poi viene messo giù il calcio di rigore per l'Atalanta.
5: Regalato
0: un po' generoso,
1: sì, dobbiamo rivedere.
2: Però se l'ha toccato dietro,
0: il fallo è di Bruno. Eh beh no, però ci ha messo anche la gamba, è arrivato anche da dietro su Zaleski che è entrato in area di rigore. Sì, sai che ci sta secondo me il calcio di rigore, perché
5: il piede dietro gli ha calciato.
2: Ci sta.
0: Un po' ingenuo qua il difensore brasiliano Bruno.
1: Questo qua è un rigore un po' regalato. Però ha messo è su una mano, su
2: però non è la spinta.
3: No, la gamba.
2: Però non è la
1: gamba, non mi sembra.
2: No. Non è solo la spinta che lì potevi, hai ragione. Ha messo anche, ha toccato la gamba.
0: Anche a tutti direi che sembrava geniuso per la spinta, però. Sì.
5: Vedendolo adesso.
0: Anche se mi metto nei panni del difensore o l'attaccante che entra in area di rigore, io sono dietro, magari evito di intervenire, perché poi da dietro è anche un po' difficile in queste, certo, in queste situazioni. C'è Raspadori con il pallone.
1: Però non protesta nessuno.
0: Sotto braccio, sul dischetto.
4: Contatto forte c'è stato, tanto c'è mica tanto da.
1: No, il fatto è che è con una mano sola la spinta, ma la gamba, due mani. Ma la gamba non l'ho visto.
0: Sì.
2: C'è stato il contatto sul piede.
0: Raspadori contro Majecki per il possibile raddoppio dell'Atalanta. Tutto pronto.
1: Chi è che tira?
0: Rincorsa centrale di Raspadori. Ancora un attimo di attesa, fischio dell'arbitro, parte Raspadori, una finta, spiazza il portiere Giacomo Raspadori al 18esimo, l'Atalanta è avanti 2-0, si è fatto male Raspadori.
1: No.
0: Si è fatto male calciando il rigore. Lui che è tornato in extremis per la partita di lunedì contro il Venezia.
4: Massimo questo però,
1: Vediamo.
2: C'è stato già un giocatore che si è fatto male.
0: Sì, anche.
2: Ed è un giocatore del Napoli, De Bruyne. De Bruyne con Napoli.
1: Ad appoggiare lì, si è fatto male.
0: Facendo la finta.
1: Facendo la finta, sì.
0: Si è fatto male Raspadori.
1: Vediamo vedere però se cosa si è fatto male.
2: Adesso vediamo se si è fatto male.
0: Ma però non ci voleva.
4: Solo
1: ma non è detto ancora, non è che mica si è buttato.
0: Beh, dalla panchina, subito i compagni hanno cercato lo sguardo della panchina per segnalare che è necessario un cambio. Adesso Raspadori sta parlando con lo staff di Sarri, no. Dice ma no dai, ci provo ad andare avanti. 19 sul cronometro, 2-0 per l'Atalanta, e svolta adesso Jack Raspadori dopo essersi liberato anche un po' del timore dell'infortunio.
1: Ha tirato bene a rigore,
0: si è spiazzato totalmente il portiere con una bella finta. Atalanta direi molto bene in partita anche questa sera in Conference League, adesso dare continuità sui 90 minuti a questa prestazione diventa la priorità assoluta. Un attimo di pubblicità per noi, torniamo subito. Radio

0: Bentrovati a Diretta Conference, sempre 2-0 per l'Atalanta contro il Paphos. Non ce l'ha fatta Raspadori, è uscito, al suo posto è entrato Charles de Ketelaar, che torna quindi per un'altra partita da trequartista dopo quella contro il Venezia. Si accende, ecco, subito Charles de Ketelaar, Bernasconi in sovrapposizione, è servito, non è riuscito ad agganciare, ma de Ketelaar gli aveva dato una palla alla De Ketelaar, sempre con i giri molto giusti. Da casa mi segnalate, faccio mea culpa nuovamente, che devo essere più chiaro quando fa gol l'Atalanta, a dire che l'Atalanta ha fatto gol, giustamente, per chi non è sintonizzato, non vede le immagini, okay, della partita. Saremo molto più chiari dalla prossima rete, come quella che stava per segnare. Ecco, il Paphos in contropiede se l'è
1: mangiata,
0: totalmente divorato Lele, se non ho visto male,
2: Lele, sì,
0: che è arrivato col piattone all'altezza del dischetto del rigore, servito tutto solo e l'ha messa sul fondo, però un po' solito campanello d'allarme, alla fine al 24esimo
3: non ci hanno castigato perché tecnicamente
0: un tasso tecnico, però esatto, un Atalanta dominante, esatto, fa arrivare l'attaccante avversario solo davanti.
3: Il primo errore l'ha fatto Cristiano perché ha fatto un'uscita qua veramente avventata, esatto. E però dopo magari di conseguenza anche
2: io vorrei approfittare di questa azione per dire che il calcio italiano in linea generale rispetto a qualche anno fa si espone in continuazione a situazioni di questo tipo, che non è solo l'Atalanta,
0: no.
2: Adesso non tocchiamo il tasto della Roma di ieri,
0: vabbè, ma quella è una partita,
2: sì, appunto, va bene, però dico
0: eccolo. Scusa Cesare, perché c'è Scamacca in possesso sulla tre quarti e tra l'altro da 30 metri è quasi zona tiro per lui. Apre a destra per Elmas, tocco di ritorno per Scamacca, quasi sul fondo, Scamacca va sul fondo, poi cerca un tiro impossibile dalla linea di fondo, ha cercato di segnare Scamacca, probabilmente fidandosi un po' della potenza del suo destro, cercando di andare forte forte sul portiere, mentre
2: cioè le fasi difensive oggi non sono più tenute nella considerazione in cui si dovrebbe
0: No, sono d'accordo, pensavo,
2: perché qui devi stai attento, vinci 2-0 un minimo, dico
4: Sì,
2: e qui sulla fascia è scappato uno in beata solitudine,
1: anche là in mezzo eravamo in quattro, certo, di noi due di loro, peggio loro.
3: Non è che non stiamo attenti, Cesare, alla fase difensiva, è che se ci posizioniamo male
2: o facciamo
3: delle scelte sbagliate,
2: certo,
3: come per dire, io ho detto, si è avventato Christensen in una posizione, è andato a aggredire, è saltato, cioè non ci sta a far uscire così, se hai un centrale difensivo
1: capiano indietro subito, risolve il problema.
3: Ecco, a volte magari non è che magari ci manca proprio dei concetti basilari a livello tattico che sono inconcepibili per dei professionisti così, insomma, e sai che a volte magari quando manca uno crea inferiorità in certe situazioni e si apre degli spazi che se c'è un'altra squadra, un'altra caratura, ti castiga assolutamente.
0: Imposta l'Atalanta da dietro con Christensen che va da Zappacosta in verticale da Elmas, tocco di ritorno di Elmas, poi una serie di rimpalli, alla fine il pallone arriva a destinazione, cioè Zappacosta sulla destra che poi appoggia all'indietro per Gaetano che va da Kolasinac, attacca con tanti uomini l'Atalanta, si va a sinistra da Bernasconi entra verso il campo, poi trova un tocco per Pajalic, ancora Bernasconi per De Ketelaar che si è allargato a sinistra, Zaleski, Pajalic. Allenamento di possesso palla per l'Atalanta adesso nella metà campo del Paphos, senza però riuscire ad affondare il colpo, si va alla ricerca del varco giusto, Kolasinac apre per Zaleski che è un po' solo, Zaleski entra verso il centro, Zaleski cerca la gran giocata in mezzo a tre, si allunga il pallone che viene poi raccolto da Majecki, il portiere del Paphos.
3: Questa è una classica partita, come vedo, no, Domenico, mi viene in mente, cioè che ti puoi divertire,
2: sì,
3: cioè che se la prendono con l'atteggiamento giusto si possono divertire e fare una grande prestazione. Se fanno una grande prestazione, con tutto rispetto per questa squadra, riesci a fare anche, non dico una goleada, che però
0: occhio a De Ketelaar che si è acceso sul fondo, De Ketelaar cerca l'assist per Scamacca, trova però i piedi di un difensore, allora torna sul pallone De Ketelaar, cerca lo spazio per il cross, si affida a Scamacca, Scamacca all'indietro per Bernasconi in posizione più centrale, il tocco per Zaleski di tacco da Mario Pajalic, ha ragione il mister, si diverte l'Atalanta nella metà campo offensiva, Pajalic all'indietro per Zaleski, cambio di campo a cercare Zappacosta, vedo i due terzini molto stretti durante l'azione, forse per non andare a pestare i piedi a Zaleski e Elmas che stanno molto larghi, per offrire un'occasione in più d'appoggio.
2: Direi che con lo schieramento, sì, con questo schieramento non c'è bisogno che...
0: Ma guarda dove è Bernasconi, tra le linee, va a attaccare lo spazio centralmente. Con la Gina, allarga sulla fascia dove c'è Zaleski. Zaleski cerca un cross basso, poi troppo prevedibile, leggibile dalla difesa del Paphos.
3: Questa, quella situazione che citi te, per, secondo me, va intercambiata. Ci sono momenti in cui è giusto che il terzino, quando l'ala è aperto, o un centrocampista, adesso non un centrocampista, no, perché giochiamo con due mediani, e quando c'è un'ala, allora tu rientri, quando l'ala è dentro, tu esci. E a volte si interscambiano parecchio tra l'ala e il terzino, uno dentro e uno va fuori.
0: Ma si danno un appoggio
3: seconda,
0: al centro.
3: Assolutamente, sì. Poi creano anche superiorità numerica al centro, non solo il centrocampista o il...
1: E con questa squadra qua devi cercare di mettere i palloni più velocemente, stai lì a ragionare troppo, non sono mai piazzati giusti, sì, devi cercare di prenderli un momentino sul tempo.
3: Sì, perché vedi che quando acceleri un po' questi li fai male, riesci a farli male.
1: Cioè, anche l'ultima, adesso quella lì di De Ketelaere, ma anche un'altra dalla parte di Zaleski, quando c'è la palla mettetela, perché tanto due tre giocatori nell'area li abbiamo sempre, pertanto...
0: Occhio al Paphos che prova ancora ad attaccare con Lele in mezzo a tre. Va fino a un rimpallo, palla che sguscia e viene controllata da Carnesecchi.
1: Che sta facendo la paternale a tutti lì dietro.
0: Carnesecchi, mi sa che si sta facendo sentire anche stasera con i suoi centrali. Sarri ha detto ieri in conferenza stampa, purtroppo non lo posso mettere in mezzo al campo perché è un leader come Carnesecchi.
2: Detto così?
0: Ha detto purtroppo mi tocca lasciarlo in porta perché è lì che sa fare.
2: Ha sempre delle trovate molto giornalistiche, sai?
0: Sarri, vero? Ma ci pensavo proprio ieri mentre guardavo la conferenza stampa quando gli hanno chiesto della leadership di Carnesecchi, ce l'aveva a fianco. Occhio a Raspadori, sul fondo ha cercato il cross per l'amico Scamacca che però Zaleski non ci aveva troppo creduto.
2: Comunque Sarri Carnesecchi lo voleva già a tutti i costi 4-5 anni fa la Lazio.
0: Scamacca al limite dell'area, l'appoggio per Zappacosta da Pasalic, anzi De Ketelaere che adesso va da Pasalic, quindi Scamacca riceve calcio da fermo, la parata di Majecki che allunga lateralmente, controlla il pallone Elmas vicino alla bandierina del calcio d'angolo, all'indietro per Zappacosta, Gaetano alla regia di questa azione d'attacco, scambia con Mario Pagelic, si torna indietro da Christensen, poi con la Ginaz, eluso il pressing del Paphos. Bernasconi sulla sinistra controlla il pallone, lo lascia a Zaleski, poi De Ketelaere con Gaetano che l'avete visto alza le braccia e dice ai compagni giochiamo, facciamo girare il pallone con un po' più velocità, forse vorrebbe più velocità Gaetano in questa fase. Dai,
3: secondo me qualche volta vederla così Scamacca a volte non riusciamo a appoggiarsi, cioè a trovare, a creare gli spazi tra i centrocampisti, perché Scamacca a volte rientra tanto e manca un riferimento. Scamacca
0: occhio De Ketelaere che si è acceso sulla tre quarti, altro dribbling De Ketelaere, l'appoggio per Scamacca se la sistema per calciare, poi perde l'attimo, allora deve scaricare all'indietro, si rammarica perché l'occasione era buona. Adesso Pasalic al limite dell'area, l'indietro per Zaleski, ancora Gaetano, possesso infinito questo dell'Atalanta nella metà campo avversaria. Christensen a destra da Elmas, gli chiama palla De Ketelaere, la vorrebbe sui piedi, Elmas si accentra, Elmas per Scamacca al limite, viene fermato, poi Zappacosta però riconquista subito il pallone. Ecco, applausi di Kolasinac per i
3: compagni. Dicevo che se Scamacca a volte gioca tra i due centrali crea uno spazio, no, che si possa anche inserire qualcuno e vedete, a volte rientra e ci manca un riferimento gol. Esatto, a volte io penso che Mario Anatole gli dirà queste cose qua, che deve essere più riferimento per creare lo spazio per gli inserimenti, soprattutto nel 4-3-3 è essenziale.
0: Eh sì, adesso forse un po' aiutato dal 3-4.
3: Adesso un po' meno perché magari c'è il sottopunta, diciamo.
0: Con il Paphos.
1: Lui rientra molte volte per liberarsi dalla marcatura, perché in Italia soprattutto c'è sempre i giocatori addosso, qua no.
3: Però stasera dovrebbe giocare tra i due centrali molto alto.
1: Era d'accordo, così però lui quando rientra, non rientra qua in Italia, rientra proprio per togliersi un momentino dalla schiena, perché non so se l'avete notato, ma ultimamente non fischiano mai quando il difensore ti rimane attaccato.
3: Sì, quest'anno
1: si capisce un po' poco a livello di applicazione dei regolamenti.
3: Quest'anno c'è un altro regolamento, ecco. Rispetto agli altri passati
1: è ammesso il
3: fallo.
1: Stiamo
3: abituando a un regolamento molto diverso, che secondo me è più positivo, vediamo meglio giocare, meno interruzioni, però ecco, deve essere uniforme un po' a tutte le partite.
0: Ah sì, ci stanno lavorando, sicuramente a noi fa piacere, perché quanto è aumentato il tempo effettivo, praticamente ogni giornata di Serie A abbiamo un'ora di calcio in più.
3: Beh, poi possiamo dire anche e meno gli interventi della VAR, che ci fermavano, esatto, sempre la partita, che a volte magari perdevi anche il ritmo partita, ma anche per un tifoso allo stadio, cioè fermarsi perché devono
2: mamma
3: controllare.
2: Mia, che sbaglio.
0: Attenzione a Elmas che punta verso il limite dell'area. De Ketelaar calcia sui piedi.
2: Questa era un'occasione da mettere in porta.
0: De Ketelaar che fatica a entrare nella stagione dell'Atalanta. Sarri gli ha ritagliato un ruolo ad hoc, anzi possiamo quasi dire che è per lui che alla fine ha deciso di cambiare modulo, di metterlo sulla tre quarti, e qui non è riuscito a sfruttare bene questa situazione in contropiede. Guida.
3: Avete ragione, quello che diceva anche Nado prima, abbiamo la necessità di ritrovare il vero Ketelaar, perché io credo che magari cambio di
1: allungato la gamba,
0: si è fatto male David Luiz,
1: ha fatto lo stesso ha fatto proprio movimento in consulto.
0: Si è fatto proprio segno alla panchina, che
3: quella zona alta della è la zona pericolosa.
4: Se esce lui ne prendono due o tre. Perché lui si guidava bene la difesa.
0: Sicuramente
3: Domenico, però a 40 anni non può essere veloce. Io credo che nel suo campionato possa essere un riferimento importante. In Europa qualcosa pagherà, certo, anche lui. Certo. C'ha 40 anni, a livello difensivo paga.
0: Sarà molto dispiaciuto lui, che ieri ha raccontato di quanto vuole bene a Sarri, di quanto si è divertito a giocare
1: con
0: lui, per lui, anche Sarri, esatto. Forse Sarri ha detto, sai che forse all'Atalanta mi no, non lo ha detto, questo lo sto dicendo io, però insomma i due si sono salutati con tanto affetto, appunto. Poi
3: che stava, non so, ho letto una battuta che stava anche iniziando a fumare per colpa di Sarri. L'aveva quasi coinvolto nel vizio Sarri.
2: Questa è bella.
0: È un allenatore unico, insomma, anche da questo punto di vista, Maurizio Sarri. 10 minuti all'intervallo
3: e cambia
0: il cambio, esatto. Sapinto, l'allenatore del Paphos, costretto a togliere il suo grande leader David Luiz, ex difensore.
3: Possiamo dire, ritornando al discorso di prima, suo allenatore alle conferenze, ecco, rispetto agli allenatori, con rispetto anche per gli allenatori che abbiamo avuto in precedenza, le conferenze di Sarri, indipendentemente può piacere o no il suo gioco, perché magari lo critichiamo anche, sì, però si parla di calcio,
2: di un livello diverso.
3: Quando parli con lui in conferenza stampa, sì, sì, e senti le sue conferenze, parliamo di calcio, sì, sì, senza sì, no, ma, forse, cioè parli di calcio, coinvolge giornalisti e secondo me anche per i giornalisti è più facile fare un titolo, o no? Uno che deve fare un titolo su un giornale è anche più facile da una frase di fa.
2: Sì, lui ha sempre delle espressioni che denotano anche una certa cultura.
0: Sì, parla un ottimo.
3: Infatti, i giornalisti amavano tanto Mourinho perché con una frase sua scrivevano Mourinho, sette pagine.
2: Certo.
3: E ci sono certi allenatori che non ti danno un titolo neanche ammazzarlo.
2: Certo.
3: Neanche dopo due anni di.
2: E tu gli davi i titoli?
3: Qualche volta mi hanno accusato che non davo titoli. Non davi titoli. Esatto. No, vedi?
0: Un diplomatico Foscarini. Ci piace.
3: E io ho sempre detto: sbagliate voi giornalisti perché non sapete fare le domande.
0: Quanto ti piaceva, mister, andare in conferenza stampa dopo una bella partita, nervosa, attesa, magari persa male.
3: Sì, ci beccavamo.
1: Inventato.
0: Attacca il Paphos ancora sulla fascia sinistra, il tentativo di cross al centro dove l'attaccante è sempre tutto solo, però Lele questa volta mette sul fondo di testa.
2: Che altro colpisce, no, più che tutto solo la prende lui di testa, che non è fra l'altro nemmeno tanto alto.
0: Sì, sai, da solo, nessuno
2: sì, da solo nel senso che non è
3: la difesa su questo cross, vedo me, si è mossa malissimo perché è rimasto in posizione senza attaccare la palla.
2: Esatto.
3: È assurdo, cioè tu non puoi tenere la posizione, devi attaccare la palla.
4: Sì, e poi
3: il riferimento alla palla.
4: E poi naturalmente in area dare più meno spazio.
3: Siamo anche in area fra l'altro
4: all'avversario. Perché poi giochi a zona benissimo, però poi in area le marcature vanno strette.
0: attacco di Zaleski che trova Scamacca. Scamacca apre a destra con grande qualità verso Elmas. Lì vicino a lui c'è Chastekhetelar. Pallone invece all'indietro di Elmas per Zappacosta che scambia con Gaetano. Si torna nella metà campo nerazzurra.
3: Scusa, stasera ci sarebbe la necessità di vedere un gol soprattutto a parte dei due giocatori, De Ketelaere e Scamacca.
0: Gran palla di Zaleski per Bernasconi. Bernasconi va al cross basso. Pallone allontanato dalla difesa.
3: Avrebbero una necessità proprio come il pane. Scamacca per certe scelte che sta facendo il mister Maria e soprattutto anche De Ketelaere. Avrebbero bisogno di trovare un gol anche per trovare sicurezza e certezze.
0: Eh sì, forse soprattutto De Ketelaere che
3: assolutamente,
0: appunto,
3: sì,
0: ha fatto tanto bene con la nazionale belga e è sempre un po' zoppicante con la maglia dell'Atalanta. 6 minuti all'intervallo, 39esimo sul cronometro. Atalanta 2, Paphos 0. Un attimo di pubblicità e torniamo subito.
5: Radio.

League. Mancano due minuti all'intervallo e l'Atalanta è sempre in vantaggio 2-0 contro i ciprioti del Paphos. Decidono fin qui i gol di Yılmaz dopo 45 secondi e di Raspadori, che con De Ketelaere adesso va all'assist per Scamacca. 3-0 per l'Atalanta.

0: l'80% del successo dell'attaccante. Riesce a fare il controllo giusto
1: verso la porta, da una palla centrale.
0: Praticamente eviti fai un dribbling col controllo.
2: E il passaggio filtrante, perché lui il passaggio, fa il passaggio filtrante che diventa determinante. Adesso ci aspettiamo De Ketelaere.
0: Se ne imbrocchi tutti, andiamo a
2: perché dai.
3: Da casa, però, il nostro pubblico stava un po' pizzicando l'Atalanta sui suoi difetti, su quelle occasioni per le.
2: No, poi diciamo che è una partita un po' lentina. Non è spettacolare.
1: Prendi quello, magari sotto gamba.
0: Tutte le volte che verticalizzi.
2: Però è una squadra.
4: Secondo me questa partita chiarisce paradossalmente l'intrinseca problematica dell'Atalanta di quest'anno, cioè le qualità della squadra sono talmente evidenti dal punto di vista tecnico, per cui tu sei costretto veramente a fare un campionato, una stagione molto convincente. È questo il punto. Però nello stesso tempo c'è questo difetto della mancanza di palleggiatori che può incidere nel complesso sul rendimento della squadra, a seconda degli avversari che incontra.
0: Più che mancanza di palleggiatori è la mancanza di chiarezza su cosa devi fare. Cioè non hanno ancora loro... Torno al discorso che ho fatto prima, acquisito gli automatismi della giocata preventiva e tutte quelle robe lì, e perdono tempo e fanno il passaggio
4: per la giocata preventiva, questo tipo di gioco, è necessario avere proprio una qualità nel palleggio che questi non hanno.
2: Hai ragione, però...
4: È questo?
2: Do ragione stavolta a Nado, perché
0: Cesare,
2: avrai meno Cesare, meno palleggio, però a volte hanno dimostrato di non avere i concetti giusti, con questo non i concetti giusti, offuscati, diciamo,
4: ma bastano i concetti
0: di non avere non ancora chiaro quello che
4: ma i concetti sono in grado di sostituire poi le tue reali capacità.
3: Scusate, ma poi la diretta entra un po' a gamba tesa, gran giocata di Scamacca per De Ketelaere, poi il pallone era diventato un po' lungo, alla fine De Ketelaere guadagna una rimessa laterale.
4: Qui c'è un tesoro di qualità, adesso hai visto Scamacca che palla, prima Scamacca è uno che ha delle qualità immense.
3: Ecco De Ketelaere ancora per Scamacca, spalla alla porta, Scamacca... Fallo in attacco di Scamacca nel prendere posizione. Qui un
4: Scamacca,
3: po'
4: come tanti, come altri, hanno delle qualità notevolissime. Messe insieme dovrebbero veramente dare una squadra molto forte.
2: Che il fallo è stato fatto dal difensore.
3: Esatto, perché qui Scamacca ha preso posizione con forza, spalla alla porta, però c'era il difensore che aveva
2: io se non
3: le mani sulla maglia di Scamacca.
2: Gli arbitri hanno veramente un principio che gli vengono inculcato: se non sei sicuro e non vedi, non fischiare. E non so cosa ha visto questo
3: l'arbitro svedese di questa sera. Attenzione al Paphos dall'altra parte, cross basso al centro, pallone controllato da Gaetano, che poi
0: l'ha messo nell'unico posto dove non doveva metterla, poi andavano tutti bene.
3: Finisce qui il primo tempo, Atalanta 3 Paphos 0, decidono i gol di Elmas, Raspadori e Scamacca.
2: Posso dire con una squadra che un po' limitata, che stiamo dominando, concediamo anche qualcosa di
4: quello
2: troppo.
4: Che volevo dire io.
2: Vero.
4: Ha fatto benissimo davanti, però dietro qualcosina.
2: Concediamo qualcosa
4: con una squadra
2: di
4: così. Ecco la problematica che emerge da questa partita così positiva.
1: Subentra un po' di sufficienza, perché hanno capito che la partita
4: è facile. Ma di sufficienza, però anche col Venezia hai visto la stessa roba.
1: Hanno dei limiti in certe situazioni, sicuramente. Quello sì.
4: È una squadra un po' contraddittoria, nel senso che è molto forte, ma ha dei
1: discorsi prima.
3: Grazie alla regia che ci fa vedere, scusa Domenico, anche il risultati dall'intervallo, perché poi a noi viene da dire che in conference è tutto scontato, ma poi così scontato non è, perché se guardiamo il quadro vediamo che l'Ajax ha perso sul campo dell'Hajduk di Spalato, il Brighton sta vincendo solo 1-0 contro il Kauno Žalgiris, il Friburgo sta pareggiando 1-1 contro lo Jablonec, mentre il Monaco ha vinto solo 2-1 sul campo del CSKA Sofia. Questo per fare un po' il punto sulle squadre favorite, e quindi questo è il quadro dei risultati.
4: Guardando i risultati, effettivamente l'Atalanta è quella che ne esce meglio,
3: più nettamente sta vincendo. Poi pisare il valore degli avversari,
4: però le Jablonec che squadra è non lo so.
3: No, ma sono d'accordo. Infatti l'Atalanta anche grazie a questo 3-0 sarebbe l'unica squadra con una differenza reti di 3 e quindi andrebbe in testa alla maxi classifica. Ricordo che funziona come la Champions League a cui siamo stati abituati molto bene: le prime 8 le squadre evidenziate

0: giocate in verde si qualificano direttamente agli ottavi di finale senza passare dal turno di playoff che si gioca nel mese di febbraio, a cui partecipano le 16 squadre tra la nona e la 24esima. Le avete viste quelle evidenziate in nero, le ultime 8 vanno invece a casa già a dicembre. Non va certo a casa a dicembre, ma sta qui con noi Matteo De Sanctis, che vedo collegato dall'esterno della New Balance Arena dopo un bel primo tempo. Matteo, anche se qualche orecchia l'abbiamo tirata per quelle occasioni concesse al Paphos, come l'hai visto? A te la linea.
1: Sì, buonasera, buonasera Carlo, a te e ai tuoi ospiti in studio e ai telespettatori da casa. Sì, insomma, cioè, finalmente si tira un sospiro di sollievo, direi, per quel che riguarda i tifosi di Atalanta, la tribuna dove mi trovavo, insomma. Insomma, si è vista una buona Atalanta, partita messa in discesa dal gol immediato di Elmas, uno dei più veloci, il più veloce della storia della conference di quest'anno di sicuro. Staremo a vedere poi anche nella classifica dei record dell'Atalanta dove si va a collocare, visto che ha segnato dopo nemmeno un minuto di gioco, credo la statistica sia di 52 secondi se non ho capito male. E, dopodiché praticamente è arrivato il 2-0 alla seconda azione che ha avuto l'Atalanta, quindi il rigore conquistato da Zaleski, ti dico la verità, non so se in Italia l'avrebbero fischiato visto il momento, ma invece in Europa l'arbitro lo ha fischiato, Raspadori l'ha segnato. La nota più negativa è proprio la ricaduta dell'infortunio di Jack Raspadori. Penso, spero sia solo una ricaduta di quel infortunio che aveva accusato in nazionale nel corso del primo tempo di Turchia-Italia. Peccato, perché aveva segnato su rigore, si era tra virgolette sbloccato, c'è anche la moglie che in dolce attesa in tribuna che esultava, e poi non appena ha segnato il rigore ha subito fatto capire ai suoi compagni di squadra che c'era qualche problema, qualcosa che non andava, è uscito sulle sue gambe. Vedremo poi quali saranno, insomma, nei prossimi minuti la diagnosi a caldo dell'infortunio di Raspadori, dell'ennesima ricaduta muscolare. Un'Atalanta sicuramente non fortunata. Ha concesso qualcosa, sì, un'occasione in particolare clamorosa sprecata da Lele, che è il bomber del Paphos, ma insomma, è sembrato un po' più Aristoteles in questa occasione, per come ha calciato fuori sotto la Nord praticamente a porta vuota. E poi sì, forse un'altra mezza occasione concessa, però poi l'Atalanta ha costruito, ha trovato il terzo gol con Scamacca. Raspadori prima del 2-0 aveva fatto un tiro bellissimo con una parata bellissima da parte del portiere cipriota. Insomma, il risultato di 3-0, forse il 4-1 avrebbe fotografato meglio, se proprio volessimo essere pignoli, quella che è stata la superiorità dell'Atalanta. Ripeto, qui finalmente un sospiro di sollievo, la sensazione che si vada incontro a una bella serata, curva in stadio comunque, anche se non tutto esaurito, ma molto caldo, soprattutto nelle due curve, la curva nord, una bella coreografia iniziale da entrambe le parti, da una parte uno striscione in curva nord che ribadisce l'ostinato amore, dall'altro invece il bandierone che fa sempre il suo effetto, il bandierone nero-azzurro a coprire la sud, e poi la Nord a spingere forte, come davvero succede solo nelle notti europee, nelle notti che contano, e ha dato maggiore importanza sicuramente a questa partita. La differenza tra le due squadre si è vista tutta, adesso speriamo che l'Atalanta non si adagi, ma continui a giocare, a divertirsi, a migliorare. Vedremo che scelte farà eventualmente dopo un'ora di gioco Maurizio Sarri, pensando anche al futuro e alla partita di domenica contro il Milan a San Siro.
0: Pensavo anch'io al Milan, Matteo, ma anche a dei cambi, per quello che dicevi tu, di non abbassare troppo la tensione, perché sembra venire tutto facile all'Atalanta nella metà campo offensiva, però appena si accontenta un po' troppo, ecco che in difesa si rischia di ballare un po' troppo, anche se poi il Paphos ha avuto forse due semi occasioni da gol in tutto il primo tempo. Però ti aspetti qualche rotazione in più, mi sembra di capire.
1: Sì, anche se poi la panchina, che stasera è particolarmente corta a causa degli infortuni, non consente grandissime rotazioni. Se il risultato dovesse rimanere tale, magari alla fine, magari non so, un esordio per Obric o Idele potrebbe essere una cosa. Dall'altra, sì, qualche ingresso da parte della panchina, però sono tutti giocatori che sostanzialmente sono titolari, che potrebbero venire preservati per Milano, quindi Ederson, Rowe e così via, per cui non lo so, magari la mezz'ora finale, gli ultimi 20 minuti, proprio per consentire a qualcuno di tirare un po' il fiato. Però la sensazione, ripeto, stasera è che la squadra stia giocando e si stia anche un po' divertendo in quello che sta facendo, per cui io continuerei, andrei avanti così su questa stregua. Regge anche quel centrocampo inedito con Pasalic e Gaetano, nel ruolo di mediani, che onestamente non avrei immaginato per le caratteristiche di Gaetano, che invece si sta destreggiando bene. È vero, si gioca contro il Paphos, si era detta la stessa cosa lunedì col Venezia, non si può sempre giocare però contro Roma, Juventus e tante altre. Juventus che tra l'altro mi sembra che stia perdendo col Celta Vigo, e quindi comunque la sensazione è che comunque quando si va a giocare in Europa c'è sempre il rischio di sottovalutare gli avversari. E stasera la buona notizia dell'Atalanta è che dopo un minuto ha fatto gol, e quindi questo pericolo è passato immediatamente.
0: Aspettiamo un po' di Ketelar, Matteo, commentando durante il primo tempo. Ci sembra davvero dei giocatori offensivi dell'Atalanta quello che ancora fatica a entrare in ritmo, non solo stasera ma in generale nella stagione.
1: Sì, De Ketelare mi è sembrato, per quello che ha giocato, visto che ha preso il posto di Raspadori, mi è sembrato più vicino al De Ketelare del Milan che a quello che abbiamo conosciuto nell'Atalanta. Non lo vedo particolarmente in forma, però forse è giusto tenerlo in campo apposta perché possa trovare una giocata, un qualcosa che magari gli dia un po' più di fiducia in maglia nero-azzurra, perché invece col Belgio in nazionale l'ho visto molto bene, quindi credo che sia una questione qui nell'Atalanta, forse uno di quelli che sta pagando di più per quello che ho visto fino adesso, il cambio di modulo tattico da parte della squadra. Da quel punto di vista comunque lì davanti le alternative non mancano, perché si potrebbe anche andare incontro all'inserimento di Kurzawa piuttosto che di Rowe, piuttosto che di Samardžić, quindi comunque ripeto, dalla cintola in su siamo sicuramente ben messi. Mi piacerebbe, appunto, come dici, che fosse magari De Ketelaer a trovare il gol nel secondo tempo.
0: Sì, lo aspettiamo, mister, l'hai chiamato.
2: Lo spiccavamo, Matteo, veramente qui, lo spiccavamo soprattutto per due giocatori, Scamacca, e Scamacca l'ha trovato, e l'altro era De Ketelaer, perché infatti parlavamo qua, non è tanto un discorso, non credo neanche sia un discorso di posizione. Sappiamo che in nazionale ha fatto bene centrale, punto di riferimento davanti, però l'abbiamo visto tante volte sull'esterno col modulo di Sarri, l'abbiamo visto adesso anche sotto punta qualche volta. Non è un fatto di posizione, è un fatto che di convinzione, non credo che sia neanche una condizione fisica, di condizione soprattutto mentale. Deve, non so, trovare la convinzione di essere importante, determinante, convinto di quello che fa. E auspicavamo un gol suo anche per sbloccarsi, che forse ne avrebbe bisogno per trovare un po' di sicurezza e di fiducia, questo soprattutto.
1: Mi piacerebbe che il gol di De Ketelaer magari arrivasse su assist di Bernasconi, perché è un altro giocatore che secondo me ha bisogno di trovare un assist o qualcosa, perché nel primo tempo ha fatto tre belle discese in fase offensiva, ma ha sbagliato poi clamorosamente il passaggio finale, il cross, l'assist, la rifinitura in area di rigore, e anche lui, oltre ai tifosi in tribuna, ha scosso un po' il capo rendendosi conto di aver sbagliato per almeno due o tre volte quella che era la scelta giusta. Quindi se dovessi scegliere mi piacerebbe un gol sull'asse Bernasconi De Ketelaer, che mi sembrano i due giocatori che rispetto alla squadra abbiano bisogno di un qualcosina in più nel secondo tempo.
0: Beh, vista anche la grande qualità dei trequartisti dell'Atalanta, e anche Elmas e Zalewski stanno giocando molto bene stasera, comunque De Ketelaer ha trovato l'assist per Scamacca, sembra che con questo 4-2-3-1, Matteo, la squadra si sia un po' sbloccata. Poi non lo sapremo mai, perché in mezzo ci sono state le 3 settimane di sosta, però insomma il cambio di modulo intanto in 4 giorni tra Venezia e Paphos ha portato l'Atalanta a segnare 3 gol, non li aveva mai segnati prima della sosta, 3 gol in una partita.
1: Sì, sicuramente mi sembra che sia servito soprattutto a dare un po' più di fiducia ai giocatori. Mi sembrano, guardandoli così dall'alto, sono sensazioni, però mi sembrano più convinti in queste due partite di quello che vanno a fare rispetto a come non fosse prima. Sicuramente, come si diceva, i dettami tattici di Sarri cominciano a sedimentare, quindi cominciano a esserci delle sicurezze in più. Per esempio stasera mi è piaciuto moltissimo Kolasinac nella posizione di centrale difensivo, è stato perfetto secondo me, o quasi, forse meglio rispetto a Christensen, sì, meglio rispetto a Christensen. Non mi dispiacerebbe vederlo lì, anche se ovviamente fisicamente, cioè in altezza, sulle palle alte potrebbe pagare qualcosa, però ecco, mi sembra un comandante in campo dell'Atalanta, per cui quando si parlava prima di personalità, mi sembra di poter dire che il Kolasinac in campo visto stasera, per come si atteggia con i compagni e per come loro lo ascoltano, possa essere uno dei comandanti dell'Atalanta importanti in questa fase per dare il là, speriamo, ad una grande stagione.
0: E cosa possiamo dire a Kolasinac se impara a far bene anche il difensore centrale a 4?
2: A fronte di questo, Matteo, non ritieni che le sbavature che hanno avuto questa sera anche la difesa sia la cosa, diciamo, negativa di questa sera? Perché abbiamo trovato il contro il Paphos, ma se fosse stata un'altra squadra il gol l'avremmo preso sicuramente. Quindi dove dobbiamo migliorare assolutamente e maturare, secondo me, è proprio la fase difensiva, in questi automatismi che probabilmente ancora non ce l'hanno bene in testa.
1: Credo che tu abbia ragione, credo che la parola d'ordine dal mio punto di vista per questo 4-2-3-1, che è molto offensivo perché i quattro davanti, insomma, sono quasi tutti attaccanti, sia proprio nella parola equilibrio, cioè nel fatto che oltre ai due che si fanno il mazzo nel mezzo dovranno essere molto bravi a muoversi i centrali, chi va in avanti l'altro copre, però ecco, credo che sia più che la difesa sia proprio l'equilibrio.
0: E temo che su questo
1: succeda, come ha detto Sarri poi lunedì in conferenza stampa, che ogni azione diventi sia un'occasione d'attacco per l'Atalanta, ma poi subito un'occasione d'attacco per gli avversari. Vero che è bello divertirsi, però l'Atalanta ha bisogno ogni tanto di capire bene come coprirsi, perché rischia.
0: Si è rischiato.
2: Sì, è un'altra cosa. Io guardavo prima. Matteo ha detto mi sorprende, non pensavo che magari Gaetano potesse giocare in questa posizione. Io ho guardato un attimino, soprattutto loro due, Pasalic e Gaetano, tutto sommato ha mantenuto le posizioni, si sono disimpegnati bene, ha giocato benino, però un giudizio complessivo fai fatica a darlo, anche per la pochezza della squadra avversaria, del centrocampo avversario, questo soprattutto.
1: Sì, beh, ma lo sapevamo, però, che queste due partite contro Venezia e Paphos erano due partite sulla carta molto abbordabili per l'Atalanta, per il livello della rosa attuale, però sono anche quelle due partite che non possono essere considerate semplici perché rischi di complicartele. Sono le due partite che, in caso di due vittorie, queste due tra l'altro stanno arrivando anche a suon di gol, perché non dimentichiamolo che all'inizio sembrava che l'Atalanta facesse fatica a segnare, invece in queste due partite ha già fatto 6 gol, potrebbero dare ai mister quell'autoconsapevolezza, quell'autostima, anche quel coraggio nell'andare a affrontare poi altre partite. È ovvio che rispetto a queste due gare, quella di domenica contro un Milan che comunque, come l'Atalanta, è in cerca di identità, sarà una partita, credo, dal tasso tecnico diverso e quindi di difficoltà diversa, però si va per gradi. Si passava attraverso le vittorie con Venezia e Paphos, questa va portata a casa magari in serenità, senza rischiare nulla come è avvenuto nel secondo tempo col Venezia, per poi andare a vedere che progressi ha fatto l'Atalanta davvero nella partita di San Siro col Milan.
0: Quella sarà la vera prova dopo questa settimana di impegni. Matteo, l'Atalanta sta rientrando in campo per il secondo tempo, ti lasciamo rientrare allo stadio, ci vediamo poi al fischio finale. Grazie a Matteo De Sanctis per i commenti dell'intervallo.
1: Grazie a voi, a dopo. Ricordatevi, c'è la conferenza stampa in diretta di Sarri e le interviste ai protagonisti neroazzurri. Vi aspetto.
0: Lungo post partita, come sempre, fino a mezzanotte. Adesso un attimo di pubblicità, ma torniamo subito.
3: Radio Alta.

0: Bentrovati a diretta Conference League con 3 minuti sul cronometro del secondo tempo. L'Atalanta che attacca con Zaleski, limite dell'area. Zaleski calcia la parata a mettere il pallone in calcio d'angolo.
1: Un gran tiro
0: di Maciejski. Gran tiro di Zaleski da posizione molto defilata. Ha calciato molto forte soprattutto.
2: Ma lui ce l'ha sto calcio. Sì. Molto bravo.
0: E gran parata di Maciejski. Poi ho visto l'arbitro correre con un cartellino in mano verso le panchine.
3: La loro panchina.
0: Sì.
1: Infatti.
0: Dove credo sia arrivato un cartellino giallo per Sapinto.
3: Eccola lì.
0: Sì. Ah no, per Sarri.
3: Per Sarri.
0: Cioè, a me sembra più indirizzato verso la panchina di sinistra, quindi quella.
2: No, però viene.
0: Sapinto.
2: Le proteste sul rigore non dato.
0: Calcio d'angolo battuto. Pallone che però non si alza abbastanza sul cross di Elmas, che poi si ferma per cercare di convincere l'arbitro che aveva subito un fallo. Per l'arbitro, però, il fallo non c'è. Contropiede del Paphos. Gaetano ha scalciato via il pallone, che alla fine termina tra le braccia di Carnesecchi. Fa sempre tante buone corse all'indietro Gaetano.
1: Ma Gaetano è un buon giocatore, senza dubbio, non c'è dubbio.
0: No, sì, sottolineavo che oltre al palleggio, insomma, la qualità, il dribbling, nelle corse all'indietro spesso riesce a sporcare.
3: Perché da ragazzo lui giocava nella posizione di Raspadori.
1: Certo, appunto.
3: E faceva anche tanti gol.
0: Sì.
3: Primavera al Napoli ne ha fatti tanti.
0: Sicuramente la tecnica.
2: Sì, però hai ragione. Qualche volta, anche nelle precedenti partite, quando giocava playmaker, l'abbiamo notato quasi più per il posizionamento e il recupero palle che non per l'impostazione. Hai ragione.
0: È questo che.
2: Ed è una cosa un po' stonata per un trequartista
1: che è nato per la sua carriera.
4: E lo immagini più in difficoltà in fase di possesso.
2: Invece vuol dire anche senso della qualità.
3: Ha cambiato abito anche lui.
2: Senso della qualità.
3: Si è messo a fare altro.
1: Esatto. Ma le qualità anche fisiche ci se lo può permettere anche di fare questo. Questo non tira una buona corsa, è un contrastatore, quindi può farlo benissimo.
0: Da casa ci chiedevano un lungo messaggio di Aldo che faceva un po' il riepilogo della rosa dell'Atalanta e chiedeva se con questo 4-2-3-1, con De Ketelaere o Raspadori dietro la punta, non è davvero Samardžić, che era partito così bene, che rischia un po' di perdere il posto. In effetti comunque queste due partite giocate col 4-2-3-1, Samardžić è partito...
1: Tutti questi giocatori hanno tutte le qualità per ricoprire, per giocare titolare in questa squadra, a maggior ragione utilizzando i 5 cambi che l'allenatore ha a disposizione. Il problema è un po' dietro, perché mancano quei giocatori, ripeto, mancano i palleggiatori che sostengono tutti questi solisti, tutti questi trequartisti. Questo è il punto.
2: Sì, ma posso dire, se si cambia modulo e continuerà così, giocatori come Samardžić,
0: attenzione al lancio per Scamacca al limite dell'area, stop di petto, secondo me era fuori gioco. Scamacca, cioè, infatti
2: secondo me hanno più possibilità ancora De Ketelaere, Samardžić, perché possono giocare sia sull'esterno e possono giocare anche sotto punta, per cui non è vero che sono penalizzati, sono avvantaggiati
1: perché possono garantire l'imprevedibilità che è necessaria a tutte le squadre che offendono.
2: E hanno un ruolo in più anche.
1: Il problema è di essere sorretti dietro, quello che può mancare è un po' l'equilibrio dietro.
2: Dietro è logico, se giocassero così, soprattutto in campionato, hai bisogno di due riferimenti ben piantati.
1: E non ne hai tanti.
2: E in questo momento vedo solo due giocatori, Kessié ed Ederson.
0: Forse anche Pasalic può farlo come l'aveva fatto con Gasperini.
2: Sinceramente un po' meno. Anche perché lui è portato.
1: Anche Gaetano può fare questo gioco. Anche
2: sì, però un po' meno. Due mediani. Gaetano no.
3: Le caratteristiche di Pasalic sono tutt'altre di quello che sta giocando adesso.
2: Esatto. E anche
3: perché
2: Gaetano.
3: La forza, tra l'altro, era l'inserimento.
2: Esatto. E Gaetano andrebbe sorretto. Ma noi in questa partita. Andrebbe sorretto in una partita di campionato.
1: Certo, questa partita.
5: Sono convinto che l'allenatore ha capito che questa squadra deve giocare in questa maniera. Non può palleggiare troppo, perché non abbiamo le caratteristiche per palleggiare tanto e quindi mettere in difficoltà anche l'attacco, perché se non palleggi bene l'attacco è in difficoltà.
1: Però
5: mentre così rubando palle,
1: hai tante partite 5-4,
5: ma no, non credo. Se sistemiamo bene la difesa,
4: va bene con Sarri.
1: Va bene anche con Sarri, basta fare 5-4 vincendo come faceva Gasperini, caro Carlo.
5: No, se tu vai a rubare bene la palla lì in mezzo e non ti scopri troppo dietro, riesci a tenere bene l'equilibrio.
0: Rischio di Christensen che rimpalla.
1: Quando gli avversari, che avversari sono. Attacchi. Comunque è così che devono fare, no? Cioè,
5: sì.
1: Altre strade non ce ne sono.
5: O hai dei fuori classe, come ce l'ha Real Madrid, queste squadre qui, allora puoi permetterti di palleggiare.
0: Occhio scamacca tra le linee, che palla per Pasalic che si è reinserito bene. Fermato davanti al portiere Pasalic, ma Scamacca vedere un giocatore di due metri che fa giocate di questo tipo al limite dell'area lascia sempre a bocca
1: aperta. Io ho letto anche qualcuno che diceva che se Christovic gioca come l'altro giorno è meglio che Scamacca resti seduto. Mi domando e dico quelli che dicono queste cose che cosa vedono del partito di calcio.
0: Ma sai, ci sono tanti giocatori con caratteristiche diverse, a seconda del momento ti possono tornare tutti utili.
2: Io di uno con caratteristiche diverse. Però posso dire una cosa, gli ultimi quattro allenatori, non faccio i nomi, hanno sempre avuto qualche problematica con questo giocatore. Sì. E questi quattro allenatori che non sono stupidi spesso l'hanno messo in panchina. E vuol dire che insomma uno può essere condizionato, ma quattro giocatori che prendono la stessa posizione su un giocatore che è il più forte, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
1: C'è qualcosa, il giocatore che ha bisogno che la squadra.
2: Ecco perché la scelta a volte di Christovic che è un controsenso.
3: Giocatore più determinato.
2: Anche non è un controsenso.
0: Anche nel miglior anno di Scamacca, che è stato quello in cui l'Atalanta ha vinto l'Europa League nella stagione 2023-2024, a un certo punto della stagione, a febbraio, si diceva ma come mai Gasperini non fa giocare Scamacca? Come mai non fa... E tra l'altro l'Atalanta non aveva neanche una riserva di Scamacca, quindi giocava senza centravanti.
1: Perché Scamacca ha bisogno che la squadra giochi al suo servizio.
2: No.
1: Il giocatore, sì, è così.
2: È un giocatore
1: che gioca nei tutti i 20
2: no,
1: metri.
2: No, tu fai un concerto. Io
1: caratteristiche sue.
2: No.
0: Sì, ma nel calcio di oggi nessuno.
2: Sono due valutazioni diverse che facciamo. Allora. Tu stai parlando di una posizione a livello tattico, noi parliamo di un atteggiamento diverso.
1: Ecco, l'atteggiamento
5: io dico
1: è l'indole.
5: Anche,
1: l'indole
5: Scamacca va bene con un gioco di questo tipo rispetto a Christovic. Che Christovic andrebbe bene giocando a tre lì davanti, perché si muove tanto. Mentre qui che danno la possibilità di giocare più palle agli attaccanti, Scamacca è più importante.
1: Lui ha bisogno di essere...
2: Quello sì, però qualche volta gli manca qualcosina.
1: Se no sarebbe il pallone d'oro. È la sua indole. È così, il giocatore.
5: Però ha delle giocate veramente di qualità.
1: Devi farlo rendere, devi sfruttare un giocatore così.
3: E invece viene giudicato come un indolente.
1: Appunto. La solita storia della maglia sudata, queste cose qua.
0: Sì, tra l'altro è un tema che accompagna Scamacca da molto tempo.
1: Sì, da sempre, ma da sempre.
0: 57 intanto sul cronometro di Atalanta Pafos, succede poco con l'Atalanta che palleggia molto nella metà campo offensiva, tanti colpi di tacco bisogna dirlo al limite dell'area nel cerchio.
3: Un po' troppi
0: Nado dici, alla ricerca del gran gol, della grande giocata.
3: Comunque due tre li sono venuti bene.
0: Sì, assolutamente.
1: Io comunque credevo che il Pafos fosse un po' meglio.
0: Ma lo scrivevano anche i nostri amici da casa.
1: Credevo fosse meglio.
0: Nei vari gruppi si diceva. Ci
1: credevo
0: si
1: che
0: un po'
1: fosse
0: di
1: molto
0: più
1: meglio.
0: Da questo Pafos.
1: Anche perché il capito c'è Preota, io l'unica trasferta che ho fatto negli ultimi anni è stata quella di Cipro. E il capito Cipriota non era così, non l'avevo visto così scarso. C'era quella squadra dell'Apollon.
0: L'Apollon Limassol, affrontato dall'Atalanta.
1: Ero crogiolato al sole quella volta.
0: Lontano 2017, sì. Autunno 2017.
1: Sono già passati 8 anni, pensa un po', 9 anni addirittura.
0: Pensa che...
3: È un ragazzino.
1: Davvero.
0: Pensa che proprio quella partita è stata la mia prima telecronaca.
1: Ah sì?
0: Pensa come vola il tempo. 9 anni fa. Pasalic allarga per Zaleski, poi Bernasconi, Pasalic, un lungo palleggio.
2: È un lungo allenamento.
0: Stavo dicendo proprio questo, mister. Volevo
2: adesso
0: chiedervi...
2: sinceramente non è per sminuire questa partita. Però questo è
5: anche perché,
2: in questo momento un allenamento.
5: Anche perché l'avversario non ti contrasta.
1: Sì, appunto, quello.
5: Stan lì.
1: No, adesso sarebbe anche i giocatori come Rowe, eccetera, metterli dentro. Non significa.
2: Hai ragione.
1: Allenarli.
2: No, Cesare. Allora, adesso un allenatore, secondo te, in una partita del genere, che magari non chiede tantissimo, ha la necessità di farli giocare o preservarli per domenica?
1: Ma io direi che la mezz'ora gli serve anche d'allenamento, no? Non fanno pure gli allenamenti del giovedì.
5: No, sono d'accordo.
1: Questo è una cosa da giovedì, metti qualche minuto nelle gambe.
4: 20 minuti a Ederson.
1: Io soprattutto a Rowe li farei fare, perché Rowe è un giocatore che a San Siro è Rowe, il giocatore della partita è Rowe.
4: Prima serve il gol di De Ketelaere, abbiamo detto. Sta toccando tantissimi palloni lì al limite.
1: Però guardate che il giocatore che può far scattare la squadra è Rowe. Quello che può cambiare la squadra è Rowe.
4: È l'unico
1: l'hanno preso,
4: che
1: ha... e l'hanno preso per quello.
0: Sì, sì, poi...
1: Poi dopo sì. Preservarlo può essere.
2: Su questo l'ha anche dimostrato nelle partite precedenti.
1: È lui il giocatore.
2: Quello che ti salta l'uomo, che punta, che crea.
1: Ecco, che fa la differenza.
2: Deve migliorare proprio sull'ultimo passaggio, sulla conclusione, perché lì l'uomo te lo salta, lì crea sempre scompiglio sulla fascia, deve essere determinante su un passaggio utile, importante.
1: La differenza la deve fare lui, l'hanno preso apposta.
0: Calcio di punizione, esatto, per l'Atalanta, conquistato da Pajalic. Sono lì, c'è Gaetano, c'è Zaleski, c'è Bernasconi,
3: Gaetano,
0: Scamacca
3: Zaleski.
0: Comunque si avvicina, se ne va a Scamacca.
3: Tirano in porta.
0: Calcio a Gaetano, da lì, a meno che non si sia messo d'accordo con Scamacca, che vedi Nado, sta andando a prendere posizione lì vicino al limite dell'area. No, va in porta Gaetano, palla sul fondo, ma non di molto.
2: Ha calciato
0: me.
2: Benino, dai, tutto sommato, sì. Non mi sembrava molto.
5: Uscita di 2-3 metri.
0: Sì, io dico non di molto.
2: Vabbè, adesso vediamo.
3: 2-3, hai ragione. Mezzo.
0: D'altronde voi siete stati in campo, io no, e si vede tutto in questa analisi sui...
2: No, io mi sono lasciato prendere un po' dall'enfasi che ha creato lui. Ha strillato lui, e allora ho seguito, mi sono fidato di Carlo.
1: Ottimo,
2: e infatti non lo seguirò più adesso.
1: Diciamo così,
2: farò di testa mia.
0: Attacca il Paphos in contropiede. Attenzione a questa situazione con il pallone che viaggia sulla fascia sinistra. Il cross al centro che viene, diciamo, lasciato passare dai giocatori dell'Atalanta perché termina sul lato opposto del campo, direttamente in fallo laterale. 60 sul cronometro. Atalanta 3, Paphos 0. Un attimo di pubblicità e torniamo.
6: Radio

0: arrivati alla diretta conference 64 sul cronometro 3-0 per l'Atalanta sul Paphos in un secondo tempo che, se l'Atalanta fosse sotto, lo chiameremmo d'assedio, perché di fatto si sta giocando a una porta sola, però molto più che nel primo tempo. Può essere questo il segnale, sì, il primo segnale positivo.
1: Non con grande incisività,
0: sì.
1: Perché
0: sì, guarda,
2: un'occasione grossa, basta.
1: È una partita finita, chiaramente una partita finita.
0: E l'Atalanta sta un po' allenando il possesso palla nella metà campo offensiva, con adesso un tentativo di Gaetano per Zalewski, rimpallato dalla difesa del Paphos, e poi Bernasconi protegge una rimessa laterale in zona offensiva. Abbiamo visto pronto Samardžić davanti alla panchina di Sarri, sarà anche curioso capire al posto di chi entrerà. Devo chiedere a Cesare, che ne dici, Cesare?
1: Ma io dico che potrebbe togliere Zalewski
3: o Elmas.
0: Però Elmas non deve giocare domenica a San Siro, perché
1: potrebbe essere più Zalewski.
3: Esatto.
4: Ma niente.
0: Sì.
4: Secondo me toglie Elmas.
0: Mentre ancora De Ketelaere mi sembra che stia facendo di tutto per entrare in ritmo, no? Si fa dare tantissimi palloni, si sta muovendo tanto un po' su tutto il fronte offensivo, sta facendo un po' il regista offensivo dell'Atalanta. Eccolo che trova Gaetano tra le linee. Gaetano se la sposta, calcia! Deviato, calcio d'angolo conquistato da Gaetano, anche lui alla ricerca del primo gol con
1: Gaetano,
0: la maglia dell'Atalanta.
1: Sta disputando una gara molto puntigliosa, mi pare, sia nella fase difensiva, ma anche, hai visto, adesso appena può conclude, vorrebbe andare al gol. Indubbiamente per lui sarebbe importante.
0: Il cambio di modulo innesca la.
2: Ne fa qualcuno di
1: sì, qualcuno ne fa.
0: Contro l'Atalanta ne ha fatto uno bello nella scorsa stagione con la maglia del Cagliari. Elmas dalla bandierina. Per questo corner arriva il cross verso De Ketelaere con la palla che gli è un po' carambolata addosso più che averla colpita sul fondo.
3: Stavo pensando.
2: Aspettato che la palla gli fosse addosso.
0: Peccato, di testa la presa.
3: Peccato che. Stavo pensando per dire un attimino sul.
0: Allora, i cambi, scusa mister, perché esce Pasalic, entra Ederson, tanti applausi per Mario Pasalic, si passano anche la fascia di capitano. E sta per uscire anche Zalewski, al cui posto entra Lazar Samardžić, e quindi adesso andremo a capire se però visto che ha indicato a sinistra Samardžić, secondo me ha De Ketelaere
3: o magari ci va
0: no. Samardžić va a destra, Elmas si sposta a sinistra e De Ketelaere resta al centro. E allora esatto. Questa è già una prima notizia, nel senso che per Sarri, se ci sono in campo De Ketelaere e Samardžić, De Ketelaere resta lì dietro la punta.
3: Eh sì.
0: Questa è la grande novità,
3: ce l'aspettavamo.
0: No, sì,
3: tutto
0: sì,
3: sommato,
1: È la più logica. Anche che Samardžić poi Samardžić si potrebbe accentrare un po' di più abbassandosi.
4: Esatto.
3: Stavo pensando, non so se chi l'aveva detto, cioè che per dire adesso con questo modulo Gaetano è un attimino penalizzato, ma tutto sommato potrebbe, lui ha sempre giocato sotto punta, Flavio.
1: Sì, potrebbe giocare anche lui sotto punta.
3: Potrebbe,
1: certo.
3: Cioè, perché
1: è uno dei tanti, solo
3: cioè,
1: che
3: lui ha sempre giocato trequartista.
1: Sì, solo che lì c'è un affollamento incredibile.
3: C'è
1: un affollamento assoluto, è perché quello che
4: ma adesso giocano come prima,
3: Sì, no, ma sta pensando, ipotizzando.
1: Certo.
3: Ma adesso cioè, Gaetano può essere per, se gioca Kessi e Ederson mezzo al campo.
1: È dietro che manca.
3: E lui potrebbe giocare anche sotto punta, perché la trequartista l'ha sempre fatto.
1: Certo.
3: Un'alternativa.
1: Se vogliamo dirla tutta, a gennaio sarebbe necessario fare degli aggiustamenti in questo senso, perché i trequartisti sono troppi rispetto alla mancanza di palleggiatori.
3: Cesare, se Sarri vuol continuare con questo modulo.
1: Ma Sarri è il primo che gradisce sfoltire il campo dei trequartisti e infoltire quello dei palleggiatori. Sarri è il primo, perché ha sempre giocato così.
3: Hai parlato con Sarri?
1: Ma lo so, perché io ho seguito tanto Sarri.
4: Non è sufficiente un palleggiatore.
1: No, non è sufficiente, ecco, appunto.
4: Le due o tre,
1: è questo che è.
4: Qualità.
1: Loro se riescono a eliminare due o tre dei trequartisti in cambio di due o tre palleggiatori, fanno una organico molto più funzionale.
0: E questo però, Cesare, ci penserei l'anno prossimo. Cioè, se l'Atalanta adesso inizia a funzionare con il 4-2-3-1, non andrà a smontare.
1: Guarda che i miglioramenti sono sempre possibili. E non sono i due successi contro Pacos e Venezia che cambiano radicalmente la situazione.
0: Il centrocampista comprato al mercato di gennaio.
1: Ho detto però che siccome esiste un mercato di gennaio, è possibile limare questo organico. Lo vuoi tenere così? Teniamolo così.
0: No, però
1: qualche difetto questo organico ce l'ha.
0: L'Atalanta a un certo punto riesce a compiersi.
1: Ma guarda, lo vedremo. Intanto si può migliorare, io penso.
4: Deve avere sempre delle frecce importanti.
1: Quello di sicuro. Ma quello
2: che l'avversario ha cambiato i due attaccanti con altri due attaccanti.
4: Sì.
0: Cambio di attaccanti per il Paphos.
2: Esatto, Anderson.
0: Esatto, e Guga al posto di Lele e Pepe. Mamma mia, attenzione, il nostro
1: saranno di piede destro o di piede sinistro, Nardo? Saranno di piede destro o di piede sinistro?
2: Lì sai che c'è un esperto, devi chiedere a lui.
0: Con il Paphos che adesso prova a distendersi in contropiede, rientra.
2: Interessa Anderson e sinistro.
0: E qui cambia tutto con una palla in verticale, l'uscita di Carnesecchi che arriva in anticipo, blocca il pallone.
2: E Guga è più
4: comunque non mi priverei degli attaccanti che abbiamo.
1: Però ce ne sono guarda che sono 7-8 quei giocatori lì
0: per quattro posti.
1: Sono 7-8 più i due centravanti. Sono 7-8 più i due centravanti.
4: Se giocare a tre sono d'accordo.
1: Ma guarda, mi piacerebbe metterli a contarli.
2: I cinque cambi devi avere riesci a gestire un sacco.
0: In questo momento per il 4-2-3-1 sono due per ruolo, diciamo.
2: Quando allenava al Fosca
1: c'è anche il Sulemana
2: 2-3, pertanto è diverso. Cinque cambi la squadra. Perciò anche se hai qualche giocatore in più in un reparto riesci a...
4: Ciò non toglie.
0: Sì, la palla per Scamacca in area, Murata la sua conclusione e lo sta dicendo all'arbitro, però, perché si è fatto 4-5 metri Scamacca, palla al piede, con un difensore proprio appeso alla sua maglia, guarda, con tutte e due le maglie che cerca tutte e due le mani.
3: Dopo, quando ha calciato, no, ma all'inizio dell'azione è stato proprio strattonato, veramente.
0: Sì, infatti glielo sta dicendo Scamacca all'arbitro. Calcio d'angolo comunque conquistato da Scamacca con Samardzic che chiama uno schema a gambe aperte questa volta. Con le ali. Elmas aveva chiamato lo schema con la X.
2: La gol Ederson.
4: Gli piace Sarri fare questi schemi.
0: Infatti è un calcio d'angolo battuto corto con il cross che arriva adesso per Scamacca. La palla sul fondo da pochi passi. Non era facile perché anche qui c'aveva forse più in groppa il difensore rispetto che attaccato alla maglia. E ha messo la palla sul fondo da pochi passi Gianluca Scamacca. Direi bene in partita questa sera.
3: Io dico sempre che un attaccante potrebbe far meglio su queste situazioni quando riesce a fare guadagnare un passo. Se tu calci se tu colpisci da fermo e da fermo il difensore, probabilmente è sempre avvantaggiato il difensore.
2: Ma poi se ti muovi ti togli anche dalla...
3: Esatto, ma se tu fai mezzo metro, Scamacca l'ha voluto prendere,
2: che
3: se tu fai mezzo metro in avanti, vai incontro, rischi di non prendere, ma se la prendi ti stacchi dall'uomo e hai la possibilità di far gol. Ecco, queste cose qua ce l'ha un attaccante, deve averlo.
2: Cristo invece ha fatto gol così.
3: Sì, ma lui ce l'ha, lui si stacca dall'uomo. Lui sente, si
4: fa un contromovimento.
3: Scamacca magari l'aspetta da fermo, magari abile delle sue qualità, perché è bravissimo Scamacca di testa.
4: Mi piace Sarri che almeno nei calcio d'angoli fa lo schema, cioè ha diversi schemini da proporre, no?
3: Sì.
4: In maniera che può mettere in difficoltà la difesa. Mentre per esempio con Gasperini buttava dentro e basta.
0: era meno metodico sulle palline.
4: Mi ricordo che ci lamentavamo perché non riuscivamo a calciare un calcio di...
0: Nella fase finale del ciclo di Gasperini era sorto il tema dei calci d'angolo, è vero, e questo lavoro di Sarri è già tornato utile contro il Monza con il gol segnato da Krstović, liberato bene dopo uno schema, mentre Carnesecchi ha un'incertezza e rischia di subire gol. Riconquista un po' pallone. Un'incertezza di Carnesecchi che ha subito adesso il primo tiro del secondo tempo dopo 28 minuti e l'ha un po' lasciata lì dopo la parata e ha rischiato sulla respinta.
1: Non se l'aspettava molto.
3: No, ma quando
2: altro è un pallone che ha picchiato per terra.
4: No, ma più non se l'aspettava che l'attaccante arrivasse.
3: Più che altro, quando sei inoperoso così, 90 minuti, qualche volta per dire ti passa veramente.
4: Questa è la bravura dei portieri, portieri bravi, insomma. Che devono tenere la concentrazione sempre.
0: Il rilancio del Pafos che si è un po' sbloccato dopo un secondo tempo vissuto solo a difendere, aveva fatto quasi di più nel, anzi senza il quasi, aveva fatto molto di più nel primo tempo, poi quindi possiamo dare anche un po' un merito questa volta all'Atalanta, detto che il Pafos ha dimostrato di essere una squadra nettamente inferiore a quella che ha a disposizione Sarri, comunque di non aver concesso niente.
1: La prestazione
0: niente
1: di questa sera è una prestazione che non presta il fianco
0: senza
1: a critiche, sì,
0: diciamo, rispetto a quella
1: non, non presta fianco a critiche, hanno fatto quel che dovevano, l'hanno fatto piuttosto bene, il risultato li conforta. E quindi questa è una serata positiva, come in base al risultato è stata anche quella contro il Venezia, perché poi è il risultato quello che determina sempre tutti i giudizi alla fine.
4: Sì.
1: Quindi,
2: con Venezia abbiamo preso tanti spaventi.
1: Sì, no, però alla fine il bilancio era favorevole anche domenica, nel senso che la partita è stata vinta e il risultato resta l'aspetto decisivo.
3: Però in Italia la mentalità che...
0: Tacco di Gaetano per Scamacca, Scamacca limite dell'area, tocco di ritorno per Gaetano sbagliato, ma Gaetano gli fa l'applauso e Scamacca mi sembra
3: una cosa che solo come atteggiamento mentalità in Italia è sempre che noi, vabbè, che il risultato, l'abbiamo detto tante volte, giustifica tutto, dovremmo più guardare la prestazione della squadra come fanno all'estero, qualche volta dovremmo anche abituarci a fischiare tra virgolette la nostra squadra se non fa una buona prestazione, non solo se vince. Noi solo in Italia diciamo vabbè dai tanto ha vinto e invece non deve essere così, e per un allenatore come Sarri sono convinto che ama il bel gioco.
0: Guarda che vanno in contropiede adesso, De Ketelaar limite dell'area, De Ketelaar la mette alta sopra la traversa e dimostra che proprio non gliene va dritta una in questo periodo, perché ha guidato il contropiede palla al piede, doppio passo al limite dell'area, se l'è spostata, l'ha messa alta sopra la traversa.
3: Peccato.
0: E l'avete visto poi come guardava anche per terra, deve un po' ritrovarsi.
1: Si può dire che ha fatto il suo, però poteva darla, poteva anche eventualmente illuminare la scena con un passaggio al compagno che era vicino, che forse faceva gol più facilmente. Sì. Però sul 3-0 ha fatto bene.
2: Il tuo discorso, se tu guardi le partite che ha fatto il Venezia, compresa quella di Bergamo, ha sempre giocato meglio dall'avversario, quasi sempre meglio dall'avversario.
1: Sì, però Nado, 7 partite su 7, compresa la Coppa Italia, tutte sconfitte, e poi dite quello che volete, ma il Venezia è una squadra anche estremamente fragile, perché dietro prende da tutti.
2: Va bene,
1: quindi
2: tutto
1: parla,
2: quello
1: io
2: che
1: quelli
2: vuoi
1: che dicono che il Venezia parla, gioca, ma a me mi fate un po' ridere.
0: Allora, l'Atalanta ha vinto nettamente. Questo,
1: certo,
2: l'Atalanta ha vinto. Ridere, non ho preso due pali.
1: Sì, va bene, ma io ho visto anche le altre partite del Venezia, dai, stringi.
0: Occhio De Ketelaar, se ne va De Ketelaar sul fondo, l'assist perfetto per Scamacca che viene anticipato di un soffio, Elmas per Ederson, limite dell'area, Ederson buona dentro per Samardžić. Poi la perde.
1: Per concludere sul tuo discorso, è vero quello che dici, è un fatto, tu fai un ragionamento prettamente tecnico ed è vero che la prestazione è quella che conta maggiormente, però i risultati,
3: se vogliamo fare un salto
1: però
3: il calcio italiano deve fare un salto in qualità,
1: però Claudio, anche la però i risultati perché alla fine hanno il loro senso. Sì, se tu perdi 7 partite su 7 Coppa Italia compresa, vuol dire che sei una squadretta, anche se ogni tanto hai l'apparenza di una buona buona prestazione.
3: Italia sono un po' stanco che il risultato è giustificato. Vabbè, intanto abbiamo vinto, dopo ci penseremo. Noi abbiamo sempre questo atteggiamento qua.
0: Attenzione a Scamacca, limite dell'area, controlla il pallone, spalla la porta, cerca di girarsi, si gira, poi un po' la perde, poi la riconquista, riesce a toccarla per Zappacosta, Samardžić, Zappacosta di nuovo per De Ketelaar, De Ketelaar solita finta, De Ketelaar vince un rimpallo, va da Scamacca, Scamacca cerca il tocco di ritorno.
3: De Ketelaar si sta cercando la posizione sua per calciare in porta, non riesce mai a chiudere l'azione.
1: Comunque se fossimo nel pugilato e che i ciprioti gettassero la spugna mi farebbero anche un favore.
3: Comunque è una partita un po'
1: a me
3: così adesso.
1: Le partite qui mi stufano da morire.
3: Sì, un po'.
0: Sì, con un fallo fischiato dall'arbitro in favore della Pafos, diciamo molto leggero su una trattenuta.
1: Vediamo che non faccia il recupero.
0: 78 sul cronometro.
4: Al di là della squadra avversaria, vedo che l'Atalanta anche a livello fisico
1: anche
4: sta pensando comunque.
1: No, sta giocando.
3: Per me no, ma io domenico, quando ho sentito a livello, io non ho mai non ci ho mai creduto che l'Atalanta stesse male, tra virgolette, fisicamente.
4: No, non è ancora così brillante. Ultimamente è più brillante.
3: Brillante, per me si è inceppata un attimino.
4: Perché va a pressare.
3: Senti, un po' inceppata di testa, ma non come
4: può essere
3: fisica.
4: Può essere magari che...
3: Perché con quello che ha detto Nado, l'Atalanta sta preoccupati dei movimenti, dei concetti, un po' troppo preoccupati in questo senso. Ma non può dopo due o tre partite magari essere
2: perdi
3: carente
2: ritmo,
3: fisicamente.
2: Perdi ritmo naturalmente, ma non vuol dire... Non vuol dire che non ce l'hai, eh.
3: Esatto, puoi trovare a qualche volta la brillantezza, però non è mai mancata fisicamente.
2: Dove esce Zappacosta.
1: Adele, chi è Adele?
0: No, Idele è pronto
1: Idele.
0: A fare
2: Zappacosta.
0: Il suo esordio con la maglia dell'Atalanta, classe 2007, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Insomma, Nado, una punta di orgoglio comunque c'è sempre quando un giovane fa il suo esordio.
3: Idele.
0: Fa il suo esordio
2: è un laterale
0: delle destro, coppe europee, vabbè. Però scusami Nado, completo la domanda, cioè, ma entra prima di Obrić.
1: Appunto, sì,
2: vabbè,
1: appunto.
2: Questo è uno che ha bruciato un po' le tappe.
0: Classe 2007.
2: È uno che ha una spinta
1: ruolo,
2: enorme, ma
1: sì,
2: gioca
1: sì,
2: esterno.
1: No,
2: gioca esterno adesso, secondo me, tirano dietro Zappacosta.
3: Adesso vediamo un attimino come
4: è che sta. Mettono centrale Zappacosta.
2: Secondo me sì, perché quello lì è più un giocatore di spinta, era più Obrić che poteva
1: avrei pensato di più Obrić, togli Christensen, sarebbe la cosa logica, sarebbe stata
2: alla Gesto.
0: Fallo intanto conquistato da Scamacca.
2: La maglia lì prima o poi la perde.
0: Veramente, perché? Ma volevo chiedervi un commento a questo messaggio.
2: Ah,
0: che l'ho letto poco fa.
3: Infatti Zappacosta è andato in mezzo,
1: dov'è?
3: Centrale.
1: Dov'è? Quello
3: e lui è andato sull'esterno.
0: E quindi gioca
3: Dele. Terzino destro.
0: Kolasinac c'è Zappacosta come coppia di difensori centrali. Sì. Secondo me però qui Sarri legge anche la velocità dei difensori degli attaccanti avversari.
3: Chiedo. Bravo, ha valutato l'andamento.
2: È rimasto uno solo di fatto.
0: Sì.
2: È rimasto uno solo di ruolo.
1: Ma scusate, allora giocano centrale Zappacosta
0: e Kolasinac con Bernasconi e Idele.
1: Sinistra e Idele.
2: Ma Idele guardate che fa quasi l'ala.
3: È terzino destro, esatto.
0: Da casa un telespettatore ci
2: scrive... È stato
0: nel
2: 2007 se non sbaglio.
0: Sì, 2007 assolutamente.
1: C'ha 20 anni insomma. No, 19.
0: Un telespettatore ci scrive diversi messaggi nei confronti di Scamacca. Dice sei meno stasera, bene solo il gol.
1: Perché è indolente, perché non ha esultato, tutte queste cose che ormai sono talmente risapute, vecchie. Ma il giocatore è questo, secondo me.
4: Bene, dai.
1: Scamacca secondo me ha fatto una buona partita.
4: Buona partita, sì.
2: Forse un po' stanco adesso, però...
0: Gran palla di De Ketelaere per Idele. Idele sul fondo cerca il cross. Murato, calcio d'angolo. Gli applausi della curva nord per un ragazzo. Poi vogliono dire tutto perché insomma.
2: Ha bruciato le tappe.
0: Trovare poi la prima giocata positiva.
1: Dov'è questo? Di dov'è?
0: Italiano.
2: Nigeriano.
1: No, ma italiano.
2: Italo-nigeriano.
1: Ma di fatto è
2: nato nei ragazzi da
0: occhio a De Ketelaere che prova ancora a crociare.
3: Ci sta provando De Ketelaere. Io sarei contentissimo che provasse il gol veramente.
4: Ma è giusto che insista così, sì. Perché uno come lui
2: lo vediamo almeno sorridere.
3: Sì, esatto. Provare, soprattutto perché magari sorride un po'.
1: Quindi scusate, è nato in Italia da genitori
2: è italo-nigeriano,
1: ma è nato in Italia.
2: Ha fatto tutte anche le...
1: Come Caiode, insomma, che
0: fanno i nazionali giovanili.
2: Nazionali giovanili,
0: Come Moise Kean, per dire. Noi, 8 minuti al 90esimo, Atalanta 3, Paphos 0. Un attimo di pubblicità e torniamo per il finale.
5: Radio Alto.

0: Atalanta 3, Paphos 0, con l'Atalanta che non ha corso pericoli durante la pubblicità, non è riuscita però nemmeno a creare nuove opportunità per segnare. C'è De Ketelaere che ci sta provando un po' in tutti i modi, Sarri lo ha lasciato dentro fino a questo momento anche per provare a sbloccarsi, è rimasto dentro alla fine per tutti i 90 minuti Elmas, che non ci sarà domenica contro il Milan. Sicuramente per l'Atalanta è stato un bel test quello di questa sera contro il Paphos, e poi dà anche un po' di fiducia, dai, comunque.
1: Quello perché è una partita che vale un 7 complessivamente.
0: Denetta rispetto a quella col Venezia.
1: Vale un 7 in pagella, quindi.
2: Un 7 in pagella?
1: E come prestazione, sì, adesso d'accordo che però hanno fatto tutto quello che dovevano fare, non, è una squadra che non presta il fianco.
2: No, io
1: parte un paio di
2: quello,

0: il livello del pathos è sempre difficile da
1: anche quello da misurare. Che si dicevo prima, la coppia in mezzo al campo, no? di Gaetano e Pasalic.
2: Ma non ha molto futuro, non ha molto
1: non ha futuro, però fai fatica anche a giudicarla.
3: Non c'è la competizione.
1: Non c'è, perché dall'altra parte non c'è stato un avversario futuro, che li ha sollecitati.
2: Quella non è una cosa.
1: Potevano anche sbagliare qualche posizione che magari non succedeva niente, esatto.
0: Con Scamacca che riceve ancora tra le linee, cerca una verticalizzazione un po' impossibile per De Ketelaere.
1: Però è bravo Scamacca, perché lui quando ti muovi attacchi la profondità e lui sta bravo, lui te la dà e poi
3: non c'è niente di più brutto di vedere
2: una caratteristica loro diversa rispetto a Cristovic.
4: Certo,
2: Cristovic
4: ma
2: te l'avrebbe
4: ma avere due centravanti così
1: a qualità pazzesca.
4: Avere due centravanti
1: però
4: così è un
1: due
4: patrimonio
1: giocatori spesso che si cercano moltissimo se uno fa i movimenti per l'altro si cercano sempre,
3: certo. Eccolo.
0: Occhio al Paphos con un cross basso sapientemente liberato da Sead Kolasinac.
1: E perché si cercano? I due giocatori di qualità parlano la stessa lingua. No, sono i due giocatori di più qualità che ha l'Atalanta, è De Ketelaere e Scamacca, e parlano la stessa lingua.
2: Certo. Beh, no,
1: più di altri, diciamo.
2: Ci sono anche altri.
0: Grande azione del Paphos, la conclusione, gol del 3-1. Che macchia adesso la serata, prepariamoci a tutto quello che
1: il nostro gol dobbiamo sempre subire.
2: Beh, non è che cambia niente.
1: Aspetta, stavo guardando
2: il fuori gioco di questo qua, no di quello. No,
0: non
2: questo,
0: so se è fuori gioco.
2: Non l'ha preso, no?
1: Qua, no, l'esterno non era fuori
2: gioco. Uno poteva essere fuori gioco, ma non è di 77.
3: Senti, poteva essere fuori gioco. Troppo, dai.
0: Camminando
3: era la partita questa qua da vincere 5-0,
2: esatto,
3: di portare qui, a posto il discorso dalla differenza gol e tutto, invece abbiamo passeggiato il secondo tempo.
0: Ah, si è giocato molto molto a rilento,
2: adesso devono guardare
0: di Sarri, stanno guardando la linea, ma sai che mi sembra che
2: è regolare, mi sembrava regolare
0: anche a me, infatti è buono. Allora 3-1 ha segnato il Paphos, ha segnato Biel su una grande azione, un pallone crossato al limite dell'area, una sponda di petto. E Biel che a tu per tu con Carnesecchi ha sparato forte nell'angolino basso, l'ha toccata il portiere dell'Atalanta, ma senza riuscire a deviarla.
1: Sembrava che l'azione era anche abbastanza leggibile, il triangolo. Vuol dire che un po' c'è stata un po' superficialità, leggerezza.
2: Sono un po' di concentrati. Non so se è quello, se abbiamo proprio delle sbavature dietro.
0: E c'erano anche Zappacosta,
2: l'abbiamo fatto anche il primo tempo.
0: Fuori ruolo.
4: Le sbavature ci sono di sicuro, però in questa fase, questo gol per me è più una distrazione, più una superficialità. Partita finita.
0: Sono d'accordo, abbastanza d'accordo.
4: Non è che cambia molto. Che insomma,
0: c'era anche Zappacosta nel ruolo di difensore centrale.
4: Sì, ma non.
0: Insomma.
1: Sì, però non è una scusante questa, secondo me non è una scusante. No. Cioè, non dobbiamo guardarla come scusante se c'era Zappacosta. No.
2: Cioè, perché la non è sufficienza.
1: Esatto, è più un discorso magari di essere leggeri, vabbè, tanto è finita.
2: Comunque, ragazzi, penso che Sarri sia molto incavolato.
4: Sì, va bene. Comunque, guardate che noi da spettatori ci siamo annoiati a morte. Questo, diciamo la verità. Quindi, anche i giocatori alla fine, proprio secondo me,
2: abbiamo visto
4: se l'hanno più fatta.
2: Dai. Qualche giocata bella l'abbiamo vista.
4: Sì, ma nel secondo tempo è stata una noia infinita, dai. Cioè, senza il risultato. No?
0: Sì, infatti c'è Sarri che si sgola adesso davanti alla sua panchina perché il Paphos ha preso un po' di coraggio, sta palleggiando nella metà campo dell'Atalanta alla ricerca.
4: Solo 3 minuti di recupero. Quindi.
0: Sì, 3 minuti di recupero, 30 secondi già andati. E insomma questo gol che macchia un pochino
4: ragazzi, non vi rattristate, su, vi vedo triste,
1: insomma, dai, no.
4: Che avete preso
1: quello che si è detto prima, no? Non so se l'hai detto te, l'Atalanta ha fatto la partita che doveva fare,
4: sì.
1: È logico per dire che magari una squadra che ha la mentalità giusta, come ha detto Nado, è meglio, fa anche il quarto, fa anche il quinto, ma non proprio concetto di mentalità.
4: D'accordo.
1: E non vuole subire il gol, e non becca gol.
4: Certo.
1: Ecco, questa deve essere la mentalità giusta.
0: Attenzione perché ha quasi conquistato un calcio di rigore il Paphos, mentre Scamacca dall'altra parte. Sul rinvio poi della difesa dell'Atalanta, ha conquistato un calcio di punizione alla Scamacca con una giocata di gran tecnica.
4: Anche il Ren
0: dall'altro con
4: quintuplo centrale.
0: Adesso

0: Noi stiamo vedendo il replay, non c'era assolutamente il fallo da rigore.
1: Ah, va fuori.
0: Si lamenta l'allenatore del Pafos che vorrebbe una spinta di Kolašinac, ma in realtà gli ha giusto appoggiato le mani, non c'è stato il contatto
1: basso. Ci vorrebbe anche un cartellino per questo allenatore che già è un po' uscito dai...
2: L'hai già preso uno, eh. Sì, esatto. Dai un altro.
1: Sta esagerando un attimino, già abbiamo concesso il 3-1.
0: Palleggia adesso l'Atalanta, trotterella un po', come diceva Nado, come ha fatto tutto il secondo tempo. Alla fine
2: ha buttato via una bella opportunità di dare una bella sistemata a Cosenza e Reti. Poi
1: sono d'accordo.
2: Può dire tutto, il gol potevano anche farlo anche prima, se è per quello, perché nel primo tempo se lo sono mangiati.
1: In Europa...
2: Però nel secondo tempo, con questa differenza abissale tra le squadre, un gol ancora lo devi fare.
0: Di che te l'ha larga per Elmas, che calcia sul fondo.
1: Per aumentare un po' il ritmo della squadra, cioè andare a incontrare squadre più forti di questi e poi devi mantenere un ritmo fino alla fine. Se tu già a 20 minuti alla fine ti tiri indietro così, non ti alleni più.
3: Ma non si è tirata indietro.
1: No, però
3: ha dominato il secondo tempo, gli ultimi 5 minuti.
1: Ma tu dagli, come diceva Nado,
3: 5-6 gol. Certo, però...
1: E poi gli ultimi 3 minuti diceva, vabbè, facciamo Mellina.
0: Gaetano per De Ketelaere, in area di rigore, De Ketelaere, serve Samardžić, palo, Elmas! Alta porta vuota, con la deviazione! Calcio d'angolo, quindi, per l'Atalanta, a tempo scaduto.
2: Ultima azione.
0: Qui bel tiro di Samardžić, palo sulla respinta Gaetano.
3: I soliti tiri di Samardžić, sì. Saltellanti.
0: Cross di De Ketelaere, allontana il Pafos, Elmas la controlla, ultimo cross della partita. Il cross di Elmas, si alza un campanile dentro l'area, Samardžić alimenta De Ketelaere per Scamacca, anticipato davanti alla porta, poi l'arbitro dice che basta così, Atalanta batte Pafos 3-1.
3: Partecipi perfino al 94esimo di un 3-1, partecipi come se il quarto gol fosse questione di vita o di morte.
1: È l'atteggiamento giusto.
3: Sì,
1: che devono
3: ma ho capito, ma ragazzi, su.
1: Io non avrei molto.
3: Va bene,
1: è vero.
3: Col Venezia hanno fatto ben peggio. Perché,
1: sì.
3: Oggi, da questo lato, la partita è stata giocata più seriamente, meglio da tutti i punti di vista. Poi c'è stata questa sbavatura che fa il paio con quella del primo tempo, che anche nel primo tempo è stata un'azione, beh, complessivamente adesso dico, invece di dargli 7 gli daremo 7 meno, va bene?
1: 6 e mezzo
3: e diamogli 6 e mezzo.
0: Elmas, Raspadori, Scamacca, questi tre marcatori dell'Atalanta di questa sera, con Elisa Cucchi pronta a raccogliere al suo microfono le opinioni dei tifosi dell'Atalanta. Prima, Elisa, dobbiamo dedicare questo 3-0 alla signora Piera di 92 anni, una tua grande fan, Cesare, che ci segue sempre con grandissimo affetto. Elisa, a te.
2: La nostra coscritta.
4: Il commento veloce a questa partita, un 3-1 importante e la prima in Conference League è andata alla grande.
5: Beh, la prima è da buon sperare al proseguo. È una squadra che mi è piaciuta, non ha ancora dei meccanismi rodati come è normale, però dai, sempre forza Atalanta.
4: Cosa ti è piaciuto di più?
5: Ma guarda, mi è piaciuto tanto il movimento a chiudere, a venire molto alti. Mi è piaciuto che qualcosa è cambiato nella pressione alta della squadra.
4: Questo nuovo modulo sta entrando nella testa dei giocatori.
5: Auguro per tutti e specialmente per l'Atalanta.
4: Anche noi, grazie. Ciao, grazie mille per esserti fermato. Posso rubare un minuto? Un grande campione del ciclismo come te, insomma, sei venuto a vedere questa Atalanta, raccontaci che partita hai visto.
6: Beh sì, sicuramente mi capita poche volte di riuscire a venire a vedere l'Atalanta, oggi questa sera è stato speciale, alla fine un 3-1 più che meritato e mi sono goduto veramente la partita.
4: Ma sei tifoso atalantino?
6: Sono tifoso di tutti i club, per l'Atalanta ovviamente il cuore è quello da bergamasco.
4: Beh, insomma, ti aspettiamo ancora anche se sei ciclista, visto che hai portato bene allo stadio. Grazie, grazie mille anche a Munari, grande ciclista. Vado da questi ragazzi. Ragazzi, raccontatemi un po' che partita avete, vi sono scappate, non mangio nessuno, vai, vai, il bello sorridente.
7: Una bellissima partita, ci è piaciuto molto sicuramente il primo tempo, abbiamo visto tanti gol. E avanti così.
4: Cosa hai ti ha colpito di più, cosa ti porti a casa da questa serata?
7: Beh, è stata una magnifica serata, adesso dobbiamo riprenderci un attimo in campionato e avanti.
4: Ti preoccupano gli infortuni in vista anche della partita importante di campionato con il Milan?
7: Sì, però ho visto che comunque anche le riserve fanno loro, quindi no, non sono preoccupato.
4: Sei felice, vai a casa contento.
7: Esatto, sì, sì.
4: Grazie e complimenti anche per questo splendido sorriso che abbiamo visto. Vediamo se ci sono... Vedo, siete tifosi dell'Atalanta.
8: Sì, sì.
4: Raccontateci un po' come avete vissuto questi 90 minuti.
8: Sì, bene, però voglio dire, col pafos. Non è che io conto vince a Milano, quello mi interessa.
4: Però insomma, va bene il pafos, però è la prima di Conference League.
8: Non so, posso la Champions, non la Conference.
4: Vabbè, ci sono anche quelli che non sono mai contenti, ma ci piace così. Lasciamo passare quest'auto, adesso mi butto verso questi tifosi belli nero-azzurri sorridenti.
9: Sì, beh, stasera sì, dai, meno male. Ci voleva una bella vittoria.
4: Cosa vi è piaciuto di più?
9: Il primo tempo. Il primo tempo, perché è stato meno male quello che ci aveva regalato i tre gol. Il secondo tempo l'abbiamo gestita.
4: C'era qualcuno da studio che voleva il quarto gol?
9: Ma
4: insomma,
9: anche
4: siamo
9: anche
4: andati
9: noi,
4: vicini.
9: Anche noi volevamo il quarto gol, soprattutto verso la fine, però va bene così, dai, va benissimo così, spero di continuare così. Speriamo che ci siano tanti primi tempi e da domenica soprattutto, perché domenica sarà una bella partita da vedere a San Siro.
4: Ti preoccupano gli infortuni?
9: Spero un pochettino sì, però speriamo che qualcuno si riprenda, dai.
4: Vengo anche da questa parte, contento?
10: Sì, molto molto per quello, ma è stata una partita come un po' come... allenamento, diciamo, cioè non è che gli hanno...
4: Il pafos insomma non aveva grande valore secondo lei?
10: No, per quello no, quello è sempre una partita, sempre un valore.
4: La Conference League?
10: Però va bene così, dai.
4: Vabbè, l'Atalanta è la prima del ranking di questa competizione, lo ha dimostrato questa sera.
10: Insomma, sì.
4: Io posso chiederle una cosa? Vol Venezia abbiamo segnato dopo 4 minuti, questa sera abbiamo segnato dopo 52 secondi. L'atteggiamento dell'Atalanta è sempre quello corretto a inizio partita.
10: Però il primo tempo, anche lunedì, l'ultima partita col Venezia, nel primo tempo abbiamo fatto tre reti, tre gol. Stasera uguale, nel secondo tempo.
9: Faremo così anche domenica, dai.
4: Nel primo tempo, l'importante è portare a casa il risultato.
10: Vabbè,
4: no?
10: Domenica anche una. Un rigore,
4: basta vincere.
10: Basta vincere, ecco.
4: ci piace così. Vengo anche da questa parte. Insomma, com'è andata questa partita? Ha voglia di fermarsi? No, non ha voglia. Posso chiederle un commento questa sera? Lo so, un commento a questi bellissimi primi tre punti in Conference League.
11: Meno male, perché sennò andiamo proprio a delle sorprese molto molto molto gravi. Io spero in campionato però che migliorino tanto, perché lunedì sono stata molto delusa, molto delusa. Complimenti per stasera, auguri.
4: Io posso chiederle da dove nasce la sua passione per l'Atalanta? Noi la vediamo sempre in campionato, in Conference League. Lei non manca mai qui allo stadio.
11: Dal signor Ruggeri, perché il Ruggeri, quando io ero una ragazza che avevo 18 anni, correva per la mia squadra ciclistica ed era un gran passante. E adesso è rimasto così, è il mio amico, e mi spiace la fine che ha fatto, perché non meritava, era un grande uomo e una grande persona.
4: E adesso continua però a venire allo stadio, magari anche con
11: sono
4: il suo ricordo.
11: Più di 40 anni che vengo qua a godermi lo spettacolo, ma lunedì era da morire.
4: grazie anche per questo ricordo importante per la famiglia Ruggeri. Ma dai, siete qua tutti belli sorridenti in gruppo, guardali qua.
8: Eccoci qua.
12: Forza Dea
4: sempre. Festa.
2: Stasera abbiamo visto calcio, Stasera abbiamo visto calcio, abbiamo visto qualcosa.
12: Abbiamo visto sarrismo, vero?
4: Quindi cominciamo a vedere l'identità della squadra di
12: Atalanta. Sì, si intravede.
2: Ci diamo ancora 5-6 partite e dopo facciamo un grande campionato. Siamo fiduciosi.
4: Quindi siamo da Champions.
12: Aspettiamo.
2: Ce la giochiamo. Noi rimaniamo fiduciosi, ce la giochiamo.
12: Siamo da Conference.
2: Posso aggiungere una cosa? Stasera un grandissimo rispetto per David Luiz.
4: Ho visto che è uscito tra gli applausi di tutto lo stadio, anche questo un importante riconoscimento per un grande campione.
13: Grande calciatore.
14: Siamo andati a salutarlo, un grande campione, un grande passato e un bel giocatore, da vedere qui a Bergamo un bel giocatore.
4: E invece qual è stato il gol più bello?
12: Scamacca, ci voleva, finalmente è arrivato, anche in conference.
4: Se ne è mangiato anche tanti altri.
14: Sì, a me è piaciuto il primo per l'azione. A me è piaciuto il primo. L'azione del primo mi è
4: piaciuta.
14: Pronti
4: via, non ci eravamo quasi neanche seduti.
14: Sì, sì, sì, però abbiamo giocato. Si è visto qualcosa. Stasera si è visto qualcosa, ragazzi. Ci siamo, eh. Ancora un po' di pazienza.
4: Fantastico, con l'entusiasmo. Come vi chiamate?
14: Vanni.
12: Matteo.
4: Con l'entusiasmo di Vanni e Matteo, Carlo, io ti saluto. Insomma, è stato anche un po' spartita spumeggiante. Ci è piaciuto. Finalmente un po' spartita come si deve qui fuori dalla New Balance Arena. Grazie al nostro Roberto Persico. Ma noi entriamo perché ci sono tutte le parole dei protagonisti, ma chiaramente anche la conferenza stampa di Maurizio Sarri. A dopo.
0: Grazie a Elisa Curchi, bello vedere questo entusiasmo finalmente fuori dallo stadio di Bergamo. E, insomma, cosa vi portate a casa allora di questa serata, mister? Un po' più di convinzione rispetto alla partita di lunedì?
15: Questo che hai detto, un po' di fiducia per preparare bene anche le prossime partite, quindi un passettino in avanti, tra virgolette, anche se tante cose sono da mettere a posto. Un po' stasera il spettatore ha detto abbiamo visto un po' di sarismo, io ancora non l'ho visto. No. Non ho visto il sarismo, noi che conosciamo Sarri...
1: Sì, ma dimentichiamocelo, se Sarri vuole giocare così dimentichiamocelo.
15: Ecco, però dai, prendiamoci di positivo il risultato.
1: Però, anche secondo me l'atteggiamento è stato quello giusto, dovevano vincere, hanno vinto e quindi ora subito alla prossima partita che sarà col Milan, quindi sarà un test importantissimo quello.
0: Milan e Ajax domenica e giovedì, nomi che rievocano grandi notti di Champions League, invece sarà campionato e conference. Questo è il quadro intero dei risultati per farvi vedere che l'Atalanta sarà seconda in classifica a pari. In realtà non è vero, sarà perché ha subito il gol del 3-1, io quasi l'avevo già rimosso per dimenticare quello che è successo nel secondo tempo, però era per farvi vedere che il Brighton alla fine ha vinto 4-0 e quindi va in testa alla classifica. L'Atalanta è quarta, ha solo Copenaghen e Brighton.
15: Mi dispiace una cosa. Stasera.
0: Però hanno vinto tutte le favorite, tranne le.
15: L'infortunio di Raspadori, perché penso che Mari Sarri voleva dare continuità al modulo e soprattutto magari vedere questo giocatore anche col Milan, con una squadra importante dietro Scamacca, non so, o dietro Krstović, però dare un continuità un po' ai suoi progetti. E purtroppo non lo vediamo e non so se ribalterà.
2: Un altro giocatore. Però su Raspadori era convinto che...
15: Era esatto, e quindi aveva collocato questo giocatore e il test importante era domenica col Milan. Stasera non abbiamo
2: tante certezze. Magari avrebbe giocato un tempo e poi l'avrebbe...
15: E mi dispiace per questo.
3: Diciamo anche che... la ripresa dopo la lunga sosta della nazionale presentava grosse incognite. Il fatto di aver superato le prime due partite sicuramente facili, però comunque di averle superate con 2-3-1 comunque non può che essere un'iniezione di fiducia e anche per Sarri la possibilità di tirare un sospiro di sollievo e di dimostrare a se stesso, alla squadra e al pubblico che ha capito effettivamente quello che ha in mano, perché quello che ha in mano gli impone di adeguarsi all'organico che ha.
2: Ecco,
3: io penso che possa averlo capito in base a queste, soprattutto in base a queste due partite, e quindi che adesso possa veramente varare un piano definitivo che tenga conto delle caratteristiche dei suoi giocatori, che non sono sempre tutte quelle che lui forse avrebbe desiderato.
15: E un'altra cosa veloce, anche l'esperimento dei due mediani, dargli un giudizio, come per dire i due centrali difensivi, Kolasinac e Christensen,
1: sono esperienze, esperimenti.
15: Sì, sono benino, però non ha avuto un confronto per dare un giudizio reale, sia i centrocampisti sia anche soprattutto la posizione di Kolasinac, che era interessante
3: vedere. Non può avere, pur nel 4-2-3-1, questo
13: questi giocatori come titolari, perché i due titolari del 4-2-3-1 sono sicuramente Ederson e Kessié, e ma dietro certo gli manca dietro, anche Scalvini, certo, lo so,
1: però quello lui deve fare affidamento comunque anche a questi, perché certo, se ti mancano gli altri,
13: certo, deve stasera, certo,
1: vedere dietro, secondo me l'esperimento è stato, sì, stato positivo.
13: Quello che manca veramente comunque è da dietro, da dietro lo sappiamo, manca, quello lì manca, è irrimediabile,
1: personalità e carisma,
13: quello lì è irrimediabile,
1: quello sì,
16: però, no, scusa.
1: Sì, no, però ecco, teniamo conto che davanti abbiamo
13: certo
2: una rosa, un passettino in avanti ancora nella veramente inserimento importante anche di quei giocatori che erano stati, vedi, Pašalić, che erano stati un momentino trascurati.
15: Stesso Zielinski, stesso.
13: Quelli sono giocatori.
15: Perché era tanto tempo che non lo vedevo più in campo, questo giocatore, come Pašalić, giustamente. Sì. E quindi questa competizione Mario, ti dà la possibilità di vedere anche e tenerli pronti, perché certo, tu non sai mai quando hai bisogno.
1: Per quello che la rosa deve essere ampia, soprattutto a livello anche offensivo.
15: Però perché non ha risolto.
1: Se vuoi interpretare questo tipo di gioco, davanti deve avere diversi giocatori.
13: Ma li ha, quelli li ha.
15: Davanti sì.
13: E dietro.
15: Però ecco, da stasera secondo me un allenatore non ha tantissime indicazioni, certezze, soprattutto a centrocampo non le ha avute, secondo me, e neanche sul reparto.
1: Ma guarda, dietro, probabilmente.
15: Ma non
1: per, ogni tanto ritornerà anche a tre, come ha fatto questa sera.
13: Sì,
1: si è messo un po' a tre. Però ha capito che gli atteggiamenti e le caratteristiche dei giocatori sono quelle per fare un 4-2-3-1.
2: Sì. E ha dimostrato più elasticità.
1: È vero, ha dato più affidabilità.
16: Io proprio questo volevo chiederti, Nado, prima di salutarti. Per tre settimane abbiamo detto che Sarri non avrebbe mai cambiato il modulo.
2: No,
16: che
2: guarda,
16: se ti ha un po' stupito.
2: Ha un po' fatto anche la Lazio l'anno scorso, perché è stato messo nelle condizioni di farlo, perché il presidente probabilmente gli aveva promesso determinate scelte che non sono state poi realizzate, e si è modificato anche lui. Pertanto questa elasticità la tiene come piano C, però ce l'ha. Sta provando delle soluzioni, ma poi alla fine vedrà.
13: Ma lui alla Lazio l'anno scorso non aveva questa grande abbondanza di trequartisti, scherzi. Lui aveva più palleggiatori, perché lui aveva sia Cataldi che Rovella, che Park, come si chiamava quel difensore che poi aveva. Lui aveva molti più palleggiatori, mentre non aveva invece dei trequartisti. Quindi il paragone non regge molto con la Lazio l'anno scorso.
1: La bravura dell'allenatore deve essere proprio
13: quella. Certo,
1: cambiare modo,
13: di modificarsi, certo,
1: le caratteristiche dei giocatori.
13: Però facevi tu?
15: Però,
13: cambiavi tu modulo in base ai giocatori che avevi?
15: Assolutamente, sei costretto. E in questo momento Sarri ha questo modulo, secondo me, come diceva Domenico, i giocatori, ha dei giocatori funzionali a questo modulo, certo, perché non ne vedo altri, magari come Gaetano, magari potranno essere inseriti, magari più avanti. Però in questo momento il 4-2-3-1 è il modulo che dà più garanzie, più funzionalità per quello che hai, ed è giusto cambiare e fare.
16: E non c'erano dubbi che un allenatore esperto, intelligente come Sarri poi avrebbe trovato qualche adattamento alla rosa dell'Atalanta.
15: E quando, l'ho anche detto qua, è quando ho incontrato Sarri con l'Empoli, giocava quasi sempre il 4-3-1-2, giocava con un rombo a centrocampo, un trequartista con due punte. Quindi lui ha giocato per tanti anni col 4-3-1-2, poi si è specializzato nel 4-3-3. Quindi
13: senza rinunciare mai, però regista basso.
15: Bravo. Ha sempre avuto come caratteristica
13: il regista basso,
15: il playmaker.
13: Non so chi c'aveva ai tempi dell'Empoli. Adesso è difficile
16: lunga ricordarselo.
15: Valdifiori,
13: bravo. Valdifiori, classico giocatore. Valdifiori
1: non rinuncia comunque al regista, perché o che sì o Ederson sono due che possono,
13: però non sono i registi che la fanno girare, come
1: no, la fanno girare, è che non hanno
13: non hanno il senso geometrico,
15: ecco, di loro la col terzo la fanno girare, ma non hanno i tempi del playmaker,
13: non hanno i tempi del playmaker. Sì, Valdifiori era proprio il classico,
15: il Valdifiori.
16: Noi siamo pronti a tuffarci nel nostro post partita, in cui ascolteremo la conferenza stampa di Sarri, chiaramente integrale, e le voci dei calciatori protagonisti al microfono di Matteo De Sanctis ed Elisa Cucchi. Intanto salutiamo Mister Foscarini.
15: Come, grazie. È stato un piacere.
13: Se ne va?
16: Per essere stato con noi, grazie a Nado Bonaldi.
2: Grazie a voi, Forza Atalanta.
16: E grazie a Domenico Moro. Noi andiamo avanti.
13: Buona serata.
16: Con l'ottimo Cesare Malnati, con Matteo De Sanctis ed Elisa Cucchi, soprattutto collegati con noi dallo stadio di Bergamo. Tutte le conferenze, le interviste, tra poco qui su Bergamo TV. Radio Alto.

Parte prima e dopo, tutto Atalanta News, il rotocalco quotidiano che racconta le ultime novità della squadra più amata di Bergamo. Tutto Atalanta News è curato e condotto da Fabrizio Pirola, con la collaborazione di Carlo Canavesi e coadiuvato dalla redazione sportiva di Bergamo TV. Tutto Atalanta News, subito dopo il notiziario delle 13 e nel pomeriggio dalle 18:30. Tutto Atalanta News, la ascolti su Radio Alta, in FM e DAB Plus, in streaming dalle applicazioni Radio Player, TuneIn, FM World. Mettila nei preferiti.

0: Bentrovati a Diretta Conference, il nostro post partita di Atalanta Pafos 3-1. Tra poco le parole di Sarri e dei protagonisti della serata, e noi andiamo subito alla New Balance Arena di Bergamo, dove c'è Matteo De Sanctis. Bentrovato Matteo, dopo questo secondo tempo, per chiederti insomma un po' cosa ne pensi dei secondi 45 minuti, molto più di gestione rispetto ai primi, e quanto valore dai a quel gol subito nel finale, che so ci farà discutere per i prossimi 45 minuti. A te la linea, ben trovato.
1: Sì, buonasera Carlo, tengo la linea bassa perché siamo proprio nel pieno delle interviste del Pafos, per cui siamo obbligati a tenere la voce bassa in attesa che arrivino qui i mixoni, i protagonisti dell'Atalanta. Ovviamente questo gol preso alla fine dispiace tanto, anche perché abbassa la differenza reti, soprattutto tenendo conto di quello che ha prodotto l'Atalanta nel secondo tempo. Più che un 3-1, il risultato più giusto sarebbe stato un 5-1 probabilmente, perché l'Atalanta nel secondo tempo ha costruito diverse occasioni, non ha abbassato la guardia, però nei minuti di recupero ha preso questo gollettino che rovina il clean sheet di Carnesecchi per questa partita. Ha fatto ovviamente anche un po' arrabbiare Maurizio Sarri in panchina. Nel finale c'è stato anche l'esordio in conference con la maglia dell'Atalanta in prima squadra di Idele, prodotto del settore giovanile, under 23, ha disputato l'ultimo mondiale under 20, un giocatore nato da genitori di origini nigeriane ma cresciuto da tantissimi anni a Villa di Serio, cittadinanza italiana, è un ennesimo prodotto del settore di Zingoni, ha giocato nella posizione di esterno destro con Zappacosta, che ha giocato in un'edita posizione di centrale accanto a Kolasinac gli ultimi 10 minuti più recupero, dopo l'uscita dal campo di Christensen, che non so, ha lanciato qualche messaggio verso la panchina, per cui sarebbe interessante capire se era solo stanchezza o se c'era qualcos'altro. Ovviamente siamo molto attenti a queste situazioni, perché purtroppo gli infortuni in casa Atalanta stanno aumentando, e proprio l'infortunio di Raspadori è sicuramente la nota più negativa, oltre al fatto che, vista come si era messa la partita, la differenza reti poteva essere più alta, più elevata in favore dell'Atalanta, e questo è l'unico rammarico. Ma insomma, l'obiettivo era vincere queste due partite col Venezia e Pafos, lo si è fatto, si è vinto segnando 6 gol in 2 partite, e quindi direi che si sono visti passi in avanti questa sera. È vero che bisogna mettere sul piatto della bilancia il valore delle avversarie, ma questo lo sapevamo già prima di giocarle queste due partite, che si giocavano contro l'ultima della Serie A e una squadra non certo tra le più accreditate di questa Conference League, seppur ha fatto comunque la Champions League l'anno scorso. Però l'Atalanta credo che abbia fatto il suo compito, e quello che soprattutto mi fa ben sperare, Carlo, ripeto, è che si sono visti i miglioramenti, la squadra in crescita, il pubblico l'ha colto, e soprattutto ha passato finalmente una serata senza patemi d'animo, e quindi si è sicuramente divertito, e sicuramente insomma l'incitamento è stato alto. Diciamo che stasera è una di quelle serate, Carlo, che ho avuto la sensazione che la squadra si sia riavvicinata al pubblico, il pubblico viceversa alla squadra, perché è un'Atalanta che è piaciuta, il pubblico si è divertito stasera, e quindi secondo me questo è un bel passo in avanti.
0: Sì, perché erano poi tanti mesi, no Matteo, perché veniamo da una stagione scorsa un po' pesante anche mentalmente, in particolare la parte finale, un po' come l'inizio di questa, e quindi bene anche questa riappacificazione, non che ci fosse un qualcosa di una guerra in atto, però insomma che si siano ancora più vicini l'Atalanta e il suo pubblico. Mi veniva questa riflessione, Matteo. L'Atalanta col Venezia segna dopo 4 minuti, oggi segna dopo 45 secondi. In qualche modo vuol dire che comunque la squadra, nel momento in cui scende in campo, in cui inizia la partita, è molto carica, molto convinta di ciò che sta facendo.
1: Sì, chissà a questo punto, Carlo, con questa media, chissà cosa succederà a San Siro, direttamente dal calcio d'inizio, insomma, vedremo. Vedremo, ricordiamoci che a San Siro contro il Milan è arrivata la vittoria decisiva per giocare questa Conference League a conti fatti nel finale di campionato. In un finale di campionato l'anno scorso, con Paladino in panchina pieno di sconfitte, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, quella vittoria di San Siro alla fine si è rivelata decisiva per poter giocare questa Conference League. Come dicevi tu, insomma, la squadra ha iniziato molto concentrata. Il gol dopo un minuto ovviamente ha messo tutto in discesa, però ecco, l'Atalanta non ci ha lucrato sopra e quindi ha continuato. Soprattutto mi è piaciuto, ripeto, l'atteggiamento, la prova vera era quella del secondo tempo, secondo me, quel capire se l'Atalanta avrebbe amministrato o avrebbe cercato comunque di mettere qualche gol in più. Secondo me qualche gol in più ha cercato di farlo, e quindi secondo me l'unica nota un po' stonata di questa sera, più che il gol preso, secondo me sono i gol sbagliati nel secondo tempo, e l'Atalanta ha avuto 3-4 palle gol sicuramente interessanti.
0: Cosa ne pensi?
2: Ma io dico che, siccome resto sempre fermo ai dati di fatto, per conto mio la prestazione della squadra vale tranquillamente un 6,5, forse anche qualcosa di più. Tuttavia non andrei oltre quanto a tirare le somme, ossia non mi dimentico che si è trattato di una partita poco più che amichevole, perché l'avversario, contrariamente alle mie attese, è stato ancora più fragile del Venezia, e quindi direi che bisogna veramente attendere le prove successive per poter fare una diagnosi favorevole circa questo ciclo, che deve essere un po' l'apertura del libro a proposito della stagione che aspetta l'Atalanta. L'infortunio di Raspadori certamente complica un po' i piani, perché questo potrebbe diventare quasi quasi più di De Cateleire un uomo decisivo se utilizzato nel modo giusto, e quindi questo è un po' il lato negativo della serata. Ripeto, resto in attesa del test di San Siro e di tutti i successivi. C'è l'ultima annotazione, è che anche in base ai risultati che abbiamo visto, questa coppa è veramente poca cosa, insomma. Adesso io credevo che il Paphos non fosse fra le peggiori, fra le antagoniste dell'Atalanta, invece mi è sembrato veramente una squadra davvero stra super modesta, perché nel secondo tempo su 3-0 non è riuscita nemmeno in questa fase a proporre qualcosa, e quindi veramente ci troviamo di fronte a una squadra che non ha dato più che non ha fatto più che da sparring partner sostanzialmente.
0: Siamo troppo abituati a guardare l'Europa League il giovedì, nel senso che chiaramente, come ci siamo detti tante volte, poi verso la fase finale questa competizione diventa davvero competitiva, scusate il gioco di parole, però serviva, Matteo, all'Atalanta giocare, no? Mi riallaccio un po' al tuo discorso del prepartita. Dopo 3 settimane di sosta, di discorsi, ci sono state queste 2 partite in 4 giorni che, certo, contro avversari inferiori, però permettono all'Atalanta anche non di mettere la polvere sotto il tappeto, però insomma di anche darsi un po' di acquisire un po' di fiducia e anche consapevolezza dei propri mezzi, perché poi le azioni offensive, è vero che l'avversario è meno forte tecnicamente, però poi ci vuole anche una certa qualità ad arrivare così con questa facilità al tiro.
1: Alla vigilia di questo ciclo di partite avevamo detto che le prime 2 andavano vinte, l'Atalanta le ha vinte, l'obiettivo è raggiunto, ha fatto 6 gol, l'obiettivo è raggiunto, questo era l'obiettivo che aveva l'Atalanta per non complicarsi la vita. Da adesso in avanti sicuramente ci aspettiamo sempre qualcosina in più, però non vorrei nemmeno che passasse sempre che quando l'Atalanta vince perché le altre sono scarse, e quando l'Atalanta perde diventa clamoroso perché non deve perdere. Ecco, credo che bisogna trovare un po' di equilibrio, e secondo me la via giusta è stata imboccata col Venezia per 45 per mezz'ora, stasera per un po' di più, domenica si gioca col Milan. Non vorrei che se l'Atalanta dovesse vincere a San Siro si dicesse che è un Milan che ancora non va bene, che è in crisi, che è in cerca di identità, che non è ancora a posto. Insomma, non è che possiamo pensare di giocare con l'Inter tutte le volte per dire se l'Atalanta è a livello. Stasera si è visto qualcosa di positivo, negarlo sarebbe scorretto.
0: E poi c'è Sarri che comunque conferma il 4-2-3-1, Matteo, che è stato il tema di cui abbiamo discusso tanto durante le 3 settimane di sosta, se Sarri avrebbe cambiato, non avrebbe cambiato, ha cambiato contro il Venezia, lo ha confermato nella partita di questa sera. Bisogna dire che una piccola svolta l'abbiamo vista al di là degli avversari, anche sul piano realizzativo, ma anche della costruzione di palle gol, più di 20 tiri, 3 gol segnati stasera, 3 gol segnati contro il Venezia, è forse il modulo in cui Sarri riesce a sfruttare meglio la rosa che poi ha a disposizione, secondo te?
1: Beh sì, direi che più che un'alternativa, come l'ha definita lui, in questo momento è qualcosa in più. Forse è da qui che si cominciano a costruire le certezze del nuovo gioco di Sarri, per cui mi sembra la squadra è un po' più a suo agio, ovviamente deve trovare l'equilibrio tra fase offensiva e difensiva, affinché è vero che costruisce tanto e sicuramente tra Venezia e Pafos ha costruito tanto, ma che non subisca nemmeno altrettanto, perché stasera il Pafos ha fatto un gol, l'ha meritato nel complesso, ma avrebbe forse addirittura potuto farne un altro nel primo tempo. E l'Atalanta deve trovare ancora, secondo me, questo equilibrio giusto per non pensare di giocare le partite davvero così un po' alla garibaldina. Però stasera, per esempio, abbiamo riapprezzato Pasalic e Gaetano, abbiamo visto Kolasinac nel ruolo di centrale difensivo, si è disimpegnato molto bene, secondo me, anche perché poi domenica dovrà essere a San Siro contro il Milan, e quindi probabilmente, ovviamente, vista la penuria, l'assenza di difensori, dovrebbe toccare a lui ancora di nuovo da titolare, e insomma penso che abbia preso un po' confidenza con questo ruolo. Ripeto, l'ho visto molto nel ruolo di guida della squadra in campo, allenatore in campo, quindi l'ho visto veramente molto bene.
0: L'Atalanta che ha bisogno di rinforzi, insomma, in difesa in questo momento, sono questa sera perlomeno erano assenti Ian, Kossounou e Scalvini. Qualche chance Scalvini ce l'ha per domenica, ma sarebbe solo lui, e comunque in una condizione un pochino precaria. Quindi l'Atalanta ha trovato un altro centrale con la Ginaz. Anche a te è piaciuto, Cesare? E poi ti chiedo se a questo punto può dare una mano anche dal punto di vista della leadership. Sarri dice che gli serviva leadership in difesa, alla fine si sono fatti male tutti, si trova a dover schierare con la Ginaz, che chi c'è di più?
2: Ma sicuramente come leader, certamente l'idea è quella. Bisogna vedere come risponde il suo fisico, che già da un paio d'anni insomma non è sempre disponibile. Quindi un po' presto per dire che l'Atalanta ha trovato il centrale che cerca ormai da tempo. Quello è un ruolo, mi pare, che è un po' Sarri dovrà fare per forza con quello di necessità virtù su quel punto, perché il leader, l'ha detto lui, non parlano dietro, hanno poca propensione a parlare, ed è così un po' per natura, per indole, quindi è un po' difficile. L'unico che si può costruire è Scalvini, certamente, che ci mette anche tanta buona volontà, però come leader mi sembra ancora un po' indietro. La prova l'abbiamo avuta in nazionale, perché quando ha potuto giocare vicino a uno che è un po' più leader di lui, ha fatto una grandissima partita, più di quello che ha fatto con la maglia nerazzurra.
0: A proposito di infortunati, torno da te, Matteo, perché so che insomma lo stadio, la tribuna stampa, la zona mista, le voci girano. Ti è arrivato qualche spiffero in più su Bellanova, su Kessié, su Scalvini per domenica?
1: Beh, le sensazioni su Bellanova sono assolutamente ottimistiche, quindi Bellanova sicuramente sì. Kessié molto probabile, perché si tratta di un sovraccarico muscolare, ma secondo me anche lì si è lavorato molto in via precauzionale per evitare guai peggiori. E Scalvini sicuramente no, quindi direi che siamo su due sì e un no. E purtroppo, visto la ricaduta di Raspadori, credo che anche Raspadori sia sul no, quindi comunque un altro giocatore che finisce nella lista c'è. Per quel che riguarda l'Atalanta, la nota negativa di questo inizio di stagione è che la lista degli infortuni purtroppo è lunga.
2: Ecco, ma Matteo, Kolasinac c'è in grado di fare un'altra partita a distanza di 40 ore? Adesso non so, ma giocano domenica alle 18. È in grado di fare un'altra partita così?
1: Deve, la risposta a Cesare deve, perché non ci sono alternative, quindi lo deve fare per forza. Quindi Christensen e Kolasinac sono sicuramente la coppia che dovrà giocare a San Siro, con Obrić, che anche stasera si è riscaldato, ma non l'ha inserito. Questo, ecco, onestamente, senti, non l'ho capito, pensavo che andassimo per un esordio.
2: Un'altra domanda, volevo dirti proprio questo: mi ha sorpreso molto il fatto che abbia messo dentro questo Adele, bravo sicuramente, anche propositivo, ma pensavo più facilmente che cominciasse a inserire Obrić, del quale si parla da tantissimo tempo, ma non viene mai buttato nella mischia.
1: Sono d'accordo con te, perché anche io mi aspettavo, a un certo punto ha fatto scaldare i due ragazzi tutti e due insieme, li chiamo ragazzi anche se ormai insomma diciamo Obrić è un 2003, invece l'altro è un 2007. Eccoci qua con Gianluca Scamacca in diretta.
3: Vittoria, un gol, insomma serata ottima per iniziare la Conference.
4: Sì, un'ottima serata, ci tenevamo a a vincere, a iniziare bene.
5: Si è fatto male a Raspadori, anche questo forse non ci voleva questa serata.
4: Beh sì, mi dispiace per lui, speriamo che non sia niente di grave.
5: Ora testa al Milan?
4: Assolutamente sì, partita difficilissima.
6: Scamacca, quanto sei soddisfatto per questa sera? Entri nella storia con 7 gol, affianchi Muriel, sei il miglior cannoniere dell'Atalanta e soprattutto ti sei rilanciato anche con l'Italia, adesso inizia la stagione a prendere un senso molto particolare. Come stai anche a livello psicologico?
4: No, io sto bene, il peggio è passato perché comunque ho passato degli anni un po' difficili per infortuni, però mi sento pure un po' vecchio per sto record qua che hai detto, però sono contento e sono molto carico e motivato.
6: Una curiosità, ti trovi meglio come attaccante nel 4-2-3-1 rispetto al 4-3-3 o cambia poco? Magari con il 4-2-3-1 alle spalle puoi avere un compagno come De Ketelaere, come altri, come Raspadori. Qual è il tuo punto di vista?
4: No, sono due moduli un po' diversi perché comunque 4-3-3 sei un po' più isolato e con un trequartista hai più un appoggio e sei un po' più offensivo, quindi paradossalmente cambia, però alla fine cambia veramente poco.
7: Senti, come sta la squadra? Perché queste due partite, soprattutto le prime due, erano considerate alla portata e abbordabili, però bisognava vincere e viste le 3 sconfitte consecutive onestamente non era semplice. Adesso c'è un po' più di fiducia, di consapevolezza, mi sembra che stasera si sia sbloccato anche qualcosa in più nel divertimento della squadra, nel voler comunque insistere. Il secondo tempo di stasera è diverso da quello visto col Venezia?
4: No, la squadra è sempre stata tranquilla, sapevamo che comunque un cambio così radicale ci avrebbe messo in grossa difficoltà, però siamo sempre stati tranquilli, abbiamo lavorato sodo e piano piano adesso cominceremo a raccogliere i nostri frutti.
7: Stasera poi dopo il gol hai anche esultato, hai sorriso.
4: Un pochino sì, dai.
7: Fa parte però del tuo personaggio questo di non voler mai esagerare con...
4: No, che... ce l'ho in mente, poi lo farò, non ve lo dico, poi lo farò.
7: Però lo fa, qualcosa c'è, bolle.
4: Sì, qualcosa c'è, bolle.
7: Vabbè, lo scopriremo. Un'ultima domanda a parte mia, come va l'alternanza lì davanti con Krstović? Insomma, Sarri sta un po' provando tutti e due, forse questo vi consente anche di tenere partite ogni 3 giorni, di alternarvi, di essere in forma quando poi arrivate senza troppa stanchezza poi a giocare queste partite.
4: No, assolutamente, ma ormai al calcio d'oggi giochi ogni 3 giorni, non puoi giocare tutte le partite. È normale che ti devi alternare, devi avere un sostituto di altrettanto livello. È giusto così, cioè io non ho mai preteso di giocare tutte le partite perché comunque poi arrivi corto, quindi è giusto così.
8: Diego, che spinta vi dà a giocare in Europa? Tu hai fatto un sacco di gol in Europa, ma la storia dell'Atalanta dice che dall'Europa traete energia e benzina per il campionato.
4: No, l'Europa è stimolante, poi noi puntiamo a arrivare più in fondo possibile, a vincerla, quindi è un'ottima competizione e speriamo di arrivare fino in fondo.
9: Grazie a tutti.
7: Grazie Gianluca Scamacca.
0: Abbiamo sentito Gianluca Scamacca al microfono di Matteo De Sanctis con anche qualche battuta. Lo stai trovando bene, Scamacca?
2: Sì, direi di sì, lui è di poche parole certamente.
0: Purissime.
2: Così come non risulta, non è di poche parole, però ha detto che qualcosa bolle, che cosa bolla non lo so. Speriamo che sia okay. Una pasta al dente e non
0: bolle.
2: Una pasta scotta. Vero Matteo, che ne dici? Preferisci la pasta al dente o quella scotta?
7: No, voi non avete visto che pantaloni aveva, ma valeva da solo il prezzo del biglietto, cioè se ripassa lo fermo perché è completamente, cioè quello bolle davvero, nel senso che poi lui è simpatico, ci regala sempre qualche pillola e poi come Carnesecchi è un altro che ha detto che questa conference si gioca per vincerla. E ovviamente andando oltre quelle che sono le facili parole non ci si nasconde, insomma, per cui mi sembra che lui non si nasconda molto e credo che sia apprezzabile. Il suo unico problema è sempre stato solo unicamente fisico, nient'altro.
0: Ma vero Matteo, visto che poi tu lo vedi da vicino, Scamacca ci hai appena parlato, da fuori traspare un'immagine un po' diversa di Scamacca, no? Sembra sempre aggressivo, arrabbiato, con questi tatuaggi, ma poi in realtà lo Scamacca visto da vicino, ma ci arriviamo dopo perché si sta sedendo Sarri in conferenza stampa, ce lo gustiamo tutto dall'inizio alla fine.
10: Ciao, buonasera mister, Giuseppe Bisantis, Radio Rai. Allora, ti chiedo come sta Raspadori, se si è trattato di un cambio precauzionale oppure se è qualcosa di più serio E come ci arrivate alla partita col Milan, visto che già venerdì mancano due giorni, due vittorie consecutive, ma soprattutto dal punto di vista dell'organico?
3: Raspadori, chiaramente in questo momento è impossibile dire quale possa essere la situazione. Bisogna aspettare qualche ora e poi farà degli accertamenti. In questo momento è difficile. Ha sentito qualcosa nello stesso punto con cui ci è tornato alle nazionali. Quindi domani valuteremo, la squadra ha messo a presto al Milan. Tre partite in una settimana è roba dura, noi le dobbiamo fare in sei giorni, è roba più dura ancora. Non facciamo in tempo a alzarci e dobbiamo già preparare la prossima partita, quindi è difficile. È difficile, vediamo a livello d'organico se recuperiamo qualcuno. Bellanova per esempio dovrebbe essere recuperabile, ora domani domani l'altro faremo qualche conto, poi per il resto ci arriviamo in crescita, grande crescita di pericolosità già con Venezia, ma concedendo qualcosa di troppo, stasera ancora una crescita a livello di pericolosità, non concedendo praticamente niente. Dispiace aver preso gol il 90esimo in una partita in cui non abbiamo concesso niente e abbiamo avuto tante situazioni anche nel secondo tempo per fare un punteggio più rotondo, però la squadra ha fatto una buona prestazione, è stata più corta a differenza della partita precedente, ha saputo scegliere quando andare diretta e quando rallentare ogni palleggio, quindi questo gli ha consentito di essere molto più compatta, molto più corta e di rischiare molto meno perché concedeva meno campo agli avversari.
10: Grazie.
11: Buonasera mister, Patrick Chianelli per lo sport.
10: Ciao, attenzione, aspettate,
0: devo prima c'è la traduzione. Tradurre io.
10: Prego, prego, prego.
0: Devo tradurre.
3: Madonna, se non sa più.
0: Gli poni dietro un Raspadori, de borum e la puma come tipota, prepina per il menume lige sores tu lachiston, egno se mia cacosi sto idios i mio opu είχε το πρόβλημα και προηγουμένως, άρα θα δούμε τι θα γίνει. Όσον αφορά το μάτς με την Μίλαν που θα είναι την Παρασκευή, βέβαια πρέπει να προετοιμάσουμε το μάτς ήδη από αύριο, τρεις αγώνες σε λιγότερο από μια εβδομάδα, είναι δύσκολο, αλλά θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αν κάποιος παίκτης θα επιστρέψει στο γήπεδο, για παράδειγμα ο Μπελανόβα. Αλλά εντάξει, είμαι πολύ ευχαριστημένος για την εμφάνιση της ομάδας μου. Απόψε παίξαμε πολύ καλά. Κρίμα που δεχτήκαμε αυτό το εκείνο το γκολ στα τελευταία λεπτά.
10: Πρέπει.
11: Buonasera mister, Patrick Chianelli con lo sport. Volevo chiederle se ha visto quei 60-70 minuti come i primi 35 del primo tempo col Venezia e soprattutto che gara si aspetta col Milan. Grazie.
3: Che gara mi aspetto in Milan? La solita gara di Handball e San Siro, gioco in Milan, è roba tosta, è roba difficile e mi aspetto una partita difficile anche perché il Milan è una squadra con delle individualità non comuni per il nostro campionato, quindi anche nei momenti in cui sembra che stia facendo una partita normale si può tirare fuori sempre qualche numero improvvisamente. Partita difficile e speriamo di recuperare qualche giocatore e speriamo di proseguire la crescita degli ultimi 15 giorni, 10 giorni.
0: Ο επόμενος αγώνας με τη Μίλαν θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, όπως πάντα στη Σαν Σίρο με τη Μίλαν. Η Μίλαν έχει μεγάλους παίκτες που μπορούν να αποφασίσουν τον αγώνα ανά πάσα στιγμή, άρα θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ελπίζουμε κάποιος παίκτης να επιστρέψει στο γήπεδο ήδη από την Παρασκευή.
10: Έργαμε τύπου.
12: Buonasera mister. Ciao. Elisa Cucchi, Bergamo TV, io vorrei fare due commenti. La prima sull'atteggiamento dell'Atalanta, perché sia sulla partita nella partita col Venezia sia nella partita di oggi l'Atalanta segna subito nei primi minuti, oggi addirittura un gol lampo in 52 secondi. E l'altra cosa era un commento su Kolasinac, forse questo è il suo nuovo ruolo, una posizione che davvero valorizza questo giocatore?
3: Allora ti rispondo sì o no, perché sennò si va a letto. No. Va bene, Kolasinac che è un giocatore che ha giocato tanto nella difesa a 3, nella difesa a 4 chiaramente quando era più giovane faceva quasi esclusivamente difensore esterno, però difensore centrale io penso che lo possa fare. È chiaro per gli standard del calcio attuale qualche centimetro gli manca, però un bel guerriero a noi ci può dare una grande mano.
12: Il gol all'inizio
3: spero non sia un caso, però per il momento è successo due volte, quindi vediamo. Se succede più frequentemente vuol dire che abbiamo degli impatti in una partita forti.
13: E tu con l'Asinac e il Piso navri che ti sostituessi gli ha tria gol pu peticame idi sto proto in micro, il Piso na tocca nome che Alex Foresca che più signa.
14: Buonasera mister, Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web, complimenti per la vittoria. È giusto dire che Nicola Zaleski metaforicamente possa essere il simbolo di quell'Atalanta che deve essere sempre pronta a tutto? Oggi ha procurato il rigore, ha fatto buone giocate e soprattutto ha risposto presente quando è stato chiamato in causa, un aspetto molto fondamentale per questa nel complesso del gruppo.
3: Un aspetto determinante, i ragazzi devono essere a disposizione del collettivo. Zaleski ha avuto un periodo in cui era un po' giù e è in netta ripresa, da quando è tornato alla nazionale sembra in netta ripresa e oggi è stato chiamato in causa e si è fatto trovare pronto. La stessa cosa si può dire per Mario Pasalic. Pasalic è andato dentro dopo qualche partita che non giocava e ha fatto una prestazione di alto livello dal punto di vista tecnico, della lucidità. A me piaceva molto anche Mario oggi.
13: O Zaleski è per se policalà alla afto prefinacanoe oli in estidiate siti somadas e meno amore se policalà poliche o pasali zapopse.
15: Buonasera mister, finito lui. Alberto Poffi di Robby Channel, ha fatto 6 cambi rispetto all'ultima partita, soddisfatto delle indicazioni che ha avuto anche da chi giocava meno prima e anche a livello di tabellino sono iscritti Elmas, Scamacca, quindi buone notizie anche da loro.
3: Elmas, per come abbiamo giocato le ultime due partite, per noi è un equilibratore importante. È un giocatore che ha tutte e due le fasi, sta crescendo di condizione fisica dopo un'estate per lui difficile. E poi sono contento, Idele era all'esordio.
13: Sì.
3: E questo mi dà gusto. È un ragazzo giovane, sta facendo bene nell'Under 23 e stasera è tornato utile a noi. Quindi per un allenatore è sempre soddisfacente mandare dentro un ragazzo per la prima volta in una Coppa Europea e penso proprio che non sarà l'ultima visto che il ragazzo è forte.
13: I pectes pu epexan a popse itane policali o elmas edo se ti sosti soropia che o itele ecane ti premiera tu itane o protos agonas po ecane stin Evropi che tocca maros a poli.
16: L'ultimissimo.
17: Buonasera mister, qui Giorgio Rosi, Bergamo News. Guardo un po' il percorso generale che state facendo. Col Cagliari avevate sbagliato l'approccio subendo gol dopo 16 secondi, lunedì segnate dopo 4 minuti, stasera dopo 47 secondi. Col Venezia gestite male quello che era il vantaggio che avevate accumulato, questa sera invece un passo avanti anche su questo. Qual è il prossimo passo avanti che si aspetta dalla squadra?
3: Gestire male, è vero che col Venezia poi è venuto fuori una partita che poteva finire anche 3-3, ma poteva finire anche 6-1. Quindi diciamo gestita male perché siamo stati frettolosi, ogni volta si recuperava la palla si voleva andare direttamente in porta e questo ci ha portato a allungarci, a avere tanti spazi e a concedere tanti spazi. Stasera si è fatta una partita con scelte migliori, abbiamo affondato quando c'era da affondare ma abbiamo anche palleggiato e rallentato l'azione quando c'era da farlo. E io spero il prossimo passo sia allora a livello di pericolosità. Nelle ultime due partite abbiamo dato l'impressione di poter diventare una squadra estremamente pericolosa, mi piacerebbe trovare anche una bella solidità.
13: Με τη Βενέτσια θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με ισοπαλία 3-3, αλλά θα μπορούσαμε και να κερδίσουμε 6-0. Μάλλον βιαστήκαμε πολύ. Απόψε κάναμε καλύτερες επιλογές. Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε μια μεγαλύτερη ισορροπία.
10: Grazie. Grazie a tutti, buon lavoro.
0: Grazie. Questo era Sarri in conferenza stampa. Un minuto di pubblicità e torniamo per commentarlo insieme a voi.
18: Radio Alto.

0: Bentrovati a Diretta Conference, abbiamo sentito Maurizio Sarri in conferenza stampa, ma al microfono di Matteo De Sanctis ha parlato Bernasconi, sentiamolo.
1: L'anno scorso esordio per i Champions, quest'anno avete la stessa grinta con quali siete scesi in campo in questa conference?
2: Sì, sì, siamo scesi subito in campo forte, abbiamo cercato di portare subito la partita dalla nostra parte, fortunatamente ci siamo riusciti a fare gol subito dopo un minuto e è andata bene poi.
1: È la seconda partita che è iniziata col botto, quindi entrate carichi in campo.
2: Sì, sì, sì, entriamo molto carichi, cerchiamo subito di dare un'impronta alla partita, cerchiamo di portarla subito dalla nostra parte, essendo molto aggressivi, e stasera ci siamo riusciti.
3: Bernasconi, l'Atalanta per la seconda volta consecutiva gioca con il 4-2-3-1, contro il Venezia è andata bene, 3 gol in 45 minuti, idem con il Paphos. Avete trovato l'identità tattica giusta?
2: Sì, il mister sta variando un po' tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, comunque adesso ci stiamo adattando a tutti e due i moduli e comunque poi da in partita in partita vedremo che modulo usare.
3: A che punto siete per quanto riguarda l'apprendimento del calcio di Sarri, che è totalmente differente rispetto al passato? Pensi che un'Atalanta che è cresciuta anche approfittando della sosta, siete a buon punto prima di raggiungere il top del vostro potenziale?
2: Sì, sì, siamo, grazie alla sosta abbiamo appreso meglio i concetti del mister e non siamo ancora ovviamente al top, ma ci arriveremo presto.
4: Queste sono due vittorie che danno comunque fiducia contro due avversari sulla carta abbordabili, ma erano due vittorie da fare e l'Atalanta le ha fatte.
2: Sì, sì, siamo riusciti a farle, come ho detto prima, cerchiamo sempre adesso di partire il più aggressivi possibile per cercare di portare la partita dalla nostra parte.
4: Domenica si va in trasferta in campionato a San Siro contro il Milan, ovviamente lì il livello di difficoltà si alza, però forse c'è un po' più di fiducia, di consapevolezza in un'Atalanta da costruire nella sua identità.
2: Sì, sì, sicuramente sarà una partita difficile domenica, anche loro hanno vinto stasera.

0: sera e cercheremo di fare del nostro meglio.
1: L'ultima domanda è la tua crescita anche in questa stagione in cui ti viene chiesto qualcosa di diverso. Stasera ho visto che hai corso tanto, eri un po' arrabbiato a fine primo tempo per un paio di rifiniture che non ti erano venute come volevi tu.
0: Sì, sì, esatto. Sto ancora sempre cercando di migliorarmi in questo nuovo modulo e sì, ho fatto quei due passaggi di rifinitura sbagliati, però cerco di fare il più possibile meglio.
1: La domanda l'ultima è quando arriva il gol invece?
0: Speriamo presto, prima possibile.
2: Grazie. Bernasconi, scusa, l'ultimissima al volo. Dovendo lavorare sui dettagli, perché voi dite sempre che sono le cose fondamentali nel calcio di adesso, come mai l'Atalanta non riesce magari a mettere insieme un paio di clean sheet? Non c'è riuscita col Venezia, non c'è riuscita questa sera. Cosa manca, ecco, per raggiungere un altro step anche da questo punto di vista?
0: Sicuramente dobbiamo cercare di riuscire ad essere sempre aggressivi durante tutti i 90 minuti, magari non cercare di abbassarci anche se stiamo vincendo 3-0, ma cercare sicuramente di essere sempre più aggressivi.
3: Grazie.
4: Bernasconi, che forse ha bisogno ancora di un po' di adattamento lì,
5: è uno di quelli che deve migliorare, deve appunto trovare la sua collocazione precisa in questo modulo.
4: Vedremo poi nel proseguo della stagione, perché lì c'è anche Kolašinac che può giocare, abbiamo visto anche Zappacosta contro il Venezia sulla fascia invertita. Noi siamo pronti ad andare alla New Balance Arena, vedo Matteo De Sanctis ed Elisa Cucchi pronti per i saluti finali di questa prima giornata di Conference League. Era una novità chiaramente anche per noi la fase campionato, anche un commentino su Sarri sulla conferenza me lo fate, a voi la linea.
6: Ma il commento su Sarri magari te lo... Matteo non l'ha sentito perché stava registrando Bernasconi, detto ciò. Io parto invece da Pinto, l'allenatore del Paphos, che chiaramente ha detto che la superiorità dell'Atalanta la si è vista subito nei primi minuti, prendendo anche gol, ma lamentava un po' nei confronti dell'arbitro due rigori non fischiati, quindi insomma ha fatto un po' di polemica da questo punto di vista, ha detto ciò, ha ammesso la superiorità dell'Atalanta. Per quanto riguarda Sarri, è abbastanza preoccupato di quello che sarà poi la formazione che scenderà in campo con il Milan, ma mi è piaciuto tutto quello che ha detto nei confronti di Igle, questo giocatore che ha fatto l'esordio, e ha detto che non sarà una prima volta, quindi insomma l'avete sentito, e questo è bello, perché insomma stasera forse è l'unica nota dolente, se possiamo dire così, trovare un neo alle scelte di Maurizio Sarri, non aver fatto esordire anche Obrić. Matteo, cosa ne pensi?
1: Sì, ne parlavamo, ci eravamo salutati prima con questa cosa proprio in studio con speriamo che sia il prossimo, però ecco, sulla carta Christensen con l'Asinac, anche con San Siro col Milan, Cesare Malnati che deve prima in studio, è obbligata, mi sembra, non credo ci siano grandi alternative, anzi abbiamo scoperto stasera nell'ultimo quarto d'ora anche Zappacosta nella posizione centrale difensiva, io personalmente non l'avevo mai visto, ma magari prima si giocava a tre, magari aveva fatto il braccetto in qualche occasione all'emergenza, forse un paio di volte, ma non l'avevo mai visto, però siamo su quel punto. Idele è un giocatore di grande prospettiva, a me sembrava già pronto quando l'ho visto giocare in amichevole quest'estate contro l'Atalanta con l'Under 23 in un paio, tra l'altro in un altro paio di circostanze, è un giocatore sicuramente di cui si dice un gran bene, e abbiamo sentito un altro di Under 23 che ha fatto strada, che è Bernasconi, che rappresenta un po' il, da questo punto di vista, l'esempio. E poi direi che per tutte le altre considerazioni, l'auto, ovviamente c'è un po' di autopromozione, Carlo, ci vediamo domani sera alle ore 21 a tutta Atalanta, l'appuntamento del venerdì che diventerà fisso con la Conference League, per cui il giorno dopo avremo anche l'analisi di tutto Atalanta a freddo per quello che ha detto la partita. Comunque vada, l'inno del Paphos dedicato ai ricchi e poveri ha portato bene.
6: No,
1: nostri operatori che ringraziamo, li salutiamo, Roberto Persico e Beppe De Vecchi ci avevano chiesto di cantarlo in diretta, ma siccome l'ora è tarda, la gente deve andare a dormire, noi vi evitiamo
6: ma
1: questo
6: spettacolo.
1: Ma sappiamo
6: benissimo che Beppe De Vecchi ha già preparato la copertina di domani sera con i gol dell'Atalanta, soprattutto il gol del Paphos in finale, con questo inno così speciale del Paphos. Poi vogliamo vedere Cesare Malnati ballarlo sul tavolo.
1: Possiamo
6: io so
1: dire
6: che
1: queste cose solo perché abbiamo vinto.
6: Alessandro Zanchi ha pronto l'inno, così chiudiamo, facciamo così questo siparietto carino.
1: No, no. Speriamo che non ce l'abbia pronto e speriamo di chiuderla così.
6: Detto
1: in
6: ciò, Carlo,
1: dignitosa.
6: La cosa più bella di questa sera, al di là della partita vinta, che insomma bisognava vincere, si è vinto, ma è l'entusiasmo del pubblico durante i 90 minuti che ha sostenuto la squadra davvero in maniera folle, ma anche l'entusiasmo poi nell'ascoltare anche i tifosi che sono usciti e con il sorriso sulle labbra hanno detto va bene, sì, questa è l'Atalanta, finalmente un'Atalanta ritrovata, ci vorrà del tempo. C'è chi ci ha dato anche 6 giornate, Matteo, cioè,
1: diciamo,
6: quindi
1: c'è
6: tempo, però insomma c'è un
1: serata,
6: po' di positività.
1: La
6: questa
1: notizia
6: è la cosa
1: della serata sono i sorrisi dei tifosi e il sorriso di Scamacca nell'intervista. Con questo vi salutiamo, buonanotte, a domani.
6: Ma lo sai perché ti amo? No?
1: No, non lo so.
6: Niente, non mi aiutano dalla regia. Ciao a tutti, grazie al nostro Alberto Persico e al Beppe De Vecchi, e chiaramente a tutti, Alessandro Zanchi e a tutti gli altri. Ciao Carlo,
4: grazie.
6: Ciao Cesare.
4: Ciao. Grazie di cuore Elisa Cucchia, Matteo De Sanctis dallo stadio di Bergamo, grazie per averci fatto scoprire l'inno del Pafos, che adesso risentirei volentieri in sottofondo durante i saluti, per chi lo sapesse, sulle note dei ricchi e poveri, lo abbiamo ascoltato nella prepartita, è la cosa più bella della serata.
5: Certo, no, dai. Sì, volevo tranquillizzare che io domani sera devo vedere Frosinone Sassuolo e quindi non ci sarò e non parteciperò al ballo sul tavolo che diceva Elisa.
4: Frosinone Sassuolo comunque di altissimo livello. Cesare, grazie per essere
5: grazie qui. A voi
4: fino a quest'ora, grazie a tutti voi per averci seguito con tutta questa passione fino a mezzanotte con la Conference. Ci rivedremo giovedì prossimo per la trasferta ad Amsterdam contro l'Ajax, domenica saremo in diretta dalle 17 per Milan-Atalanta, domani ve l'ha detto Matteo De Sanctis, fondamentale appuntamento alle 21 per tutto il commento di Atalanta-Pafos. Grazie alla regia video di Nicola Tironi, la parte audio, tutti i collegamenti curati da Gianmarco Facchinetti, le grafiche in diretta di Cristian Fulgoni e Alessandro Zanchi, che ha un po' coordinato tutto il nostro lavoro e coordina tutto il nostro lavoro. Grazie a Massimo Effendi che ci ha permesso di essere in onda anche sulle frequenze di Radio Alta, Roberto Persico e Beppe De Vecchi, i nostri operatori alla New Balance Arena. Grazie, non cambiate canale perché adesso inizia il telegiornale. Buon proseguimento su Bergamo TV.
3: Radio Alta Sport. Radio Alta. La musica grande.

Radio Alta. Sono le 24 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.